0: in modo che quando da noi arrivano pazienti, perché noi diamo anche i farmaci gratuitamente, chiaramente non riusciamo ad averli tutti, quando arrivano persone che hanno bisogno di alcuni farmaci particolari, sappiamo che lì abbiamo un gruzzoletto per poter attingere e prendere questi farmaci di cui necessitano.
1: Grazie a voi. Nadia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: I diritti anche dei cittadini di domani, parliamo così della scuola di italiano. Buonasera, benvenuta Elena Arcolao, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana a Molassana, Genova.
1: Sì.
0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, in che cosa concretamente si realizza la scuola di italiano e come anche una parte di quelle 5 per 1000 della campagna di cui stiamo parlando questa sera arriva a voi?
1: Allora, la scuola di lingua e cultura italiana, perché ha un valore importante anche quando insegniamo la cultura e le tradizioni nostre, a Genova è in 7 quartieri. Il centro, San Pier d'Arena, Bolzaneto, Sestri Ponente, Pra, Pegli e Molassana e La Foce. È una porta aperta, sostanzialmente noi a Molassana dall'anno scorso abbiamo anche noi una casa dell'amicizia e la scuola di lingua e cultura italiana è sostanzialmente un luogo di accoglienza per tutti, perché poi appunto quando la porta è aperta entrano tutti e sono tutti curiosi di vedere chi c'è dentro. E dentro la scuola ci sono tante persone. Noi quest'anno globalmente abbiamo 900 persone che hanno seguito i corsi annuali, che adesso si stanno concludendo con gli esami conclusivi. Adesso a fine mese dovrebbero esserci anche la festa per la consegna dei diplomi, che è un momento per noi molto bello, importante, e 121 maestri che gratuitamente offrono il loro tempo per seguire le classi degli studenti. Le classi sono di tanti livelli, ci sono le persone appena arrivate, ci sono persone che non sono mai andate a scuola, perché noi intercettiamo tanti bisogni diversi. Ci sono appunto persone che a 50-60 anni non sono mai andate a scuola e si danno una seconda possibilità e decidono di mettersi in gioco, imparare a leggere e a scrivere. Ci sono persone che arrivano da noi il giorno dopo che sono arrivate a Genova, perché poi si sparge anche la voce, c'è proprio un passaparola, e quindi appunto con loro affrontiamo le lezioni proprio di imparare a vivere, certo, in un paese che ha una lingua diversa dalla la tua, e la lingua è proprio la prima chiave di integrazione e il, diciamo, un po' il ponte che permette di incontrare tutti, soprattutto di far incontrare i nuovi italiani con gli italiani già presenti.
0: E anche perché senza l'italiano non si può poi andare per esempio a cercare un lavoro,
1: esatto,
0: o poter fare amicizia o iniziare a creare relazioni.
1: Assolutamente, infatti una buona parte delle nostre lezioni sta proprio in questo, al di là della grammatica, che peraltro l'italiano è piuttosto complicato perché ci sono più eccezioni che regole,
0: sì,
1: ma è proprio questo, il creare legami, ed è anche bello, è anche entusiasmante, perché le nostre classi spesso e volentieri c'è il mondo, ci sono 3 continenti attorno a un tavolo, ed è bello vedere come nascono delle amicizie tra noi maestri e tra gli stessi studenti, dove la lingua veicolare è l'italiano, che prima agli studenti non apparteneva, e quindi diventa proprio un po' un...
0: Immagino che intorno, insomma, in quelle aule, dentro quelle aule, oltre alla lingua italiana, oltre alla cultura italiana, in realtà poi si impari anche la cultura di quegli altri paesi che sono...
1: Lezioni di cucina tutte le volte. C'è un mio studente cinese che un giorno ha detto: ma qua si parla sempre solo di cibo,
0: sei in Italia. Brava.
1: Però sì, è così, è vero. Ed è anche la lezione di per sé.

0: proprio anche un momento di svago.
1: Certo.
0: Noi ridiamo tantissimo a scuola, ci divertiamo molto, si impegnano tanto, perché spesso le persone che vengono hanno vite difficili, perché chi è appena arrivato ha la grande paura di rimanere senza documenti, perché se si rimane senza documenti sei nel terrore di essere
1: Certo.
0: mandato via. E anche dopo, comunque, come già è stato detto più volte, il problema della casa, perché per uno straniero il problema della casa, come anche per gli italiani, vuol dire residenza, e senza la residenza il diritto alla salute non c'è. Ma non c'è nemmeno il bonus babysitter,
1: Certo.
0: piuttosto ricercato tra le mamme, perché se non puoi mettere il bambino da qualche parte, tu non puoi
1: Certo.
0: lavorare, e questo è un grosso problema, soprattutto perché tra le donne straniere lavorare è sempre un po' più difficile. E questo noi a scuola ci teniamo molto, per esempio quando ci sono delle mamme con bambini, uno di noi fa il
1: E
0: babysitter,
1: beh, insomma,
0: perché deve
1: è...
0: essere garantito il diritto allo studio anche per chi ha dei bambini. E appunto.
1: Quindi è una grande festa, insomma, si lavora, però si diverte, ci si diverte e si impara anche molto del mondo. Grazie, grazie Elena. Saluto Marisa Bidone, volontaria della comunità, di Sant'Egidio a Bolzaneto,
0: A
1: giusto?
0: Bolzaneto, sì.
1: Lei come è arrivata alla scuola e aiutare, mi sembra in particolare, bimbi di famiglie immigrate?
2: Sono arrivata alla scuola della comunità di Sant'Egidio perché sono un'insegnante in pensione e amica di insegnanti della scuola e sono stata coinvolta in questa esperienza. Da anni faccio questa esperienza di volontariato nella scuola e vorrei riuscire proprio un po' a, come dire, fare arrivare quello che è il cuore della scuola d'italiano, perché si va a scuola, la scuola è un posto, un luogo di cultura, ma tante volte soprattutto si va a scuola perché si è attesi, perché si è aspettati e vorrei, oserei dire, imparare l'italiano è quasi una scusa per poter, perché, per sapere, perché si sa che lì c'è qualcuno che ti aspetta, c'è qualcuno che ti dà una mano, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti cura. Alle attenzioni didattiche e di insegnamento direi che passano quasi in secondo ordine. È importante l'attestato, il riconoscimento ufficiale della lingua, perché serve sapere che andare a scuola c'è qualcuno che ti aspetta e tutti possono entrare per essere. Per ricevere una mano e un aiuto, a me sembra che sia
0: Certo.
2: un'opportunità di crescita a 360 gradi.
1: È per
2: Diceva.
1: avere anche quella famiglia, no? Che non hai più, che hai lasciato nel tuo paese e magari sei solo, sei magari anche giovane e non sai veramente dove sei
2: Esatto,
1: capitato. Parliamoci
2: e
1: chiaro, cioè,
2: trovare la famiglia.
1: certo.
2: Ecco, nel mio
1: Sì?
2: servizio, io ho fatto scuola per tutta la vita, sono un insegnante in pensione e mi ha guidato e come illuminato un pensiero di Danilo Dolci. Ognuno, noi cresciamo solo se sognati e il sogno lo devi vedere negli occhi e devi vedere che ti aiutano a realizzarlo. E ho sperimentato nel mio servizio quanto questo è importante. È arrivata una signora molto anziana, e con una saggezza e una ricchezza biblica, direi, ma cercava qualcosa, voleva imparare l'italiano. Perché? Perché i suoi nipoti non si vergognassero di lei. Ha fatto tanta fatica, tanta fatica. E ogni volta che riusciva a fatica a imparare a scrivere il suo nome, diceva grazie. Quante volte ha detto grazie? Ha imparato a fatica a scrivere il suo nome, ha imparato a fatica a scrivere il nome del suo paese, ha imparato a fatica a scrivere.

0: scrivere il nome del paese che l'accoglie. Però quando ha detto voglio imparare a leggere e a scrivere, io ho creduto nel suo sogno e insieme ce l'abbiamo fatta.
1: Che bello, Marisa, grazie. Grazie per questa condivisione, grazie a Marisa, grazie a Elena. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Siamo arrivati alla fine quasi.
2: Quasi.
1: Mi guarda sempre Casali, perché tanto lo sa che sono sempre in ritardo con Sant'Egidio e così. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa ultima parte. Vi stiamo raccontando questa sera, in questa puntata di People, che cosa concretamente il 5 per 1000 alla comunità di Sant'Egido può realizzare. Abbiamo parlato della mensa, abbiamo parlato dell'aiuto ai senza dimora, degli ambulatori di sanità. Tanto continuate a vedere, come abbiamo fatto per tutta la sera, anche il QR code, insomma, dove potete continuare ad aiutare. E lo avete sentito nelle loro parole, quanto voi telespettatori siate stati fondamentali anche in alcuni momenti particolari, come per esempio per il sostegno alla mensa. Ma estate significa per molti anche solitudine o difficoltà. Buonasera a Giacomo Mosca, Movimento Giovani per la Pace, la comunità di Sant'Egidio. Ciao Giacomo.
1: Oh, buonasera a tutti.
0: Allora, che cosa significa per chi non può andare in vacanza, per chi non ha una famiglia, per chi è anziano, per chi è solo, per chi è appena arrivato in difficoltà, l'estate?
1: Sì, effettivamente l'estate è un momento bello, è un momento di libertà, soprattutto per i più giovani. Adesso finisce la scuola, appunto chi può va in vacanza, fa nuove esperienze, conosce nuovi luoghi, fa nuove amicizie. Purtroppo per tanti questo non è possibile. Gli ultimi dati Open Police ci dicono che il 28% delle famiglie, quasi una su tre, specialmente in periferia con i figli, non riescono ad andare in vacanza. E questo non significa solo rimanere ingabbiati nel proprio quartiere, questo significa anche per i più giovani, per i bambini, per gli adolescenti, non poter godere di tutte quelle esperienze formative, stimolanti, che fanno crescere, perché si cresce anche fuori da scuola.
0: Certo.
1: E quindi la forbice della disuguaglianza cresce anche così, e questo tempo, diciamo, di libertà, di entusiasmo, rischia di diventare un tempo, e diventa per molti purtroppo un tempo di solitudine, di abbandono, di vuoto. E il vuoto non rimane mai vuoto, nel senso che noi lo vediamo appunto con gli adolescenti nei quartieri di periferia, viene riempito da altro, spesso nello stare in strada, con tutte, appunto, con la violenza, le dipendenze, tutti i rischi che questo è collegato, e che poi vediamo sui giornali e che ci fanno paura, oppure il fatto di rimanere incollati agli schermi, appunto confondendo il giorno con la notte, il virtuale con il reale. Ecco, di fronte a tutto questo la comunità, diciamo, non interrompe le sue attività, ma anzi le intensifica. Non va in vacanza proprio perché appunto vuole rimanere vicina a tutte quelle persone di cui è amica durante l'anno, proprio perché l'amicizia non va in vacanza. Noi pensiamo appunto che l'amicizia sia un diritto e che non possa, diciamo, essere negato solo perché appunto tutti sono in vacanza. L'amicizia appunto è un diritto e va garantito anche in vacanza. E di qui appunto
0: qualche esempio?
1: Per esempio appunto le summer school, che sono questi centri didattici gratuiti estivi che organizzeremo e stiamo organizzando nei mesi di giugno e luglio con l'aiuto di tanti giovani, 150 giovani studenti liceali, universitari, giovani lavoratori, che coinvolgeranno circa 450 bambini adolescenti nei quartieri di periferia. Alcuni li abbiamo già citati: il CEP, Begato, San Pier d'Arena, Cornigliano, Molassana, Centro Storico. Proprio giornate, ecco, continuative dalla mattina alla sera, all'insegna dell'amicizia, all'insegna del fare delle esperienze, visite culturali, gite, proprio perché questo tempo senza scuola non sia un tempo senza crescita.
0: E appunto, dove quella differenza in qualche modo possa aumentare.

0: abitare, quel sentirsi diverso, quella difficoltà che voi incontrate insomma ogni giorno dell'anno con quei bambini, con quei ragazzi. Matilde Longagna, volontaria della comunità di Sant'Egidio alla Scuola della Pace di Molassana. Ciao Matilde.
1: Buonasera.
0: Intanto tu come hai iniziato? E ci racconti un po' la tua esperienza.
1: Io ho iniziato Scuola della Pace principalmente grazie a mio fratello che mi aveva raccontato dell'esistenza di appunto una sezione dei Giovani per la Pace che si occupava di dare una mano ai bambini di vari quartieri, soprattutto a fare i compiti e comunque a intrattenerli durante le giornate. E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare perché ho iniziato completamente da sola senza portarmi amicizie dietro. Uh-huh. E poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone e soprattutto sono cresciuta molto grazie ai bambini che mi hanno fatta maturare molto, perché quando sei abituata diciamo ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve dare le regole e anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre. E
0: cosa ti ha insegnato quindi questa esperienza?
1: Ho imparato a pesare le parole, perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto molto più pesante, diciamo, uh-huh, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo, perché ci sono sempre quei bambini con cui si lega di meno. Uh-huh. E per esempio è il caso di una bambina che, vabbè, chiamerò Chiara per motivi, sì, di privacy, ma è questa bambina che comunque io mi ricordo che era molto timida, molto chiusa, anche perché di indole molto selettiva, e quando sono riuscita con molti sforzi a conquistare la sua fiducia, mi sono resa conto che non si era aperta poi solo a me, ma si era aperta alle nuove esperienze e al mondo, e il
0: era riuscita a trovare quella chiave per, sì, aprire quella porta.
1: Sì, e quindi con lei sono cresciuta anche io, perché il fatto di sentire di aver dato un contributo, uh-huh, diciamo alla sua crescita mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire di aver effettivamente fatto qualcosa di valore finalmente nella mia vita.
0: Grazie. Grazie a Giacomo. Sergio Casali, ci avviciniamo alla fine, anzi siamo arrivati alla fine, come sempre un po' di corsa, un po' in ritardo, tra l'altro dobbiamo ancora vedere, lo vediamo anche in chiusura, lo spot.
2: Intanto complimenti alla conduttrice che è riuscita a chiudere il tempo.
0: Non hai visto?
2: Non l'avrei mai detto. No, a parte le battute, dico solo una piccola cosa su questo che diceva Matilda adesso, che trovo molto vero, molto bello, quando lei dice ho smesso di essere la piccola, ho iniziato a essere la grande della stanza. Ecco, io penso che questo è un sentimento che ciascuno delle persone che ha parlato stasera, di noi che abbiamo parlato stasera, e anche chi non ha parlato e che condivide l'esperienza di Sant'Egidio, penso che possa condividere questa frase. In fondo per noi sono vere quelle parole che un grande politico italiano disse nel 46, al tempi di quel referendum, disse: forse è arrivato il momento che gli italiani smettano di essere sudditi e si assumano una responsabilità. Ecco, le parole che ha detto Matilde, che hanno detto tanti altri, io le riassumerei con questa espressione così bella, per noi quasi sacra, che è la responsabilità. Io penso che noi sentiamo, con la semplicità della nostra esperienza, ma anche con grande convinzione, come dicevamo, che forse è arrivato anche il momento non solo di rivendicare i diritti, ma invece di rimboccarci le maniche e di lavorare perché siano rispettati i diritti, a partire dai diritti dei più fragili. E forse questo significa anche non chiedersi innanzitutto che cosa gli altri possono fare per me, ma che cosa io posso cominciare a fare per gli altri.
0: Grazie. Grazie anche per i giovani volti che questa sera sono venuti.

0: Tutti a trovarci, insomma, ho visto che ti sei messo dietro tutti i giovani, sì, in particolare,
1: circondato.
0: Sei circondato, grazie, perché tante volte, lo sapete, lo raccontiamo anche a People, ci piace far vedere il bello dell'impegno dei giovani, quanti giovani siano impegnati, dedichino il loro tempo agli altri, poi è vero, è facile parlare delle cose che non funzionano, dei giovani che invece sono in giro, dei gruppetti di Maranza, e chi più ne ha più ne metta, però sono questi volti che ci piace raccontare a People. Ancora una volta insieme a Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio, questa sera vi abbiamo raccontato concretamente che cosa si può fare grazie al vostro sostegno, con il vostro aiuto, con il 5 per 1000 per la comunità di Sant'Egidio. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me a Gianluca Messina. Noi ci salutiamo questa sera, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti a Terrazza e a tutti i volontari della comunità di Sant'Egidio sparsi non solo a Genova ma per la Liguria. Ci salutiamo rivedendo insieme lo spot. Buonanotte.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: mi hanno arrestato e cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri tutto sporco di colore e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente, era un famoso gallerista,
0: presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso e De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro

0: trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore, un po' ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
2: Terribile.
1: Iniziamo da questo, racconta tu.
2: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me e dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato la mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
2: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
1: Tu che età avevi?
2: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
2: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farla conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1. Un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
1: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
2: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici sapevano, erano tempi?
2: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
2: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
2: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
2: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi? I tuoi?
2: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: I vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
2: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prete. E da lì mi avevano passato la bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
2: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
2: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
2: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga.
1: Dopo tu facevi uso di droghe?
2: Uso, sì.
1: Che droghe usavi?
2: Cocaina e eroina.
1: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
2: È iniziato tutto per gioco, come...
1: Raccontaci, come si inizia per gioco?
2: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina?
2: Eh?
1: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
2: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
1: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
2: Sì,
1: no?
2: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo

0: Dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico. Sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
0: Dopo... Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
0: Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
1: Sì.
0: Ma sono tanti che dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apennion, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
1: certo,
0: Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano
1: io? 99. Ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna, insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
0: insomma,
1: Apple, Fontana.
0: Hai esposto con dei...
1: Con dei pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rota e finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te.
1: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere.
1: In uno spazio famiglia ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
0: Chi era questo bambino?
1: Mio figlio.
0: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà?
1: Sì, era così e...
0: Con chi l'hai avuto questo bambino?
1: Con una donna che preferisco non parlarne.
0: Sì, però non diciamo il nome, questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
1: sì,
0: c'è stato?
1: Sì, è nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta a trovarmi al bar e dopo...
0: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
1: No, lo sport, era una discoteca.
0: Ah.
1: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
0: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
1: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
0: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
1: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
0: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
1: La katana.
0: Ma dove l'hai presa?
1: Nell'armeria giù.
0: L'hai comprata?
1: L'ho comprata, sì.
0: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
1: E sono partito.
0: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
1: A mio figlio, sì.
0: Non sapendo però chi... poteva anche non essere
1: vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia.
0: Ti hanno arrestato.
1: Mi hanno arrestato.

0: Ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi.
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di a 29 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Ti siamo venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
1: a
0: qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: T'ha custodito,
0: diciamo. M'ha custodito.
1: Ma ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spaccio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: E ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: Ah, sapevi che c'era un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, alle 3:30 di notte ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Monte Lupo Fiorentino, ma anche un criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedeva il sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui.
1: Cioè è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi si dicevano tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durata? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomio criminali, manicomio giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì. Ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno

0: posto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. Non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vai chiudendo in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Se io... tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà...
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però...
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: Invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste...
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza...
0: Chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti...
0: Un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Prego.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo, ci vediamo questa intervista e poi torniamo a dibattere.

0: dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
1: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
0: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
1: Ah beh, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, c'è, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto. Perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
0: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
1: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi ha fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa, una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
0: Sì, tra un anno, chissà quando, si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto, appunto, al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no, ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
1: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra,

Avrei dato, sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose. Quando si è insediata a

0: basta, ci troviamo col calo della produzione industriale, ci troviamo con la povertà, il record di poveri assoluti, ci troviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole e credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti, banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni. Lo so che si sta per arrabbiare.
0: Dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto che fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede, io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Ah, io guardi, penso adesso, chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto, ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione, come dire, ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato da poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli, diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.

0: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Enrico Vassallo.
2: Buonasera.
0: Mario Mascia.
3: Buonasera a tutti.
0: E Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Con loro parleremo di tanti argomenti. Naturalmente questa sera il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro programma politico. Passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento. Naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
2: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare e variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
0: Gambino, lei è stato assessore alla sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche...
4: Sì, mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento ad esempio degli uomini nel centro storico, che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Casalis non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi

0: È stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore, e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini è legata al fatto che la polizia locale ha arretrato nel presidio del territorio.
1: Però io lo chiedo a lei, che conosce la situazione: la polizia locale ha le competenze e i mezzi?
0: Ha le competenze e i mezzi, assolutamente sì.
1: Ed è attrezzata per...
0: Assolutamente sì, ormai la polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale ormai collabora a pieno regime con le altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia. Con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare sulla parte più opponente di Via Pre, la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona, e tranne l'ultima parte di Via Pre, dove invece continua a persistere lo spaccio, in gran parte della Via Pre noi l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
1: Sana, lei ovviamente non vive il consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova, se le dico Esercito, lei è favorevole, contrario?
2: Ma guardi,
1: è una misura estrema che, guardi, come dice, chi è contrario non risolverebbe definitivamente.
0: Io personalmente non sono mai stato a favore, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centro-destra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razza. Poi chiedo scusa se ho interrotto il
1: collega. Però la darsena oggi la gente lo vuole. Qualcosa bisogna fare.
0: Vuole il presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante, con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione, o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale, a mio avviso, cercare di portare avanti quelle che sono oggi le numerose richieste che i cittadini chiedono, come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo il ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve, invece mi permetto di dire, no, nel senso, non ha detto così, nel senso, prima il sociale, che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo a nostro avviso, perché oggi con

0: un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento oggi i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati e sono su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
1: Mascia, voi come centrodestra in consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
2: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera, di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di polizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i neturbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventivo-repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire i reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo, francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno. Quindi io partirei molto, in maniera molto minimalista dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione. Piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche, diciamo, il giro del territorio, in modo tale da dare una sensazione immediata con i lampeggianti, magari accesi come in parte avveniva in passato, per dare l'impressione alle persone e soprattutto a chi avesse, ai malintenzionati che avessero qualche grillo per la testa, che non è ovviamente il grillo pentastellato, ma è il grillo di fare qualche casino la notte, che se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia.
3: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda, così.
1: Prima ribatta, poi faccio la domanda.
3: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi, allora, preciso che non è che ho detto che noi ora facciamo la sicurezza con i neturbini, perché questo non l'ho detto. Apprezzo sempre molto il consigliere Mascia nel trasformare quello che si dice,
2: Smaltire.
3: nel smaltire, però diciamo che non è assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera, che diventa terra di nessuno, un presidio, che per carità l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora improvvisamente il crimine o chi delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni
2: Sempre
3: se ne
2: meglio la
3: va e se ne
2: volante che il
3: torna
2: camion
3: a casa.

0: perché dice però, è passato, perché è passato. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i netturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa. Mentre invece, rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, lo SDI. Ma no, serve, perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che hai in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono la tua situazione. Dopodiché anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece anche per legge le competenze della polizia locale sono residuali rispetto a quelle delle forze di polizia.
1: Purtroppo sì.
0: E quindi la procura ha incaricato la polizia locale
1: di fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria, perché lo sa che la procura ha dato mandato alla polizia locale di fare indagini di secondo livello.
0: Ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli uffici, hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività investigativa.
1: Infatti
0: i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la Polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello, che sono quelle che vanno proprio a combattere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
1: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché
0: negli ultimi anni è cresciuto il tasso di criminalità, non è migliorato.
1: Se posso finire, ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei, che non ha l'accesso allo SDI, ma c'era la collaborazione con le forze di polizia.
0: Stiamo dicendo la stessa cosa, infatti.
1: Sì, ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso allo SDI facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare l'indagine, quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere e la gestione delle telecamere,
0: ma anche la conoscenza del territorio, cioè
1: la conoscenza del territorio, le forze, la polizia di Stato, i carabinieri e anche la guardia di finanza collaborano e chiedono supporto alla polizia locale per la gestione, ad esempio per la ricerca tramite le telecamere. Quindi
0: diciamo la stessa
1: cosa, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato avanti.
0: Su delega della procura.
1: Anche i carabinieri della polizia di Stato lavorano su delega della procura, non è che anche loro lavorano su delega della procura.
2: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura, non me l'immagino, cioè nel senso, onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo dell'omicidio, però credo che la risposta che meritano i genovesi non sia solo un presidio. Io ho capito,
0: al di là di tutto
2: ho capito che adesso è diventata una zona sensibile, ma non deve diventare una zona sensibile dopo un omicidio, devono diventare, le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di polizia.
0: Credo molto
2: l'attività di monitoraggio e presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo ovviamente anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo

0: di attività. Chi glielo fa fare alle, diciamo, agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque delle proprie personali. Bisogna fare una politica di sicurezza che passa tramite una condivisione. A proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro. Bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della polizia locale. Come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto particolare, anche di Amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi personali che comunque rappresentano un presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman, quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante, ci sia un coordinamento, perché viceversa non lei non
1: lo può, ma dopo la pubblicità.
2: Va bene, attendiamo la pubblicità.
0: Ci anticipi le domande e
2: attendiamo.
1: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
2: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento. Servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio. So che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatta e quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, e peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma dico che anche che gli osservatori municipali sono fondamentali. Voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre i tavoli o gli osservatori come un qualcosa per deviare il problema. Il problema c'è,
0: sulla luna.
2: È chiaro, avete governato 8 anni e mezzo, il tasso di criminalità non è diminuito quando governavate, sono dati coi numeri, so che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo. E so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti.
0: Non sto neanche ridendo,
2: quello che è il tema,
0: non mi è scappata anche
2: tema
0: la
2: della
0: di
2: sicurezza,
0: ridere.
2: Però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, il piano che stanno facendo i tanti sindaci che sono abbandonati dal governo, è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio, vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
1: Vassallo, però questa mattina
3: posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
2: È una battuta, però, sì.
3: No, è solo una battuta, perché seria? Visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati e hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro, ok? E si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico e che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose, con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, ma a me non mi sembra poi più di tanto un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salis, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture quelle vere non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali. Bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda. Io ancora sto aspettando risposta dall'assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico.

0: Non nel, perché fino adesso ci è stato sempre detto ci stiamo lavorando, abbiamo aumentato i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali. Bene, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata l'attività dell'amministrazione, che è un'attività di competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
1: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era ai margini della socialità perché non gli veniva riconosciuto quello che doveva essere un supporto economico con i redditi di cittadinanza, ma soprattutto una persona, non è un problema sociale, è un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
0: se era
1: anche
0: per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
1: aspettava,
0: non aveva assistenza
1: da anni. Io voglio capire perché da anni questa
0: era
1: persona
0: per
1: era ai margini, perché era aspettava per da anni.
2: Si sono sommate,
0: gli assistenti
2: si sono
0: sociali dove erano?
1: Comunque,
2: tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo. Obiettivamente sì, non è stato sicuramente.
0: Infatti vorrei capire cosa è stato fatto per la
3: politica con la PIM.
0: E guardi, lo dico a 360 gradi, anche dal punto di vista sanitario, il tossicodipendente non è stato supportato anche dal punto di vista sanitario. Chiaro, non è che dobbiamo dire
1: e non
0: tutte
1: è competenza
0: le cose
1: del comune,
0: però
1: e non è competenza,
0: però
1: del
0: la
1: comune.
0: Competenza allora, la presa sentire in carico sociale del comune, perdonatemi.
2: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto: stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo. Questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
1: Certo.
4: Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? E che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie del Dogane, agenzia del Demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
2: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere, i maligni dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti, perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppa malignità questa frase, è un'ammissione.
1: No, questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa: Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso, e quello che lui dice onestamente è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico, e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi, e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io più che altro, che dietro dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025, e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità

0: su quello che è il tema della sicurezza urbana su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione, ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza, non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti. Proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che devono stare all'interno dei patti di sicurezza, perché portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio, che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
1: Però Bassano, lo interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena, cioè quello che se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera, direbbe, insomma, lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è. Domani mattina io trovo questo nel mio androne, mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè, tutti questi discorsi che stiamo facendo questa sera, a queste persone, che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io quando dico ci vuole l'esercito è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne. Cioè, i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè, queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà
0: Sul
1: quando si
0: lungo.
1: faranno e se si
0: Allora,
1: faranno. Cioè, domani questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuta a Genova per iscrivere il figlio a economia. Ha preso il figlio, l'ha girato e ha detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia. Lei metterebbe suo figlio a scuola,
0: No,
1: a
0: ma
1: economia tutti i giorni con questa situazione?
0: allora,
1: Hanno preso il loro figlio e l'ha portato non so dove. Ha detto qui mio figlio non viene a studiare.
0: assolutamente
1: È un
0: per
1: problema.
0: quello,
1: Domani, cioè ieri, non domani.
0: assolutamente per quello dico che dobbiamo seguire dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Ok?
1: No,
0: Perché
1: no,
0: se
1: nessuno dice la bacchetta magica, però se io sono
0: però
1: sindaco,
0: dobbiamo
1: se io sono
0: prenderci
1: assessore
0: le
1: Viscogliose,
0: critiche
1: se
0: e
1: sono
0: dobbiamo anche
1: prefetto, il prefetto di
0: intervenire, sì.
1: questore, e passo dalla zona della Darsena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare, sto facendo il mio
0: Certo.
1: lavoro bene? O c'è qualcosa che non stiamo facendo bene?
0: Non dobbiamo solo farci delle domande, non dobbiamo solo farci
1: Perché alle 11
0: delle
1: del mattino c'è questa situazione. Questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta. È durante una mattinata qualunque nella
2: Questa è
1: zona di
2: Piazza San Lorenzo,
1: Sottoripa.
2: tra l'altro, davanti alla cattedrale di San
1: Quello
2: Lorenzo.
1: che
2: No, è davanti alla
0: è.
2: cattedrale di San
0: Io
2: Lorenzo, lì
0: non
2: sono i
0: vorrei poi
1: portici.
0: che il
1: Cioè, io non faccio il
0: collega
1: discorso di
0: Vassallo
1: amministrazione.
0: però diventasse l'espiatore
1: No,
0: di
1: no, io ho
0: tutte le colpe,
1: detto
0: che invece
1: prefetto,
0: notoriamente sappiamo che
1: questore,
0: fanno capo a
1: comune,
0: Sanna.
1: non ho detto
0: Però dal punto
1: comune.
0: di vista, però, direttore, mi perdoni, parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza a livello di azioni che sono previste dai patti di sicurezza? I patti per la sicurezza ha ragione lei, sono il riconoscimento che comunque il comune non ce la fa. Questa è la verità. Perché si attinge a risorse che sono del Ministero o della Regione per fare che cosa? Esattamente quello che dicevo prima, cioè l'estensione degli orari di servizio della Polizia Locale anche in notturna e quindi anche la moltiplicazione dei presidi sul territorio. Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari, ad esempio, è un'aiatura. Poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là. Ma se io fossi panni di un cittadino, ma anche di un agente della polizia locale che è disponibile a metterci del suo e fare un'attività anche in notturna, ovviamente retribuita come straordinario. E mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini.

0: tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBTQIA,
1: non arriveremo mai al
0: e poi mi esce fuori la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico, allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora, secondo, no, non sono le stesse, ma io voglio
1: voci di bilancio,
0: no,
1: ma,
0: ho capito, però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio? Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche
1: locale.
0: Scusami, Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non le trova e preferisce destinarle altrove?
1: Sicuramente voi sapete leggere il bilancio, ma sono state tolte,
0: è tutto
1: risorse.
0: Lì. Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Direttore, sono minimalista, non sto neanche dicendo che devono stare tutto il giorno per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza.
1: Un discorso molto
0: storico. Non
1: serio,
0: sto dicendo questo.
1: È molto complesso,
0: sto dicendo
1: che voi non avete risolto.
0: Concentriamoci nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci,
1: e l'aveva fatto
0: il sindaco Bucci, certo, e anzi non bastavano mai, perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino,
1: e i numeri,
0: ero nella,
1: i vostri
0: e i numeri
1: no,
0: ci
1: no,
0: tornavano
1: no,
0: perché non c'era questa situazione, che
1: state dicendo
0: non c'era questa situazione,
1: guardate
0: sui
1: numeri
0: in giro
1: voi
0: per Genova
1: ma
0: a chiedere ai cittadini questa situazione non c'era, così come non c'era la situazione della spazzatura.
1: Datemi gli ultimi dati, parliamo di numeri,
0: non c'era neanche questa situazione.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime 7 città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna, i patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018, il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio, quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo,
1: per tre anni
2: questa risposta
1: è un ragionamento molto più ampio.
2: I discorsi sui patti per la sicurezza me l'avete portati
0: con le associazioni, gli enti di volontari,
2: e il fatto
0: le
2: che ci fossero attività criminose come è normale in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dovete dobbiamo avere una città senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità, però voi state portando avanti una politica dei patti per la sicurezza che è già fallita in tante città italiane,
0: perché viene declinata
2: Firenze, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni, e Rimini ha più criminalità di Genova.
0: Le sinistre, direttore, declinano i patti per la sicurezza.
1: Ti è uscito poi la parola a sinistra, bravo.
0: Certo,
1: però no, perché
2: con voi un po'
1: come il tuo vecchio capo insegna. Però stiamo dicendo cose diverse. Cioè noi stiamo facendo un ragionamento molto più complesso. Invece voi state facendo opposizione. State facendo opposizione di quando c'eravate e andava tutto bene, ma i numeri non dicevano.
0: Ma tu
1: quello...
0: sai che come la declinate voi i patti per la sicurezza? Con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle sinistre...
1: per chiudere il discorso.
0: È la verità, è la verità. Questo è il fallimento, perché
1: il fallimento
0: non è con la partecipazione alla sicurezza soltanto che si risolve il problema.
1: Il fallimento sta discussione.
0: Non si risolve così. I soldi che date alle associazioni le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero ben contenti peraltro di averli.
3: Banale, una cosa banale. in una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, quello è stato togliere, continuare ad aprire centri commerciali significa togliere luci, significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici.

0: perché avete
1: San Pier d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%, nel 2024 siamo arrivati nella top 10 numeri per città più tra le città le più pericolose d'Italia.
2: Sono tutte città progressiste da sempre.
1: Resta.
2: Voi eravate le prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
1: Ma quante persone sono?
2: Sempre.
1: Ma quante persone
2: Milano,
1: sono?
2: Roma.
1: Ma sono ben più grosse di Genova,
3: Ma che numeri
1: sono ben più grossi, dai.
2: Sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
4: Abbiamo pochi minuti,
2: In proporzione rispetto agli abitanti, in percentuale rispetto agli abitanti.
4: Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete? In un consiglio comunale questa sera, ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
5: Sanna, se ce la dice poi il consiglio comunale ci non sarebbe male anche come vice sindaco.
2: Io lo aspetto nel gruppo misto.
3: Allora
4: c'è un tema che l'avevo promesso di trattare, a parte che sta
3: anche
4: molto...
3: perché è un tema, no?
4: Abbiamo pochi minuti, però allora,
3: sarò sintetico.
4: Due temi, anzi il primo
3: molto
4: autostrade.
3: Autostrade, domani porterò un ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Domattina presenterò un ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza del Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22 alle 06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale, che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare inutile il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza di delle reali verifiche a carico del concessionario. E non per ultimo, penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
4: Ci fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti. Abbiamo portato avanti questa.
3: Quindi vede,
4: una proposta.
3: Se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Inverti, venite voi in regione.
4: Questa era facile da provare. Però era la proposta, penso che quella di Sana, che vada un po' dietro, no? Anche quella del nostro editore Maurizio Rossi, che ha fatto dei giorni scorsi.
3: Sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto, una cosa automatica. Perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso. Oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma una macchina, avete visto l'altro giorno, documentavate, forse queste immagini di Busalla
4: non sono i 4 euro, perché uno di 4 euro per 4
3: è il tempo
4: ore
3: di vita lavorativa, sociale, che noi perdiamo.
4: Che non è
3: lavorativamente
4: da pulire,
3: parlando, lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi anni ancora.
4: Beh, su questo penso che tutti e tre
3: e su questo la
4: siamo d'accordo. La portiamo a casa.
3: Allora, speriamo che il presidente di regione ci ascolti, che lui ci ascolta lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
4: E allora mi fa paura la seconda domanda.
3: Quindi secondo me direi suo di votare a favore. E la seconda domanda?
4: Quella sulla sanità.
3: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni, questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre le liste d'attesa, per riempire

0: di personale, case comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre quelle che sono oggi le fughe dalla regione dei pazienti? No, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelle che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico questo dato, dal governo, da quando il governo centrodestra è il dato più alto. Purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti un pochettino più spiccioli vuol dire che questa riforma che è partita in questi 6 mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni e lo farà
1: sicuramente. Non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio 2 giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio. Sarebbe un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
0: direttore,
1: è
0: questa. Questi 119, ma so che i colleghi del Consiglio Comunale mi ascolteranno, perché sanno che è materia che conosco molto bene. Questi 119 milioni arrivano proprio da una munizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che in questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
2: Direttore,
0: voi non avete progettualità, la sanità
2: interventi
0: è allo sbando. Mi dispiace, Mascia, io
2: ottimistici
0: auspico
2: del PD, mi convinco che l'acronimo di PD sia partito disfattista, perché sono una congere di corvi che sembra che godano delle disgrazie che ritengono ci siano e non ci sono.
0: Di solito in politica
2: gridare al buco
0: mai
2: al buco, come fate
0: sanità,
2: voi. Tra l'altro, a sproposito,
0: sanità,
2: è un autogol incredibile. Avete fatto anche in comune dei buchi
0: sanità
2: nell'acqua, su questi buchi che non sono. Tant'è vero che stasera è stato molto più prudente.
0: La materia regionale, anche se
2: io non la conosco, ma almeno sto zitto, non grido
0: anche,
2: al buco al buco.
0: Però anche se lei
2: voi gridate al buco al buco
0: dei numeri,
2: finché poi qualcuno, come già accaduto, come già accaduto in comune,
0: i servizi,
2: come, sì,
0: l'8%
2: vabbè,
0: che
2: dei paladini
0: sicura
2: dei servizi.
0: Guardate che
2: dei paladini,
0: oggi un ospedale
2: il partito
0: piccolo,
2: dei danni.
0: Come gallina.
2: Dai, su,
0: oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire
2: sì,
0: privatizzare.
2: Cambiamo discorso.
0: Al Galliera vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale.
2: Adesso,
0: ma
2: io,
0: è verità, se lei non ci
2: ma
0: crede,
2: voi
0: poi magari lei ha la possibilità di andarsi a
2: non
0: curare
2: di godere
0: a,
2: di queste cose,
0: ad Arcore, perché magari ha la possibilità.
2: Ma io non ci vado ad Arcore,
0: i cittadini liguri
2: non
0: è, in questo
2: il,
0: momento
2: il problema
0: non ce la
2: vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
0: ma
2: dovrebbe considerare che i cittadini vorrebbero avere da lei una risposta alla soluzione dei problemi, non ci godiamo perché tutto va male.
0: Detto, guarda,
2: perché ci godiamo perché tutto va male. Una persona
0: 7.5,
2: che ha a che fare con la sanità non è una
0: mano
2: risposta, capito?
3: Allora,
2: no, non ci può godere perché tutto va male.
0: No, non godiamo, anzi,
2: no,
0: noi
2: mica,
0: siamo
2: siete lì che siete lì che
0: la, per l'eredità che voi state
2: sì,
0: lasciando
2: vabbè
0: ai cittadini.
2: Non abbiamo
0: non
2: lasciato
0: solo
2: un bel niente, perché se
0: no
2: c'è una delibera di domani l'eredità.
0: Mi dispiace solo che il presidente Bucci ieri abdicato un anno e mezzo dopo dicendo che non solo non andrà più avanti, ma dicendo che
2: dimesso
0: il suo
2: ieri
0: mandato è
2: si
0: finito,
2: è dimesso.
0: Mi dispiace
2: si è dimesso
0: solo perché questo
2: ma l'avete
0: è
2: letta l'intervista
0: di Liguria?
1: Io
0: l'avete
1: letta.
0: Letta molto bene.
2: Allora ascoltate la
0: riunione di maggioranza,
2: vedete che problemi di vista, ascoltatele così non avrete problemi di udito.
1: Grazie. Ah, allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta a trovarci, ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto. A volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito. Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato, però insomma, perché qua stasera

0: Ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria, ma la giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
1: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io, onestamente, l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista. Quindi, quando senti che finalmente, perché 16 anni, insomma, nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita, dopo 16 anni in cui inutilmente, in molti casi, professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile. Senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi, insomma, è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che, insomma, alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso, diciamo che ho pagato un prezzo molto, molto elevato per fatti che non avevo commesso, ecco.
0: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi?
1: Allora,
0: Da qualcuno che a Genova contava in Liguria, contava parecchio, no?
1: sì, che contava, insomma.
0: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
1: Sì, esatto.
0: che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo
1: Questo
0: frutta e
1: negozio di
0: verdura
1: Frutiveto,
0: nella zona di
1: esatto.
0: San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era
1: Assolutamente.
0: assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
1: Allora, la
0: qualcosa.
1: mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi c'è, cioè, proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò come dire, le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi, se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all''Ndrangheta, allora il discorso diventa
0: Ma perché si era
1: diverso.
0: arrivati a pensare quello, a
1: Si è arrivata a pensare.
0: ipotizzare
1: Allora,
0: quello?
1: non voglio sembrare neanche né un'angela, né un angelo, né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
0: Chi c'era all'epoca?

Marco Scaiola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scaiola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai tre appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva

0: Ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a un mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo mese e mezzo, però nei due mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, due o tre incontri, quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito, due incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma, sicuramente un, come dire, un evento anche non fortunato, dove potevo, forse col senno di poi, essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si proclama sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente,
1: quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino al 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno ancora, come dire, incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dedite a nessun malaffare, ma che stando uniti tendono, insomma, a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più. Ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro. Per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era, come dire, una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è

0: qualcosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato, cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato, quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. Costano perché chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala, e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica, e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale, un consiglio comunale di oggi

0: delle differenze marcate, le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: sembra... E i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente, no? Anche quelle dei giornalisti.
0: Ma forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, sono, cioè alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie. Bentrovata Ilaria Cavo, onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova, ben trovata.
2: Grazie, ben trovati a tutti voi.
1: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice anche come vicepresidente della commissione di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni, insomma, sembra intenzionato ad accelerare. Lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
2: Ma grazie innanzitutto. Io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, all'approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, perché è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. Dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo, canoni ci devono essere per arrivare a che cosa? Un'energia che sia sicura, pulita, come dice l'Europa, sostenibile, competitiva, concorrenziale per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa, a fare che cosa? La decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha. E appunto il nucleare deve concorrere a questo. Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento e mi rendo conto che anche per i cittadini, per chi ci ascolta, sono temi molto delicati e sensibili. Perché qualcuno ha voluto far passare il concetto che si vuole sostenere il nucleare a discapito

0: capito delle energie rinnovabili. Non è affatto così. Io l'ho detto intervenendo molto chiaramente in dichiarazioni di voto, lo voglio ridire anche qua, non c'è nessuna volontà e l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano, perché innanzitutto sono intermittenti. Ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia e noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero. E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara le nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenerlo nel tempo. Per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, ci fa, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è più o meno.
0: Il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto perché Italia Viva si è astenuta. Azione ha votato in maniera molto chiara con le dichiarazioni di voto chiare a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con Ansaldo Nucleare, che fa parte di Nuclei Italia insieme a Leonardo. Nuclei Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nuclei Italia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo, però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una città in Slovenia, tanto per essere chiari. E noi continuiamo a importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, 41%, l'altra 43% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dall'importazione di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta

0: soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica, e quindi la nostra regione è molto forte da questo punto di vista, e devo dire che è forte l'Italia, perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera, che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e a irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti. Le voglio chiedere un parere su questa conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta in programma giovedì. Ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo strano modo di convocare i giornalisti?
0: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali, e oltre che la vostra testata chiaramente, hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva: no, io le domande, le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però, rispetto al comunicato iniziale, mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere. Ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così, e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che, diciamo, io chiamo ex colleghi, arrivandovi da questa professione, riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso, credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto, soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali. Credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare, bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debat public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per la Valbisagno è non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo vorrà e lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città noi lo sosterremo sempre, quello che invece diventa immobilismo, come abbiamo visto finora, in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo il centro sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS, mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendo che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne, senza prendere le distanze da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e con gli aggettivi più terribili da cui prendere le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo

0: ci saranno molte considerazioni da fare.
1: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: I diritti di chi troppo spesso non ha una voce, le diseguaglianze, le diverse povertà che esistono anche nella nostra città. L'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di Primo Canale che da anni è a fianco della comunità. Di questo parleremo questa sera andando a conoscere nuovi aspetti della comunità di Sant'Egidio e di come voi telespettatori stiate aiutando la comunità ancora una volta grazie alla campagna del 5 per 1000 in onda sui canali di Primo Canale.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera posso dire che siamo in strafamiglia perché la comunità di Sant'Egidio e Primo Canale da anni collaborano proprio per raccontarvi quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono i diritti che devono essere di tutti, quella famiglia allargata alla mensa, nella scuola della pace, nella scuola di italiano, insomma nelle tante, tantissime attività di Sant'Egidio. Ancora una volta Primo Canale è a fianco di Sant'Egidio per la campagna per il 5 per 1000. Ne parleremo questa sera, così come andremo a conoscere diverse iniziative e progetti della comunità. Buonasera a Sergio Casali.
1: Ciao Sergio. Buonasera a tutti.
0: Questa sera, lo dico già, non mi riuscirà a dare lei, insomma, proprio perché insomma sono tutti grandi amici. Dicevo, Primo Canale ancora una volta anche in questi mesi a fianco della comunità di Sant'Egidio, con uno spot, tra poco lo vedremo, sulla televisione, sui nostri social, sul sito, per sostenere la comunità.
1: Sì, questo è uno dei tanti capitoli del lungo libro di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, di cui siamo grati. Tu prima, scherzando, dicevi siamo in famiglia. Mi sembra che è una famiglia allargata che include anche tanti telespettatori di Primo Canale. A noi fa sempre molto piacere quando incrociamo persone che ci dicono di aver visto, sentito parlare della comunità tramite voi, e questo per noi è un grande valore, perché appunto tu dicevi oggi vorremmo parlare dei diritti di chi diritti non ne ha, delle persone più fragili della nostra città, e crediamo che questo sia un tema che ci riguarda tutti, sia chi col suo impegno volontario cerca di aiutare, dare una mano, ma anche delle tante persone che sostengono, che supportano, che provano simpatia per questo sforzo.
0: Anche perché c'è questo compleanno importante della comunità di Sant'Egidio a Genova, 50 anni.
1: Sì, Sant'Egidio nasce in realtà nel 68 a Roma, però esattamente 50 anni fa, nel 76, sbarca a Genova con un piccolo gruppo di giovani, Andrea Chiappori, Maurizio Scarpa, Claudia Poggi e tanti altri, che all'epoca appunto erano giovani genovesi, rimangono colpiti da questo gruppo romano guidato da Andrea Riccardi, dal desiderio di vivere il Vangelo dentro la città, da incontrare tutti, in particolare le persone più povere, più deboli della città, e provano a cominciare anche qui a Genova questa esperienza che negli anni cresce, è diventata quella realtà grande, significativa, crediamo, che coinvolge tante persone, anche persone che all'epoca non c'erano.
0: Una realtà grande. Oggi quali sono i numeri e quali sono le attività della comunità, per chi ancora magari non dovesse conoscervi?
1: Allora, noi più o meno le persone più impegnate in Sant'Egidio sono 1 migliaio nella città di Genova, però noi raggiungiamo nelle varie articolazioni della comunità più o meno 10.000 persone che in modo differente sostengono, supportano con modalità differenti il nostro impegno. Però io vorrei dire che Sant'Egidio, in fondo, noi non amiamo tanto la distinzione tra chi serve e chi è servito. Noi sentiamo

0: essere parte della comunità, tanti amici, tu citavi prima i bambini della Scuola della Pace, gli anziani che noi incontriamo, le persone che vivono per strada e che magari condividono un piccolo aspetto della sensibilità della comunità, la preghiera, l'aiuto nei confronti degli altri, la vita di amicizia, il tentativo di costruire all'interno di una città a volte dura, come sono le città contemporanee, uno spazio di amicizia, di fraternità, appunto una comunità.
1: Allora, vediamo insieme lo spot che i nostri telespettatori stanno già vedendo da settimane, proprio per sostenere la comunità di Sant'Egidio attraverso il 5 per 1000.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Potrai ricevere più di quello che dai. È un po' una costante anche nei racconti, credo che ascolteremo questa sera e che abbiamo ascoltato in tanti anni di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.
0: Sì, è diciamo appunto quello che provavo a dire prima sulla impossibilità di distinguere chi aiuta e chi è aiutato. Non è solo un'immagine, noi l'amiamo molto, è stato un modo che ha avuto Papa Benedetto XVI, poi ha ripreso Papa Francesco per descrivere l'attività di Sant'Egidio. È qualcosa di molto vero che noi troviamo anche nelle scritture, quando San Paolo ricorda le parole di Gesù che diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere, si è più beati nel dare che nel ricevere, ma è un'esperienza molto concreta. Io penso che in questa serata, parlando di come affrontare questi temi, ragionavamo sul fatto che questo è anche un altro anniversario significativo, sono gli 80 anni della nostra Repubblica, che è stata una grande esperienza collettiva dopo il trauma della guerra e della dittatura nel nostro paese, un momento si ricomincia a sentirsi un noi, a sentire la necessità di vivere una solidarietà, a costruire una Costituzione che cerchi di trovare un tessuto che difenda le persone più fragili. Ecco, noi fin dall'inizio l'esperienza della comunità che nasce come ho descritto in modo spontaneo, a partire dalla lettura e dall'ascolto del Vangelo, si trova in sintonia con questo sentimento, diciamo, costituzionale, cioè col desiderio di abbattere le barriere che tengono tante persone al di fuori della comunità cittadina. Ecco, in questo ciascuno di noi, è beneficiario di questo noi, di questo senso di comunità, e ciascuno di noi può fare la sua parte. Ecco, noi siamo veramente convinti. È molto bello che questa sera nel tuo studio hai invitato persone di età differenti, di realtà differenti, perché noi siamo veramente convinti che ciascuno di noi a suo modo può dare un contributo, può fare qualcosa per costruire questo noi. E quindi penso che sia molto vero quello che dici, che in fondo le nostre mani servono per tenderle nei confronti degli altri, ma anche talvolta per chiedere un aiuto per noi.
1: A marzo, per festeggiare il compleanno di Sant'Egidio, è arrivato a Genova il presidente della CEI, il cardinal Zuppi, che è un amico della comunità di Sant'Egidio. L'abbiamo incontrato proprio in quell'occasione e andiamo a riascoltare proprio le sue parole, quello che aveva detto sulla comunità, sui frutti che porta la comunità.
3: La pace va cercata anche quando sembra lontana, quasi irraggiungibile, e l'attenzione ai poveri resta la vera prova per i cristiani. Sono i due fili rossi che attraversano le parole del cardinale Matteo Zuppi, intervenuto a Genova in occasione del 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio.
4: Ma la pace va cercata nel buio della violenza, della guerra, del conflitto, con ostinazione. In realtà è il desiderio di tutti, perché rispondiamo alla lotta con la lotta. facciamo lotta al quadrato, vuol dire che perdiamo tutti, che alla lotta devi rispondere, ai muri devi rispondere con i ponti che ci passano sopra.
3: Zuppi ha ricordato il legame personale con la comunità fondata da Andrea Riccardi, che accompagna gran parte della sua vita, e il valore di un'esperienza ecclesiale che unisce preghiera, dialogo e servizio ai più fragili.
4: Stare in mezzo alla gente

0: e l'altra la scelta dei poveri. E anche questo direi che è materia d'esame, per cui se uno non studia deve preoccuparsi seriamente per l'esame. L'esame non è soltanto quello ultimo, direi che anche l'esame della storia, del presente, non è soltanto quello che ci sarà nel futuro.
1: Nell'intervista ha richiamato anche la visione di una chiesa vicina alla gente, ricordando due insegnamenti di Papa Francesco, suo amico, da prima diventasse pontefice.
0: I poveri sono materia di esame, sono i fratelli più piccoli di Gesù. Direi che Papa Francesco ha ricordato che ci riguarda tutti.
1: Una riflessione anche sul primo caso di suicidio assistito in Liguria, con un forte richiamo alla necessità di rafforzare le cure palliative.
0: La Chiesa non accetterà mai il suicidio, io credo che questo anche tutti quanti noi dovremmo dire, se il suicidio è una soluzione vuol dire che non abbiamo date altre.
1: Il messaggio da Genova?
0: Aiutare è il modo migliore per star bene.
2: Aiutare il modo migliore di star bene, di far bene, ha già fatto la sintesi lui.
3: Sì, ha anche ripetuto quello che dicevi tu, non so chi ha copiato chi. No, io vorrei dire questo, che siamo molto grati di questo contributo e anche dell'amicizia del Cardinal Zuppi, ma io penso che mi ha colpito perché in questi la nostra Repubblica diceva che in fondo questo non è un anniversario ma una promessa, bisogna guardare verso il futuro, bisogna lavorare per fare manutenzione dei diritti delle persone. Ecco, credo che quello che diremo questa sera sarà il tentativo umile, semplice ma convinto che ciascuno di noi e tante persone possono fare per mantenere, tenere vivi, veri, quei valori che hanno costituito l'ossatura della nostra Costituzione.
2: I numeri poi li sentiremo, ma dimmi solo una cosa, sono effettivamente in aumento? Le persone sì. Che chiedono aiuto.
3: Sono in aumento decisamente, i fatti internazionali di questi ultimi mesi vanno ancora nella direzione di un aggravarsi delle condizioni di tante persone, però io vorrei dire che dal nostro piccolo osservatorio punto di vista sono anche in aumento le persone, soprattutto i giovani, che si rimboccano le maniche e provano a dare una mano, e forse ne è anche una testimonianza al pubblico di oggi che non è mai stato così giovanile a People, quindi così vogliamo portare una testimonianza anche di questo.
2: Grazie, grazie a Sergio. E noi ce le vediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nei tanti settori, nei tanti ambiti di aiuto agli ultimi della comunità di Sant'Egidio. A tra poco.

0: dedicata alla comunità di Sant'Egidio, al rapporto di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, alla campagna per il 5 per 1000, dopo che insomma negli ultimi mesi abbiamo visto anche quella per il pranzo, i pranzi di Natale della comunità. E allora, fra i tanti diritti, partiamo dal diritto al cibo. E parliamo della mensa. Buonasera a Roberta Reboa, coordinatrice dei volontari alla mensa di Piazza Santa Sabina.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Allora, ci aiuti un tanto a capire il fenomeno, che non è un termine corretto e che mi piace, ma per far capire ai nostri telespettatori come sia aumentato, quanto sia l'impegno della mensa di Sant'Egidio e continui ad aumentare soprattutto dalla pandemia.
1: Sì, indubbiamente abbiamo avuto un periodo dopo la pandemia dove la mensa era aperta 5 giorni alla settimana e venivano distribuiti sia dei pasti da asporto che la possibilità di sedersi a tavola. E lì abbiamo raggiunto purtroppo insomma dei numeri molto alti, perché siamo arrivati anche ad avere quasi 900 persone ogni giorno. Poi purtroppo per mancanza anche di risorse economiche abbiamo dovuto ridurre di molto e quindi adesso noi siamo aperti 3 volte alla settimana e praticamente ormai sono tutti seduti a tavola, l'asporto diciamo non c'è più. Però la cosa è comunque importante, perché abbiamo visto che praticamente 3 volte alla settimana di media ci sono circa 400 persone che vengono a mangiare.

0: la nostra mensa. In un anno, diciamo, abbiamo fatto un calcolo, una previsione, saranno circa 70.000 le persone che verranno a mangiare alla nostra mensa. La nostra mensa, indubbiamente, come dicevi tu, risponde al bisogno sicuramente di cibo e dà diritto, diciamo, anche a un pasto, che è un pasto che abbiamo voluto dopo un periodo. Noi più di 10 anni fa davamo due panini. E sì, che vanno bene, però pensiamo che, insomma, sia diritto di tutti avere anche un pasto completo, un pasto calibrato, un pasto con i nutrienti che servono.
1: Caldo.
0: Ecco. E un pasto poi soprattutto caldo. Anche, come dire, anche un po' un diritto alla dignità, ecco, della persona che si siede a tavola e che è in un posto, in effetti, d'inverno, insomma, in un posto caldo. Infatti è impressionante come, soprattutto d'inverno, succede che molte persone anche dopo pranzo si fermano, no? Stanno lì oppure si addormentano. Molte volte sono appunto persone che magari hanno passato la notte all'addiaccio, quindi sono stanche. Anche persone che hanno lavorato anche tutto il giorno, e dico lavorato e dici vabbè, perché allora viene alla mensa? Ma perché c'è proprio un lavoro povero, diciamo, un lavoro che purtroppo ha degli stipendi, salari molto bassi, quindi anche il venire alla mensa comunque aiuta a togliersi un po' di spese. E in questo, diciamo, in questa sosta, se vogliamo, prolungata, una cosa molto bella è il fatto che lì ognuno viene ascoltato, no? Mi ricordo che un giovane, appunto, seduto al tavolo, mi aveva detto: io qui sento che c'è qualcuno che mi ascolta. Al di là del mangiare, diciamo, io ho bisogno di questo, che è un po' il bisogno di tutti, per l'amor del cielo. Però io penso che le persone che vengono alla mensa sicuramente sono quelle meno. Chi le ascolta, ecco. Quindi è un diritto quello di essere ascoltati, e da questo ascolto e quindi da un rapporto anche che cresce si capiscono anche i tanti bisogni, no? I bisogni che sono dal lavoro, dalla casa, dalle difficoltà della vita, dalle malattie. E un'altra cosa che secondo me la mensa dà è il diritto al nome. Cioè, noi li conosciamo per nome, tantissimi, e devo dire che anche questo ridà dignità, ritorna una persona, no? Ritorna una persona che è conosciuta, c'è qualcuno che mi conosce, c'è qualcuno che mi ascolta, e da questo diritto penso che, appunto, poi dall'avere un nome, ma anche penso dall'avere bisogno, per esempio, della residenza, quindi certo, del ritornare in qualche modo ad esistere.
1: A non essere in quell'angolo di strada, magari, ma non solo, e ad essere invisibile, non solo perché magari vivi per strada, ma perché non hai magari familiari, non hai più amici, sei uscito dal carcere, avevi una situazione di difficoltà. Però Roberta, ti volevo chiedere questo: come hai visto cambiare gli utenti della mensa, le persone che arrivano? Perché credo, no? Prima erano effettivamente persone solo che magari vivevano per strada. Tu prima parlavi della povertà lavorativa, anche, no? Di quel lavoro povero che non consente più magari di riuscire a mettere insieme le bollette, l'affitto o il mutuo, il mantenimento dei figli, anche se un lavoro uno ce l'ha.
0: Esattamente.
1: Ci sono anche famiglie con bambini, è vero?
0: Infatti, no, volevo appunto dire questo, che se siamo partiti con delle persone che vivevano per strada, sostanzialmente la mensa è stata aperta per loro, poi è anche vero che c'è una difficoltà a venire alla mensa, poi parleremo dopo delle persone senza fissa dimora, delle cene itineranti, quindi... Però diciamo, noi avevamo parecchi italiani, in particolare persone anche anziane, no? Quindi con... E poi via via giovani che provenienti dal Nord Africa, provenienti da tanti paesi, cosiddetti profughi, insomma. Oggi ultimamente, e più o meno la percentuale era un po' italiani, un po' diciamo profughi o comunque persone che venivano da fuori. Oggi indubbiamente quello che colpisce è da un lato persone

0: che vengono dall'America Latina, e soprattutto famiglie che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo di media una ventina di bambini che vengono a sedersi alla nostra mensa e sono per lo più appunto bambini peruviani, bambini che vengono dal Venezuela, dall'Ecuador, cioè sono famiglie tra l'altro anche molto numerose, con 4-5 bambini. E c'è una grande difficoltà per loro, che è quella dell'alloggio, per esempio. Quindi raccontano che vivono magari in 10 in una stanza con i bambini. E poi c'è anche tutta la preoccupazione, diciamo, e poi ne parleremo anche del discorso dell'istruzione, dello studio, se
1: Certo.
0: vanno a scuola. Molti di
1: Come vengono
0: loro
1: seguiti?
0: Li abbiamo invitati, diciamo, dopo scuola, cioè la mensa diventa veramente un po', come dire, un po' foriera di tanti diritti, diciamo, no? Cioè raccoglie veramente i tanti bisogni che vanno, che parte dal cibo, ma non è solo quello, ecco.
1: Perché forse proprio come un po' nelle nostre case, no? In famiglia, seduti intorno a quel tavolo, insieme, tra amici si parla e si capisce quello che è il bisogno di uno, il sostegno dell'altro, o quello che magari anche uno non sa di aver
0: Esatto.
1: bisogno, oppure di un suo diritto. E voi cercate insomma di aiutarli. Vado a salutare Calogero Puzzanghera. Ce l'ho fatta, volontario della comunità di Sant'Egidio, per parlare in particolare del giro anche che si fa per strada. Intanto tu sei un giovane, posso chiederti come mai hai deciso di fare il volontario a Sant'Egidio e di raccontarci un po' la tua esperienza?
2: Buonasera a tutti. Sì, io sono un giovane che sono arrivato a Genova per motivi principalmente di studio. Una mia amica e collega mi parlava appunto di quelli che sono le attività e i servizi di Sant'Egidio e quasi alla fine del mio percorso di studi, così per curiosità, ho chiesto più informazioni e, come dire, quasi vedendo loro fare quello che appunto facevano ogni giorno, ma in maniera davvero molto naturale, e allora
1: Ti
2: ho
1: sei
2: deciso
1: avvicinato.
2: di, sì, di avvicinarmi, di buttarmi in questa esperienza. E devo dire che ne sono rimasto molto sorpreso, per il semplice fatto che il servizio di cui io mi occupo insieme a tanti altri ragazzi e il servizio del giro serale, in particolar modo del centro storico di Genova, che non è un servizio che si limita solo nel portare il cibo e basta, ma tocca vari aspetti e vari temi sociali che riguardano comunque la nostra città. Infatti stasera vorrei portarvi degli esempi pratici di quello che vediamo quasi tutte
1: Ecco.
2: le sere, che cercano di, come dire, farci capire davvero quella che è la realtà di tutti i giorni che vivono questi nostri amici di strada. La dignità della persona. Tutti noi ogni giorno siamo presi dai nostri affanni, corriamo, non camminiamo, non respiriamo neanche e non ci accorgiamo neanche delle persone che ci stanno attorno. Bene, lì il fermarsi, l'ascoltare la storia di questa persona, associare un viso e quindi un nome, rende questa persona tale, quindi gli si ridà dignità. Così come tanti altri temi sociali vengono affrontati giornalmente, cioè noi ci poniamo la domanda, ma il diritto alla casa è uguale per tutti? Porto un esempio pratico, abbiamo due amici giovani di strada italiani che da un anno e mezzo circa sentivo parlare loro che, come dire, tramite il contatto, i contatti con gli assistenti sociali dovevano accedere ad una casa. Ecco, i tempi si sono dilatati per vari motivi, da settimane sono diventati mesi e poi anni e si vedeva proprio come anche il loro sguardo, il loro comportamento tendeva sempre più verso la diffidenza, e non solo verso di noi assolutamente, ma
1: Certo.
2: verso tutti, e quindi mancava poi quella fiducia nei confronti dell'altro, quindi del prossimo. Oppure altri esempi sempre pratici, invece, come una casa dà anche, come dire, possiamo definirla anche come un elemento identitario per queste persone. C'è un ragazzo molto giovane proveniente dall'Africa che viveva per anni per strada e poi ha cominciato a fare dei lavoretti, ad esempio portare dei volantini, in modo tale da poter raccogliere un gruzzoletto di soldi e potersi permettere un affitto di una.

0: distanza. Ecco, questo è stato per lui un motivo di orgoglio importante. Perché? Perché uno è un elemento di rivalsa, due, gli ha permesso anche di avere una prospettiva per il futuro e, ciliegina sulla torta, ha fatto il compleanno, ci siamo ritrovati diciamo nel locale in cui lavora adesso. Come regalo abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè una foto tutti insieme messa in una cornice e regalata. Beh, lui ci ha detto che l'esporrà nella propria stanza con orgoglio, quindi è un vero e proprio motivo di orgoglio avere anche un tetto sopra la testa, e quindi ridà sempre dignità alla persona. Così come ultimo elemento, il diritto alla salute. Vedo ogni giorno amici che fanno chilometri e chilometri per raggiungere gli ospedali, e ripeto, per fortuna che abbiamo il nostro sistema sanitario nazionale che ci aiuta tantissimo, ma sappiamo tutti che accedere al pronto soccorso, con tutte le problematiche che si hanno, vuol dire anche tempi di attesa lunghi. Ecco, immaginiamoci che queste persone lasciano dietro di sé i loro pochi averi, con la paura che vengano rubati o addirittura gettati nell'immondizia. Un ultimo esempio è stato di un nostro amico che, ritornando da un ospedale dopo delle cure per, diciamo, delle ulcere alle gambe, si è ritrovato senza averi, in particolar modo piangeva per l'ultimo regalo che aveva ricevuto da un suo amico di strada, che era il Corano. Ecco, questo, come dire, ci ha colpito, perché pensavamo noi, ok, ha perso il sacco a pelo, ha perso la tenda, ha perso i suoi vestiti, i suoi libri. Invece era l'ultimo regalo legato al suo amico che aveva da poco perso e che l'ha colpito maggiormente. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che in realtà ci fanno rendere conto che la vita per strada non è facile. Non è neanche facile da raccontare, ma tutti noi giornalmente cerchiamo, come dire, di metterci a disposizione per fare quelle piccole cose che poi possono fare la differenza nel lungo termine.
1: E che cosa ti hanno insegnato questi amici? Che cosa ti stanno insegnando?
0: Questi amici mi stanno insegnando principalmente il silenzio, perché il silenzio è fondamentale, perché è il punto di inizio poi per l'ascolto. E senza ascolto, in tutti gli ambiti della vita, credo che non possa nascere nulla di nuovo, di buono, o creare delle prospettive future.
1: Grazie, grazie Carosi. Roberta, chiudiamo con una sorta di appello, ormai tradizione, no? Insomma, in particolare per la mensa, che è un po' la punta dell'iceberg in realtà, però sia dai tempi del Covid che anche dopo, quando addirittura si era paventata, mi ricordo la chiusura, non solo il discorso dei tre giorni, eppure insomma i telespettatori anche di Primo Canale sono stati al vostro fianco. Qual è l'appello, soprattutto anche perché non ci dobbiamo dimenticare che se il carrello della spesa è aumentato per noi, è aumentato anche per il cibo che viene cucinato alla mensa di Sant'Egidio, e quindi se da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto, aumentano anche i costi. Che appello dobbiamo fare, Roberto?
2: Mi sembra che sia, diciamo, la conclusione di questo appello. Continuiamo insomma, chiaramente abbiamo sempre di più bisogno e sempre di risorse economiche, perché poi è vero che diciamo anche alla mensa i pasti sono uguali per tutti, cioè, come dire, tante volte uno vabbè, si può usare magari le cose, gli avanzi, cioè, a parte che noi vogliamo proprio dal punto di vista della dignità, cioè uno deve avere un pasto fresco fatto, ecco, e questo chiaramente comporta un costo che noi siamo molto contenti di sostenere, però appunto se siamo aiutati, questo indubbiamente migliorerà le cose, ecco.
1: E quindi il vostro 5 per 1000 può andare anche in una parte nella mensa, nella preparazione di questi pasti e nella possibilità di sedersi tutti insieme intorno ad un tavolo e diventare amici, diventare famiglia. Tanto lo vedete, lo continuate a vedere tutta la serata anche con il QR code che vi può aiutare, perché insomma poi è lungo da scrivere, ma il QR code insomma vi può aiutare. Grazie, grazie a Roberta, grazie a Calogero. Noi andiamo avanti.

0: storie di people legate all'amicizia fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio. Ancora una volta la campagna che potete vedere in televisione, sui nostri social, sul sito, proprio per il 5 per 1000. Ma dove va a finire questo 5 per 1000? Che cosa concretamente fanno a Sant'Egidio con quei soldi? È quello che stiamo cercando di raccontare questa sera. Buonasera a Rinaldo Montarsolo, responsabile Sant'Egidio a Genova San Pier d'Arena.
1: Buonasera.
0: È possibile essere tutti cittadini e tutti cittadini uguali anche in periferia?
1: Beh, è un po' difficile, diciamo, nel senso che in periferia la negazione dei diritti si lega molto alla situazione di diseguaglianza sociale che si sta vivendo e soprattutto al problema dell'impoverimento che tocca tante persone. Non dobbiamo dimenticare che nelle periferie di Genova, come di altre città d'Italia e del mondo, vivono quelle cosiddette famiglie in povertà relativa o in povertà assoluta. Sono famiglie che anche qui a livello di diritti non hanno un tenore di vita tale da poter garantire, oltre alla sopravvivenza, alcune esigenze fondamentali come il diritto allo studio, il diritto alla cura, il diritto alla salute. Noi incontriamo molte persone che fanno fatica a offrire ai loro figli, ad esempio, le cure odontoiatriche. Abbiamo problemi anche a livello di diritto allo studio. La scuola si è molto informatizzata, non tutti i bambini e ragazzi che vivono in periferia possono avere ausili tecnologici in grado di poterli, diciamo, aiutare a studiare in modo proficuo.
0: Qual è la realtà di San Pier d'Arena in particolare, che è quella che coordini, insomma, gestisci tu?
1: La realtà di San Pier d'Arena è la realtà dove tanta gente vive, appunto, con angoscia. Vive con angoscia la fatica di portare avanti una famiglia. Molte sono monoreddito e sono numerose, soprattutto quelle, diciamo, di nuovi italiani. E vivono, appunto, molti con l'angoscia di pagare l'affitto, di riuscire a pagare le bollette. E devo dire che la periferia oggi è abbastanza questo: la periferia è lavoro occasionale, la periferia è manodopera a basso costo, la periferia è, appunto, dover combattere, diciamo, per la sopravvivenza tante volte.
0: Quali sono i numeri, le persone che aiutate? Se sono aumentate?
1: Le persone che aiutiamo, le famiglie che aiutiamo per quanto riguarda San Pier d'Arena sono più di 500, che vuol dire circa, con una media di 3 persone a famiglia, ma è più alta, sono circa 1500 persone. E le persone sono aumentate anche a causa della congiuntura internazionale, che chiaramente ha portato, come dire, un significativo aumento del caro vita. E in periferia, diciamo, ci sono problemi, naturalmente, però la periferia non è soltanto un concentrato di grigiore e degrado, devo dire, ci sono anche risorse nascoste, ci sono persone che non hanno abbandonato la ricerca del bene comune, ci sono persone che vogliono costruire un futuro insieme. Di cosa c'è bisogno? Beh, chiaramente c'è bisogno di un grande sostegno per affrontare la difficoltà economica, ma non solo, c'è bisogno di comunità, c'è bisogno, vorrei dire, di vita sociale positiva e benefica, perché questo per tanti è il modo di riuscire a non vivere schiacciati nel presente e nelle difficoltà. C'è bisogno di vita interiore, di vita culturale. E c'è bisogno soprattutto, direi, di un diritto, che non è un diritto scritto, secondo me, però è un diritto reale oggi nella nostra società, che è quello di non rimanere soli, di non essere lasciati soli. Perché la periferia è anche, per molti aspetti, un agglomerato di persone sole, che molto spesso sono incattivite, perché non sono state ascoltate dalle istituzioni, perché non hanno trovato

0: trovato nessuno che li sostenesse e c'è fondamentalmente bisogno di non lasciare solo nessuno. Devo dire che oltretutto, diciamo, anche gli studi medici hanno dimostrato che, diciamo, la vita da soli è anche una vita che espone molto di più alle
1: Certo.
0: malattie anche cardiovascolari, paradossalmente, malattie come l'ictus,

0: città. Gaetano De Santis è volontario della comunità di Sant'Egidio. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, in particolare, qual è la tua zona e
1: Allora,
0: come mai hai iniziato?
1: esperienza grazie a voi.
0: Veramente?
1: Grazie a voi
0: Ma no, ma
1: perché
0: cosa mi hai fatto? La carambata,
1: per una carambata, una
0: Sergio!
1: vera
2: Una
1: carambata.
2: carambata.
1: Perché è vero, vi racconto, era un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale. Io con la mia compagna abbiamo visto questo servizio e abbiamo detto perché no? E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid. E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché c'era il Covid. E quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia, e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo CEP, io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata. Avevano bisogno di parlare e io mi sono sentito chiamato. E ho detto: no, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno e io su queste devo lavorare. Quindi sono entrato come volontario alla comunità di Pra. Come dicevo, la comunità di Pra si divide in due, sostanzialmente in due, perché i quartieri, abbiamo quartieri molto difficili. Le problematiche erano quelle di Rinaldo. In più però si aggiunge che sono colate di cemento fatte ad abitazione e non c'è niente. Non c'è nemmeno un parco, due panchine dove la gente possa sedersi, non
0: Aggregazione.
1: c'è niente. Non ci sono i negozi. Ci sono un paio di bar, non ci sono negozi. Allora provate a pensare, una persona che abita su al CEP con una vista meravigliosa sulla città, che deve andare a comprare il latte, finché un giovane prende la macchina e scende, va. È un anziano? E io mi sono reso conto di questa realtà. E su questo è quello che è l'obiettivo che io ho quest'anno per il lavoro mio. Non voglio parlare qui questa sera dei numeri. Noi distribuiamo qualcosa come 6.000 pacchi all'anno, sono 500 pacchi al mese mediamente. A queste si aggiungono una sessantina di pacchi che vengono portati a domicilio per tutte quelle persone che non si possono muovere. Questi sono i nostri numeri. E sono numeri che tendono sempre a salire. Ma il problema è che se io mi mettessi a parlare dei numeri, i numeri tendono sempre a salire, ma non perché siamo bravi noi, ma perché sono le istituzioni che non sono brave e che ci mandano sempre più gente da noi. E questo è il punto di riflessione. Allora, che cosa abbiamo pensato? Cosa dovrò lavorare io, ma PRA in generale? Noi dobbiamo diventare veramente la casa dell'amicizia, come c'è scritto fuori, casa dell'amicizia. Ma noi lì dobbiamo lavorare. Non è solo dare il pacco, ma parlare con la gente, chiamarli per nome,
0: Instaurare una
1: instaurare.
0: relazione.
1: E su questo già stiamo lavorando. Abbiamo fatto delle piccole cose, ma
0: Abbiamo anche delle immagini, no? Che sono proprio di una festa,
1: ritengo
0: credo, negli ultimi giorni.
1: abbiamo

0: che arriva, no?
1: Stiamo abbiamo organizzato.
0: Eccole, intanto le vediamo.
1: Esatto, esatto, organizziamo feste anche per la fine del Ramadan, abbiamo organizzato, certo, la festa per il 25 aprile, queste sono le immagini. Al 15 di agosto organizziamo una cocomerata invitando tutti gli amici. Queste sono iniziative che hanno il fine unico di rendere unita la popolazione,
0: creare aggregazione, fare comunità.
1: Quello che la società non fa, cerchiamo in qualche modo di farlo noi. Ti faccio un esempio semplice, banale. Noi distribuiamo i pacchi alimentari il sabato. Sabato la mattina ci si forma una fila più o meno lunga di persone che sono lì a prendere il pacco. Abbiamo detto no, non è bello questo. Li facciamo entrare nel salone, mettiamo le seggiole, dividiamo una torta, prepariamo un tè caldo, un caffè, e la gente comincia a parlarsi tra
0: di loro.
1: Cosa sta avvenendo adesso? Che delle persone magari non hanno il turno per venire al pacco, non tocca loro quella settimana, ma vengono lo stesso. Vengono per chiacchierare,
0: per fare due chiacchiere
1: così. Questo è un modo come un altro, e questo sul quale dobbiamo molto lavorare. Io faccio anche la scuola di italiano, e anche su lì, qual è la grossa novità che ho trovato? Che studenti decidono di aiutarci nel volontariato, anche loro. E anche questa è una cosa bellissima.
0: Quindi, è quello che proprio si nota, no? Cioè, da come da quel primo pacco in quella casa, da quella prima relazione, da quel overdose di caffè che ti sei fatto in quella giornata,
1: sì,
0: in realtà poi si sia arrivato anche a dei momenti come questi, a tante iniziative che, così come contavamo prima con Roberta per la mensa, non è solo la consegna di quel pasto,
1: certo,
0: la consegna di quel sacchetto, ma, come diceva anche Calogero, riconoscerti in quel nome,
1: certo,
0: sapere che tu sei una persona,
1: certo,
0: che sei un mio amico, che esisti,
1: ma
0: che,
1: certo,
0: io ti vedo.
1: È tutto lì.
0: Insomma, non è mica poco.
1: Quando una persona decide di prestare il suo servizio nel volontariato con noi, non lo fa perché gli abbiamo dato un pacco ricco, perché gli abbiamo insegnato l'italiano, ma lo fa per tutto l'amore che si respira nella nostra comunità.
0: Grazie a Rinaldo, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. L'avete capito, l'obiettivo è capire concretamente che cosa c'è dentro quel 5 per 1000. Ci sono volti, ci sono persone, ci sono storie. Poi adesso Gaetano lo facciamo diventare il testimonial della prossima campagna, lo diciamo all'editore. Io ho visto sul primo canale come sono arrivato. Scherzo, mi permetto insomma un po' di scherzare, a tra poco.

0: Continuiamo a raccontare i diritti degli ultimi grazie alla collaborazione fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio, concretamente quelle 5 per 1000 della campagna che Sant'Egidio vi sta chiedendo, la campagna per il 5 per 1000 in collaborazione con Primo Canale. Che cosa fa? Le storie, i volti, è questo che vi stiamo raccontando questa sera. Buonasera a Nadia Superina, responsabile ambulatori gratuiti di Sant'Egidio. Ciao Nadia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' concretamente che cos'è questo aspetto della comunità di Sant'Egidio e come aiutate i senza dimora, chi si trova più in difficoltà?
1: Allora sì, l'ambulatorio nasce nel 2002, diciamo accanto al servizio dove distribuiamo i vestiti. Venivano persone che avevano bisogno, anche un bisogno sanitario, erano arrivate persone con delle ferite da curare, persone magari con la febbre ma che non avevano le medicine, e una dottoressa giovane della comunità di Sant'Egidio ha detto iniziamo, e ha iniziato a curare le prime persone, portando lei un po' di medicine, organizzando insomma un inizio di ambulatorio. Una

0: delle prime persone che era venuta da noi, forse tanti se la ricordano, era Babu, quell'uomo dello Sri Lanka che era molto amico nostro e che colpiva per la sua gratitudine nei confronti della dottoressa, che a volte in Piazza Matteotti, quando lo incontravamo, lui si voleva inginocchiare e baciare i piedi della dottoressa per ringraziarla e cercava. E quest'uomo, tanti, dicevo, probabilmente se lo ricordano, perché purtroppo se ne è parlato molto, perché nel 2008 è stato trovato morto davanti al Carlo Felice, e a dicembre del 2008, quindi proprio in un momento di grande festa per la nostra città, nel cuore della città. Don Maurizio Scala questa mattina al funerale, parlando appunto delle persone che vivono per strada, diceva che sono persone emarginate, che vivono ai bordi della nostra città, e si può essere emarginati anche nel cuore della nostra città, nel centro, perché lui appunto era davanti al Carlo Felice, eppure...
1: Scusa, ti interrompo solo perché stiamo vedendo le immagini di questa mattina, per chi ci segue in diretta, dei funerali che si sono svolti di Pedro nella Basilica dell'Annunziata. Anche qui una morte, in questo caso violenta, un omicidio che è avvenuto nel cuore di Genova sabato scorso a Villetta di Negro, e anche qui ancora una volta la comunità di Sant'Egidio si è unita e ha dato quest'ultimo saluto, come spesso fa alle persone che vivono per strada. Ti volevo interrompere, ma giusto per contestualizzare l'immagine che stiamo vedendo.
0: La storia di Babu, la storia di Pedro, le tante storie che abbiamo incontrato per strada, che come dicevano altre persone, per noi non sono invisibili, per noi sono nostri amici, che hanno un nome, una storia. La comunità ha voluto poi appunto rispondere a stare vicino a loro. Colpisce molto il fatto che a Genova ogni anno muoiono circa 10 persone che vivono per strada o che hanno vissuto per strada, e colpiscono anche i dati a livello nazionale, che dicono che l'età media di chi vive per strada è di 50 euro, quasi 50, scusate, 50 anni, la nostra è di 30 anni di più, quindi questo è un dato che veramente ci colpisce molto. Torniamo all'ambulatorio. L'ambulatorio, diciamo che dagli inizi adesso invece è un po' più organizzato, vediamo ogni anno circa 300 persone, alcune ritornano in modo molto frequente, altre magari passano per un problema acuto, una febbre, un forte raffreddore, eccetera, e poi magari non le vediamo più. Sono persone prevalentemente di origine non italiana, come diceva prima Roberta, ultimamente sono aumentate le persone del Sud America, i peruviani, poi ci sono tanti marocchini, albanesi, rumeni, gli ucraini che sono arrivati appunto con la guerra, e sono persone che arrivano da diversi quartieri genovesi, non soltanto dal centro storico. Noi siamo vicino al Carmine, quindi chiaramente le persone del centro storico sono il maggior numero, ma arrivano da altri quartieri come San Pier d'Arena, Cornigliano, Bolzaneto, Begato, dal CEP, che sono i quartieri dove, dicevate proprio voi in un vostro servizio, dove si muore di più rispetto ad altri quartieri. E poi in realtà abbiamo anche e soprattutto alcune donne con bambini che arrivano invece dal Levante, da Nervi, Quarto, e sono prevalentemente profughi che sono ospiti in alcuni centri, come ad esempio Paolina, che è arrivata ieri, questa donna senegalese che, come tanti africani, ha nel sangue la musica, per cui entra ballando, parlando, poi dice: ah, ma io vengo qua perché sto bene con voi, e poi dopo ti chiede anche le medicine perché non riesce a comprarle, appunto, per, soprattutto per i suoi figli chiede le cose. Fra l'altro lei ha questi due bimbi bellissimi, e la bimba più grande, che ha 6 anni, è una bimba con autismo, tra l'altro una forma grave. Noi l'abbiamo aiutata a fare tutto il percorso con la neuropsichiatria della ASL per avere la diagnosi, ed è stata inserita in lista d'attesa per fare la riabilitazione, e sono 3 anni che è in lista d'attesa e non è ancora stata chiamata. lei con tanto sacrificio gli sta facendo fare alcune sedute di riabilitazione privatamente, ma hanno ancora

0: costo di 45 euro l'ora, quindi insomma fa quello che può. E dimmi.
1: Torno da te tra poco, Nadia, però volevo andare ad ascoltare la voce anche dell'dottor Enrico Baleari, che è un medico volontario della comunità di Sant'Egidio, proprio in quello che è la sua esperienza per strada.
2: Sì, buonasera a tutti. In effetti, accanto all'attività dell'ambulatorio che coordina Nadia, io ed altri diversi colleghi oramai, una volta alla settimana, quando il martedì particolarmente esattamente, stasera, in questo momento sono attivi, sia a Brignole che a Principe. Due team con una coppia di medici, uno o due medici a seconda delle serate, e devo dire, dobbiamo dare atto col contributo dei volontari, dei militi della misericordia. Siamo ormai da 5 anni circa in grado di essere presenti e offrire la nostra competenza, la nostra attività a questi senzatetto che gravitano nella sera attorno alla stazione Principe Brignole, dove Sant'Egidio porta, credo grazie anche ad alcuni di qui presenti, il pasto, e noi ci affianchiamo loro e offriamo un supporto sanitario, perché la salute è uno dei tanti diritti
1: E dei
2: negati
1: tanti problemi di chi vive per
2: e
1: strada,
2: dei
1: magari con
2: tanti
1: un'età
2: problemi.
1: avanzata.
2: Sì, in realtà appaiono molto più anziani di quanto in realtà
1: Sì,
2: non dica la
1: vero.
2: loro anagrafe. Nadia diceva bene, la vita per strada è molto dura. E quindi la nostra attività offre loro un supporto e in qualche modo anche integra quella che è l'attività del nostro servizio sanitario, che
1: Certo.
2: insomma, sappiamo tutti in che difficoltà si viaggi
1: Si trova.
2: in questo periodo.
1: Senta, è stato difficile convincerli a fidarsi di voi?
2: Ma sì e no, certo alcuni sono diffidenti, però il fatto di essere presenti costantemente, io ho notato ormai da diversi anni che sulle prime si avvicinavano a noi con certa riluttanza, ma noi non chiediamo nulla, chiediamo solo come ti chiami, quanti anni hai, giusto per avere un'idea. Non ci interessa schedarli né
1: Certo.
2: tantomeno giudicare. E quindi direi che no, soprattutto negli ultimi tempi si avvicinano a noi, anzi, diversi. A volte vengono da noi,
1: Anche per fare due
2: fortunatamente,
1: chiacchiere, magari
2: sì,
1: una volta che
2: anche
1: poi il loro problema è
2: fortunatamente,
1: passato, no?
2: sì, qualcuno, anzi diversi di loro hanno delle patologie in realtà croniche, che so, sono ipertesi, sono
1: Certo.
2: diabetici e quindi confidano su di noi. E la difficoltà è anche psicologica, ora qui si aprirebbe un
1: Certo.
2: discorso molto lungo, ma coloro che vivono per strada difficilmente sono propensi a recarsi in un
1: Sì.
2: ambulatorio, infatti in ambulatorio io non vedo quelli che invece. E
1: Vedo
2: quindi,
1: per strada.
2: esatto, e quindi il fatto di essere stati noi ad andare incontro a loro, questo sicuramente ci ha aiutato a stabilire con loro una relazione, direi, costruttiva.
1: Grazie, grazie al dottor Baleari. Nadia, qual è l'appello che possiamo fare finale? Di che cosa avete bisogno per i vostri ambulatori e quello che riuscite a realizzare grazie, per esempio, a una parte del 5 per 1000?
0: Allora, una delle richieste maggiori che abbiamo sono i dentisti. Tante persone, compresi i bambini, hanno bisogno di cure dentistiche, lo diceva anche Rinaldo, rispetto alle periferie. Quindi, se ci ascoltano i dentisti, se ci vogliono
1: L'appello ai
0: contattare, è
1: dentisti
0: un appello proprio
1: mirato.
0: mirato, sì. Poi l'altro bisogno grande è quello degli esami del sangue. Noi abbiamo tanti enti, tante associazioni, privati che ci aiutano, per cui riusciamo a far fare visite specialistiche, esami gratuitamente. Gli esami

0: Del sangue no, non abbiamo nessuno e sono in realtà fondamentali tante volte per capire qual è la patologia e di conseguenza per curare le persone.
1: Quindi un doppio appello, uno per i dentisti, in particolare per i bambini, ma non solo, e l'altro per diciamo, analisi del sangue, quindi degli ambulatori che potrebbero mettere a disposizione alcune prestazioni.
0: Mi rubo ancora uno
1: Una
0: spazio veloce.
1: terza.
0: Inizieremo fra poco un progetto del farmaco sospeso in tre farmacie di zona Castelletto,
1: Sì.
0: farmacia di Castelletto, Saltarelli e Baudouin. E quindi le persone avranno la possibilità o di comprare alcuni farmaci o ancora meglio di fare una donazione in modo che quando da noi arrivano pazienti, perché noi diamo anche i farmaci
1: Sì.
0: gratuitamente, chiaramente non riusciamo ad averli tutti. Quando arrivano persone che hanno bisogno di alcuni farmaci particolari, sappiamo che lì abbiamo un gruzzoletto per poter attingere e prendere questi farmaci di cui necessitano.
1: Grazie, grazie
0: Grazie a voi.
1: Anasia.

0: i diritti anche dei cittadini di italiano. Buonasera, benvenuta Elena Arcolao, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana a Molassana, a Genova.
1: Sì.
0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, in che cosa concretamente si realizza la scuola di italiano e come anche una parte di quelle 5 per 1000 della campagna di cui stiamo parlando questa sera arriva a voi?
1: Allora, la scuola di lingua e cultura italiana, perché ha un valore importante anche quando insegniamo la cultura e le tradizioni nostre, a Genova è in 7 quartieri. Il centro, San Pier d'Arena, Bolzaneto, Sestri Ponente, Pra, Pegli e Molassana e La Foce. È una porta aperta, sostanzialmente noi a Molassana dall'anno scorso abbiamo anche noi una casa dell'amicizia e la scuola di lingua e cultura italiana è sostanzialmente una porta aperta, una mano tesa e un luogo di accoglienza per tutti, perché poi appunto quando la porta è aperta entrano tutti e sono tutti curiosi di vedere chi c'è dentro. E dentro la scuola ci sono tante persone, noi quest'anno globalmente abbiamo 900 persone che hanno seguito i corsi annuali, che adesso si stanno concludendo con gli esami conclusivi, adesso a fine mese dovrebbero esserci anche la festa per la consegna dei diplomi, che è un momento per noi molto bello, importante, e 121 maestri che gratuitamente offrono il loro tempo per seguire le classi degli studenti. Le classi sono di tanti livelli, ci sono le persone appena arrivate, ci sono persone che non sono mai andate a scuola, perché noi intercettiamo tanti bisogni diversi. Ci sono appunto persone che a 50-60 anni non sono mai andate a scuola e si danno una seconda possibilità e decidono di mettersi in gioco, imparare a leggere e a scrivere. Ci sono persone che arrivano da noi il giorno dopo che sono arrivate a Genova, perché poi si sparge anche la voce, c'è proprio un passaparola e quindi appunto con loro affrontiamo le lezioni proprio di imparare a vivere, certo, in un paese che ha una lingua diversa dalla tua, e la lingua è proprio la prima chiave di integrazione e il, diciamo, un po' il ponte che permette di incontrare tutti, soprattutto di far incontrare i nuovi italiani con gli italiani già presenti.
0: E anche perché senza l'italiano non si può poi andare per esempio a cercare un lavoro,
1: esatto,
0: o poter fare amicizia o iniziare a creare relazioni.
1: Assolutamente, infatti una buona parte delle nostre lezioni sta proprio in questo, al di là della grammatica, che peraltro l'italiano è piuttosto complicato perché ci sono più eccezioni che regole,
0: sì,
1: ma è proprio questo, il creare legami, ed è anche bello, è anche entusiasmante, perché le nostre classi spesso e volentieri c'è il mondo, ci sono 3 continenti attorno a un tavolo ed è bello vedere come nasce.

0: nascono delle amicizie tra noi maestri e tra gli stessi studenti, dove la lingua veicolare è l'italiano, che prima agli studenti non apparteneva, e quindi diventa proprio un po' un...
1: Immagino che intorno, insomma, in quelle aule, dentro quelle aule, oltre alla lingua italiana, oltre alla cultura italiana, in realtà poi si impari anche la cultura di quegli altri paesi che sono...
0: Lezioni di cucina tutte le volte. C'è un mio studente cinese che un giorno ha detto: ma qua si parla sempre solo di cibo.
1: Sei in Italia. Brava.
0: Però sì, è così, è vero. Ed è anche la lezione di per sé, è proprio anche un momento di svago.
1: Certo.
0: Noi ridiamo tantissimo a scuola, ci divertiamo molto, si impegnano tanto, perché spesso le persone che vengono hanno vite difficili. Perché chi è appena arrivato ha la grande paura di rimanere senza documenti, perché se si rimane senza documenti sei nel terrore di essere, certo, mandato via. E anche dopo, comunque, come già è stato detto più volte, il problema della casa, perché per uno straniero il problema della casa, come anche per gli italiani, vuol dire residenza, e senza la residenza il diritto alla salute non c'è. Ma non c'è nemmeno il bonus babysitter, certo, piuttosto ricercato tra le mamme, perché se non puoi mettere il bambino da qualche parte, tu non, certo, puoi lavorare, e questo è un grosso problema, soprattutto perché tra le donne straniere lavorare è sempre un po' più difficile. E questo noi a scuola ci teniamo molto. Uno di noi fa il babysitter, perché
1: insomma,
0: deve essere garantito il diritto allo studio anche per chi ha dei bambini. E appunto.
1: Quindi è una grande festa, insomma, si lavora, però si diverte, ci si diverte e si impara anche molto del mondo. Grazie Elena. Saluto Marisa Bidone, volontaria della comunità di Sant'Egidio a Bolzaneto, giusto?
2: A Bolzaneto, sì.
1: Lei come è arrivata alla scuola e aiutare, mi sembra in particolare, bimbi di famiglie immigrate?
2: Sono arrivata alla scuola della comunità di Sant'Egidio perché sono un'insegnante in pensione e amica di insegnanti della scuola, e sono stata coinvolta in questa esperienza. E da anni faccio questa esperienza, uh-huh, di volontariato nella scuola, e vorrei riuscire proprio un po' a fare arrivare quello che è il cuore della scuola d'italiano, perché si va a scuola, la scuola è un posto, un luogo di cultura, ma tante volte soprattutto si va a scuola perché si è attesi, perché si è aspettati, e oserei dire, imparare l'italiano è quasi una scusa perché si sa che lì c'è qualcuno che ti aspetta, c'è qualcuno che ti dà una mano, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti cura. Alle attenzioni didattiche e di insegnamento direi che passano quasi in secondo ordine. Uh-huh. È importante l'attestato, il riconoscimento ufficiale, uh-huh, della lingua, perché serve per aprire una strada.
1: Certo.
2: Ma sapere che andare a scuola, c'è qualcuno che ti aspetta e tutti possono entrare per ricevere una mano e un aiuto, a me sembra che sia,
1: certo,
2: un'opportunità di crescita a 360 gradi.
1: Diceva, è per avere anche quella famiglia, no, che non hai più, che hai lasciato nel tuo paese, e magari sei solo, sei magari anche giovane e non sai veramente,
2: esatto,
1: dove sei capitato. Parliamoci,
2: esatto,
1: chiaro.
2: E trovare,
1: cioè,
2: la famiglia.
1: Certo.
2: Ecco, nel mio servizio,
1: sì,
2: io ho fatto scuola per tutta la vita, sono un insegnante in pensione, e mi ha guidato e come illuminato un pensiero di Danilo Dolci. Ognuno, noi cresciamo solo se sognati, e il sogno lo devi vedere negli occhi e devi vedere che viene, ti aiutano a realizzarlo. E ho sperimentato nel mio servizio quanto questo è importante. È arrivato.

0: stata una signora molto anziana, molto anziana, e con una saggezza e una ricchezza biblica, direi, ma cercava qualcosa, voleva imparare l'italiano. Perché? Perché i suoi nipoti non si vergognassero di lei. Ha fatto tanta fatica, e ogni volta che riusciva a fatica a imparare a scrivere il suo nome, diceva grazie. Quante volte ha detto grazie? Ha imparato a fatica a scrivere il suo nome, ha imparato a fatica a scrivere il nome del suo paese, ha imparato a fatica a scrivere il nome del paese che l'accoglie. Però quando ha detto voglio imparare a leggere e a scrivere, io ho creduto nel suo sogno e insieme ce l'abbiamo fatta.
1: Che bello, Marisa, grazie. Grazie per questa condivisione, grazie a Marisa, grazie a Elena. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Siamo arrivati alla fine, quasi.
2: Quasi.
1: Mi guarda sempre Casali, perché tanto lo sa che sono sempre in ritardo con Sant'Egidio e così. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa ultima parte. Vi stiamo raccontando questa sera, in questa puntata di People, che cosa concretamente il 5 per 1000 alla comunità di Sant'Egido può realizzare. Abbiamo parlato della mensa, abbiamo parlato dell'aiuto ai senza dimora, degli ambulatori di sanità. Tanto continuate a vedere, come abbiamo fatto per tutta la sera, anche il QR code, insomma, dove potete continuare ad aiutare. E lo avete sentito nelle loro parole, quanto voi telespettatori siate stati fondamentali anche in alcuni momenti particolari, come per esempio per il sostegno alla mensa. Ma estate significa per molti anche solitudine o difficoltà. Buonasera a Giacomo Mosca, Movimento Giovani per la Pace, la Quinta di Sant'Egidio. Ciao Giacomo. Ciao,
1: buonasera a tutti.
0: Allora, che cosa significa per chi non può andare in vacanza, per chi non ha una famiglia, per chi è anziano, per chi è solo, per chi è appena arrivato in difficoltà, l'estate?
1: Sì, effettivamente l'estate è un momento bello, è un momento di libertà, soprattutto per i più giovani. Adesso finisce la scuola, appunto chi può va in vacanza, fa nuove esperienze, conosce nuovi luoghi, fa nuove amicizie. Purtroppo per tanti questo non è possibile. Gli ultimi dati Open Police ci dicono che il 28% delle famiglie, quasi una su tre, specialmente in periferia con i figli, non riescono ad andare in vacanza. E questo non significa solo rimanere ingabbiati nel proprio quartiere, questo significa anche per i più giovani, per i bambini, per gli adolescenti, non poter godere di tutte quelle esperienze formative, stimolanti, che fanno crescere, perché si cresce anche fuori da scuola.
0: Certo.
1: E quindi la forbice della disuguaglianza cresce anche così, e questo tempo, diciamo, di libertà, di entusiasmo, rischia di diventare un tempo, e diventa per molti purtroppo un tempo di solitudine, di abbandono, di vuoto. E il vuoto non rimane mai vuoto, nel senso che noi lo vediamo appunto con gli adolescenti nei quartieri di periferia, viene riempito da altro, spesso nello stare in strada, con tutte, appunto, con la violenza, le dipendenze, tutti i rischi che questo è collegato, e che poi vediamo sui giornali e che ci fanno paura, oppure il fatto di rimanere incollati agli schermi, appunto confondendo il giorno con la notte, il virtuale con il reale. Ecco, di fronte a tutto questo la comunità, diciamo, non interrompe le sue attività, ma anzi le intensifica. Non va in vacanza proprio perché appunto vuole rimanere vicina a tutte quelle persone di cui è amica durante l'anno, proprio perché l'amicizia non va in vacanza. Noi pensiamo appunto che l'amicizia sia un diritto e che non possa, diciamo, essere negato solo perché appunto tutti sono in vacanza. L'amicizia appunto è un diritto e va garantito anche in vacanza. E di qui appunto
0: qualche esempio?
1: Per esempio appunto le summer school, che sono questi centri didattici gratuiti estivi che organizzeremo e stiamo organizzando.

0: Nei mesi di giugno e luglio, con l'aiuto di tanti giovani, 150 giovani studenti liceali, universitari, giovani lavoratori, che coinvolgeranno circa 450 bambini adolescenti nei quartieri di periferia. Alcuni li abbiamo già citati: il CEP, Begato, San Pier d'Arena, Cornigliano, Molassana, Centro Storico. Proprio giornate, ecco, continuative dalla mattina alla sera, all'insegna dell'amicizia, all'insegna del fare delle esperienze, visite culturali, gite, proprio perché questo tempo senza scuola non sia un tempo senza crescita.
1: E appunto, dove quella differenza si in qualche modo possa aumentare, quel sentirsi diverso, quella difficoltà che voi incontrate insomma ogni giorno dell'anno con quei bambini, con quei ragazzi. Matilde Longagna, volontaria della comunità di Sant'Egidio alla Scuola della Pace di Molassana. Ciao Matilde.
2: Buonasera.
1: Intanto tu come hai iniziato? E ci racconti un po' la tua esperienza.
2: Io ho iniziato Scuola della Pace principalmente grazie a mio fratello, che mi aveva raccontato dell'esistenza di appunto una sezione dei Giovani per la Pace che si occupava di dare una mano ai bambini di vari quartieri, soprattutto a fare i compiti e comunque a intrattenerli durante le giornate. E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare, perché ho iniziato completamente da sola, senza portarmi amicizie dietro. Uh-huh. E poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone e soprattutto sono cresciuta molto grazie ai bambini che mi hanno fatta maturare molto, perché quando sei abituata diciamo ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve dare le regole e anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre.
1: E cosa ti ha insegnato quindi questa esperienza?
2: Ho imparato a pesare le parole, perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto molto più pesante, diciamo, uh-huh, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo, perché ci sono sempre quei bambini con cui si lega di meno. Uh-huh. E per esempio è il caso di una bambina che, vabbè, chiamerò Chiara per motivi, sì, di privacy, ma è questa bambina che comunque io mi ricordo che era molto timida, molto chiusa, anche perché di indole molto selettiva, e quando sono riuscita con molti sforzi a conquistare la sua fiducia, mi sono resa conto che non si era aperta poi solo a me, ma si era aperta alle nuove esperienze e al mondo, e il
1: era riuscita a trovare quella chiave per, sì, aprire quella porta.
2: Sì, e quindi con lei sono cresciuta anche io, perché il fatto di sentire di aver dato un contributo, uh-huh, diciamo alla sua crescita, mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire di aver effettivamente fatto qualcosa di valore finalmente nella mia vita.
1: Grazie. Grazie a Giacomo. Sergio Casali, ci avviciniamo alla fine, anzi siamo arrivati alla fine, come sempre un po' di corsa, un po' in ritardo, tra l'altro dobbiamo ancora vedere, lo vediamo anche in chiusura, lo spot.
3: No, intanto complimenti alla conduttrice che è riuscita a chiudere il tempo.
1: Non hai visto?
3: Non l'avrei mai detto. No, a parte le battute, dico solo una piccola cosa su questo che diceva Matilda adesso, che trovo molto vero, molto bello, quando lei dice ho smesso di essere la piccola, ho iniziato a essere la grande della stanza. Ecco, io penso che questo è un sentimento che ciascuno delle persone che ha parlato stasera, di noi che abbiamo parlato stasera, e anche chi non ha parlato e che condivide l'esperienza di Sant'Egidio, penso che possa condividere questa frase. In fondo per noi sono vere quelle parole che un grande politico italiano disse nel 1946, al tempi di quel referendum,

0: disse: forse è arrivato il momento che gli italiani smettano di essere sudditi e si assumano una responsabilità. Ecco, le parole che ha detto Matilde, che hanno detto tanti altri, io le riassumerei con questa espressione così bella, per noi quasi sacra, che è la responsabilità. Io penso che noi sentiamo, con la semplicità della nostra esperienza, ma anche con grande convinzione, come dicevamo, che forse è arrivato anche il momento non solo di rivendicare i diritti, ma invece di rimboccarci le maniche e di lavorare perché siano rispettati i diritti, a partire dai diritti dei più fragili. E forse questo significa anche non chiedersi innanzitutto che cosa gli altri possono fare per me, ma che cosa io posso cominciare a fare per gli altri.
1: Grazie, grazie. Per i giovani volti che questa sera sono venuti a trovarci, insomma, ho visto che ti sei messo dietro tutti i giovani, in particolare
0: circondato.
1: Sei circondato. Grazie, perché tante volte, lo sapete, lo raccontiamo anche a People, ci piace far vedere il bello dell'impegno dei giovani, quanti giovani siano impegnati, dedichino il loro tempo agli altri. Poi è vero, è facile parlare delle cose che non funzionano, dei giovani che invece sono in giro, dei gruppetti di maranza, e chi più ne ha più ne metta, però sono questi volti che ci piace raccontare a People. Ancora una volta, insieme a Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio, questa sera vi abbiamo raccontato concretamente che cosa si può fare grazie al vostro sostegno, con il vostro aiuto, con il 5 per 1000 per la comunità di Sant'Egidio. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me a Gianluca Messina. Noi ci salutiamo questa sera, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti a Terrazza e a tutti i volontari della comunità di Sant'Egidio sparsi non solo a Genova ma per la Liguria. Ci salutiamo rivedendo insieme lo spot. Buonanotte.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: mi hanno arrestato e cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano

0: piano, piano piano, piano piano.
1: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
2: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.
2: Iniziamo da questo. Racconta tu.
0: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
2: Ma la tua mamma era una prostituta?
0: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
2: Tu che età avevi?
0: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
2: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
0: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
2: E così... Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
0: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
2: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
0: Sapevano, ma erano niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
2: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
0: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
2: Che età questo?
0: A 17 anni.
2: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
0: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
2: Chi, i tuoi?
0: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
2: I vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
0: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre, ci hanno detto la sospesa a vita, la preside. E da lì mi avevano passato la bagliata.
2: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
0: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
2: Sei stato in un istituto in quel periodo?
0: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
2: Per la droga?
0: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
2: tu facevi uso di droghe?
0: Uso, sì.
2: Che droghe usavo?
0: Cocaina e eroina.
2: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
0: È iniziato tutto per gioco, come si...

0: come
1: raccontaci come si inizia il gioco?
0: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'erina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina?
0: Eh?
1: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
0: Sì, sì, sì, sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
1: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
0: sì,
1: no?
0: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
0: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
1: Istrionico, così si chiama proprio?
0: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
1: Dopo... Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: gli fai tu sti qua? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...?
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apenjohn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie finanze spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rotta, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano io?
0: 99,
1: mi sembrava interno il 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
1: insomma,
0: Appel, Fontana.
1: Hai esposto con dei...
0: Con dei pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rotta e finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere e perché.
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è stato.
0: È nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei? Non
0: lo sport era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?

0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di EA ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 21 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso la... certo, ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutto. Casa,
1: pensando che fossi
0: venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona che ora è anche morta e che
1: ha lui... t'ha custodito,
0: ma
1: diciamo.
0: Custodito.
1: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire il nome. Un amico.
0: Un amico Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: E ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, ci sono tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: sapevi che c'avevi un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri.
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No, così no. E sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia. Era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera. Ho dato i documenti. È passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Paganini. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marassi, Ponte Decimo, Alessandria e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta?
0: Si può raccontare, perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè,
1: è un equilibrio. Basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano.

0: aggressioni lì dentro?
1: Ma non tanti, non mi fissavano tanto, più che altro erano reati su se stessi.
0: Si faceva male?
1: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al Bocco Rocci,

0: psichiatri che sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
1: ora l'arte comunque c'è sempre stata in questa,
0: sì,
1: vita.
0: Sì, sì, sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, piano piano, piano piano, no, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Piano piano, dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Se io... tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con
0: da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sua dignità.
1: Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però...
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le comuni referenze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste...
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può...
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza...
0: Chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti...
0: Un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una,
0: sì,
1: residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede. Da Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie.

I diritti di chi troppo spesso non ha una voce, le diseguaglianze, le diverse povertà che esistono anche nella nostra città, l'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di Primo Canale che da anni è a fianco della comunità.

Di questo parleremo questa sera andando a conoscere nuovi aspetti della comunità di Sant'Egidio, aiutando la comunità ancora una volta grazie ai canali di Primo Canale.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera posso dire che siamo in strafamiglia perché la comunità di Sant'Egidio e Primo Canale da anni collaborano proprio per raccontarvi quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono di quella famiglia allargata alla mensa, nella scuola della pace, nella scuola di italiano, insomma nelle tantissime attività di Sant'Egidio. Ancora una volta Primo Canale è a fianco di Sant'Egidio per la campagna per il 5 per 1000, ne parleremo questa sera, così come andremo a conoscere diverse iniziative e progetti della comunità. Buonasera a Sergio Casali. Ciao Sergio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Questa sera lo dico già, non mi riuscirà a dare lei, insomma, proprio perché insomma sono tutti grandi amici. Dicevo, Primo Canale ancora una volta anche in questi mesi a fianco della comunità di Sant'Egidio con uno spot, tra poco lo vedremo sulla televisione, sui nostri social, sul sito, per sostenere la comunità.
1: Sì, questo è uno dei tanti capitoli del lungo libro di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, di cui siamo grati. Tu prima, scherzando, dicevi siamo in famiglia. Mi sembra che è una famiglia allargata che include anche tanti telespettatori di Primo Canale. A noi fa sempre molto piacere quando incrociamo persone che ci dicono di aver visto, sentito parlare della comunità tramite voi, e questo per noi è un grande valore, perché appunto tu dicevi oggi vorremmo parlare dei diritti di chi diritti non ne ha, delle persone più fragili della nostra città, e crediamo che questo sia un tema che ci riguarda tutti, sia chi col suo impegno volontario cerca di aiutare, dare una mano, ma anche delle tante persone che sostengono, che supportano, che provano simpatia per questo sforzo.
0: Anche perché c'è questo compleanno importante della comunità di Sant'Egidio a Genova, 50 anni.
1: Sì, Sant'Egidio nasce in realtà nel 68 a Roma, però esattamente 50 anni fa, nel 76, sbarca a Genova con un piccolo gruppo di giovani, Andrea Chiappori, Maurizio Scarpa, Claudia Poggi e tanti altri che all'epoca appunto erano giovani genovesi, rimangono colpiti da questo gruppo romano guidato da Andrea Riccardi, dal desiderio di vivere il Vangelo dentro la città, da incontrare tutti, in particolare le persone più povere, più deboli della città, e provano a cominciare anche qui a Genova questa esperienza che negli anni cresce, è diventata quella realtà grande, significativa, crediamo, che coinvolge tante persone, anche persone che all'epoca non c'erano.
0: Una realtà grande. Oggi quali sono i numeri e quali sono le attività della comunità, per chi ancora magari non dovesse conoscervi?
1: Allora, noi più o meno le persone più impegnate in Sant'Egidio sono un migliaio nella città di Genova, però noi raggiungiamo nelle varie articolazioni della comunità più o meno 10.000 persone che in modo differente sostengono, supportano con modalità differenti il nostro impegno. Però io vorrei dire che Sant'Egidio, in fondo, noi non amiamo tanto la distinzione tra chi serve e chi è servito. Noi sentiamo essere parte della comunità tanti amici, tu citavi prima i bambini della Scuola della Pace, gli anziani che noi incontriamo, le persone che vivono per strada e che magari condividono un piccolo aspetto della sensibilità della comunità, la preghiera, l'aiuto nei confronti degli altri, la vita di amicizia, il tentativo di costruire all'interno di una città a volte dura, come sono le città contemporanee, uno spazio di amicizia, di fraternità, appunto una comunità.

0: Allora, vediamo insieme lo spot che i nostri telespettatori stanno già vedendo da settimane proprio per sostenere la comunità di Sant'Egidio attraverso il 5 per 1000.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Ricevere più di quello che dai. È un po' una costante anche nei racconti, credo, che ascolteremo questa sera e che abbiamo ascoltato in tanti anni di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.
2: Sì, è diciamo appunto quello che provavo a dire prima sulla impossibilità di distinguere chi aiuta e chi ha aiutato. Non è solo un'immagine, noi l'amiamo molto, è stato un modo che ha avuto Papa Benedetto XVI, poi ha ripreso Papa Francesco per descrivere l'attività di Sant'Egidio. È qualcosa di molto vero che noi troviamo anche nelle scritture, quando San Paolo ricorda le parole di Gesù che diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere, sia più beati nel dare che nel ricevere, ma è un'esperienza molto concreta. Io penso che in questa serata, parlando di come affrontare questi temi, ragionavamo sul fatto che questo è anche un altro anniversario significativo, sono gli 80 anni della nostra Repubblica, che è stata una grande esperienza collettiva dopo il trauma della guerra e della dittatura nel nostro paese, un momento in cui nella nostra società si ricomincia a sentirsi un noi, a sentire la necessità di vivere una solidarietà, a costruire una Costituzione che cerchi di trovare un tessuto che difenda le persone più fragili. Ecco, noi fin dall'inizio l'esperienza della comunità, che nasce, come ho descritto, in modo spontaneo, a partire dalla lettura e dall'ascolto del Vangelo, si trova in sintonia con questo sentimento, diciamo, costituzionale, cioè col desiderio di abbattere le barriere che tengono tante persone al di fuori della comunità cittadina. Ecco, in questo ciascuno di noi è beneficiario di questo noi, di questo senso di comunità, e ciascuno di noi può fare la sua parte. Ecco, noi siamo veramente convinti, è molto bello che questa sera nel tuo studio hai invitato persone di età differenti, di realtà differenti, perché noi siamo veramente convinti che ciascuno di noi a suo modo può dare un contributo, può fare qualcosa per costruire questo noi. E quindi penso che sia molto vero quello che dici, che in fondo le nostre mani servono per tenderle nei confronti degli altri, ma anche talvolta per chiedere un aiuto per noi.
0: A marzo, per festeggiare il compleanno di Sant'Egidio, è arrivato a Genova il presidente della CE, il cardinal Zuppi, che è un amico della comunità di Sant'Egidio. L'abbiamo incontrato proprio in quell'occasione e andiamo a riascoltare proprio le sue parole, quello che aveva detto sulla comunità, sui frutti che porta la comunità.
3: La pace va cercata anche quando sembra lontana, quasi irraggiungibile, e l'attenzione ai poveri resta la vera prova per i cristiani. Sono i due fili rossi che attraversano le parole del cardinale Matteo Zuppi, intervenuto a Genova in occasione del 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio.
4: Ma la pace va cercata nel buio della violenza, della guerra, del conflitto, con ostinazione. In realtà è il desiderio di tutti, perché rispondiamo alla lotta con la lotta. Facciamo lotta a quadrato, vuol dire che perdiamo tutti, che alla lotta devi rispondere, ai muri devi rispondere con i ponti che ci passano sopra.
3: Zuppi ha ricordato il legame personale con la comunità fondata da Andrea Riccardi, che accompagna gran parte della sua vita, e il valore di un'esperienza ecclesiale che unisce preghiera, dialogo e servizio ai più fragili.
4: Stare in mezzo alla gente e l'altra la scelta dei poveri, e anche questo direi che è materia d'esame, per cui se uno non studia deve preoccuparsi se per l'esame. L'esame non è soltanto quello ultimo, direi che anche l'esame della storia, del presente, non è soltanto quello che ci sarà nel futuro.
3: Nell'intervista ha richiamato anche la visione di una chiesa vicina alla gente, ricordando due insegnamenti di Papa Francesco, suo amico, da prima diventasse pontefice.
4: I poveri sono materia d'esame.

0: sono i fratelli più piccoli di Gesù, direi che Papa Francesco ha ricordato che ci riguarda tutti.
1: Una riflessione anche sul primo caso di suicidio assistito in Liguria, con un forte richiamo alla necessità di rafforzare le cure palliative.
0: La Chiesa non accetterà mai il suicidio, io credo che questo anche tutti quanti noi dovremmo dire, se il suicidio è una soluzione vuol dire che non abbiamo date altre.
1: Il messaggio da Genova?
0: Aiutare è il modo migliore per star bene.
2: Aiutare il modo migliore di star bene, di far bene, ha già fatto la sintesi lui.
3: Sì, ha anche ripetuto quello che dicevi tu, non so chi ha copiato chi. No, io vorrei dire questo, che siamo molto grati di questo contributo e anche dell'amicizia del Cardinal Zuppi, ma io penso che mi ha colpito perché in questi giorni, parlando con Mattarella dell'80esimo della nostra Repubblica, diceva che in fondo questo non è un anniversario ma una promessa. Bisogna guardare verso il futuro, bisogna lavorare per fare manutenzione dei diritti delle persone. Ecco, credo che quello che diremo questa sera sarà il tentativo umile, semplice ma convinto che ciascuno di noi e tante persone possono fare per mantenere, tenere vivi, veri, quei valori che hanno costituito l'ossatura della nostra Costituzione.
2: I numeri poi li sentiremo, ma dimmi solo una cosa, sono effettivamente in aumento le persone, sì, che chiedono aiuto?
3: Sono in aumento decisamente, i fatti internazionali di questi ultimi mesi vanno ancora nella direzione di un aggravarsi delle condizioni di tante persone, però io vorrei dire che dal nostro piccolo osservatorio punto di vista sono anche in aumento le persone, soprattutto i giovani, che si rimboccano le maniche e provano a dare una mano, e forse neanche una testimonianza al pubblico di oggi, che non è mai stato così giovanile a People, quindi così vogliamo portare una testimonianza anche di questo.
2: Grazie, grazie a te. E noi ce ne vediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nei tanti settori, nei tanti ambiti di aiuto agli ultimi della comunità di Sant'Egidio. Tra poco.

0: dedicata alla comunità di Sant'Egidio, al rapporto di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, alla campagna per il 5 per 1000, dopo che insomma negli ultimi mesi abbiamo visto anche quella per il pranzo, i pranzi di Natale della comunità. E allora, fra i tanti diritti, partiamo dal diritto al cibo. E parliamo della mensa. Buonasera a Roberta Rebo, coordinatrice dei volontari alla mensa di Piazza Santa Sabina.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci aiuti un tanto a capire il fenomeno, che non è un termine corretto e che mi piace, ma per far capire ai nostri telespettatori come sia aumentato, quanto sia l'impegno della mensa di Sant'Egidio e continui ad aumentare soprattutto dalla pandemia.
1: Sì, indubbiamente abbiamo avuto un periodo dopo la pandemia dove la mensa era aperta 5 giorni alla settimana e venivano distribuiti sia dei pasti da asporto che la possibilità di sedersi a tavola. E lì abbiamo raggiunto purtroppo insomma dei numeri molto alti, perché siamo arrivati anche ad avere quasi 900 persone ogni giorno. Poi purtroppo per mancanza anche di risorse economiche abbiamo dovuto ridurre di molto e quindi adesso noi siamo aperti 3 volte alla settimana e praticamente ormai sono tutti seduti a tavola, l'asporto diciamo non c'è più. Però la cosa è comunque importante, perché abbiamo visto che praticamente 3 volte alla settimana di media ci sono circa 400 persone che vengono a mangiare alla nostra mensa. In un anno, diciamo, abbiamo fatto un calcolo, una previsione, saranno circa 70.000 le persone che verranno a mangiare alla nostra mensa. La nostra mensa indubbiamente, come dicevi tu, risponde al bisogno sicuramente di cibo e dal diritto, diciamo, anche a un pasto, che è un pasto che abbiamo voluto dopo un periodo, noi più di 10 anni

0: Infatti avevamo due panini e sì, che vanno bene, però pensiamo che insomma sia diritto di tutti avere anche un pasto completo, un pasto calibrato, un pasto con i nutrienti che servono,
1: Caldo.
0: ecco, e un pasto poi soprattutto caldo. Anche, come dire, anche un po' un diritto alla dignità, ecco, della persona che si siede a tavola e che è in un posto, in effetti, d'inverno, insomma, in un posto caldo. Infatti, è impressionante come soprattutto d'inverno succede che molte persone anche dopo pranzo si fermano, no? Stanno lì oppure si addormentano. Molte volte sono appunto persone che magari hanno passato la notte alla ghiaccio, quindi sono stanche. Anche persone che hanno lavorato anche tutto il giorno, e dico lavorato e dici vabbè perché allora vieni alla mensa, ma perché c'è proprio un lavoro povero, diciamo, un lavoro che purtroppo ha degli stipendi, salari molto bassi, quindi anche il venire alla mensa comunque aiuta a togliersi un po' di spese. E in questo, diciamo, in questa sosta, se vogliamo, prolungata, c'è anche, come dire, l'incontro, ecco, con loro. E penso che sia una cosa molto bella il fatto che lì ognuno viene ascoltato, no? Mi ricordo che un giovane, appunto, seduto al tavolo mi aveva detto: io qui sento che c'è qualcuno che mi ascolta. Al di là del mangiare, diciamo, io ho bisogno di questo, che è un po' il bisogno di tutti, per l'amor del cielo. Non... Però io penso che le persone che vengono alla mensa sicuramente sono quelle meno. Chi le ascolta? Ecco. Quindi è un diritto quello di essere ascoltati. E da questo ascolto, e quindi da un rapporto anche che cresce, si capiscono anche i tanti bisogni, no? I bisogni che sono dal lavoro, dalla casa, dalle difficoltà della vita, dalle malattie. E un'altra cosa che secondo me la mensa dà, è il diritto al nome. Cioè noi li conosciamo per nome, tantissimi, e devo dire che anche questo, ridà dignità, ritorna una persona, no? Ritorno una persona che è conosciuta, c'è qualcuno che mi conosce, c'è qualcuno che mi ascolta e da questo diritto penso che appunto poi dall'avere un nome, ma anche poi anche penso dall'avere bisogno per esempio della residenza, quindi ritornare in qualche modo ad esistere.
1: A non essere in quell'angolo di strada, magari, ma non solo, e ad essere invisibile, non solo perché magari vivi per strada, ma perché non hai magari familiari, non hai più amici, sei uscito dal carcere, vivi una situazione di difficoltà. Però Roberta, ti volevo chiedere questo: come hai visto cambiare gli utenti della mensa, le persone che arrivano? Perché credo, no? Prima erano effettivamente persone solo che magari vivevano per strada. Tu prima parlavi della povertà lavorativa, anche, no? Di quel lavoro povero che non consente più magari di riuscire a mettere insieme le bollette, l'affitto o il mutuo, il mantenimento dei figli, anche se un lavoro uno ce l'ha. Ci
0: Esattamente.
1: sono anche famiglie con bambini, è vero?
0: Infatti, no, volevo appunto dire questo, che se siamo partiti con delle persone che vivevano per strada, sostanzialmente la mensa è stata aperta per loro, poi è anche vero che c'è una difficoltà a venire alla mensa, poi parleremo dopo delle persone senza fissa dimora, delle cene itineranti, quindi, però diciamo noi avevamo parecchi italiani, in particolare persone anche anziane, no? Quindi con. E poi via via giovani che, provenienti dal Nord Africa, provenienti da tanti paesi, cosiddetti profughi, insomma. Oggi ultimamente, e più o meno la percentuale era un po' italiani, un po', diciamo, profughi o comunque persone che venivano da fuori. Oggi indubbiamente quello che colpisce è, da un lato, persone che vengono dall'America Latina. Soprattutto famiglie che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo di media una ventina di bambini che vengono a sedersi alla nostra mensa e sono per lo più appunto bambini peruviani, bambini che vengono dal Venezuela, dall'Ecuador, cioè sono famiglie tra l'altro anche molto numerose, con 4-5 bambini. e

0: c'è una grande difficoltà per loro, che è quella dell'alloggio, per esempio. Quindi raccontano che vivono magari in 10 in una stanza con i bambini. E poi c'è anche tutta la preoccupazione, diciamo, e poi ne parleremo, anche del discorso dell'istruzione, dello studio, certo. Se vanno a scuola, molti
1: come
0: di loro,
1: vengono seguiti.
0: Molti di loro li abbiamo invitati, diciamo, dopo scuola, cioè la mensa diventa veramente un po', come dire, un po' foriera di tanti diritti, diciamo, no? Cioè raccoglie veramente i tanti bisogni che parte dal cibo, ma non è solo quello, ecco.
1: Perché forse proprio come un po' nelle nostre case, no? In famiglia, seduti intorno a quel tavolo, insieme, tra amici si parla e si capisce quello che è il bisogno di uno, il sostegno dell'altro, o quello che magari anche uno non sa di aver bisogno, oppure di un suo diritto. E voi cercate, insomma, di aiutarli. Vado a salutare Calogero Puzzanghera, ce l'ho fatta, volontario della comunità di Sant'Egidio, per parlare in particolare del giro anche che si fa per strada. Intanto tu sei un giovane, posso chiederti come mai hai deciso di fare il volontario a Sant'Egidio e di raccontarci un po' la tua esperienza.
2: Buonasera a tutti. Sì, io sono un giovane che sono arrivato a Genova per motivi principalmente di studio. Uh-huh. Una mia amica e collega mi parlava appunto di quelli che sono le attività e i servizi di Sant'Egidio, e quasi alla fine del mio percorso di studi, così per curiosità, ho chiesto più informazioni, come dire, quasi in maniera del tutto naturale e spontanea, vedendo loro fare quello che appunto facevano ogni giorno, ma in maniera davvero molto naturale, e allora
1: ti sei avvicinato.
2: Di avvicinarmi, di buttarmi in questa esperienza, e devo dire che ne sono rimasto molto sorpreso, per il semplice fatto che il servizio di cui io mi occupo insieme a tanti mm-hmm. altri ragazzi è il servizio del giro serale, in particolar modo del centro storico di Genova, che non è un servizio che si limita solo nel portare il cibo e basta, ma tocca vari aspetti e vari temi sociali che riguardano comunque la nostra città. Infatti stasera vorrei portarvi degli esempi pratici di quello che vediamo quasi tutte le sere, che cercano di, come dire, farci capire davvero quella che è la realtà di tutti i giorni che vivono questi nostri amici di strada. Faccio alcuni esempi.
1: Sì.
2: Prima parlavamo della dignità della persona. Tutti noi ogni giorno siamo presi dai nostri affanni, corriamo, non camminiamo, non respiriamo neanche, e non ci accorgiamo neanche delle persone che ci stanno attorno. Bene, lì il fermarsi, l'ascoltare la storia di questa persona, associare un viso e quindi un nome, rende questa persona tale, quindi gli si ridà dignità. Mm. Così come tanti altri temi sociali vengono affrontati giornalmente, cioè noi ci poniamo la domanda, ma il diritto alla casa è uguale per tutti? Porto un esempio pratico, abbiamo due amici giovani di strada italiani che da un anno e mezzo circa sentivo parlare loro che, come dire, tramite il contatto, i contatti con gli assistenti sociali dovevano accedere ad una casa. Ecco, i tempi si sono dilatati per vari motivi, da settimane sono diventati mesi e poi anni, e si vedeva proprio come anche il loro sguardo, il loro comportamento tendeva sempre più verso la diffidenza, e non solo verso di noi assolutamente, certo, ma verso tutti, e quindi mancava poi quella fiducia nei confronti dell'altro, quindi del prossimo. Oppure altri esempi sempre pratici, invece, come una casa da anche, come dire, possiamo definirla anche come un elemento identitario per queste persone. C'è un ragazzo molto giovane proveniente dall'Africa che viveva per anni per strada e poi ha cominciato a fare dei lavoretti, ad esempio mm-hmm. Portare dei volantini, in modo tale da poter raccogliere un gruzzoletto di soldi e potersi permettere un affitto di una stanza. Ecco, questo è stato per lui un motivo di orgoglio importante. Perché? Perché uno, è un elemento di rivalsa, due, certo, gli ha permesso anche di avere una prospettiva per il futuro, e ciliegina sulla torta, ha fatto il compleanno, ci siamo ritrovati diciamo nel locale in cui lavora adesso. Come regalo abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè una foto tutti insieme messi in una cornice e regalata. Beh, lui ci ha detto che l'esporrà nella propria stanza.

0: abbastanza con orgoglio, quindi è un vero e proprio motivo di orgoglio avere anche un tetto sopra la testa, e quindi ridà sempre dignità alla persona, così come ultimo elemento il diritto alla salute. Vedo ogni giorno amici che fanno chilometri e chilometri per raggiungere gli ospedali, e ripeto, per fortuna che abbiamo il nostro sistema sanitario nazionale che ci aiuta tantissimo, ma sappiamo tutti che accedere al pronto soccorso, con tutte le problematiche che si hanno, vuol dire anche tempi di attesa lunghi. Ecco, immaginiamoci che queste persone lasciano dietro di sé i loro pochi averi, con la paura che vengano rubati o addirittura gettati nell'immondizia. Un ultimo esempio è stato di un nostro amico che, ritornando da un ospedale dopo delle cure per, diciamo, delle ulcere alle gambe, si è ritrovato senza avere, in particolar modo piangeva per l'ultimo regalo che aveva ricevuto da un suo amico di strada, che era il Corano. Ecco, questo, come dire, ci ha colpito, perché pensavamo noi, ok, ha perso il sacco a pelo, ha perso la tenda, ha perso i suoi vestiti, i suoi libri, invece era l'ultimo regalo legato al suo amico che aveva da poco perso e che l'ha colpito maggiormente. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che in realtà ci fanno rendere conto che la vita per strada non è facile, non è neanche facile da raccontare, ma tutti noi giornalmente cerchiamo, come dire, di metterci a disposizione per fare quelle piccole cose che poi possono fare la differenza nel lungo termine.
1: E che cosa ti hanno insegnato questi amici? Che cosa ti stanno insegnando?
0: Questi amici mi stanno insegnando principalmente il silenzio, perché il silenzio è fondamentale, perché è il punto di inizio poi per l'ascolto. E senza ascolto, in tutti gli ambiti della vita, credo che non possa nascere nulla di nuovo, di buono, o creare delle prospettive future.
1: Grazie Carosio. Roberta, chiudiamo con una sorta di appello, ormai tradizione, no? Insomma, in particolare per la mensa, che è un po' la punta dell'iceberg in realtà, però sia dai tempi del Covid che anche dopo, quando addirittura si era paventata, mi ricordo la chiusura, non solo il discorso dei 3 giorni, eppure insomma i telespettatori anche di Primo Canale sono stati al vostro fianco. Qual è l'appello, soprattutto anche perché non ci dobbiamo dimenticare che se il carrello della spesa è aumentato per noi, è aumentato anche per il cibo che viene cucinato alla mensa di Sant'Egidio, e quindi se da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto, aumentano anche i costi. Che appello dobbiamo fare, Roberto?
2: Mi sembra che sia, diciamo, la conclusione di questo appello. Continuiamo insomma, chiaramente abbiamo sempre di più bisogno e sempre di risorse economiche, perché poi è vero che diciamo, anche alla mensa i pasti sono uguali per tutti, cioè, come dire, tante volte uno vabbè, si può usare magari le cose, gli avanzi, cioè, a parte che noi vogliamo proprio dal punto di vista della dignità, cioè uno deve avere un pasto fresco fatto, ecco, e questo chiaramente comporta un costo che noi siamo molto contenti di sostenere, però appunto se siamo aiutati, questo indubbiamente migliorerà le cose, ecco.
1: E quindi il vostro 5 per 1000 può andare anche in una parte nella mensa, nella preparazione di questi pasti e nella possibilità di sedersi tutti insieme intorno ad un tavolo e diventare amici, diventare famiglia. Tanto lo vedete, lo continuate a vedere tutta la serata anche con il QR code che vi può aiutare, perché insomma poi è lungo da scrivere, ma il QR code insomma vi può aiutare. Grazie a Roberta, grazie a Calogero. Noi andiamo avanti.

Andiamo avanti nelle storie di People legate all'amicizia fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio. Ancora una volta la campagna che potete vedere in televisione, sui nostri social, sul sito, proprio per il 5 per 1000. Ma dove va a finire questo 5 per 1000? Che cosa concretamente fanno a Sant'Egidio con quei soldi? È quello che stiamo cercando di raccontare questa sera. Buonasera.

0: Buonasera a Rinaldo Montarsolo, responsabile Sant'Egidio a Genoa San Pier d'Arena.
1: Buonasera.
0: È possibile essere tutti cittadini e tutti cittadini uguali anche in periferia?
1: Beh, è un po' difficile, diciamo, nel senso che in periferia la negazione dei diritti si lega molto alla situazione di diseguaglianza sociale che si sta vivendo e soprattutto al problema dell'impoverimento che tocca tante persone. Non dobbiamo dimenticare che nelle periferie di Genova, come di altre città d'Italia e del mondo, vivono quelle cosiddette famiglie in povertà relativa o in povertà assoluta. Sono famiglie che anche qui a livello di diritti non hanno un tenore di vita tale da poter garantire, oltre alla sopravvivenza, alcune esigenze fondamentali come il diritto allo studio, il diritto alla cura, il diritto alla salute. Noi incontriamo molte persone che fanno fatica a offrire ai loro figli, ad esempio, le cure odontoiatriche. Abbiamo problemi anche a livello di diritto allo studio. La scuola si è molto informatizzata, non tutti i bambini, bambini e ragazzi che vivono in periferia possono avere ausili tecnologici in grado di poterli, diciamo, aiutare a studiare in modo proficuo.
0: Qual è la realtà di San Pier d'Arena in particolare, che è quella che coordini, insomma, gestisci tu?
1: La realtà di San Pier d'Arena è la realtà dove tanta gente vive appunto con angoscia, vive con angoscia la fatica di portare avanti una famiglia. Molte sono monoreddito e sono numerose, soprattutto quelle, diciamo, di nuovi italiani, e vivono appunto molti con l'angoscia di pagare l'affitto, di riuscire a pagare le bollette. E devo dire che la periferia oggi è abbastanza questo: la periferia è lavoro occasionale, la periferia è manodopera a basso costo, la periferia è appunto dover combattere, diciamo, per la sopravvivenza tante volte.
0: Quali sono i numeri, le persone che aiutate? Se sono aumentate?
1: Le persone che aiutiamo, le famiglie che aiutiamo per quanto riguarda San Pier d'Arena sono più di 500, che vuol dire circa, con una media di 3 persone a famiglia, ma è più alta, sono circa 1500 persone. E le persone sono aumentate anche a causa della congiuntura internazionale, che chiaramente ha portato, come dire, un significativo aumento del caro vita. E in periferia, diciamo, ci sono problemi, naturalmente, però la periferia non è soltanto un concentrato di grigiore e degrado, devo dire, ci sono anche risorse nascoste, ci sono persone che non hanno abbandonato la ricerca del bene comune, ci sono persone che vogliono costruire un futuro insieme. Di cosa c'è bisogno? Beh, chiaramente c'è bisogno di un grande sostegno per affrontare la difficoltà economica, ma non solo, c'è bisogno di comunità, c'è bisogno, vorrei dire, di vita sociale positiva e benefica, perché questo per tanti è il modo di riuscire a non vivere schiacciati nel presente e nelle difficoltà. C'è bisogno di vita interiore, di vita culturale, e c'è bisogno soprattutto, direi, di un diritto, che non è un diritto scritto, secondo me, però è un diritto reale oggi nella nostra società, che è quello di non rimanere soli, di non essere lasciati soli, perché la periferia è anche, per molti aspetti, un agglomerato di persone sole, che molto spesso sono incattivite perché non sono state ascoltate dalle istituzioni, perché non hanno trovato nessuno che li sostenesse, e c'è fondamentalmente bisogno di non lasciare solo nessuno. Devo dire che oltretutto, diciamo, anche gli studi medici hanno dimostrato che, diciamo, la vita da soli è anche una vita che espone molto di più,
0: certo,
1: alle malattie anche cardiovascolari, paradossalmente,

0: malattie come l'ictus, malattie come, come ad esempio la demenza.
1: Assolutamente, soprattutto per tutti quelli che sono gli anziani che vivono anche nelle nostre città. Gaetano De Santis è volontario della comunità di Sant'Egidio, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, in particolare qual è la tua zona? Allora, e come mai hai iniziato questa esperienza?
2: Io ho iniziato questa esperienza grazie a voi.
1: Veramente?
2: Sì, grazie a voi.
1: Ma perché... no, ma cosa avevi fatto? La carambata, per...
2: una carambata, una vera
0: una carambata.
2: Carambata. Perché? È vero, vi racconto, era un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale. Io con la mia compagna abbiamo visto questo, questo servizio e abbiamo detto perché no. E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché uh-huh. c'era il Covid. E quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che il catering aveva preparato per quel giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA uh-huh. e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia, e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo pranzo di Natale, mi capitava di andare nel CEP. Io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro uh-huh. non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata che in tutto il resto. E avevano bisogno di parlare. E io mi sono sentito chiamato. E ho detto... No, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno e io su queste devo lavorare. Quindi sono entrato come volontario alla comunità di PRA. Come dicevo, la comunità di PRA si divide in due, sostanzialmente in due, perché i quartieri, abbiamo quartieri molto difficili. Le problematiche erano quelle di Rinaldo, in più però si aggiunge che sono colate di cemento fatte ad abitazione e non c'è niente, non c'è nemmeno un parco, due panchine dove la gente possa sedersi, non c'è niente, non ci sono i negozi, ci sono un paio di bar, non ci sono negozi. Allora provate a pensare, una persona che abita su al CEP con una vista meravigliosa sulla città, che deve andare a comprare il latte, finché un giovane prende la macchina e scende, va. È un anziano? E io mi sono reso conto di questa realtà. E su questo è quello che è l'obiettivo che io ho quest'anno uh-huh. Per il lavoro mio. Non voglio parlare qui questa sera dei numeri. Noi distribuiamo qualcosa come 6.000 pacchi all'anno. Sono 500 pacchi al mese mediamente, a queste si aggiungono una sessantina di pacchi che vengono portati a domicilio per tutte quelle persone che non si possono muovere, questi sono i nostri numeri e sono numeri che tendono sempre a salire, ma il problema è che se io mi mettessi a parlare dei numeri, i numeri tendono sempre a salire, ma non perché siamo bravi noi, ma perché sono le istituzioni che non sono brave e che ci mandano sempre più gente da noi. E questo è il punto di riflessione. Allora che cosa abbiamo pensato? Cosa dovrò lavorare io, uh-huh. ma PRA in generale? Noi dobbiamo diventare veramente la casa dell'amicizia. Come c'è scritto fuori, casa dell'amicizia. Ma noi lì dobbiamo lavorare. Non è solo dare il pacco,
1: certo.
2: ma parlare con la gente. Chiamarli per nome.

0: instaurare una relazione.
1: E su questo già stiamo lavorando. Abbiamo fatto delle piccole cose, ma...
0: Abbiamo anche delle immagini, no? Che sono proprio di una festa, credo, negli ultimi giorni, che arriva, no?
1: Abbiamo organizzato...
0: Eccole, intanto le vediamo.
1: Esatto, esatto. Organizziamo feste... anche per la fine del Ramadan abbiamo organizzato, certo, la festa per il 25 aprile. Queste sono le immagini. Al 15 di agosto organizziamo una cocomerata invitando tutti gli amici. Queste sono iniziative che hanno il fine unico di rendere unita la popolazione,
0: creare aggregazione, fare comunità.
1: Quello che la società non fa, cerchiamo in qualche modo di farlo noi. Ti faccio un esempio semplice, banale. Noi distribuiamo i pacchi alimentari il sabato. Sabato la mattina ci si forma una fila più o meno lunga di persone che sono lì a prendere il pacco. Abbiamo detto no, non è bello questo. Li facciamo entrare nel salone, mettiamo le seggiole, dividiamo una torta, prepariamo un tè caldo, un caffè, e la gente comincia a parlarsi tra di loro. Cosa sta avvenendo adesso? Che delle persone magari non hanno il turno per venire al pacco, non tocca loro quella settimana, ma vengono lo stesso. Vengono per chiacchierare.
0: Per fare due chiacchiere
1: così. Questo è un modo come un altro, e questo sul quale dobbiamo molto lavorare. Io faccio anche la scuola d'italiano, e anche su lì, qual è la grossa novità che ho trovato? Che studenti decidono di aiutarci nel volontariato, anche loro. E anche questa è una cosa bellissima.
0: Quindi, è quello che proprio... si nota, no? Cioè, da come da quel primo pacco in quella casa, da quella prima relazione, da quel overdose di caffè che ti sei fatto in quella giornata, sì. In realtà poi si sia arrivato anche a dei momenti come questi, a tante iniziative che, così come contavamo prima con Roberta per la mensa, non è solo la consegna di quel pasto, certo, la consegna di quel sacchetto, ma come diceva anche Calogero, riconoscerti in quel nome, certo, sapere che tu sei una persona, certo, che sei un mio amico, che esisti, ma che, certo, io ti vedo.
1: È tutto lì.
0: Insomma, non è mica poco.
1: Quando una persona decide di prestare il suo servizio nel volontariato con noi, non lo fa perché gli abbiamo dato un pacco ricco, perché gli abbiamo insegnato l'italiano, ma lo fa per tutto l'amore che si respira nella nostra comunità.
0: Grazie a Rinaldo, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. L'avete capito, l'obiettivo è capire concretamente che cosa c'è dentro quel 5 per 1000. Ci sono volti, ci sono persone, ci sono storie. Poi adesso Gaetano lo facciamo diventare il testimone della prossima campagna, lo diciamo all'editore. Io ho visto sul primo canale come sono arrivato. Scherzo, mi permetto insomma un po' di scherzare. A tra poco.

0: Continuiamo a raccontare i diritti degli ultimi grazie alla collaborazione fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio, concretamente quelle 5 per 1000 della campagna che Sant'Egidio vi sta chiedendo, la campagna per il 5 per 1000 in collaborazione con Primo Canale. Che cosa fa? Le storie, i volti, è questo che vi stiamo raccontando questa sera. Buonasera Nadia Superina, responsabile ambulatori gratuiti di Sant'Egidio. Ciao Nadia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' concretamente che cos'è questo aspetto della comunità di Sant'Egidio e come aiutate i senza dimora, chi si trova più in difficoltà?
1: Allora sì, l'ambulatorio nasce nel 2002, diciamo accanto al servizio dove distribuiamo i vestiti. Venivano persone che avevano bisogno, anche un bisogno sanitario, erano arrivate persone con delle ferite da curare, persone magari con la febbre ma che non avevano le medicine, e una dottoressa giovane

0: La comunità di Sant'Egidio ha detto iniziamo e ha iniziato a curare le prime persone, portando lei un po' di medicine, organizzando insomma un inizio di ambulatorio. Una delle prime persone che era venuta da noi, forse tanti se la ricordano, era Babu, quell'uomo dello Sri Lanka che era molto amico nostro e che colpiva per la sua gratitudine nei confronti della dottoressa, che a volte in Piazza Matteotti quando lo incontravamo lui si voleva inginocchiare e baciare i piedi della dottoressa per ringraziarla e cercava. E quest'uomo, tanti dicevo, probabilmente se lo ricordano perché purtroppo se ne è parlato molto, perché nel 2008 è stato trovato morto davanti al Carlo Felice e a dicembre del 2008, quindi proprio in un momento di grande festa per la nostra città, nel cuore della città. Don Maurizio Scala questa mattina al funerale, parlando appunto delle persone che vivono per strada, diceva che sono persone emarginate, che vivono ai bordi della nostra città, e si può essere emarginati anche nel cuore della nostra città, nel centro, perché lui appunto era davanti al Carlo Felice. Eppure
1: Scusa, ti interrompo solo perché stiamo vedendo le immagini di questa mattina, per chi ci segue in diretta, dei funerali che si sono svolti di Pedro nella Basilica dell'Annunziata. Anche qui una morte, in questo caso violenta, un omicidio che è avvenuto nel cuore di Genova sabato scorso a Villetta di Negro. E anche qui, ancora una volta, la comunità di Sant'Egidio si è unita e ha dato quest'ultimo saluto, come spesso fa le persone che vivono per strada. Ti volevo interrompere, ma giusto per contestualizzare l'immagine.
0: La storia di Babu, la storia di Pedro, le tante storie che abbiamo incontrato per strada, che come dicevano altre persone, per noi non sono invisibili, per noi sono nostri amici che hanno un nome, una storia. La comunità ha voluto poi appunto rispondere e stare vicino a loro. Colpisce molto il fatto che a Genova ogni anno muoiono circa 10 persone che vivono per strada o che hanno vissuto per strada, e colpiscono anche i dati a livello nazionale, che dicono che l'età media di chi vive per strada è di 50 anni, la nostra è di 30 anni di più, quindi questo è un dato che veramente ci colpisce molto. Torniamo all'ambulatorio. L'ambulatorio diciamo che dagli inizi adesso invece è un po' più organizzato, vediamo ogni anno circa 300 persone, alcune ritornano in modo molto frequente, altre magari passano per un problema acuto, una febbre, un forte raffreddore eccetera, e poi magari non le vediamo più. Sono persone prevalentemente di origine non italiana, come diceva prima Roberta, ultimamente sono aumentate le persone del Sud America, i peruviani, poi ci sono tanti marocchini, albanesi, rumeni, gli ucraini che sono arrivati appunto con la guerra, e sono persone che arrivano da diversi quartieri genovesi, non soltanto dal centro storico. Noi siamo vicino al Carmine, quindi chiaramente le persone del centro storico sono il maggior numero, ma arrivano da altri quartieri come San Pier d'Arena, Cornigliano, Bolzaneto, Begato, dal CEP, che sono i quartieri dove, dicevate proprio voi in un vostro servizio, dove si muore di più rispetto ad altri quartieri. E poi in realtà abbiamo anche e soprattutto alcune donne con bambini che arrivano invece dal Levante, da Nervi, Quarto, e sono prevalentemente profughi che sono ospiti in alcuni centri, come ad esempio Paolina, che è arrivata ieri, questa donna senegalese che, come tanti africani, ha nel sangue la musica, per cui entra ballando, parlando, e poi dice: ah, ma io vengo qua perché che sto bene con voi. E poi dopo ti chiede anche le medicine, perché non riesce a comprarle, appunto, soprattutto per i suoi figli, chiede le cose. E, fra l'altro, lei ha questi due bimbi bellissimi, e la bimba più grande, che ha 6 anni, è una bimba con autismo, tra l'altro una forma grave. Noi l'abbiamo aiutata a fare tutto il percorso con la neuropsichiatria della ASL per avere la diagnosi, ed è stata inserita in lista d'attesa per fare la riabilitazione, e sono 3 anni.

0: anni che è in lista d'attesa e non è ancora stata chiamata. Lei con tanto sacrificio gli sta facendo fare alcune sedute di riabilitazione privatamente, ma hanno un costo di 45 euro l'ora, quindi insomma fa quello che può.
1: Torno da te tra poco, Nadia, però volevo andare ad ascoltare la voce anche del dottor Enrico Baleari, che è un medico volontario della comunità di Sant'Egidio, proprio in quello che è la sua esperienza per strada.
2: Sì, buonasera a tutti. In effetti, accanto all'attività dell'ambulatorio che coordina Nadia, io ed altri diversi colleghi oramai, una volta alla settimana, quando il martedì particolarmente esattamente, stasera in questo momento sono attivi sia a Brignole che a Principe, due team con una coppia di medici, uno o due medici a seconda delle serate, e devo dire, dobbiamo dare atto col contributo dei volontari, dei militi della misericordia, siamo ormai da 5 anni circa in grado di essere presenti e offrire la nostra competenza, la nostra attività a questi senza tetto che gravitano nella sera attorno alla stazione Principe Brignole, dove Sant'Egidio porta, credo grazie anche ad alcuni di qui presenti, il pasto, e noi ci affianchiamo loro e offriamo un supporto sanitario, perché la salute è uno dei tanti diritti negati
1: e dei tanti problemi di chi vive per strada,
2: sì, in realtà appaiono molto più anziani di quanto non in realtà non sì, dica la loro anagrafe. Nadia diceva bene, la vita per strada è molto dura. E quindi la nostra attività offre loro un supporto e in qualche modo anche integra quella che è l'attività del nostro servizio sanitario, che insomma sappiamo tutti in che difficoltà si viaggia in questo periodo.
1: Senta, è stato difficile convincerli a fidarsi di voi?
2: Ma sì e no. Certo, alcuni sono diffidenti, però il fatto di essere presenti costantemente, io ho notato ormai da diversi anni che sulle prime si avvicinavano a noi con certa riluttanza, ma noi non chiediamo nulla, chiediamo solo come ti chiami, quanti anni hai, giusto per avere un'idea, non ci interessa schedarli né tantomeno giudicare e quindi direi che no, soprattutto negli ultimi tempi si avvicinano a noi, anzi diversi di loro quasi ci aspettano tutte le settimane, a volte vengono da noi
1: anche per
2: fortunatamente
1: fare quei chiacchiere,
2: magari sì, anche
1: che poi il loro problema è passato, no?
2: Sì, qualcuno anzi diversi di loro hanno delle patologie in realtà croniche, che so, sono ipertesi, sono diabetici, certo. E quindi confidano su di noi e la difficoltà è anche psicologica. Ora qui si aprirebbe un discorso molto lungo, coloro che vivono per strada difficilmente sono propensi a recarsi in un ambulatorio. Infatti in ambulatorio io non vedo quelli che invece
1: vedo per strada.
2: Esatto, e quindi il fatto di essere stati noi ad andare incontro a loro, questo sicuramente ci ha aiutato a stabilire con loro una relazione, direi, costruttiva.
1: Grazie al dottor Baleari. Nadia, qual è l'appello che possiamo fare finale? Di che cosa avete bisogno per i vostri ambulatori e quello che riuscite a realizzare grazie, per esempio, a una parte del 5 per 1000?
0: Allora, una delle richieste maggiori che abbiamo sono i dentisti. Tante persone, compresi i bambini, hanno bisogno di cure dentistiche, lo diceva anche Rinaldo, rispetto alle periferie. Quindi se ci ascoltano i dentisti, se ci
1: l'appello
0: vogliono contattare, è un appello proprio
1: mirato,
0: mirato, sì. Poi l'altro bisogno grande è quello

0: degli esami del sangue. Noi abbiamo tanti enti, tante associazioni privati che ci aiutano, per cui riusciamo a far fare visite specialistiche, esami gratuitamente. Gli esami del sangue no, non abbiamo nessuno, e sono in realtà fondamentali tante volte per capire qual è la patologia e di conseguenza per curare le persone.
1: Quindi un doppio appello, uno per i dentisti, in particolare per i bambini, ma non solo, e

0: stazioni.
1: Mi rubo ancora uno spazio veloce. Inizieremo fra poco un progetto del farmaco sospeso in tre farmacie di zona Castelletto, farmacie sì? di Castelletto, Saltarelli e Baudouin. E quindi le persone avranno la possibilità o di comprare alcuni farmaci o ancora meglio di fare una donazione, in modo che quando da noi arrivano pazienti, perché noi diamo anche i farmaci sì? gratuitamente, chiaramente non riusciamo ad averli tutti, quando arrivano persone che hanno bisogno di alcuni farmaci particolari, sappiamo che lì abbiamo un gruzzoletto per poter attingere e prendere questi farmaci di cui necessitano.
0: Grazie, grazie,
1: grazie a voi.
0: Nadia. E noi ci vediamo tra pochissimo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare della cosa tua?
4: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
9: La voglio giusta per me.
10: 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: I diritti anche dei cittadini di domani, parliamo così della scuola di italiano. Buonasera, benvenuta Elena Arcolau, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana a Molassana, Genova.
12: Sì.
0: Buonasera, ciao.
12: Buonasera, ciao.
0: Allora, in che cosa concretamente si realizza la scuola di italiano e come anche una parte di quelle 5 per 1000 della campagna di cui stiamo parlando questa sera arriva a voi?
12: Allora, la scuola di lingua e cultura italiana, perché ha un valore importante anche quando insegniamo la cultura e le tradizioni nostre, a Genova è in 7 quartieri. Il centro, San Pier d'Arena, Bolzaneto, Sestri Ponente, Pra, Pegli e Molassana e La Foce. È una porta aperta, sostanzialmente noi a Molassana dall'anno scorso abbiamo anche noi una casa dell'amicizia e la scuola di lingua e cultura italiana è sostanzialmente una porta aperta, una mano tesa e un luogo di accoglienza per tutti, perché poi appunto quando la porta è aperta entrano tutti e sono tutti curiosi di vedere chi c'è dentro. E dentro la scuola ci sono tante persone. Noi quest'anno globalmente abbiamo 900 persone che hanno seguito i corsi annuali, che adesso si stanno concludendo con gli esami conclusivi. Adesso a fine mese dovrebbero esserci anche la festa per la consegna dei diplomi, che è un momento per noi molto bello importante, e 121 maestri che gratuitamente offrono il loro tempo per seguire le classi degli studenti. Le classi sono di tanti livelli, ci sono le persone appena arrivate, ci sono persone che non sono mai andate a scuola, perché noi intercettiamo tanti bisogni diversi. Ci sono appunto persone che a 50

0: 60 anni non sono mai andate a scuola e si danno una seconda possibilità e decidono di mettersi in gioco, imparare a leggere e a scrivere. Ci sono persone che arrivano da noi il giorno dopo che sono arrivate a Genova, perché poi si sparge anche la voce, c'è proprio un passaparola. E quindi appunto con loro affrontiamo le lezioni proprio di imparare a vivere in
1: Certo.
0: un paese che ha una lingua diversa dalla tua. E la lingua è proprio la prima chiave di integrazione e diciamo un po' il ponte che permette di incontrare tutti, soprattutto di far incontrare i nuovi italiani con gli italiani già presenti.
1: Anche perché senza l'italiano non si può poi andare, per esempio, a cercare un lavoro
0: Esatto.
1: o poter fare amicizia o iniziare a creare relazioni.
0: Assolutamente, infatti una buona parte delle nostre lezioni sta proprio in questo, al di là della grammatica, che peraltro l'italiano è piuttosto complicato perché ci sono più eccezioni che regole, ma è proprio questo il creare legami ed è anche bello, è anche entusiasmante perché le nostre classi spesso e volentieri c'è il mondo, ci sono 3 continenti attorno a un tavolo ed è bello vedere come nascono delle amicizie tra noi maestri e tra gli stessi studenti, dove la lingua veicolare è l'italiano, che prima agli studenti non apparteneva e quindi diventa proprio un po'
1: Immagino che intorno,
0: un
1: insomma, in
0: regalo.
1: quelle aule, dentro quelle aule, oltre alla lingua italiana, oltre alla cultura italiana, in realtà poi si impari anche la cultura di quegli altri paesi, che sono.
0: Lezioni di cucina tutte le volte. C'è un mio studente cinese che un giorno ha detto: "Ma qua si parla sempre solo di cibo, tu
1: Me
0: sei
1: la
0: in
1: trovi in
0: Italia."
1: Italia. Brava, brava.
0: Però sì, è così, è
1: Però è
0: vero. Ed
1: vero.
0: è anche la lezione di per sé. È proprio anche un momento di svago.
1: Certo.
0: Noi ridiamo tantissimo a scuola, ci divertiamo molto, si impegnano tanto, perché spesso le persone che vengono hanno vite difficili, perché chi è appena arrivato ha la grande paura di rimanere senza documenti, perché se si rimane senza documenti sei nel terrore di essere
1: Certo.
0: mandato via. E anche dopo, comunque, come già è stato detto più volte, il problema della casa, perché per uno straniero il problema della casa, come anche per gli italiani, vuol dire residenza, e senza la residenza il diritto alla salute non c'è. Ma non c'è nemmeno il bonus babysitter,
1: Certo.
0: piuttosto ricercato tra le mamme, perché se non puoi mettere il bambino da qualche parte, tu non puoi
1: Certo.
0: lavorare e questo è un grosso problema, soprattutto perché tra le donne straniere lavorare è sempre un po' più difficile. E questo noi a scuola ci teniamo molto, per esempio quando ci sono delle mamme con bambini, uno di noi fa il
1: E
0: babysitter,
1: beh, insomma,
0: perché deve
1: è.
0: essere garantito il diritto allo studio anche per chi ha dei bambini. E appunto.
1: Quindi è una grande festa, insomma, si lavora, però si diverte, ci si diverte e si impara anche molto del mondo. Grazie, grazie Elena. Saluto Marisa Bidone, volontaria della comunità, di Sant'Egidio a Bolzaneto,
2: A
1: giusto?
2: Bolzaneto, sì.
1: Lei come è arrivata alla scuola e aiutare, mi sembra in particolare, bimbi di famiglie immigrate?
2: Sono arrivata alla scuola della comunità di Sant'Egidio perché sono un'insegnante in pensione e amica di insegnanti della scuola e sono stata coinvolta in questa esperienza. Da anni faccio questa esperienza di volontariato nella scuola e vorrei riuscire proprio un po' a, come dire, fare arrivare quello che è il cuore della scuola d'italiano, perché si va a scuola, la scuola è un posto, un luogo di cultura, ma tante volte soprattutto si va a scuola perché si è attesi, perché si è aspettati e oserei dire imparare l'italiano è quasi una scusa perché si sa che lì c'è qualcuno che ti aspetta, c'è qualcuno che ti dà una mano, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti cura.

0: alle attenzioni didattiche e di insegnamento, direi che passano quasi in secondo ordine. Uh-huh. È importante l'attestato, il riconoscimento ufficiale uh-huh. della lingua, perché serve per aprire una strada, certo. Ma sapere che andare a scuola, c'è qualcuno che ti aspetta e tutti possono entrare per ricevere una mano e un aiuto, a me sembra che sia
1: certo.
0: un'opportunità di crescita a 360 gradi.
1: Diceva, e per avere anche quella famiglia, no, che non hai più, che hai lasciato nel tuo paese e magari sei solo, sei magari anche giovane e non sai veramente
0: esatto,
1: dove sei capitato, parliamoci
0: esatto,
1: chiaro.
0: E trovare
1: cioè,
0: la famiglia.
1: Certo.
0: Ecco, nel mio servizio, sì. Io ho fatto scuola per tutta la vita, sono un insegnante in pensione e mi ha guidato e come illuminato un pensiero di Danilo Dolci. Ognuno... Noi cresciamo solo se sognati e il sogno lo devi vedere negli occhi e devi vedere che viene, ti aiutano a realizzarlo. E ho sperimentato nel mio servizio quanto questo è importante. È arrivata una signora molto anziana, uh-huh. molto anziana, e con una saggezza e una ricchezza biblica direi, ma cercava qualcosa, voleva imparare l'italiano. Perché? Perché i suoi nipoti non si vergognassero di lei. Ha fatto tanta fatica, e ogni volta che riusciva a fatica a imparare a scrivere il suo nome, diceva grazie. Quante volte ha detto grazie? Ha imparato a fatica a scrivere il suo nome, ha imparato a fatica a scrivere il nome del suo paese, ha imparato a fatica a scrivere il nome del paese che l'accoglie. Però quando ha detto voglio imparare a leggere e a scrivere, io ho creduto nel suo sogno e insieme ce l'abbiamo fatta.
1: Che bello! Questa condivisione, grazie a Marisa, grazie a Elena. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Siamo arrivati alla fine quasi. Mi guarda sempre Casali, perché tanto lo sa che sono sempre in ritardo con Sant'Egidio e così. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
3: Ancora insieme in questa ultima parte, vi stiamo raccontando questa sera in questa puntata di People che cosa concretamente il 5 per 1000 alla comunità di Sant'Egido può realizzare. Abbiamo parlato della mensa, abbiamo parlato dell'aiuto ai senza dimora, degli ambulatori di sanità. Tanto continuate a vedere, come abbiamo fatto per tutta la sera, anche il QR code, insomma, dove potete continuare ad aiutare. E lo avete sentito nelle loro parole quanto voi telespettatori

0: attori siate stati fondamentali anche in alcuni momenti particolari, come per esempio per il sostegno alla mensa. Ma estate significa per molti anche solitudine o difficoltà. Buonasera a Giacomo Mosca, Movimento Giovani per la Pace, la Quinta di Sant'Egidio. Ciao Giacomo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, che cosa significa per chi non può andare in vacanza, per chi non ha una famiglia, per chi è anziano, per chi è solo, per chi è appena arrivato in difficoltà, l'estate?
1: Sì, effettivamente l'estate è un momento bello, è un momento di libertà, soprattutto per i più giovani. Adesso finisce la scuola, appunto chi può va in vacanza, fa nuove esperienze, conosce nuovi luoghi, fa nuove amicizie. Purtroppo per tanti questo non è possibile. Gli ultimi dati Open Police ci dicono che il 28% delle famiglie, quasi una su tre, specialmente in periferia con i figli, non riescono ad andare in vacanza. E questo non significa solo rimanere ingabbiati nel proprio quartiere, questo significa anche per i più giovani, per i bambini, per gli adolescenti, non poter godere di tutte quelle esperienze formative, stimolanti, che fanno crescere, perché si cresce anche fuori da scuola.
0: Certo.
1: E quindi la forbice della disuguaglianza cresce anche così, e questo tempo, diciamo, di libertà, di entusiasmo, rischia di diventare un tempo, e diventa per molti purtroppo un tempo di solitudine, di abbandono, di vuoto. E il vuoto non rimane mai vuoto, nel senso che noi lo vediamo appunto con gli adolescenti nei quartieri di periferia, viene riempito da altro, spesso nello stare in strada, con tutte, appunto, con la violenza, le dipendenze, tutti i rischi che questo è collegato, e che poi vediamo sui giornali e che ci fanno paura, oppure il fatto di rimanere incollati agli schermi, appunto confondendo il giorno con la notte, il virtuale con il reale. Ecco, di fronte a tutto questo la comunità, diciamo, non interrompe le sue attività, ma anzi le intensifica. Non va in vacanza proprio perché appunto vuole rimanere vicina a tutte quelle persone di cui è amica durante l'anno, proprio perché l'amicizia non va in vacanza. Noi pensiamo appunto che l'amicizia sia un diritto e che non possa, diciamo, essere negato solo perché appunto tutti sono in vacanza. L'amicizia appunto è un diritto e va garantito anche in vacanza. E di qui appunto
0: qualche esempio?
1: Per esempio appunto le summer school, che sono questi centri didattici gratuiti estivi che organizzeremo e stiamo organizzando nei mesi di giugno e luglio con l'aiuto di tanti giovani, 150 giovani studenti liceali, universitari, giovani lavoratori, che coinvolgeranno circa 450 bambini e adolescenti nei quartieri di periferia. Alcuni li abbiamo già citati: il CEP, Begato, San Pier d'Arena, Cornigliano, Molassana, Centro Storico. Proprio giornate, ecco, continuative dalla mattina alla sera, all'insegna dell'amicizia, all'insegna del fare delle esperienze, visite culturali, gite, proprio perché questo tempo senza scuola non sia un tempo senza crescita.
0: E appunto, dove quella differenza si in qualche modo possa aumentare, quel sentirsi diverso, quella difficoltà che voi incontrate, insomma, ogni giorno dell'anno con quei bambini, con quei ragazzi. Matilde Longagna, volontaria della Comunità di Sant'Egidio alla Scuola della Pace di Molassana. Ciao Matilde.
2: Buonasera.
0: Intanto, tu come hai iniziato? E ci racconti un po' la tua esperienza.
2: Io ho iniziato Scuola della Pace principalmente grazie a mio fratello, che mi aveva raccontato dell'esistenza di appunto una sezione dei Giovani per la Pace che si occupava di dare una mano ai bambini di vari quartieri, soprattutto a fare i compiti e comunque a intrattenerli durante le giornate. E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare, perché ho iniziato completamente da sola, senza portarmi amicizie dietro. Uh-huh. E poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone, e soprattutto sono cresciuta molto grazie ai bambini che mi hanno fatta maturare molto, perché quando sei abituata, diciamo, ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve

0: E anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre.
1: Che cosa ti ha insegnato quindi questa esperienza?
0: Ho imparato a pesare le parole perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto più pesante, diciamo, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo, perché ci sono sempre quei bambini con cui si lega di meno. E, per esempio, è il caso di una bambina che, vabbè, chiamerò Chiara per motivi di privacy, ma è questa bambina che comunque io mi ricordo che era molto timida, molto chiusa, anche perché di indole molto selettiva, e quando sono riuscita con molti sforzi a conquistare la sua fiducia, mi sono resa conto che non si era aperta poi solo a me, ma si era aperta alle nuove esperienze e al mondo, e era
1: Eri
0: diventata.
1: riuscita a trovare quella chiave per
0: Sì,
1: aprire quella porta.
0: e quindi con lei sono cresciuta anche io, perché il fatto di sentire di aver dato un contributo, diciamo, alla sua crescita, mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire di aver effettivamente fatto qualcosa di valore finalmente nella mia vita.
1: Grazie, grazie. Grazie a Giacomo. Sergio Casali, ci avviciniamo alla fine, anzi siamo arrivati alla fine, come sempre un po' di corsa, un po' in ritardo, tra l'altro dobbiamo ancora vedere, lo vediamo anche in chiusura lo spot.
2: No, intanto complimenti alla conduttrice che è riuscita a chiudere in tempo, non
1: Hai
2: l'avrei mai
1: visto?
2: detto,
1: Non
2: non l'avrei mai detto. No, a parte le battute, dico solo una piccola cosa su questo che diceva Matilda adesso, che trovo molto vero, molto bello, quando lei dice ho smesso di essere la piccola, ho iniziato a essere
1: La
2: la
1: grande.
2: grande della stanza. Ecco, io penso che questo è un sentimento che ciascuno delle persone che ha parlato stasera, di noi che abbiamo parlato stasera, e anche chi non ha parlato e che condivide l'esperienza di Sant'Egidio, penso che possa condividere questa frase. In fondo per noi sono vere quelle parole che un grande politico italiano disse nel 1946, ai tempi di quel referendum, disse: forse è arrivato il momento che gli italiani smettano di essere sudditi e si assumano una responsabilità. Ecco, le parole che ha detto Matilde, che hanno detto tanti altri, io le riassumerei con questa espressione così bella, per noi quasi sacra, che è la responsabilità. Io penso che noi sentiamo, con la semplicità della nostra esperienza, ma anche con grande convinzione, come dicevamo, che forse è arrivato anche il momento non solo di rivendicare i diritti, ma invece di rimboccarci le maniche e di lavorare perché siano rispettati i diritti a partire dai diritti dei più fragili. E forse questo significa anche non chiedersi innanzitutto che cosa gli altri possono fare per me, ma che cosa io posso cominciare a fare per gli altri.
1: Grazie, grazie a anche per i giovani volti che questa sera sono venuti a trovarci. Insomma, ho visto che ti sei messo dietro tutti i
2: Sì,
1: giovani in
2: sono
1: particolare. Sei
2: circondato.
1: circondato, sei circondato. Grazie perché tante volte, lo sapete, lo raccontiamo anche a People, ci piace far vedere il bello dell'impegno dei giovani, quanti giovani siano impegnati, dedichino il loro tempo, agli altri. Poi è vero, è facile parlare delle cose che non funzionano, dei giovani che invece sono in giro, dei gruppetti di Maranza e chi più ne ha più ne metta, però sono questi volti che ci piacciono. Ancora una volta, insieme a Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio, questa sera vi abbiamo raccontato concretamente che cosa si può fare grazie al vostro sostegno, con il vostro aiuto, con il 5 per 1000 per la comunità di Sant'Egidio. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Beneggiamo, qui con me a Gianluca Messina. Noi ci salutiamo questa sera, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti a Terrazza e a tutti i volontari. La comunità di Sant'Egidio sparsi non solo a Genova ma per la Liguria. Ci salutiamo rivedendo insieme lo spot. Buonanotte.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto.

mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato di fuori in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa
0: sì,
1: vita.
0: Sì, sì, sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, piano piano, piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.

0: Iniziamo da questo, racconta tu.
1: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me e dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
0: Ma la tua mamma era una prostituta?
1: Era una prostituta e mi ha perché lavorava qua sotto in un bar che io sono nato qua e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
0: Tu che età avevi?
1: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
0: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
1: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farla conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso. Lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1. Un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
0: E così. Ma tu come hai vissuto con tuo papà?
1: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
0: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici sapevano, erano tempi?
1: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
0: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
1: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
0: Che età questo?
1: A 17 anni.
0: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
1: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che il maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
0: Chi? I tuoi?
1: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
0: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
1: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
0: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga.
0: Dopo tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco,
0: raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
1: Sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no?
1: Sì, i problemi sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte che fin dall'età di 10 anni dipingevo,

0: Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si
1: dice. Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sorella: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato i quadri in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...?
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apenjohn, Alesciski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99,
1: mi sembrava interno il 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campilli,
1: insomma,
0: Apple, Fontana.
1: Hai esposto con dei
0: pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto a Rota, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commisserato della spada che vuoi tagliare alla terra.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è stato?
0: Sì, è nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva compartito il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi.
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di EA ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 22 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa e

0: È stata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta si sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo, certo. Ti siamo venuti dietro, ma tu sei scappato, sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi, perché era estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua
1: a casa, certo,
0: a casa,
1: pensando che fossi
0: venuto qua, no, in questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte, mi sono nascosto da una persona che ora è anche morta e che
1: ha t'ha custodito,
0: ma
1: diciamo.
0: Custodito.
1: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire il nome. Un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: Ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevi i capelli riccioli lumi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. E sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, e alle 3:30 di notte ero alla frontiera. Ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine della Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare, perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto. Magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè,
1: è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi si dicevano tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco del C.
1: Quanto è durata? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì. Ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io...
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.

0: Adesso tu hai paura del tuo futuro?
1: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
0: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
1: Piano piano, piano piano, piano piano, no, non di colpo.
0: Piano piano.
1: Piano piano, dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
0: E il figlio che fine ha fatto?
1: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
0: E non vorresti vederlo?
1: No, assolutamente no.
0: Perché no?
1: Perché sarebbe un ritorno al passato dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
0: Se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
1: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
0: casa. Ma non era vero, no?
1: Non era vero, però.
0: Anche i giudici l'hanno stabilito?
1: No, i giudici hanno creduto a lei perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
0: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
1: Ora come ora le comuni, le scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
0: Figurativo, cioè facevi?
1: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi. Gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
0: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
1: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
0: È morto?
1: No, l'hanno salvato.
0: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
1: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo. Che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
0: Ma si guarisce da queste?
1: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
0: Con i farmaci?
1: Con i psicofarmaci, sì.
0: Qualcuno dice una camicia di forza
1: chimica.
0: Chimica?
1: Chimica, sì.
0: Se no saresti
1: un po' squilibrato, sì.
0: Te ne rendi conto tu?
1: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
0: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
1: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
0: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una,
1: sì,
0: residenza?
1: Fino a settembre, sì.
0: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
1: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
0: Bene, grazie Claudio.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie.
1: Prego.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. È partita la nuova campagna di comunicazione per far conoscere le 32 case della comunità della Liguria. Il numero dei cittadini che si rivolgono a queste strutture è in continua crescita. Tra aprile e maggio sono stati oltre 31.000 gli accessi per prestazioni mediche o infermieristiche e più di 92.000 le prestazioni ambulatoriali erogate. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1,7 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge sul dopo di noi, per garantire continuità ai progetti individuali dedicati all'autonomia e all'inclusione. Dal 10 al 21 giugno la Liguria sarà protagonista a Parigi con Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. Saranno 31 le imprese liguri coinvolte tra enogastronomia e moda per presentare progetti del territorio. Nuove opportunità per le start-up liguri.

0: La Regione ha approvato un bando attivo dal 20 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse per favorire l'espansione sui mercati con percorsi di formazione e nuovi servizi. La misura ha una dotazione economica di 300.000 euro. Dall'8 luglio al 13 agosto a Borgo Venezia arriva il 60° Festival Teatrale. Il borgo si trasforma in una macchina del tempo per accompagnare il pubblico in un viaggio avventuroso tra luoghi, memorie e immaginari. In programma 23 serate vista mare. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino. Perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Sono le 8 di questo mercoledì 10 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. In apertura del nostro sito primocanale.it questa mattina si parla dei medici di famiglia, quelli che stanno per andare in pensione, infatti sono molti di più di quelli che stanno entrando nella professione. A Genova quasi un medico su due ha più di 60 anni, mentre gli under 30 sono appena 10. È la tempesta perfetta, pochi infatti i giovani e oltre 200 i pensionamenti, l'analisi sul nostro sito. Il tema della sicurezza a Genova arriva nella sala rossa del Consiglio Comunale, scatena lo scontro tra la Giunta e l'opposizione poco prima della votazione dell'ordine del giorno straordinario presentato dal centrodestra. A scatenare la polemica sono le parole della sindaca Silvia Salis rivolte agli esponenti dell'opposizione. Salis avrebbe detto: quando parlate di sicurezza vi prego di non fare gli avvoltoi, parole che hanno scatenato le proteste dei gruppi di opposizione che successivamente hanno abbandonato l'aula di Consiglio in segno di protesta perché avevano chiesto le scuse da parte della prima

0: cittadina. Si parla dei primi 100 giorni del blocco di Hormuz. Sul nostro sito a Primo Canale ha parlato Gian Enzo Duci di Assagenti, ha spiegato come i container siano più cari. Gli aumenti sono in arrivo per il cibo e per le bottiglie d'acqua. Al prolungarsi del conflitto, infatti, mantiene alta la pressione sui trasporti marittimi, con effetti attesi sull'inflazione dei beni di consumo. Ma torniamo alla giornata di ieri, al Consiglio Comunale, lo scontro sul tema sicurezza. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
1: È scontro in Consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della Giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in Consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla Giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessore al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
2: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno, che è certificato con questo buco di bilancio, è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente non un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
3: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
0: La situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.

0: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Questa mattina la situazione del traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare ma in aumento. In particolare si segnala sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, rallentamenti, così come in corso Marconi, direzione Centro. Segnaliamo inoltre per lavori di manutenzione programmata lo spegnimento dei semafori nel centro, in via Gramsci, altezza via Ponte Calvi, e nel quartiere di Molassana, piazzale Resasco. Presente su entrambi i cantieri personale della polizia locale sul posto, ma prestare comunque la massima attenzione. Questo pomeriggio dalle 14 alle 18 nel quartiere della Foce in piazza Palermo sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, intanto stiamo cominciando a vedere le telecamere che ci riportano alla situazione delle autostrade. Buongiorno Chiara Orù.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere questa mattina qual è la situazione del traffico autostradale in Liguria nella nostra regione. Ci facciamo aiutare dal nostro touchscreen che segnala una coda del bivio a 7 a 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto. Per traffico intenso siamo sulla 7 in direzione Milano e sempre in direzione Milano, coda in uscita a Genova-Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso. Quindi attenzione per chi viaggia su questo.

0: questa tratta, ecco, state vedendo le telecamere del traffico questa mattina. Proseguiamo con la prossima segnalazione. Coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta in direzione Genova. Proseguiamo perché le segnalazioni questa mattina sono numerevoli. Code a tratte tra Arenzano e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo questa volta sulla 10 in direzione Genova, quindi tra Arenzano e il Bivio Milano-Genova. Proseguiamo ancora, questa volta però a San Pier d'Arena, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Siamo sulla 7 in direzione Genova, quindi attenzione anche per chi viaggia verso appunto Genova. E poi ci aggiorniamo per quanto riguarda la situazione del traffico sulla 10 nel tratto di Ponente, quindi nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Una segnalazione al momento questa mattina, una coda di un chilometro tra Feglino e Finale Ligure. Questo accade in direzione Francia per causa lavori. Proseguiamo la 12 nel tratto appunto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Come potete vedere, nessuna segnalazione al momento, quindi Eva, ci aggiorniamo tra pochissimo per andare a capire cosa cambierà e cosa no. A te.
1: Grazie Chiara Ru, e adesso le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Intanto avete visto, avete notato senz'altro dalle nostre telecamere la presenza di un forte vento, perché le raffiche nella notte e anche questa mattina sono state anche fino a 50-60 km orari in tutta l'area, soprattutto del genovese. Continua intanto un flusso umido sulla Liguria che favorisce deboli piogge tra Savona e rilievi di Ponente. Questo avverrà tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio. Altrove c'è una nuvolosità variabile, così come stiamo vedendo in tempo reale dalle immagini delle nostre telecamere. Temperature stazionarie nei valori massimi, le minime notturne sono in calo, 20 la minima, 25 la massima, dunque nel corso della giornata invece è scarsa l'escursione termica. Umidità alta, 20 tra deboli e moderati fino al pomeriggio, dalla sera una graduale rotazione di venti da settentrione. Il mare è mosso, localmente molto mosso, si vede, lo scorgete anche dalle nostre telecamere, è mosso in particolare poi sui capi esposti del Ponente. Questa sera. L'almanacco, oggi si venera la beata Diana, la luna è calante, illuminata al 28%, andiamo verso la luna nuova della prossima settimana, il 15 di giugno, il sole è sorto alle 5.39, tramonterà questa sera alle 21.07 e oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Accadde oggi, torniamo al 1924, oggi infatti è il giorno del delitto Matteotti, Giacomo Matteotti venne rapito e in seguito assassinato da un gruppo di sicari fascisti. 1935, a New York venne fondata l'Associazione degli Alcolisti Anonimi. 1981, il famoso incidente di Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cadde in uno strettissimo pozzo artesiano e vi morì poi dopo esservi rimasto intrappolato per giorni, e fu senz'altro uno dei primi casi di ampia copertura sui mass media nazionali di una notizia. Nati oggi, buon compleanno a Carlo Ancelotti, nato nel 1959, sarebbe stato il compleanno di Elio Fiorucci, nato nel 35 e morto nel 2015, anche il compleanno di Costantino Vitagliano, nato nel 74, e avrebbe festeggiato il compleanno anche David Riondino, nato nel 53, ma è morto proprio due mesi fa. E adesso torniamo alla politica, un giorno importante ieri in Consiglio regionale, ma anche in Consiglio comunale. Allora sentiamo Giorgia Fabiocchi.
2: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza, hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questo

0: questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
1: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
2: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi, perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza. Non è forse un problema attuale la sicurezza? Oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo, e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
3: Le notizie dall'Italia e dal mondo: notte di raid degli Stati Uniti sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi mediorientali e accusa gli stati della regione di responsabilità legale e morale per gli attacchi americani a Israele. Revocato lo sciopero dei treni per domani 11 giugno, ma non per tutte le sigle sindacali. Lavoratori delle imprese ferroviarie, delle sigle CUB Trasporti e SGB, ovvero il sindacato generale di base, sciopereranno infatti dalle 3 di domani, giovedì 11 giugno, alle 2 di venerdì 12 giugno, a sostegno della piattaforma per un contratto di lavoro che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. Accoltellamento a Belfast: comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato un 40enne nella capitale nordirlandese. I manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Ponte sullo Stretto: un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'imprenditore Virgilio, l'avvocato Saccomanno avrebbero fatto pressione sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. Un italiano verso la Luna: inizia oggi a Houston l'addestramento di Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Vi ricordo la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9:30 il medico risponde, sarà il pediatra Alberto Ferrando. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, 12:30 Newsroom 28 l'informazione dell'ora di pranzo, e poi il pomeriggio live dalle 15 con Franco Nativo, il primo giornale alle 18, Take and Take alle 19:30 l'archivio storico di Primo Canale. È mercoledì, quindi arriva una nuova puntata di Viaggio Liguria, seguiteci, saranno gli assaggi d'estate, un'estate al mare, dunque primi tuffi, primi bagni, finisce la scuola peraltro proprio domani, pronti a darvi qualche consiglio anche per chi va al mare con i cani, dunque seguiteci. 22:30 presa diretta con Elisabetta Biancalani, e ancora tante notizie e curiosità dal nostro territorio. Questa è la programmazione odierna su Primo Canale. Do il mio buongiorno alla regia e a Gianluca Messina, ci prendiamo un caffè e poi torniamo subito insieme.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei.

0: La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8:20, bentornati con Primo Mattino. Buongiorno Andrea Popolano con le notizie di giornata.
1: Facciamo subito quella che è una panoramica per quanto riguarda il sito primocanale.it. Tantissime le notizie, l'apertura dedicata alla situazione dei medici di famiglia, la tempesta perfetta. Pochi giovani, oltre 200 pensionamenti, quasi metà dei medici di base genovesi è infatti vicina alla pensione, mentre i giovani che scelgono la professione si contano sulle dita di una mano. L'approfondimento di Tiziana Oberti. E poi ancora la notizia dal Consiglio Comunale, lo scontro ieri in aula a Palazzo Tursi tra il sindaco di Genova Silvia Salis e l'opposizione che ha abbandonato

0: abbandonato l'aula, è ancora il, possiamo definirlo il guru della longevità, Walter Longo, che ha parlato dei corretti modi per dimagrire, soprattutto guardando poi a una vita lunga e in buone condizioni. Ancora i temi della guerra, 100 giorni dal blocco di Hormuz, assaggenti lancia l'allarme, container saranno sempre più cari, aumenti in arrivo per cibo e bottigliette d'acqua. Domani l'attesa conferenza stampa da parte del sindaco di Genova Salis, ancora polemiche attorno a diciamo come è stata di fatto organizzata la conferenza, migliorata obiettivamente la situazione, però le critiche non mancano anche a livello nazionale. Ancora da Campo Ligure l'allarme che arriva dal sindaco Giovanni Oliveri, spaccio, truffe e vandalismo, l'appello diretto ai cittadini, segnalate tutte le criticità. E ancora chiudiamo con una fuga di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella pineta di Arenzano, è di fatto scoppiato un tombino che ha danneggiato un'auto, fortunatamente non si segnalano feriti. Tutto questo ovviamente sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea Popolano. Tra le notizie nazionali che interessano la Liguria c'è stata ieri quella dell'arresto in Egitto denunciato dal console onorario d'Italia di Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la sua bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'uomo. Sentiamo.
2: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continuo a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma saremese che da 3 anni lotta per tornare a casa, dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
1: E adesso, grazie alle nostre telecamere, quelle che trovate anche all'interno del nostro progetto PortView, che potete andare a consultare in autonomia dal nostro sito primocanale.it o dal sito terrazzacolombo.it, ecco le immagini in tempo reale della nuova diga di Genova, perché è stato posato negli scorsi giorni il 23esimo cassone. Prosegue dunque la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, è stata infatti completata appunto la 23esima posa, e con questo l'opera supera il primo chilometro di lunghezza complessiva. Parallelamente all'installazione dei cassoni ci sono le attività di consolidamento del fondale, che sono una fase fondamentale per garantire stabilità all'infrastruttura. Ecco, sembra forse meno, ma lo vedete dalle immagini in lontananza, è ben 1 chilometro quel che stiamo vedendo grazie alle telecamere di Primo Canale. Peraltro un cantiere che opera in continuità 7 giorni su 7, le lavorazioni sono estremamente complesse, richiedono tecnologie avanzate e competenze altamente specialistiche. Ricordiamo che l'opera è realizzata dal consorzio per Genova Breakwater, guidato da WeBuild, per conto dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. I cassoni, ancora qualche dato, misurano fino a 33 metri di altezza, 30 metri di larghezza e oltre 67 metri di lunghezza. Ci sarà appunto, dopo la prima fase, una seconda fase che verrà conclusa poi nel 2030, quando sarà completato l'ampliamento del canale di San Pier d'Arena. Queste le nostre immagini, avete visto il vento anche in questo caso dalle nostre telecamere che continua a tirare e a soffiare sulla Liguria. Come va il traffico invece? Un flash con Chiara Orru.
3: Rieccoci di nuovo insieme, Eva. Dopo aver visto qual è la situazione nel porto di Genova, ci spostiamo sulle principali reti autostradali della Liguria e vi aggiorno per quanto riguarda le segnalazioni di questa mattina. Permane ancora una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, siamo sulla 7, e poi ancora una coda tra il bivio a 7 a 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per traffico intenso. Guardate anche le telecamere questa mattina del traffico autostradale, grazie alla regia. Permane ancora una coda, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso.

0: direzione Genova, e poi ancora la segnalazione che vedeva a Renzano una coda a tratti tra Renzano e il bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. E poi soprattutto si registra ancora una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A proposito quindi di viabilità ordinaria, ci aggiorniamo qual è la situazione. Guardate, tra Genova Ovest e San Pier d'Arena, guardate le frecce rosse, le frecce arancioni, rallentamenti, code nel tratto proprio tra Genova Ovest e lo svincolo Genova. Come potete vedere proprio dal touchscreen, è evidente queste code e rallentamenti nel tratto di San Pier d'Arena. E poi vi segnalo anche traffico intenso sulla strada sopraelevata Aldo Moro, sempre nel tratto di San Pier d'Arena. Questa al momento è la situazione, ci riaggiorniamo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, noi continuiamo a parlare di cronaca, parliamo in particolare di sicurezza, perché purtroppo si susseguono a Genova i casi di violenza nel centro storico di Genova, nella zona delle Vigne. Proprio ieri mattina intorno alle 11 c'è stato un nuovo accoltellamento, ce lo racconta Anissa De Filippi.
2: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. Quattro uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano tre cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I tre sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da due fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I quattro sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
3: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
1: Il nostro territorio, quello del Tigullio, andiamo a salutare questa mattina Elisabetta Biancalani, buongiorno.
4: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Oggi una giornata un po' più nuvolosa, con un po' di vento anche nel Tigullio. Io parto alla volta di Mele per accompagnarvi all'interno delle cartiere, una nuova puntata di Presa Diretta, che però non vedete in onda questa sera. Questa sera, dopo Viaggio in Liguria, che parlerà del primo mare, ci sarà una presa diretta dedicata ancora al mare, proprio sulla scia di Viaggio in Liguria. Quindi lì vi accompagneremo a bordo di un gommone a scoprire la costa tra la Baia del Silenzio di Sestri Levante, nota in tutto il mondo per la sua bellezza, e Punta Manara. Ci sono tante curiosità, c'è un'abbondanza di posidonia che si vede anche attraverso dei sup, delle sorte di tavole in parte trasparenti. Poi pensate che c'è un corallo molto raro che si trova proprio al largo di Sestri Levante, e ancora tante rocce dai nomi curiosi. Addirittura si racconta il viso di Garibaldi, che si intravede solo con una certa luce in una certa ora del giorno su una roccia. A stasera, arrivederci.
1: Ciao Betta, allora seguiremo Viaggio in Liguria, i primi tuffi, i primi bagni, il primo mare, poi Presa Diretta a seguire questa sera dalle 21. Una pausa e poi ancora la cronaca, focus sulla sicurezza e non solo nella nostra mattinata con Primo Mattino.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL

0: e online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: 8.33, mercoledì 10 giugno, tante le notizie, allora torno da Andrea Popolano.
1: Sì, perché una delle diverse notizie presenti sul sito che abbiamo seguito in queste settimane rimanda ai rumori fortissimi che sono stati segnalati nella zona bassa di via 20 settembre da parte di chi vive e lavora, quindi diversi professionisti, rumori che sarebbero iniziati dal termine dei lavori per i quattro assi, o meglio quando il cantiere è stato smontato per permettere la adunata degli alpini. Tante segnalazioni di rumori forti al passaggio degli autobus, soprattutto all'altezza dei tombini, e anche delle vibrazioni che hanno anche fatto cadere quadri e libri dalle librerie. Ieri è arrivata la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha spiegato e confermato che effettivamente tante segnalazioni sono arrivate. Sentiamolo.
2: Ho ricevuto telefonate da parte di amministratori condominiali e una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile unico del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i quattro assi, di farsi ci dare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra un metro e mezzo. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto, molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale, deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti, perché sappiamo che fanno rumore e provano che hanno disagio. Questo che mi dice lei lo so, e sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera: sia gli ingegneri strutturisti che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro ingegneri strutturisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi, questi problemi.
0: Sul nostro sito ogni giorno dall'alba trovate l'agenda degli eventi in Liguria del giorno. Quest'oggi, per esempio, a Palazzo Tursi a Genova ci sarà una commissione incentrata sulle modifiche al regolamento per gli artisti di strada. A Sori, area Vaccaria, alle 10:15, un sopralluogo regionale per il completamento di un collegamento, di una via che porta verso Teriasca, da via Caorsi. Alle 11:00, in Camera di Commercio, via Garibaldi a Genova, l'assemblea elettiva di Confesercenti Genova, che provvede al rinnovo delle cariche per i prossimi quattro anni, mentre in sala Trasparenza all'ora di pranzo in piazza De Ferrari verrà presentata la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia. A Genova Tursi 14:30 una commissione importante sulla sicurezza stradale, si parla infatti delle zone 30 e della possibilità di installare dei

0: dossi e realizzare attraversamenti pedonali rialzati nella città. In regione Sala Trasparenza, Piazza De Ferrari, verrà presentata la 7ª edizione della Coppa Minigol Memorial Lino di Vincenzo, che si terrà poi a Celle Ligure, mentre a Sant'Olcese verrà presentata la riqualificazione del percorso dell'acquedotto storico della Val Bisagno. Poi vi ricordo che sempre sul nostro sito trovate nell'agenda anche la programmazione di Primo Canale e anche il nostro almanacco se volete andare a consultare la luna, i santi e che cosa è accaduto quest'oggi nel tempo. E ora torniamo alla trasmissione People di ieri sera, perché Primo Canale anche ieri ancora al fianco della comunità di Sant'Egidio, intanto con lo spot per il 5 per 1000 e poi la puntata dedicata alla scoperta di cosa si realizza concretamente con quell'aiuto. La storia di Gaetano, che fa il volontario al CEP, ha iniziato un Natale proprio guardando uno spot su Primo Canale del pranzo di Natale della comunità. Sentiamolo.
1: Un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale. Io con la mia compagna abbiamo visto questo servizio e abbiamo detto perché no. E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid.
2: Sì.
1: E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché c'era il Covid e quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che il catering aveva preparato per quel giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia, e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo pranzo di Natale, mi capitava di andare nel CEP. Io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata che in tutto il resto. E avevano bisogno di parlare. E io mi sono sentito chiamato. E ho detto, no, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno e io su queste devo lavorare.
0: Continuiamo a parlare delle storie degli ultimi. Ieri nella Basilica dell'Annunziata a Genova si sono tenuti i funerali di Pietro Signor, l'uomo che è stato ucciso lo scorso 30 maggio a Villetta di Negro. Tante le persone, i volontari di Sant'Egidio che hanno partecipato, le istituzioni, naturalmente le autorità, anche alcuni medici e infermieri del San Martino, perché Pietro era in attesa di un trapianto di cuore. Sentiamo.
3: L'ultima volta che lo avevano visto, felice, aveva una chitarra tra le mani, suonava per i pazienti ricoverati come lui, cercando di regalare qualche minuto di leggerezza a chi combatteva contro la malattia. Pedro viveva così, pensando agli altri anche quando la vita aveva smesso da tempo di pensare a lui. Nella Basilica dell'Annunziata, davanti a una semplice bara di legno coperta di fotografie e fiori, Genova ha salutato Pietro Alberto Paolo Signor, per tutti semplicemente Pedro, il senza tetto di 48 anni ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro. Una morte violenta e ancora difficile da accettare per chi lo conosceva, ancora più difficile perché, raccontano gli amici, sarebbe arrivata per mano di una persona che frequentava da anni.
4: Che non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima.
5: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere. È proprio una follia pura.
6: Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà.
7: Sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
3: A ufficiare il funerale, Don Maurizio Scala, che ha ricordato la vita ai margini di Pedro.
2: Che oggi volevamo riaffermare rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda per

0: personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri, nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
1: Il tema della sicurezza a Genova è arrivato ieri in Sala Rossa, nella sala del Consiglio Comunale genovese, e è scattato anche lo scontro tra la Giunta e l'opposizione, soprattutto dopo le parole della sindaca Silvia Salis, che ha detto: quando parlate di sicurezza vi prego di non fare gli avvoltoi. Allora sentiamo parte dell'intervento di Silvia Salis.
2: Devo dire che il lavoro sul centro storico e su tutti i luoghi sensibili di Genova nel primo anno di mandato ha impegnato fortemente la nostra polizia locale. Permettetemi iniziare con un ringraziamento molto profondo a tutti gli uomini e le donne della polizia locale, perché stanno andando ogni giorno oltre il loro lavoro, ogni giorno oltre i loro compiti, e ogni giorno fanno uno sforzo immenso per colmare le lacune che ci sono in questo paese. Io devo dire che nei primi mesi di mandato abbiamo visto con grande sorpresa il fatto che il centrodestra fosse allibito del fatto che Genova fosse entrata nelle 10 città più pericolose d'Italia. Non erano riusciti neanche a leggere l'articolo di giornale che faceva riferimento al 2024. Quindi questo per dire che questa china è iniziata da tanto tempo ed è iniziata da anni. E vi ricordo che al governo sono 4 anni che ci siete voi. Sblocchiamo un po' di numeri, perché ho visto che vi piace dare i numeri. Allora parliamo del turnover, perché ho sentito qualcuno della destra dire che il turnover sia stato bloccato dai 10 anni di sinistra. Non si sa quali 10 anni di sinistra, ma il turnover è stato bloccato nel 2008 dal ministro Brunetta ed è stato sbloccato nel 2016 dal governo Renzi. Quindi intanto leggiamo quello che è nella storia, non mi può smentire, perché questi sono dati reali. Altri numeri: la polizia ha 102.000 unità di dotazione. Sapete quanti sono? 92.000, mancano 10.000 agenti. La nostra Polizia di Stato lavora ogni giorno sul territorio italiano con 10.000 agenti in meno della dotazione. Sono 4 anni che siete al governo, c'era tempo per fare dei concorsi. Ma vi do un altro numero. Genova, ascolta bene questo numero, 35. Sono gli irregolari fermati da inizio anno, certificati dalla nostra polizia locale e portati in questura. Ci risultano 0 rimpatri ad oggi, quindi vuol dire che i nostri agenti fanno queste operazioni e qualche giorno dopo si ritrovano queste persone davanti.
1: Avete sentito i numeri che la sindaca di Genova Silvia Salis ha dato proprio in consiglio comunale. Poi l'opposizione ha lasciato l'aula, dunque il consiglio è continuato solo con la maggioranza. Ora facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme, ancora gli aggiornamenti, il nostro angolo social, naturalmente, tante notizie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che

0: Potranno anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Mercoledì 10 giugno alle 8.48, ancora buongiorno, buon mercoledì, è il momento del nostro angolo social, lo vedete dalla grafica alla mia sinistra, allora vado da Chiara Orru.
1: È arrivato il momento di entrare all'interno della nostra pagina dedicata ai social, social che hanno parlato di un grande ritorno. Il volto, il re della TV regionale, Vittorio Sirianni. Insomma, ieri un grande ritorno è tornato davanti alle telecamere di Primo Canale, il re della TV regionale, Vittorio Sirianni, che è stato ospite di Enrico Cironi al servizio del pubblico. Tra l'altro trovate anche sul nostro sito il commento proprio di Enrico Cironi. Ricorda appunto gli anni passati con Vittorio, i programmi a partire dagli anni 90 che hanno condiviso, insomma, un bellissimo racconto, il ricordo di Vittorio Sirianni, insomma, ha raccontato un po', è tornato un po' indietro nel tempo. Io, prima di farvi vedere il video che racchiude quella che è stata ospitata di Vittorio Sirianni, un grandissimo ritorno, come vi dicevo, vi leggo alcuni dei commenti che ci sono arrivati proprio sotto il nostro video. Insomma, la dimostrazione di un affetto nei confronti di Vittorio. Moltissime persone che lo hanno ricordato. È in formissima, grande Vittorio. Eh sì, perché io vi ricordo che Vittorio Sirianni ha superato i 90 e insomma non li dimostra assolutamente. Infatti molti ce lo stanno scrivendo. Sirianni, il maggior successo l'ha avuto con Primo Canale, un grande, un mito, grandissimo Vittorio. E allora, grande Vittorio Sirianni, che nostalgia, grande Vittorio, ne dimostra 70. Infatti, ve lo dicevo, insomma, bellissimi ricordi di affetto, ma andiamo a vedere subito il video, un piccolo stralcio, un piccolo momento dell'intervista.
2: L'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola, talk show vuol dire trasmissione di parole,
3: sì,
2: insomma,
3: sì, sì, sì,
2: quindi
3: sì.
2: Al di là di tutto non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
3: Sì, sì, sì, vabbè, oggi, no, c'è oggi, il drone, oggi, se non hai qui vediamo
2: ci sono
3: anche dei momenti.
2: Con le cuffie,
3: no?
2: Con le cose. Con...
3: Oggi se non hai un drone, no?
2: No, come minimo.
3: Non sei nessuno.
2: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli, in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
3: Sì.
2: Avevamo davanti l'immagine di quello.
0: Grazie a Chiara Orru, il nostro angolo social, trovate poi naturalmente anche l'intervista integrale pubblicata sul nostro sito.

0: canale.it. Noi torniamo sul focus sicurezza, davvero il tema più caldo in queste settimane. Ieri in Consiglio Comunale, nel corso della nostra zona rossa, abbiamo sentito tanti dei consiglieri. Sentiamo allora anche la voce di Mauro Avvenente di Vince Genova.
1: Negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, c'è stato un incremento di situazioni di grave disagio. Insomma, non c'è giorno che non ci siano accoltellamenti, non c'è giorno che non ci siano scippi, furti, assalti alle vetrine, divergono i tombini di ghisa, li tirano nelle vetrine. Insomma, la situazione della sicurezza in città è diventata la priorità assoluta. Nessuno può nascondersi dietro un dito e non riconoscere che ultimamente c'è stato un incremento di questi atti veramente bruttissimi. Insomma, l'episodio dell'omicidio di quel ragazzo in Villetta di Negro è solo la punta di un iceberg. Tutti i giorni, ma nel centro storico, ma anche nelle periferie, in Corso Italia, che una volta era il salotto buono di Genova, i ragazzi non possono più avventurarsi nelle ore serali notturne perché ci sono bande di ragazzotti che malintenzionati che ci mettono 5 minuti a tirare fuori il coltello e a fare delle brutte azioni. Io credo che la sicurezza non sia né di destra né di sinistra, quindi non può l'amministrazione, che è smaccatamente di sinistra, che
2: la ritiene troppo di sinistra questa amministrazione. Glielo chiedo perché lei ha un passato nel centro-sinistra, quindi è una domanda che le faccio a maggior ragione, anche se in questo momento fa parte di una lista civica di centrodestra.
1: Io credo di sì, credo che lo spostamento dell'asse del campo largo con l'avvento della segreteria Schlein sia evidentemente, come posso dire, un dato di fatto incontrovertibile, che si sono spostati estremamente a sinistra, e lo vediamo anche nei provvedimenti. Questa titubanza nel condannare ogni forma di violenza, ogni forma di reato, forse perché viene nella maggior parte dei casi realizzato da soggetti che sono giunti nel nostro paese in maniera illegale, in maniera così improvvisata, su dei barconi, insomma, spesso e volentieri. Non tutti i reati vengono commessi da queste persone, ci mancherebbe altro, però basta girare per il centro storico e in alcuni vicoli, in particolare nella parte di Via Pre, più vicina a Piazza Santa Fede, insomma, è chiaro che c'è lo spaccio della mafia nigeriana. Insomma, non ammettere questo e non adottare delle misure drastiche che possono in qualche modo contrastare questo fenomeno, il rischio che i genovesi davvero non ne possano più di questa situazione.
0: Restiamo sul tema sicurezza, tra le voci raccolte quella di Ilaria Cavo, di Noi Moderati.
3: Che il tema della sicurezza è un tema delicato che richiede chiarezza e coerenza. Noi non stiamo vedendo né chiarezza né coerenza da parte di questa maggioranza comunale. Innanzitutto esiste un assessore alla sicurezza, si chiama Arianna Viscogliosi, vuol dire che c'è una delega alla sicurezza e quindi una competenza di responsabilità e scelte. Non si può demandare sempre tutto ad altri, come invece questa amministrazione sta provando a fare, dicendo che è tutta colpa o del governo o della prefettura, scaricando l'ISE della spesa senza assumersi responsabilità in prima persona. È stato chiesto l'esercito, formalmente l'assessore Viscogliosi ha chiesto più esercito nella nostra città, come operazione strade sicure, spiagge sicure, peraltro operazione spiagge sicure non prevede neanche l'esercito, comunque più militari. Non eravamo noi quelli della militarizzazione? Noi ci siamo sentiti sempre attaccare perché eravamo le forze di centrodestra che volevano militarizzare. Abbiamo ascoltato la capogruppo del PD in aula oggi dire che la sicurezza non si risolve soltanto con l'ordine pubblico. Allora credo che si debbano mettere un po' d'accordo, perché chiedere l'esercito vuol dire proprio intendere che la sicurezza si risolve con l'ordine pubblico. Vediamo tante incongruenze e forse anche spaccature all'interno della maggioranza su questo tema. Rimpatri. Ci siamo sentiti attaccare in questi mesi perché rappresentavamo quelle forze che hanno sostenuto quelle leggi e decreti che agevolavano i rimpatri nei paesi sicuri. Io peraltro le ho anche votate in Parlamento. Ce ne siamo sentiti dire in quest'aula e adesso l'assessore Viscogliosi, nelle varie interviste e anche formalmente, chiede più rimpatri e di velocizzare i rimpatri. Ma poi, parallelamente, sempre da parte della sua amministrazione, c'è qualche altro assessore della Giunta che scrive che i luoghi che sono stati individuati dalla prefettura, il bocciodromo di via Milano, come luogo per ricevere le persone che devono aspettare l'asilo rapido, ebbene i posti non vanno bene. Quindi va bene il principio, ma non va bene ovviamente trovare dei posti per agevolare i rimpatri.

0: Altoi, Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in consiglio comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza, hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
2: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriare. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero, 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
3: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi, è l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi, perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza, non è forse un problema attuale, la sicurezza oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
0: È stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Alessandra Boero.
4: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continuo a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
0: E allarme anche in Liguria per la carenza di medici di famiglia, da una parte i tanti pensionamenti, dall'altra i pochi che entrano nella professione. A lanciare l'allarme a Primo Canale Andrea Carraro, segretario della FIM Liguria. Sentiamolo.
5: La situazione è ancora molto seria perché la carenza dei medici nel nostro settore si fa sentire tantissimo. Noi siamo il settore, assieme al pronto soccorso, che ha sofferto di più in questi anni. Quindi la fotografia di Genova in questo momento dà un numero di medici di famiglia in attività di 460, di cui però quasi la metà hanno più di 60 anni. Quindi noi ci aspettiamo nei prossimi 5 anni una fuoriuscita dal mondo del lavoro di quasi la metà dei medici che lavorano su Genova, sul comune e sui comuni limitrofi. E purtroppo il numero di giovani medici che approcciano in questo momento il nostro lavoro è estremamente ridotto. Io guardavo oggi che di questi 460 medici solo 10 hanno meno di 30 anni. Quindi questo vuol dire che i giovani medici non

0: reati stanno cercando altre strade, stanno cercando altre soluzioni.
1: È tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, domestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
6: Le 9:05 di questo mercoledì 10 giugno, bentornati dopo il TG55, ci aggiorniamo con la polizia locale per la situazione del traffico a Genova.
7: Di nuovo buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in aumento. Segnaliamo nel particolare sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare, mentre leggere intensificazioni del traffico in corso Marconi, direzione centro. Inoltre si segnalano per lavori di manutenzione programmata lo spegnimento dei semafori in centro via Gramsci, altezza via Ponte Calvi, e nel quartiere di Molassana in piazzale Resasco. Presente personale della polizia locale sul posto, ma prestare comunque la massima attenzione. Questo pomeriggio dalle 14 alle 18 nel quartiere della Foce in piazza Palermo sarà presente l'ufficio mobile della polizia locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per ogni richiesta di informazione. Se volete restare aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico nella città di Genova, vi invitiamo a collegarvi con il canale Telegram Genova Alert. Per oggi è davvero tutto, buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
6: E noi ringraziamo la polizia locale per gli interventi ogni mattina alle 8 alle 9. Adesso torno da Chiara Orru e facciamo il punto sul traffico in autostrada.
8: E dopo le parole della polizia locale andiamo ad aggiornarci per quanto riguarda il traffico autostradale nella nostra regione. E andiamo a vedere una prima segnalazione.

0: che in realtà permane da moltissimi moltissimi giorni, anzi direi mesi, ovvero una coda che si crea sempre tra Genova Bolzaneto e Busalla per siamo in A7 per un cantiere che ormai permane da molto. Siamo in direzione Milano, una coda di 1 chilometro, la raccontiamo quasi tutte le mattine. Una coda, un'uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questa da questa mattina, questa segnalazione permane da questa mattina, siamo in A7 in direzione Milano. E poi ancora una segnalazione sempre a Genova Bolzaneto, questa volta tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Andiamo avanti con le segnalazioni, permane la coda ad Arenzano. Allora andiamo a vederla insieme, code a tratti tra Arenzano e il Bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova, e poi ancora traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso, siamo sempre in direzione Genova. La coda tra Genova Ovest e Genova San Pierdarena rimane, l'abbiamo raccontata alle 8 di questa mattina e ve la ripropongo alle 9 di questa mattina, coda tra Genova Ovest e Genova San Pierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece la 10, quindi nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, guardate, sono due le segnalazioni al momento. La coda, che era di 1 chilometro alle 8 di questa mattina, adesso è 2 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori, e poi ancora una coda di 1 chilometro tra Albenga e Andora in direzione Francia sempre per causa lavori. Quindi si aggiunge un'ennesima segnalazione. Per quanto riguarda invece la 12, il tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, si segnala appunto un incidente al chilometro 104 tra Vezzano Ligure e Stagnoni in direzione La Spezia. Queste al momento le segnalazioni. A Teva.
1: Grazie Chiara Ru per tutti gli aggiornamenti. Il meteo per la giornata di oggi con le nostre telecamere sta continuando un flusso umido sulla Liguria che favorisce anche deboli piogge, soprattutto tra il Savonese e i rilievi di Ponente tra la mattina e il pomeriggio. Altrove, su tutta la Liguria, la nuvolosità è variabile, forse un po' peggio a Ponente, qui a Levante per esempio la costa di Lavagna e adesso il golfo di Camogli subito prima del monte di Portofino, la situazione è migliore. Temperature stazionarie nei valori massimi, minime notturne in calo, 20 la minima, 25 la massima in questo mercoledì 10 giugno, umidità su valori alti, i venti tra deboli e moderati fino a questo pomeriggio dai quadranti meridionali, poi da questa sera ci sarà una graduale rotazione per venti che diventeranno settentrionali. Il mare è mosso, localmente molto mosso sui capi esposti del ponente questa sera. Torniamo alla puntata di ieri sera di People dedicata alla comunità di Sant'Egidio, agli ultimi, primo canale naturalmente ancora al fianco della comunità anche con lo spot per il 5 per 1000, e ieri sera appunto abbiamo capito che cosa si può fare donando il proprio 5 per 1000 alla comunità. Sentiamo la storia di Matilde. Matilde ha appena compiuto 18 anni, ha raccontato la sua esperienza di volontaria alla Scuola della Pace di Genova Molassana.
2: E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare perché ho iniziato completamente da sola senza portarmi amicizie dietro, e poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone e soprattutto sono cresciuta molto grazie ai bambini che mi hanno fatta maturare molto. Perché quando sei abituata, diciamo, ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve dare le regole e anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre. Ho imparato a pesare le parole, perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto, molto più pesante, diciamo, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo.
1: Trovate la puntata integrale di People di ieri sera online sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia, ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta. Avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Liguria situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest. Avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Le 9:15 ci aggiorniamo con le notizie di giornata con Andrea Popolano.
1: Facciamo una panoramica di quello che è il sito di Primo Canale questa mattina, all'apertura dedicata a quella che è l'emergenza dei medici di famiglia, tantissimi pensionamenti, con pochissimi invece quelli che subentrano, i giovani che subentrano, oltre 200 i pensionamenti, l'allarme appunto lanciato dal FIMG Liguria di Andrea Carraro. Passiamo alle altre notizie poi con la questione della sicurezza in città, a Genova, tanti gli episodi anche come abbiamo visto nella giornata di ieri, e ieri in Consiglio Comunale il dibattito si è incentrato proprio su questo tema, con lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e l'opposizione, che ha anche abbandonato l'aula. Il guru della longevità Walter Longo a Primo Canale ha parlato anche di quella che è la corretta alimentazione per appunto dimagrire. Serve mangiare di più, ha segnalato, ovviamente nella correttezza dell'alimentazione. Ancora i temi diversi, quello di Genova l'abbiamo segnalato più volte, le tante segnalazioni appunto arrivate dai cittadini e dai professionisti di via 20 Settembre al termine dei lavori dei quattro assi, che hanno notato rumori forti arrivare dai tombini presenti in via 20 Settembre quando transitano gli autobus. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, Massimo Ferrante,

0: ha confermato la presenza di queste segnalazioni, ha detto che andranno avanti delle indagini e che si provvederà intanto anche a cambiare i tombini presenti. La guerra con i 100 giorni dal blocco di Hormuz, Assagenti annuncia i container saranno sempre più cari e questo andrà a creare problemi con l'aumento, con gli aumenti previsti per quanto riguarda cibo e anche le bottigliette d'acqua. Domani la conferenza stampa attesa da parte del comune di Genova, un anno dall'insediamento della giunta Salis, ancora polemiche da questo punto di vista che sono arrivate anche sul nazionale. Chiudiamo con un allarme lanciato dal sindaco di Campo Ligure, si ripetono situazioni di spaccio, truffe e vandalismo in città, l'appello rivolto ai cittadini, segnalate qualsiasi criticità per cercare di limitare il problema, il dettaglio ovviamente sul sito Primo Canale.
1: Grazie Andrea, parliamo anche di un evento, Gutela Ligurie, l'evento che vede protagoniste oltre 30 aziende tra sapore e tradizione made in Italy, dall'enogastronomia alla moda, passando per artigianato e turismo. Sentiamo Lucrezia Marini.
2: La Liguria sbarca a Parigi per promuovere le proprie eccellenze. Con l'iniziativa Gutela Ligurie, l'eleganza all'italienne, organizzata da Confartigianato Liguria insieme alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta da Regione Liguria attraverso Liguria International, il territorio si mette in mostra nella capitale francese. Saranno 31 le imprese protagoniste dell'evento, dove il pubblico francese potrà conoscere e degustare alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dall'olio extravergine al pesto, dalla focaccia alle specialità dolciarie.
3: Per 10 giorni ci saranno presenti più di 12 prodotti enogastronomici del nostro territorio e una ventina di realtà coinvolte in eventi collaterali legati appunto all'oggettistica, alla moda, al design.
4: Noi portiamo ovviamente l'eleganza italiana e il gusto italiano, un po' come il titolo che rappresenta oggi questo evento, 10 giorni in cui anche la Liguria ha la possibilità di portare le proprie eccellenze di enogastronomiche da un lato e legate al mondo dell'artigianato e della moda, ovviamente su un'altra sponda.
2: L'obiettivo è promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la presenza delle imprese sul mercato francese e valorizzare la Liguria.
5: È importante perché presentiamo anche il pacchetto Liguria, nel senso sia per quello che riguarda i prodotti, quindi ci sarà la possibilità di goûter la Ligurie come è scritto, ma anche l'eleganza all'italien, perché presenteremo la moda, il fashion, cioè ricreeremo un lifestyle Liguria anche presso la sede importante di Enit. Con una serata saranno invitati 30 tour operator per vendere, tra virgolette, il pacchetto Liguria.
1: Torniamo al nostro angolo social, allora vado di nuovo da Chiara Ru, Mate Chiara.
6: Ritorniamo a parlare della nostra pagina dedicata ai social, dove vi raccontiamo veramente di tutto, vi proponiamo storie, interviste, ovviamente trattiamo attualità, cronaca, cultura, spettacolo. Ecco, oggi vorrei proporvi una storia particolare, la storia della famiglia Capurro, che ha fatto dell'ospitalità un'arte. Abbiamo trovato sul nostro sito l'intervista fatta ad alcuni esponenti della famiglia, da Franco Manzitti, la storia di Capurro, 125 anni di storia. Quindi ripercorriamo un po' la storia di questa famiglia che ha avuto l'ultimo piano del nostro grattacielo, il grattacielo Piacentini, dove vi era un ristorante, quindi andiamo a vedere, oggi è Terrazza Colombo. E quindi terrazza ovviamente che ospita eventi, l'anno scorso oltre 100 eventi programmati tra istituzioni, insomma tantissimi sono stati gli eventi, ma un tempo era un ristorante. Allora andiamo a vedere un po' la storia di questa famiglia e com'era Terrazza Colombo.
7: Fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa, un certo. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
8: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete che avete ricevuto, tra virgolette.
7: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
8: L'imperatore.
7: Imperatore. Il Gorbaciov.

0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città. Alla fine della guerra ha aperto quello che...
2: Lo trovate sul nostro profilo Instagram, grazie Chiara Oru. Adesso la linea va a Mario Paternostro, più libri, più idee e poi pronti per Il Medico Risponde.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico

0: Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi. E ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo quindi.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Risponde, diamole buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
0: 800-600-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno...

0: gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli, e poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
1: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno 3 mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi, come organizzarci. Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza, e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti più utili per lo sviluppo della mente e l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone a seconda dell'età, che vuol dire niente sotto 2 anni, poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento. La lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini, fin da piccoli, man mano che si cresce. Quindi consigli: relazioni liberi dal telefonino per i ragazzi, ma anche per noi, e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
0: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire. Poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo, non è da dimenticare.
1: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi, che hanno un costo. Mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino.

0: Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola come possiamo organizzarci con i bambini, all'inizio della scuola l'esempio è più leggero, il benedetto zaino,
1: quando pesa, non pesa, come mai
0: pesa, e ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio, il pedibus o il bicibus, come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità. Che, per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
1: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
0: È molto difficile, però è questione di un termine forte, assunzione della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo. Non è il mezzo, perché abbiamo dati quanto fa male, però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto, che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando. Perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma non ci avevo pensato, non me l'ha mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore, poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza.

0: conoscenza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però vi inizio a parlare del cellulare. Dico: no dottore, non me lo dica, perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere, perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori, non di tutti. Quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato, e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima. Il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora, piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che è fisicamente lì ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti. E per tutelarlo cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista, che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado avanti.
1: Perché ci sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa viene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto del quello che voleva scrivere il giornalista.
1: Certo. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra okay. poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.
0: Tra poco.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni? Anni, 5 anni?
1: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate la montagna più rilassante, poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo. Andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un grosso nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto gravi. Quindi se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, evitiamo le ore del solleone, più o meno dalle 10-11 fino alle 16-17. E altri limiti non ne farei. Guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
0: Perché, dottor Ferrando, il bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
1: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera, aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli, che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini, ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio. Ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi non usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzate

0: chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro, dico per scaramanzia, come antisfortuna, non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro. Quindi, e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta, certo. E soprattutto in certi paesi del nord Europa. Fanno bene, comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono ai miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale, che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione una educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera, e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco, l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei, a tutti quanti, un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dallo scontro sulla sicurezza all'interno del Consiglio Comunale di Genova con l'opposizione che ha abbandonato l'aula dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis che ha dato all'opposizione degli avvoltoi. Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza.

0: hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
1: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro, signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era il

0: messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, zero rimpatri.
1: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi. Perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza? Non è forse un problema attuale? La sicurezza oggi, c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo, e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
2: È stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Alessandra Boero.
3: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continua a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
2: E allarme anche in Liguria per la carenza di medici di famiglia: da una parte i tanti pensionamenti, dall'altra i pochi che entrano nella professione. A lanciare l'allarme a Primo Canale Andrea Carraro, segretario della FIM Liguria. Sentiamolo.
4: La situazione è ancora molto seria perché la carenza dei medici nel nostro settore si fa sentire tantissimo. Noi siamo il settore, assieme al pronto soccorso, che ha sofferto di più in questi anni. Quindi la fotografia di Genova in questo momento dà un numero di medici di famiglia in attività di 460, di cui però quasi la metà hanno più di 60 anni. Quindi noi ci aspettiamo nei prossimi 5 anni una fuoriuscita dal mondo del lavoro di quasi la metà dei medici che lavorano su Genova, sul comune e sui comuni limitrofi. E purtroppo il numero di giovani medici che approcciano in questo momento il nostro lavoro è estremamente ridotto. Io guardavo oggi che di questi 460 medici solo 10 hanno meno di 30 anni. Quindi questo vuol dire che i giovani medici neolaureati stanno cercando altre strade, stanno cercando altre soluzioni.
2: È tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
5: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
10: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
11: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
12: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
13: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 3 minuti, 50 secondi, quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Oggi è mercoledì, il 10 giugno, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina direi, che seguono la regia, redazione al lavoro e siccome i giorni non sono tutti uguali, oggi è la vigilia della famosa conferenza stampa che è finita nel mirino dei puristi dell'informazione, insomma per come è stata organizzata attraverso, sapete, la richiesta degli argomenti, delle domande, ma questo per garantire una fluidità. Beh, domani in queste stesse ore, quindi fra 24 ore esattamente, noi saremo primo canale con le telecamere. Questa volta si può, questa volta possiamo, quindi stiamo organizzando tutto un servizio al vostro servizio e quindi saremo in questa benedetta conferenza stampa per i primi 365 giorni della giunta di Silvia Salis, questo personaggio che è emerso immediatamente, è proprio emerso, no, dalle acque ed è già in pole position verso pronta a partire. Lei giustamente dice di no, il mio mandato, sono molto chiara. Sarò chiarissima da quando mi sono insediata, da quando ci siamo noi, finirò il mio mandato, benissimo, però domani penso che sentiremo, insomma seguiremo e seguirete con molta attenzione quello che vi proporremo. Ricordiamo che ci sono, ogni testata potrà portare due giornalisti, a questi giornalisti è stato richiesto l'accredito, tra le caselle facoltative da riempire, l'argomento su cui si vuol parlare, si vuol chiedere alla sindaca delle ragioni dell'uccidazione. Se credete a 24 ore da tutto questo possiamo continuare i nostri ragionamenti, i vostri ragionamenti, io sono qua, Enrico Cirone, primo canale, canale 10 del vostro televisore, 800-640-771, eccolo qua, 800-640-771, chissà quanti hanno memorizzato questo numero, e poi c'è il numero di WhatsApp attraverso il quale potete mandare i messaggi, lo sapete, WhatsApp, fotografie e brevi video, 347-6766-291. Hai capito? Devo ringraziarvi ieri anche a nome di Vittorio Sirianni, il re del talk show al pesto, si può dire. Sì, non si offende nessuno, no. Colui che ha anticipato la stagione dei talk show, colui che ha anticipato Maurizio Costanzo, è ritornato con noi Vittorio all'alba giovanissimo dei suoi splendidi 90 anni per ricordare insieme nella puntata di ieri, insomma, il suo percorso, straordinario percorso televisivo che avrebbe meritato, per carità, senza togliere niente a nessuno, poteva essere tranquillamente Vittorio sulle più grandi reti televisive nazionali, avrebbe fatto la differenza comunque dall'inizio fino ai suoi splendidi 90 anni, avrebbe fatto per classe, per garbo, per ironia, per intelligenza, avrebbe fatto la differenza con decine e decine, avrebbe massacrato, nel senso più bello del termine, decine e decine di imitatori. Però è rimasto tutto nostro, è rimasto la nostra Liguria e vedo che lo avete tanto seguito con tanto affetto. Per esempio vado a leggere alcuni messaggi che sono arrivati oggi che ancora dunque chiedono, parlano di lui. Questo, allora, grande Vittorio, questo Marcello. Poi, buongiorno, ricordo, questo arriva da Albenga. Silvia da Albenga, pensate che ricordi, Sirianni è stato un inventore di format. Tra i suoi progetti più riusciti, talk calcistici, qui stadio, qui studio, la mia panchina, panchina cabaret, che conduceva accanto alla moglie, ieri non l'abbiamo citata, la cantante Luisa Rigoli. Un augurio di cuore per 90 anni eccezionali. Questo Silvia d'Albenga. E pensate che io potrei fare uno screenshot del

del messaggio, ma non posso inviarlo a Vittorio perché non hai WhatsApp. Lo avrete visto ieri, in quel momento in cui vi ho mostrato quel meraviglioso Nokia di 30 anni fa, ancora i WhatsApp non si sapeva cosa fossero, cosa potessero essere. Vedete qui il nostro numero, e però non glielo posso mandare perché non potrebbe leggerlo. Non posso fargli lo screenshot e mandargli il WhatsApp, hai capito? Comunque grazie a Silvia Dalmega, che ricorda perfettamente i suoi programmi. Sul nostro sito, se credete, ho scritto un pezzettino sulla sua visita ieri qui tra noi a Primo Canale. Poi. Allora, cambiamo argomento, voltiamo pagina, come dicono i professionisti. Dunque, io sull'autobus, non lo so, in certe ore brutta gente, piedi sui sedili, sì, cani pericolosi senza museruola, sì, gente con i pidocchi addosso, sì, ho visto le uova piccole e bianche a un tizio sui capelli, autobus schiacciati come sardine. Quindi abbiamo pidocchi e sardine. Gente che non si lava, sì, sì. Anni d'anni, borseggiatori, chi più ne ha più ne metta. Piuttosto vado a piedi, sì. Dulcis in fundo non passano mai. Milano, 12 linee di metro, la sindaca ha affossato lo Sky Metro per il calcolo elettorale in Valbisagno, sono condannati alle code. Però sapete che a settembre, a rientro dalle ferie, in Valbisagno partirà un débat public su quello che sarà la via di scorrimento più veloce per la Valbisagno, per togliere Valbisagno dagli ingorghi. E però si parte a settembre. Poi arriva ottobre, novembre, qualcuno è d'accordo, facciamo un po' di feste a Natale, anno nuovo, probabilmente, penso, non per essere un disfattista, ma nel 2027 forse la Valbisagno, la cittadinanza, sì, della Valbisagno chiede a gran voce la metro in superficie, chiede a gran voce quello di andare sul territorio, non di volare, va bene, però una metro di superficie. In che modo? Beh, quando sarà pronto lo scolmatore del Bisagno, l'acqua in più verrà scolmata, il Bisagno potrebbe restringersi di mezzo metro da una parte, mezzo metro dall'altra, anche se sappiamo che fino adesso, finora, per le leggi regionali, che credo guidino tutte le regioni, non si possono toccare gli argini dei fiumi. Però qualche cosa sulla terra, magari di abbastanza intelligente, neanche con l'intelligenza artificiale, probabilmente si può trovare. Allora, vi leggo altri. Buongiorno. Sì, ho sentito. Siamo fortunati qui in Liguria. La televisione è veramente splendida. Complimenti a Vittorio Siriani, lo dico sinceramente col cuore. Se siete in onda, accendo. Sì. sì. Allora, buonasera. No, buongiorno. Vorrei che questo mio racconto fosse divulgato, però non c'è un racconto, per far capire come operano male i soccorsi per gli animali in città. Vorrei poterne parlare con qualcuno perché è veramente una vergogna. E io ho scritto, ma mi chiami, che aspetta? E questo dice, ma qualcuno mi risponde. Sto rispondendo. Mi chiami 800, parliamo di animali, 347, eccetera, eccetera, eccetera. Giorgio da San Pier d'Arena, vabbè, ecco, vedi? Complimenti, l'idea dell'intervista con il caro Vittorio Siriani è stata un'ottima idea. Dovreste fare una trasmissione, come suggerito il dottor Siriani, sarebbe un'ottima idea. Allora, buongiorno Henry, questo è Antonio, Marco Dallagaccio, cambio discorso, qual è il tuo pensiero sulla soluzione di Da Silva? Sono curioso, grazie. Allora, c'è la telefonata? Allora, vi dirò che, proprio per una vocazione personale, il caso di Da Silva non ho voluto, a differenza di Garlasco, che mi ha interessato e mi interessa tantissimo, a proposito, pensate che Milo Infante starebbe per passare a Mediaset. E punto. Merita. Non piace ad Aldo Grasso, però a mio avviso può meritare. Senz'altro si è comportato, ha letto il caso Garlasco, a mio avviso, meglio di quanto possa aver fatto Nuzzi, intestardendosi sulla non colpevolezza, ma ci mancherebbe altro, di Sempio, però con prove abbastanza labili. A mio avviso ci dovrebbe essere un discorso, un dibattito tra tutte e due, non delle tesi, tant'è vero che quando Nuzzi ha preso la tesi, ha difeso la tesi di Sempio, Milo Infante ha continuato a difendere la tesi della innocenza di Stasi.

0: E quindi chiuso. Allora, quindi non ho voluto di proposito inserirmi nella soluzione di Da Silva. Dunque, Da Silva, la signora Pierina, testimone se ricordo bene, Simona Pierina, infatti penso che siano tutti, sai, Rocchiccioli stamattina a sentire sui social televisivi, e beh, per forza, questa sentenza. Dunque, lui è... è stato assolto Da Silva. Era l'amante della nuora, giusto, l'amante della nuora di Pierina. Confondo l'amante con la moglie. Allora, so che lui al processo fino a ieri non mi sono interessato, però guardavo intensamente la moglie. La moglie è quella che ha creduto nella sua innocenza, è quella che ha fornito l'alibi dicendo che dormiva, insomma, quella sera accanto a lei. Poi sono stati testati i cellulari della povera Pierina, testimone di Geova, e del Da Silva, e hanno riscontrato dei movimenti. Però mi fermo perché c'è la telefonata, ma non mi sono interessato del caso di Pierina. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi, mi chiamo Pino Calcaglia.
0: Pino.
1: Ho saputo che a San Martino, al padiglione Somariva, c'è stato un incendio.
0: Sì, ma qualche tempo fa.
1: Ah, no, perché mi hanno telefonato che avevo un appuntamento.
0: Sì.
1: E mi hanno detto che è stato di dietro.
0: Sì.
1: Siccome fanno telefonate strane tutti i giorni, volevo conferma.
0: Sì. Sì, è vero, ma qualche giorno fa.
1: Ho capito.
0: Medicina nucleare, mi sta dicendo. So che anche i laboratori a un certo punto, forse al Galliera, hanno avuto un problema una settimana scorsa. Però direi al momento tutto a posto. Sì. Hanno spostato gli appuntamenti, ok. Va bene, grazie per... sono riuscito a darvi una risposta attraverso i colleghi, va bene? Grazie Pino, grazie. Poi è chiaro che se ne parlerà, visto che il Garlasco si aspetta adesso un rinvio a giudizio, probabilmente il presunto rinvio a giudizio di Sempio. Adesso sarà il caso dell'estate, questo di Pierina e questo di Da Silva. Però non sono riuscito, ho un'idea non precisa, sarò chiaro, come dice la sindaca. Su Garlasco, su Pierina, sulla povera Pierina, non so molto. So che quella, cos'era, la moglie, l'amante, c'era una donna, ci sono due donne, no? Una prorompente con i capelli neri, forse era l'amante, e l'altra non bellissima. Aspettate, no, non calmatevi. Questa non bellissima con gli occhiali, però ha dimostrato una verve, una personalità e un'intelligenza molto molto particolare. Non so che ruolo avesse, se era la moglie, però ha dimostrato una padronanza delle cose, di se stessa, una capacità di dialogo che mi ha incuriosito come persona, una certa profondità che mi ha incuriosito, una persona molto attenta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Giuseppe da Di Negro.
0: Oh, Giuseppe Di Negro, dai, Giuseppe.
2: Ciao, volevo dirti un'informazione per tutti.
0: Dimmi.
2: State attenti, io sono Enni Gas Luce con Enni Plenitude. Ieri ho ricevuto 7, 8, 9 telefonate che dicevano di essere di Enni, dicevano che era aumentata la luce da 19 centesimi a 33 centesimi. Se facevo una richiesta con loro mi mandavano in un paio di mesi in un'altra in un'altra cosa dalla luce. Poi mi rimettevano di nuovo con Eni, senza 19 centesimi. State attenti perché è una truffa. Io ho chiamato l'Eni, Plenitude, ho detto no, è una grandissima truffa, state attenti. Di non dire di non fare cambiamenti, perché poi mi mandano da un altro gestore e rimanete sempre con quel gestore fregati.
0: Sì. Ma mi sembra anche strano il fatto che, cioè, dire ad una persona, pensare di convincere una persona dicendo prima ti portiamo lì, poi ti riportiamo là.
2: Però loro si spacciano per Eni.
0: Sì.
2: hanno perenne,
0: sì, a due.
2: Per a due, bisogna stare attenti, dite sempre di no.
0: Sì, alla fine.
2: Io ho detto, guarda, sono andato ai carabinieri, ho messo i vostri, che poi il numero di Genova 010,
0: Sì.
2: Ho detto, ho dato i vostri numeri ai carabinieri, poi ci pensa loro, non mi hanno più chiamato.
0: A posto siamo.
2: Va bene. Io metto in guardia la gente di stare attenti, che una volta che poi

0: spostano su e non vi tolgono più.
1: Certo, certo. Senti, a Di Negro tutto bene. Ciao Giuseppe, Di Negro tutto bene. Sì. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. È andato. Allora, andiamo in regia. 10.18, dai che dobbiamo decollare. Vi aspetto, brevissima pausa. 800-640-771. Forza.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. È partita la nuova campagna di comunicazione per far conoscere le 32 case della comunità della Liguria. Il numero dei cittadini che si rivolgono a queste strutture è in continua crescita. Tra aprile e maggio sono stati oltre 31.000 gli accessi per prestazioni mediche o infermieristiche e più di 92.000 le prestazioni ambulatoriali erogate. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1,7 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge sul dopo di noi, per garantire continuità ai progetti individuali dedicati all'autonomia e all'inclusione. Dal 10 al 21 giugno la Liguria sarà protagonista a Parigi con Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. Saranno 31 le imprese liguri coinvolte tra enogastronomia e moda per presentare progetti del territorio. Nuove opportunità per le start-up liguri. Regione ha approvato un bando, attivo dal 20 al 31 luglio, sul sistema bandi online di Filse, per favorire l'espansione sui mercati con percorsi di formazione e nuovi servizi. La misura ha una dotazione economica di 300.000 euro. Dall'8 luglio al 13 agosto a Borgo Venezia arriva il 60° Festival Teatrale. Il borgo si trasforma in una macchina del tempo per accompagnare il pubblico in un viaggio avventuroso tra luoghi, memorie e immaginari. In programma 23 serate vista mare. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Pronto?
1: Niente. Ok, allora vi leggo Giuseppe da Molassana. Buongiorno, 81 anni, ho una pensione di 913 euro, un affitto di 569, un milione d'una volta. Devo vivere con 340-350 euro al mese, cibo, bollette, medicine, praticamente 10 euro al giorno. Cibo, bollette, medicine, ho diverse patologie, compreso un diabete mellito, 1. Finora facendo diversi salti in lungo sono riuscito ad andare in rosso con la banca, ma credo che non ce la farò più, sono stanco. Vorrei sapere se conoscete qualche ente che possa aiutarmi. Grazie, Giuseppe da Molassana. Io ho scritto a Giuseppe, che da Molassana, dico, ma mi chiami? E mi dice, ma non ho più credito sul cellulare. Ma ho il numero, sì, se posso chiamare, cioè, ho il numero perché mi ha chiamato attraverso WhatsApp. Allora, vediamo un po', proviamo a chiamarlo. Facciamo le cose in diretta. Ah sì, allora, ok. Allora, un attimo, mi date un secondo? Mi aiutate? Volete? Servizio del pubblico? Eccolo qua. Allora. Allora, eccolo qua. Diamo un attimo se corrisponde. Allora, lo chiamiamo, Giuseppe, se ci sta seguendo. Siamo noi, non è quelli della luce che le promettono un cambio di contratto, ma esatto, ma è primo canale. Giuseppe, adesso i nostri co-registi stanno provando a fare il numero di Giuseppe. Ok, dunque ha letto il mio messaggio, la chiamiamo. Vabbè, ma adesso non scrivo, sennò poi aggrovigliamo un po' le cose. Vediamo. Vediamo un attimo, ecco, proviamo. Stiamo provando a chiamare, sperando di trovare libero. Proviamo un attimo come se la cava Giuseppe, che fino adesso lui se l'è cavata a 81. Ha buttato giù. Vabbè. Giuseppe, se vuoi, cioè, pare hai buttato giù. Se vuoi parlare, siamo noi. Scrivi e ti richiamiamo. Vuoi fare ancora una prova? Facciamo ancora una prova, dai. Aspetta, scrivo che ti stiamo chiamando. Ti stiamo chiamando. Se no, Giuseppe. Dai che ce la facciamo. Sta squillando. Niente, va bene, Giuseppe, pazienza. Allora, andiamo avanti. Dunque, Marco... Ah sì, ok, Marco Dallagaccio era il ragazzo, era la persona che voleva sapere della soluzione da Silva, ma ripeto, ditemi voi, io l'ho seguita un po' di sguincio. Poi, accade anche questo, dunque, chiedo una cosa particolare, scrive Gabri, non era mai capitato e sto cercando una guida spirituale. Capisco che è un discorso difficile in TV, no, perché? Ma se qualcuno... Se vuole parlare nel programma, sì, non è un problema, è un'esigenza di una nostra ascoltatrice. Conosce un uomo di Dio valido, appassionato, insomma motivato nel suo lavoro? Potesse indicarmi la parrocchia, ma è importante che sia zona San Martino Borgolatti dove abito, perché soffro un po' di agorafobia. Sarei molto grata, cioè paura della gente, paura delle persone. Gabri, dottor Cirone, la situazione potrebbe sembrare complicata, ma non lo è, un abbraccio forte, per carità. Una guida, cerchiamo quindi una guida spirituale dalle parti del San Martino, zona San Martino Borgolatti. Se vi sentite guide spirituali per aiutare la Gabri, chiamatemi, vi metterò in contatto. Allora, dunque Marco dice, è un bellissimo gesto il vostro per chiamare questo signor Giuseppe che si trova come tanti genovesi in situazioni assurde. Allora la mia non vuole essere una battuta, però il signor Giuseppe che ha 913 euro di pensione potrebbe, ma attenzione non è un, partecipare alle vacanze per i poveretti della città organizzate dal comune di Genova, che ha un

0: bassino bassino, addirittura non pagherebbe nulla, forse con 900 euro, ma ci sarà una compartecipazione delle spese, potrebbe fare una settimana di vacanza a Lido di Jesolo, che vi devo dire? Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, che succede?
1: Buongiorno. Volevo dire due o tre cose.
0: Anche due.
1: Va bene, guide spirituali, quella lì, una volta c'erano i preti, vabbè, che funzionavano molto bene,
0: vabbè,
1: almeno secondo me.
0: Vabbè,
1: oggi adesso, non ci sono più,
0: diverso,
1: purtroppo, anche se il Papa dice lasciate le porte aperte, le porte delle chiese sono sempre chiuse, non si sa perché. Vabbè. Ci sono messi tutti gli allarmi possibili, fotocellule eccetera, però vai anche a Genova, quindi non nel Brico come abitiamo noi, ma anche a Genova sempre chiuse, ecco,
0: va bene.
1: Poi invece un'altra cosa, ancora prima di mettere la pietra per fare il ponte sullo stretto,
0: sì,
1: e già c'è la corruzione, uno,
0: sì.
1: I 200 milioni che sono stati trovati nelle belle casseforti, diciamo così, di Messino Denaro, perché non vengono spesi tutti in Sicilia per dimostrare a chi è ancora mafioso, perché non è che i mafiosi non ci sono più, dire guarda con i soldi che tu hai fregato a tutti e in più anche ai siciliani che continuano a pagare i pizzi, ecco, perché non impiegarli per fare la ferrovia, che è terribile, le autostrade, non solo quella Messina-Palermo e basta, oppure tutto il resto, l'acqua che a Agrigento è a ore, portata con i... con i tir, chiamiamoli così, serbatoi, tutto a pagamento, perché non fanno queste cose? Adesso Meloni dice per le sicurezze, allora li vuole impiegare per le ferrovie italiane, ma scusa, c'è già la polizia che guarda la ferrovia italiana, cioè perché non adoperare proprio per far vedere cosa vuol dire essere mafiosi e pagare i pizzi.
0: Con questo tutto.
1: Ciao
0: Lucia. Allora, parliamo adesso o dopo la pubblicità? Parliamo adesso. Allora, le chiese mediamente sono, certo, non ci sono più i sacerdoti una volta, ma non ci sono proprio i sacerdoti. Ne è stato inaugurato uno, me lo raccontava un sacerdote tanto carino che abita vicino a me, ne hanno canonizzato uno, un ragazzo, due settimane fa. Uno, chi è che va? Un tempo si andava, le famiglie povere soprattutto mandavano nei seminari i figli per dargli un pasto, per farli studiare. Le famiglie ricche, il quinto figlio lo mandavano nel seminario, il primo diventava avvocato, il secondo ingegnere, il terzo medico, il quarto assicuratore, il quinto andava in... perché c'è sempre bisogno anche di quello, non è che sono scemi. Però poi le chiese tante le chiudono anche perché sono, le chiese sono spesso oggetto di ruberie, di ladri e di ruberie. Tant'è vero che alcuni sacerdoti chiedono l'offerta col bancomat per non far girare dei soldi. Quanti ai tempi capivano questo e scassinavano la cassetta delle offerte, capite come siamo messi. Per quanto riguarda il ponte, i 200 milioni direi di parlarne tra poco, perché è un discorso lungo e approfondito. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Senta, io ieri ho visto un documentario, un servizio sulla 7 della città di Tokyo.
0: Sì.
2: Allora mi sono detto, ma dove sono? Nel Congo belga?
0: Sì.
2: Ma è incredibile quella città lì, pulita, ordinata,
0: sì.
2: Microcriminalità quasi inesistente.
0: Sì.
2: Le carceri sono piene solo al 40%. Certo, le hanno chiuse, hanno fatto dei servizi perché non servono. La gente è gentile, si va negli alberghi, nelle case, ci leva le scarpe, lì ci deve usare.
0: Certo.
2: Se lei lascia la mancia al ristorante, il cameriere si offende, lo rincorre e la dà indietro.
0: Sì.
2: E poi c'è proprio un'educazione dei ragazzi, dei bambini.

0: una cosa incredibile. Allora mi sono detto, ma dove vivo? Mm-hmm. Ecco, volevo dire questa cosa. E anche qualche parte del mondo c'è, dove proprio c'è una civiltà che... Certo. Poi ecco, l'unica cosa, l'unica chicca che volevo dire, che qualcuno qua mi darà del razzista, che la premier del Giappone pubblicamente ha detto, noi siamo diversi, forse è meglio essere in pochi, perché loro stanno invecchiando anche loro, dice, ma non, è meglio prendere alieni, ecco, lei mi capisce. Grazie.
1: Allora, si tratta di una civiltà millenaria molto diversa dalla nostra. Potrebbe, aggiungerei anche, che hanno il culto del, perdonate, del gabinetto pubblico, no? Hanno il culto del Vespasiano. Vespasiano, nome nostro, era l'imperatore. Ecco, hanno insomma questo culto, e per cui il gabinetto pubblico credo che sia il luogo, il sito più pulito del mondo, quasi potrebbe essere trasparente. Sono civiltà completamente diverse, hanno avuto l'imperatore, hanno la pena di morte, dobbiamo anche andare a vedere tante cose, sappiamo quello che hanno patito con Hiroshima, poi il 6 agosto ci sarà l'anniversario, 3 giorni dopo Nagasaki, sono stati anche molto tremendi nella guerra di Manciuria contro i cinesi, li hanno massacrati, cioè hanno fatto delle cose che i tedeschi di Hitler, come degli alunni, hanno imparato. Cioè, in una civiltà c'è da considerare tutto. Che abbiano questo senso, che assolutamente noi non abbiamo, dello Stato, della cosa pubblica, è una cosa che invidiamo, proprio perché a noi manca da morire. Ma qui si tratta di affondare le nostre radici nei tempi e nei templi e capire perché. Certo, invidiamo quello, soprattutto quello, il senso dello Stato e della onestà, che noi proprio non abbiamo. Da noi il furbo è considerato uno giusto, no? Cioè l'italiano furbo, quello che sorpassa la coda con la scorciatoia, quello che ha l'amico, l'amichettismo, quello che lo porta alla RAI, è considerato uno furbo. Da loro, proprio per mentalità, non è così. Noi vorremmo avere quello. Magari loro da noi vorrebbero avere tante altre cose. Ok? Pubblicità, a tra poco.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km

0: che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale proprio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vedete, i paragoni che si possono fare e non fare, poi sono quelli. Noi amiamo tutti i popoli, tutti i paesi, speriamo di prendere il meglio. Pensate a un paese, per chi si sintonizza adesso, un signore ha chiamato prima ricordando un documentario della Sette che esaltava Tokyo. Immaginate esaltare Tokyo, dove ci sono 80.000 treni che viaggiano in tutte le direzioni e che vengono penalizzati se hanno un minuto di ritardo. Pensate a parlare in Italia. In Giappone c'è l'imperatore, immaginate una figura come l'imperatore da noi. Ma devo anche dirvi che i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno condotto degli esperimenti biologici sui cinesi usati come cavie, che in confronto i nazisti erano delle mammolette, neanche da paragonare a Graziani, a Mussolini in Etiopia. Cioè quello che hanno fatto... E ripeto, i giapponesi, un gruppo che si chiamava 751, mi sembra, contro delle poveri cinesi usati come cavie, i tedeschi quando li hanno visti sono impalliditi. No, per dire, quindi c'è da prendere il meglio di tutti. Era l'unità 731. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Oh, sono Giamba, mi dica.
1: Avrei un significativo proverbio da indicare brevemente,
0: sì.
1: se me lo fai dire.
0: Sì.
1: Me lo fa dire. Allora, avendo studiato vita mia, oltre all'inglese, anche il tedesco,
0: sì.
1: Ho conosciuto questo proverbio che dice: Was ich nicht weiß, das mir nicht heißt. Che vuol dire, tradotto in genovese, quello che non so un nome sata. In italiano, quello che non so non mi come dire la parola, va bene.
0: Non mi interessa.
1: È significativo questo proverbio, sì. Qua. Qual è il suo pensiero?
0: Quello che non so non mi interessa, tipo? No. Se non mi dice però l'ultima parola, io non riesco a capire. Io so che i giornalisti...
1: Non mi agita.
0: Ah, non mi agita, sì. Sì, beh, è vero, quello che noi non sappiamo non ci agita. Però tante volte noi vogliamo, siamo bambini, vogliamo sapere le cose, no? Papà, perché il treno... prende l'elettricità, cosa vuol dire elettricità? Io

E non si riesce a mantenere questa massa di persone che meschinette, dove vanno a fare? Cosa vanno a fare? Che non hanno un luogo, artene parte, no? Cosa devono fare? Cosa devono fare? Però la colpa, ci laviamo le mani, che è di coso, e finiamola lì. Ok, basta, bon, fine. Hai capito? Queste sono le immagini quelle, eh? Sì, così. Poi che in casa nostra vengano, gli distribuiamo, gli disturbiamo lo spaccio e ci prendono bottigliate, perché in casa mia, c'è venuto in casa mia, e lo spaccio ti girano doppiamente, però per carità, noi diamo le colpe a e finisce lì. I vigili non possono. Pensate che a Conegliano c'è un posto di polizia, ma non un posto, c'è una caserma da polizia, a metà di via Conegliano. Quindi tu non è che vai a fare, si è arrivati anche lì, i giardini medici sono a 15 metri e sono il ricettacolo di questi giovinastri che a scuola non vanno. Perché non vanno a scuola? Ma come? Sono venuti qua per fare i lavori che noi non volevamo fare. Ma come? Sono una risorsa. Ma come? Sono scappati dalla fame e dalla guerra. Ma era meglio se fossero rimasti a casa loro ad aiutare i propri genitori in guerra per vincere quello che dovevano vincere. Allora, sono le 10.55, non ci crederete, siamo in perfetto orario per dare la linea al TG55 e Giorgia Fabiocchi, che ci racconta tutto quello che è successo, tutti gli aggiornamenti. Quindi siamo pronti, esatto, sigla, e poi possiamo partire. Ci vediamo subito dopo, dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione TG5. Siamo a raccontare ancora un'altra aggressione ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato alle 5 di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un paziente presente nella struttura che ha cercato di metterle le mani addosso, a collo, stringendola intorno al collo per cercare di strangolarla. La professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni, immediatamente l'intervento delle guardie giurate in servizio e poi il loro intervento che ha evitato conseguenze più gravi. L'aggressore si trova tuttora ricoverato all'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici. I numeri ci dicono che nel 2024 le aggressioni sanitarie nella nostra regione sono state 464, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023, un numero che continua a crescere, e gli ospedali sono diventati luoghi pericolosi soprattutto per i sanitari. La Regione, ieri è stato discusso il disavanzo da 120 milioni di euro in Regione Liguria, botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro il fantomatico buco di bilancio di cui si è parlato molto in questi anni, vediamo.
1: È scontro in Consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della Giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in Consiglio si sono delibera presentata dalla Giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessore al questo disavanzo da 120 milioni di euro.
2: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova

0: 20 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità non un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
1: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
2: E invece il Comune ieri pomeriggio, lo scontro sulla sicurezza, l'intervento della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha commentato quello che era un ordine del giorno straordinario presentato dall'opposizione unita con la prima firmataria Fratelli d'Italia. Salis poi nel suo discorso ha parlato di avvoltoi, diciamo non diretto la parola avvoltoi all'opposizione, ma ha chiesto di non comportarsi come degli avvoltoi, quindi di conseguenza offendendoli dal punto di vista della minoranza, che ha deciso di abbandonare l'aula. Dopodiché Salis è entrata, avrebbe detto che voleva anche chiedere scusa, ma non ha più trovato nessuno, quindi è andato avanti lo scontro anche dopo con i vari, come sempre avviene, uso dei social o comunicati stampa. A proposito di Salis, domani un anno di giunta, una conferenza stampa dalle 10 alle 13 che ha fatto molto discutere in questi giorni, ha fatto discutere per le modalità, sono state chieste le tematiche, quanti giornalisti potevano partecipare, ci si doveva iscrivere con due domande a testata, quindi notizia che poi ha fatto un po' il giro del panorama giornalistico italiano. Il Primo Canale sarà in diretta, vi racconterà tutto domani. Violenza nel centro storico di Genova, a proposito situazioni fuori controllo. Intorno alle 11 è scoppiata una spedizione punitiva nelle scorse ore in un bed and breakfast al Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra sanguinante. Sentiamo.
3: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. Quattro uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano tre cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I tre sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da due fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I quattro sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
4: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
2: È tutto per la nostra informazione, si rinnova questa sera se volete a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Giobbe Covatta sta girando l'Italia con il suo nuovo uno spettacolo riveduto un po' corretto, Varechina e Melanina.
1: Bravo,
0: giusto?
1: Bravo, tieni l'appunto, è scritto.
0: Ecco, che ho scritto una partita a Monopoli in bianco e nero.
1: Esatto.
0: Può essere così.
1: È una bella definizione.
0: Ecco.
1: Bravo, una bella definizione.
0: Ecco, allora.
1: È una partita a Monopoli perché c'è proprio il tabellone,
0: esatto,
1: del Monopoli sul fondo della scenografia. È un, ecco, tabellone del Monopoli. C'è un dado,
0: sì,
1: che io lancio, ecco, e giocando col pubblico capito in tutte le caselle di questo Monopoli.
0: Allora.
1: Capito in tutte le caselle perché c'è un'astuzia, il dado è fatto su tutti da uno.
0: Quindi,
1: e quindi si
0: arriva per forza.
1: È per forza, la casella arriva per forza, e quando capito su ognuna di queste caselle c'è, come dire, un argomento di conversazione che riguarda l'Africa, per cui il bianco e nero di,
0: esatto,
1: cui parlavi tu poc'anzi.
0: Esatto, allora l'Africa, però prima di arrivare all'Africa volevo con Giobbe Covatta fare un po' alcune appunti sul suo percorso, che mi pare inizi, insomma, partiamo dall'83, dal derby di Milano.
1: Ecco perché c'è tutti questi
0: no,
1: appunti,
0: perché, perché sono, insomma, il derby è stato un grande cosa, santuario.
1: Eh sì.
0: Beh, così poi a lunghe tappe, poi arriva la arriva Costanzo Show, arriva il cinema, arrivano i libri.
1: Ah.
0: Però leggevo una nota sul sito, non so quale, che Covatta...
1: Non il mio, perché io non ce l'ho.
0: Non ce l'ha, su un altro sito, dice Covatta, nel 1991.
1: 91, aveva appena pubblicato.
0: Un bell'uomo di 35 anni, forte, robusto,
1: sì,
0: dovete crederci,
1: sì,
0: e se non ci credete è lo stesso,
1: sì,
0: però è un bell'uomo.
1: È un bell'uomo.
0: Ecco.

0: Allora, a 35,
1: sono passati dal 91, 91 sono passati la bellezza 14, di 15 anni e ancora sono ancora un bellissimo bello. Uomo, tu pensa. È incredibile questa cosa, è incredibile quando uno c'è il fisico, è una cosa straordinaria. Bene.
0: Poi arrivano i libri.
1: Sì.
0: Ecco, mi risulta che Covatta sia il primo comico che vende addirittura 1 milione di copie col suo primo libro, che mi pare si chiamasse Parola di Giobbe.
1: Esatto, è giusto? Però ti posso correggere, sì, perché non sono 1 milione di copie, a oggi sono 1,5 milioni quasi.
0: Vabbè, quindi insomma...
1: 1,4 milioni.
0: Insomma, sei ricco.
1: Beh, devo dire che in quella circostanza mi stupì molto quando mi portarono l'assegna dei diritti d'autore. Vennero in 3 a portarmela, lunghissima, mocca miseria. Fare delle cose stranissime, mi disse: devi prendere 200 milioni e buttarli dalla finestra, poi altri 100 milioni gli devi dare fuoco. Quella roba è così, che io mi ero perplesso, dico: ma perché tutto questo? Perché se non li paghi di tasse? Dico: vabbè, meglio pagarli di tasse che buttarli dalla finestra. E per cui si creò, ebbi per la prima volta in vita mia, forse anche per l'ultima, dei problemi amministrativi, pensa, perché
0: ci
1: passai da reddito zero, passai da reddito zero a reddito alto.
0: Poi arrivarono altri libri, Sesso fai da te, Dio li fa, poi li accoppa, eccetera. Questo amore per l'Africa come nacque?
1: Nacque tanti anni fa. Nacque, non c'è un giorno in cui nacque. Tu sai, tu non lo sai, però facciamo finta che lo sappiamo. Tu sai che io sono viaggiatore, no?
0: Ma certo, no? Ma certamente.
1: Ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Io sono antico viaggiatore, in uno dei tanti viaggi per l'Africa che già facevo da prima di incontrare l'AMREF, in uno di questi viaggi ho incontrato l'AMREF nella persona di Tommy Simons. Quando io la incontrai, Tommy era direttore di AMREF Italia, che era allora, stiamo parlando del 94, il primo viaggio che facemmo nel 94 lo facemmo in Ruanda, e che non era proprio il club mediterraneo nel 94 in Ruanda. E per cui con Tommy poi decidemmo, ti dicevo, Tommy era già direttore di AMREF Italia, ma AMREF Italia era un ufficio con 3 persone, quando sono arrivati ieri eravamo 4.
0: Tutti gli spettacoli di Giobbe sono anche orientati a far ridere, ma a ridere anche facendo pensare, sempre legati un po' a questo grande scenario africano. Qualcuno dice che affronti il tema del razzismo, però leggo qui che non è vero, perché tu dici: il mio non è uno spettacolo che intende risolvere dei problemi. Non so se sia giusto, è vero?
1: Ma nessuno spettacolo,
0: ma non è nato con questo
1: problemi obiettivo,
0: ma le mie sono riflessioni sul sud del mondo.
1: Beh, nessuno spettacolo ha mai risolto un problema, non si è mai risolto un problema con uno spettacolo. Lo spettacolo serve a far riunire un certo numero di persone che in quel momento riflettono su un argomento,
0: esatto,
1: futile o serio che sia. E questa è la logica dello spettacolo: ci si riunisce e si parla di una cosa. E quindi lo spettacolo, come tutti gli spettacoli, apre una finestra, ma non la chiude, non risolve, non fa niente, si stimola una curiosità, stimola una riflessione, se tutto va bene, insomma, stimola un interesse, ma più di questo non può fare uno spettacolo, e io questo faccio, insomma, faccio il mio mestiere, fare il comico,
0: ecco,
1: se no farei il politico.
0: Ecco,
1: insomma,
0: il comico però può essere un uomo di potere?
1: No, direi di no. Il comico può essere, anzi, credo che sia il contrario. Il comico, per sua definizione, è, come dire, è all'opposizione.
0: Certo.
1: Questa è proprio.
0: Cioè la satira è contro il potere.
1: Ti faccio un qualche esempio. Ogni tanto qualcuno, bontà loro, dei politici, del mondo della politica adesso, mi invita a una serie di riflessioni, di tavole rotonde, perché sanno che io frequento l'Africa, certo. Per cui quando si parla dei rapporti con il terzo mondo o dei difficili rapporti, equilibri che ci sono in Italia per quanto riguarda gli immigrati, mi chiamano e mi chiedono opinioni e mi chiedono un mio punto di vista. La risposta tendenzialmente, adesso detta così sembra un po' brutale, però insomma,

0: il concetto è non chiedete a me. Certo. Voi siete politici e fate le leggi. Il mio ruolo è quello di prendervi per il culo nel momento che l'avete fatta. Questa è la divisione logica dei ruoli tra
1: Secondo te la satira può diventare propaganda politica?
0: La satira è propaganda politica, solo che la satira diventa, come dire, più forte della politica stessa quando la politica viene meno al suo ruolo.
1: Tu ti ispiri un po' a Beppe Grillo.
0: Come dici, scusa?
1: Ti ispiri un po' a Beppe Grillo, mi sembrava
0: diciamo
1: di dire un
0: che
1: titolo.
0: Io da grande voglio fare
1: da
0: Beppe
1: grande
0: Grillo.
1: Vuoi fare Beppe Grillo. Lui fa divertimento, dice controinformazione, tu dici io descrivo i sintomi della malattia, lui pensa già alle terapie.
0: È diciamo così? Che Beppe Grillo è molto più bravo, nel senso che a me fa piacere che perché io da grande vorrei fare Beppe Grillo, però c'è qualcuno che ha detto ah ma tu e Beppe Grillo fate, e dico sì, mi fa piacere sentirmelo dire, ma in realtà la differenza sostanziale è questa, nel senso che lui essendo più bravo riesce, come dire, a fare un passaggio, forse anche due passaggi in più rispetto a quello che faccio io, per cui sì, mi piacerebbe fare quello che fa Grillo, non so se ci riesco, anzi so per certo che non ci riesco.
1: Non ci riesci. Senti, qualche domanda così su Giobbe Covatta. Intanto tu sei re degli aforismi, perché i tuoi libri sono pieni di aforismi.
0: Sì?
1: No?
0: Boh, non lo so, io scrivo delle cose abbastanza
1: credibili. Ma ti dimentichi le cose che scrivi?
0: Assolutamente.
1: Peccato,
0: in maniera totale, Tanto qualcuno mi ferma per strada, mi dice una cosa da lontano, mi fa una battuta e pensi che stai dicendo chi stai. Poi scosi, avvicinati, pagina 38 del tuo libro, io non mi ricordo neanche come sono titolo libro, figura da pagina 38. No, non me le ricordo, le cose che scrivo non le ricordo.
1: Giobbe Covatta pensa di essere simpatico in generale?
0: Sì, abbastanza, sì. Sono un uomo disponibile nei confronti del prossimo, non lo so adesso.
1: Quali sono le persone che ammiri di più?
0: Vuoi i nomi oppure...
1: Se vuoi dirmi i nomi...
0: Oppure cerchi delle caratteristiche generali. Caratteristiche generali... le persone intellettualmente oneste... Le persone che non si esaltano per quello che vanno facendo, ma che lo fanno con serenità, per il piacere di farlo. Gli artisti che fanno gli artisti perché hanno un animo d'artisti, non perché poi devono per forza, come dire...
1: Senti, un aforismo è questo, diceva un vecchio antico comico. In teatro trovare un amico in teatro è come dare la mano a un monco. È vero?
0: Molti dei miei amici, una percentuale consistente dei miei migliori amici, quando parlo di amici ovviamente parlo di quelli veri, non è che dei conoscenze ce ne stanno tante, ma molti dei miei migliori amici fanno il mio mestiere.
1: Che cos'è che piace di più di una donna, a Giobbe Covatta?
0: Porca miseria, a me le donne mi piacciono molto.
1: Ma qualcosa, insomma.
0: Mi piacciono molto. Le trovo straordinarie, interessanti dal punto di vista proprio, le trovo intriganti. Quando sono simpatiche,
1: non se ne può fare a meno.
0: Io non ne posso fare, poi se ne può fare a meno, volendo se ne può fare a meno. Però si può fare a meno anche del vino, che è una cosa straordinaria, abbondante. Si può fare a meno di tutto, però se non se ne fa a meno è meglio.
1: A Giobbe Covatta piace il successo?
0: Diciamo che a Giobbe Covatta considera il successo uno strumento di pratico, nel senso. Avere il teatro pieno, perché la gente viene comunque immaginando che forse si divertirà, insomma immaginando già delle cose prima ancora di aver visto lo spettacolo, è comodo. Certo, poi se vengono e vedono una cosa che non gli piace diventa molto scomodo, nel senso che una volta che tu hai la capacità di aggregare tutte le sere 500-600 persone, poi devi fare in modo che quelle 500-600 persone escano contente da lì, e quindi il successo prevede anche una responsabilità. Però, come dire, se io non avessi quel minimo di successo, probabilmente la sera là ce ne sarebbero in tre, ma è triste, malacone.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Che ogni viaggio non inizia.

0: sedersi al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Hai Iridea, il tuo volo parte da casa.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. È partita la nuova campagna di comunicazione per far conoscere le 32 case della comunità della Liguria. Il numero dei cittadini che si rivolgono a queste strutture è in continua crescita. Tra aprile e maggio sono stati oltre 31.000 gli accessi per prestazioni mediche o infermieristiche e più di 92.000 le prestazioni ambulatoriali erogate. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1,7 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge sul dopo di noi, per garantire continuità ai progetti individuali dedicati all'autonomia e all'inclusione. Dal 10 al 21 giugno la Liguria sarà protagonista a Parigi con Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. Saranno 31 le imprese liguri coinvolte tra enogastronomia e moda per presentare progetti del territorio. Nuove opportunità per le start-up liguri. Regione ha approvato un bando, attivo dal 20 al 31 luglio, sul sistema bandi online di Filse, per favorire l'espansione sui mercati con percorsi di formazione e nuovi servizi. La misura ha una dotazione economica di 300.000 euro. Dall'8 luglio al 13 agosto a Borgo Venezia arriva il 60° Festival Teatrale. Il borgo si trasforma in una macchina del tempo per accompagnare il pubblico in un viaggio avventuroso tra luoghi, memorie e immaginari. In programma 23 serate vista mare. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11.21, possiamo ripartire, cari telespettatori, intanto ben ritrovati, siete su Primo Canale, anzi 11.22 in questo momento. Possiamo ripartire da Cornigliano, perché c'era una locandina, mi avete mandato da farvi vedere una camminata, non una camminata, una sì, della pace, sì. Domenica 14, quindi domenica prossima, riprendiamoci i nostri spazi cittadini. Insomma, il Cornigliano è sotto pressione, di malavita, ma pesante, perché ad ogni ora del giorno, tu dici la notte, ogni ora del giorno, però succedono cose che non devono succedere, punto. Sono arrivati tanti messaggi, ne parliamo, sentiamo intanto la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cisoni, sono Mario.
0: Mario, buongiorno Mario.
1: Buongiorno, dunque, arriva l'estate e vorrei segnalare a chi di dovere un possibile gravissimo pericolo che si trova in corso Europa.
0: Aia.
1: Dove, transitando col 17 all'altezza della fermata dell'ex manicomio, si vedono alberi e arbusti secchi che come una giungla sono vicini alle case, e dove un tempo quel posto veniva portato dai ricoverati e ora abbandonata all'incuria. Mi meraviglio che i proprietari di quelle case non segnalino il pericolo che stanno correndo. Andate a vedere, è okay. Una giungla abbandonata vicina alle case. Okay.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma un tempo sostiene Mario che fossero i malati psichiatrici a ripulire di questo, non lo so, però segnalatelo, magari se vi capita una foto passate di lì, la dichiarazione di Mario è stata molto netta, l'osservazione di Mario è stata molto netta, 17, altezza dell'ex psichiatrico di Quarto, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito di psichiatria, un altro fatto increscioso, un malato in cura al Villa Scalzi, ha picchiato una psichiatra, non va bene, capisco la malattia mentale, ci mancherebbe altro, però non è possibile quando vai a lavorare e lavorare in condizioni di in cui puoi essere aggredita, cioè non dovrebbe avvenire, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone,
0: sì.
1: Sono Franco da Ponte di...
0: Sì, Franco, buongiorno.
1: Ho sentito che la gente si lamenta, specialmente a Cordigliano, dei continui scippi, aggressioni,
0: sì,
1: eccetera,
0: tutto.
1: Chiedono più polizia, più carabinieri, più qua, sì. Ma non si può mettere un poliziotto o un carabiniere ogni persona, bisogna che la gente impari a reagire . E quando uno grida aiuto, aiuto, che accorrino in aiuto, che menino per benino l'aggressore,
0: sì. Sì.
1: E poi chiamino la polizia,
0: certo.
1: O i carabinieri,
0: certo.
1: In questo modo, cioè, sono sicuro che terminerebbero le aggressioni giurde,
0: sì.
1: Oppure un altro sistema,
0: sì.
1: Permettere alle forze dell'ordine di sparare a vista, allora di sicuro smettono di aggredire la gente. Poi una domanda sulla MT,
0: sì.
1: Ho visto che a caricamento ci sono delle macchinette obliteratrici che hanno sia la fotocamera che la fessura in cui si può infilare il biglietto,
0: sì.
1: Ma le ho viste solo lì, sugli autobus non ci sono,
0: no.
1: È così che dovrebbero essere,
0: infatti,
1: le obliteratrici.
0: Sì, sì. Allora, sì, allora Franco, grazie, le dico ovviamente sì, vi ho già detto, è capitato anche a me, io non ho ancora, cioè viaggio col biglietto tradizionale, è capitato a me di salire su un bus dove non c'era la timbratrice, quella con l'inchiostro, il timbro, l'ora, giorno, e quindi sono rimasto con questo biglietto perché c'erano solo i lettori ottici. Praticamente ho perso il diritto di poter, non avendo la penna con me, ho perso il diritto di timbrare un biglietto valido. Sono questi biglietti qua, io giro con questi qua, vedete? Sono questi qui, questi dove c'è la freccetta, dici timbra, e io salgo su quello e non c'era, volendomi appellare al quarto emendamento, il diritto di timbrare mi è stato negato. Quindi, come dice giustamente l'amico Franco da Pontedecimo, a caricamento c'è sia l'uno che l'altro sistema. Non posso essere privato del diritto di timbrare. Allora, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma vedete, io vi ho già detto, so che avete contestato, l'Italia, se mette insieme i poliziotti e i carabinieri, ha una media di sicurezza superiore a tanti altri stati. Ne abbiamo più, con una media di personale rispetto alla popolazione, più di altri stati. A Cornigliano c'è una centrale della polizia. Al centro di via Cornigliano. Quello che è accaduto l'altra sera è accaduto a 20 metri dal centrale della polizia. Polizia. Ai vigili era stato chiesto di occupare degli locali all'inizio di via Cornigliano, in un locale nuovo, un palazzo nuovo, un palazzo di arte. Hanno detto di no perché non gli andava bene, per carità. Ci sono, abbiamo 1000 vigili a Genova, siamo 500.000, ce n'è uno in 500 abitanti. Per dire, poliziotti e carabinieri, se mettiamo insieme, ce n'è più di tanti altri stati. Però non riusciamo a far funzionare la cosa. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno. Lei...
2: Buongiorno. Sono Franco da Genova.
0: Sì, Franco, buongiorno, Franco, dica.
2: Le volevo dire, ma tutti questi accoltellamenti di Genova,
0: sì. Sì.
2: Decima per furti, per, è tutto questo anno qua. Prima no, non succedeva niente, vero? Quando c'era Toti e Bucci, no,
0: no,
2: tutto
0: loro,

0: Bello, Toti e Bucci erano, no?
1: Invece
0: Toti...
1: detto, ma allora, la Meloni non c'entra niente.
0: No, non c'entra.
1: Non c'entra. Allora, poliziotti e carabinieri non c'entrano. No. Allora, chi è che c'entra? Me lo dica.
0: Ma in questi ultimi casi c'entrano tanti ragazzi di origine africana che, non sapendo cosa fare, ne hanno compiuti di tutti i colori. Toti e Bucci erano i primi, io li ricordo, che cercavano loro per primi di assaltare, no? Col macete, a coltellate, i turisti, tanto vero, i turisti sfuggivano, e quando poi chiedevano l'identikit si capiva che era Toti e Bucci. Il problema, al di là delle facili ironie, queste cose sono sempre accadute, ma una recrudescenza, una frequenza di fatti che non sono purtroppo, io dico purtroppo, imputabili ai genovesi, accadono, sono accadute in questi giorni. E se lei va a vedere la cronaca, non è una battuta, se lei legge Il Secolo c'è una pagina di cronaca nera, ma nera perché questi ragazzi arrivano dal Nord Africa, che colpa, e che posso fare? Se lei va a vedere gli autori di questi ultimi misfatti, purtroppo genovesi non ce ne sono, arriverà un tempo in cui ci saranno i genovesi, benissimo, però purtroppo in questo momento non ce ne sono, che devo fare? Che dobbiamo fare? Non lo so. Sì, sì, dica. Sì,
1: no, dico, gli altri anni c'erano questi nordafricani o no?
0: Ma certo che c'erano, però...
1: Allora come mai gli altri anni non ne parlavate mai, invece quest'anno sì?
0: Ma guardi, io...
1: lo dica, no? Senza giri di parole.
0: Dai.
1: Come mai? Lo dica ai vostri spettatori come mai, io lo so benissimo.
0: Me lo dica, mi aiuti per favore. Dica che mi aiuti per cortesia. Ma vabbè. Allora, vediamo un po'. Non so. Coltellate in pieno giorno, bottigliate sui turisti. Cioè, questo non sono io, sono due cari colleghi, Danilo Danna e Matteo Indice. Oggi sul Secolo, oggi, non sono io. Sono due cari colleghi, Danilo Danna, Matteo Indice, oggi sul Secolo. Questi colleghi lavoravano anche quando c'era Bucci, quando c'era Toti. Spedizione punitiva, coltellate in pieno giorno, bottigliate sui turisti, mattinata shock nei vicoli. Ma ormai è la norma, dice che vive nei vicoli. Spedizione punitiva delle vigne, davanti a passanti e negozianti, allarme in darsena, ha aggredito una crocierista 14enne. Oh, ma capisci che non c'è uno, allora in questa cronaca, l'ho già detto come si chiamano i giornalisti, allora signore, le do il telefono del Secolo? Vuole il telefono del Secolo, così lo chiama, chiede a questi colleghi, dice mi ha dato Enrico Cirone, primo canale, il numero del Secolo, si fa passare anche Brambilla, una persona che è il direttore, e dice ma come mai Danilo Danna e Matteo Indice non scrivono di genovesi che hanno compiuto questo? Perché questo in San Martino, il pusher, scagliato dal pusher ad Arsena, turisti bersagliati a lancio di bottiglie, come mai non si chiamano Barabino, Sciacaluga, Parodi? È un caso, oggi va così, domani saranno Barabino, Sciacaluga, Parodi, ditemi altri cognomi genovesi, Tagliabue, Tagliavino, sì, no? Traverso. E domani diremo che sono loro, che ci posso fare io se questi sono africani, nordafricani, ci posso fare io? Se vi leggo, non lo so, chiedetelo a questi qui. Gli episodi a seguito della colluttazione al ricovero a San Martino, gli episodi sono susseguiti al centro storico, realizzato in Vico delle Vigne, dove Deoro è il ristorante, mentre veniva presente da Danese, ricostruito dai poliziotti della squadra mobili, quattro persone armate di mazze e coltelli hanno fatto irruzione in un bed and breakfast, dove erano alloggiati alcuni giorni tre nordafricani. Tre nordafricani? Ma no, tre genovesi. Oh, c'è scritto nordafricani. Oddio, no. Come tre nordafricani? Eppure la stampa non può scrivere... Cioè, se ha scritto tre nordafricani, sono tre nordafricani, no? Ma neanche italiani di prima generazione. Uno dice, vabbè, dai, si chiama Mahmed Khaloud, però, dai, è italiano. No, manco quello. Uno degli ospiti del MNB appartiene a un gruppo rivale. Ah, quindi abbiamo già delle bande rivali. Hai capito? parla, è stato ferito con una lama.

0: ma lunga 30 centimetri. Alla sequenza conclusiva i negozianti perdevano moltissimo sangue e adesso sono a San Martino nel servizio sanitario gratuito per tutti. Pronto, buongiorno.
1: Scusi. Per sentire, ciò che penso della Salis, non farne sempre di più, a seconda me gli elettori piace perché non appena li puoi rispedire quanto vuoi, praticamente li imbarchi, li metti su un aereo, li porti sul posto dell'aeroporto loro, fa due o tre giri sull'aeroporto, dicono di non poter atterrare, te li rimandano in Italia a nostre spese e tutto finisce lì. Perciò forse c'è da cambiare qualcosa sul codice penale, tantomeno. E poi volevo parlare della Minetti e del Fatto Quotidiano e dei giornalisti e di un'altra testata. Vedo che la magistratura non ha preso in considerazione alcune testimonianze e nient'altro. Okay. Ti volevo salutare, una buona giornata.
0: Grazie. Allora, sul Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano ha pubblicato, insomma, è stato chiesto al Fatto Quotidiano, alla RAI e a 250 milioni di penale per aver intralciato con questo scoop. In realtà poi il Fatto Quotidiano ha pubblicato i WhatsApp della massaggiatrice che ha lavorato, la massaggiatrice uruguayana o uruguagia, che adesso vive in una località nascosta, ha pubblicato i WhatsApp di questa persona, che si sono scambiati col giornalista del Fatto Quotidiano. Peraltro è un ragazzo con un nome, non ha un nome italiano, non so se è uno pseudonimo, un nome inglese, una roba del genere. Kingsley, immaginate cosa del genere. E in questi WhatsApp la massaggiatrice dice: io ho accompagnato, sono andato a prendere le ragazze, per dirvi, le brasiliane costano di più, ma non è colpa di... ci sono altre che costano meno, le polacche costano un po' meno. Ho portato, perché è arrivato quel manager con 5 persone, avevano bisogno di 5 ragazze, c'è tutto questo. Che sia una polpetta avvelenata nella quale è caduto il giornale Il Fatto Quotidiano? Il giornale pubblica questo, dovrà essere preso in carico dalla magistratura. La magistratura non ha richiesto nessuna rogatoria con l'Uruguay perché non c'è, secondo i diritti che legano le due nazioni, un fatto di evidenza penale per questa massaggiatrice che ha detto queste cose. Punto e basta. Ha detto che ha raccontato com'erano le stanze in cui si svolgevano questo, cioè è stato pubblicato l'altro ieri. Amici, io che vi devo dire? Non lo so, staremo a vedere, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Giorgio, buongiorno.
2: Ciao carissimo, no, volevo raccontare, a proposito degli africani, una nostra amica che abita in Via Cesarea ha fotografato un'africana di una potenza pazzesca, detto, di grassitudine, si è abbassata dietro il bidone della spazzatura e l'ha fatta lì.
0: Vabbè.
2: Complimenti agli africani, caro amico.
0: Vabbè.
2: Capito?
0: No. Sì, ho capito Giorgio, però questo, vedi, ci sono fatti e fatti. Questo non dà l'idea di... se scappa, non sto scherzando, non c'è il gabinetto, ragazzi, quando scappa, può essere italiano, africano, giapponese, parlavamo prima dei giapponesi. Non è da questo che si legge, non è un episodio di criminalità, è un bisogno impellente che si è finito lì. Posso anche capire che uno, non essendo italiano, non sa dove andarla a fare, insomma, perdonatemi, e quindi può essere in imbarazzo. Quello che è accaduto invece dell'altro tizio che faceva la pipì a Cornigliano è un'altra cosa. Vado in regia, poi torniamo, dai, forza.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Tanti WhatsApp, tante telefonate. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo dire la mia su questo argomento, se posso.
0: Certo, signora, ci mancherebbe.
1: Ecco, allora, prima di tutto faccio una premessa. Stiamo parlando sempre di esseri umani, di persone come noi. Noi possiamo additare queste persone perché siamo stati fortunati, che abbiamo avuto dei genitori, un certo benessere, insomma, delle regole e tutto. Loro no, loro non hanno niente. Con questo non bisogna scusarli, perché uno che compie un reato è da condannare. Questo penso che sia...
0: Certo.
1: È inevitabile pensarlo, ecco, ma trattarli sempre come esseri umani che non hanno niente, che la loro vita non conta niente, perciò loro non sono la nostra paura. La nostra paura è quelli che governano e permettono questo, che noi ci facciamo la guerra fra poveri, fra virgolette, che noi non siamo poveri confronto a loro, perché loro non hanno niente, la loro vita non vale niente, perciò figuriamoci la nostra. Ecco. E perciò io dico una cosa, allora, al governo c'è stato un certo signor Silvio Berlusconi Confini, e per quanti anni lei, se, non lo so se è un giornalista, un opinionista, io questo non lo so, però sicuramente saprà che c'è stato per tanti anni e non ha fatto mai niente. Adesso il governo chi c'è? Io non sto parlando adesso, poi quando metto giù non dico a sinistra, a destra, Bucci, non Bucci, ecco, per piacere, facciamo un discorso serio, uno solo. Ecco, adesso c'è

0: la Meloni. Cosa fa per questa emergenza che è chiara a tutti? Non si può vivere così e sta crescendo sempre di più. Perciò non è colpa di Genova o di Bucci o della Salis, no? O di un'altra regione, come diceva lei, l'Emilia Romagna, Landini. No, è un dramma veramente grosso, troppo grosso per ridurlo a sono africani, non sono africani, mandiamoli via, sono brutti, sporchi e cattivi. Ecco, è un discorso troppo grosso che in una televisione così come la vostra non si può toccare, perché sennò si va su delle banalità pazzesche. Qui bisogna ammettere che sono delle persone che non hanno niente, non che poi hanno il telefonino e vengono pagati, perché io le posso dire che mio nipote sta facendo un corso del verde alla regione, perché è stato programmato alla regione, per andare a fare cose sul verde. Beh, lui mi dice, zia, io di verde ne vedo poco. Ci vengono a prelevare, ci portano, ci dobbiamo pulire, fare, e sono tutti di colore, giustamente, perché certo. Ecco, cosa fanno questi poveri cristi? Ecco, e ci danno ma 2 lire da fame, ecco, perciò non stiamo sempre a dire hanno il cellulare, hanno questo gratis, hanno questo gratis. Facciamo qualcosa, sì. Ma diciamolo al governo, loro non li vogliono, a Rixi, a Salvini, che loro bruciavano e sputavano sulla bandiera italiana, sulla Costituzione, e adesso sono patrioti loro. Ecco, loro devono pensare a qualcosa. Noi dobbiamo solo difenderci, ma con le poche cose che abbiamo. Questi sono discorsi seri, ma non dire un africano come fosse il nostro nemico. Lui non è il nostro nemico. Sono quelli che governano, prima, dopo, quelli che verranno, durante, che devono fare qualcosa. Mi scusi, questa è la mia idea.
1: Allora, dunque, la signora diceva che questa televisione è troppo piccola per parlare di questo e quindi ci vogliono televisioni più grandi, più importanti. Quindi io non ne parlerei più. Cosa abbiamo? Il corso di cucito di Uncinetto? Cosa abbiamo? Il cartone animato? Sulle volpi, l'accoppiamento però questo delle volpi non... Cos'hai Mario? Hai un cartone animato. Cos'hai? Flintstone? Sì, abbiamo i Flintstone. Vabbè, no, abbiamo i Flintstone, no, non ci danno Anne e Barbera sono copyright. Ma io penso che so che non siete abituati al congiuntivo, se c'è un popolo indulgente, se c'è un popolo che accoglie, ricordate la parola, le parole vucumpra sono di 30 anni fa, 30-35 anni fa. Se c'è un popolo che ha accolto gli amici albanesi al porto di Bari, una nave con 30.000 persone sopra, immagini, no, del nostro, penso che sia il nostro per cultura cattolica e anche fortunatamente socialista, penso che se c'è un popolo modestamente buono sia il popolo italiano. Il popolo dei porci l'altra guancia, no? Poi che le vite, l'impressione che le vite non abbiano valore, a me sembra che in questi ultimi tempi sia più la nostra vita che non ha valore rispetto ad altre vite lì. Qui non siamo da Mario Giordano che andiamo a vedere solo quello, andiamo a vedere il fenomeno nella totalità. Stiamo dicendo che ho letto Il Secolo, non è colpa mia, non è colpa del Secolo, è colpa di Corriere della Sera se c'è una pagina di cronaca nera, ma perché gli autori di crimini sono neri. Noi normalmente come italiani, se andiamo in casa d'altri, se siamo andati in casa d'altri, e lo siamo andati, pagando il biglietto di sola andata per noi, per la moglie, con la valigia di cartone, penso che siamo andati, poi c'è sempre la testa matta, c'è sempre il pazzo, ci mancherebbe altro. Però se negli ultimi tempi c'è stata una recrudescenza di questo, è un fenomeno da tenere. Ma se Meloni ha parlato, mi parla di Albania, caro Albania, apriti o cielo, perché in Albania non si può andare, in Albania, cose, cosa facciamo? Io non vedo l'ora, tra un anno, di le chiavi di casa, di darle al nuovo governo, che senz'altro non sarà di centrodestra, tanto sarà fascista, dire guidate voi, guidateci verso, come state cercando di fare, verso il benessere, verso il paradiso, guidateci voi, perché non ne posso più di sta storia, delle colpe di uno dell'altro. Berlusconi, meschino, è mancato 3 anni fa, basta Berlusconi. È un ossesso,

0: È un'ossessione, un'ossessione. Non è mai stato un mio punto di riferimento, ve l'ho sempre detto dal 94, da quando è sceso in piazza, non è certo come persona il mio punto di riferimento, però ragazzi, anzi basta, è morto, basta. Pubblicità, però c'è la telefonata, eh? C'è ancora? Pronto? C'è, sta arrivando, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sì, Marco, dimmi.
1: A proposito di biglietto, hai sentito che domani è stato revocato lo sciopero dell'MT?
0: Oh, finalmente parliamo di scioperi.
1: Però c'è una svolta, dice, una svolta che sarà dato un bonus, e sono curioso in quale modo, agli utenti che sì. avranno dei disagi
0: sì.
1: durante l'anno, soprattutto che è l'abbonamento.
0: Sì. Sì, sì.
1: Come fanno a dare i soldi?
0: Allora questo qua. Grazie Marco. Tu l'altro ieri tutti i cartelli di assoutenti, viva gli utenti, utenti democratici, utenti antidemocratici, utenti ex fascisti diventati post comunisti, tutti gli utenti di Genova si sono incontrati e hanno cercato di fare quello che sono riusciti a fare dopo 8 anni con Autostrade, poter far avere a chi ha delle subisce per i disagi di AMT, subisce dei ritardi, dei bonus. Non si sa ancora in che modo, se dare dei biglietti, se aggiungere una settimana all'abbonamento che sta per scadere, non si sa ancora come. Però finalmente si è aperta da parte di AMT la disponibilità di ragionare su questo. Non sappiamo come, se darvi dei biglietti, darci, se allungare di un mese, di 3 giorni, perché ci sono stati 3 giorni di sciopero, dico per dire, sciopero sacrosanto, dico per dire, punto, non si sa ancora come, ok? Pubblicità, a tra poco.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita, devi girare la faccia se la guardi troppo, ma se non la guardi ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Allora, è la nostra telefonata? Tanti WhatsApp. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cirone, sono Susi da Rivarolo.
0: Susi, buongiorno Susi, buongiorno.
1: Allora, no, perché sono rimasta un po' della signora di prima, che ci ha fatto una bella lezione di, come si dice, di buonismo, no? Ma dov'era lei?
0: Oh, piano, ma Susi, più, su.
1: Quelli hanno violentato,
0: Susi,
1: parlato, e altro, a quella ragazza, lei dove, poverina?
0: Susi, calma.
1: Mi viene nervoso, perché sono tutti falsi.
0: Susi.
1: Perché in Toscana che volevano mettere i cosi, come si chiama?
0: Che?
1: I CPR, non li vogliono. Li vogliono in casa d'altri, ma non da loro, quelli che sono bravi, che sono magnanimi, no? Che vogliono aiutare, ma... poverini, aiutiamo gli assassini,
0: calma,
1: aiutiamo tutti, no? È colpa del governo, è colpa...

0: nostra.
1: Sì, colpa di tutti. Allora, Susi, calma. È stata una lezione, direi, di cattosocialismo, no? Quello della signora di prima, non di Susi. Di cattosocialismo. Però, cosa succede? Succede che noi da secoli, ci siamo secoli, dico per dire, ma da 40 anni, no? Ci siamo sentiti, abbiamo sentito un ritornello. Il ritornello era che scappavano dalla fame, dalla guerra, scappavano dalla fame per fare dei lavori che nessuno voleva più fare. Uno ci crede, no? Cioè, io ci credo, è vero. Mi pongo anche dei problemi. Come fai a pagare quei poverini banglesi, no, pakistani, morti nella macchina, no? L'ultimo aveva pagato 10.000 euro, 3.000 doveva ancora pagarne, per finire, dico, ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè, sono presi in giro, immagino l'Italia come un paradiso, non è così, no? Non è così. Però questa storia che scappano, avete visto a Genova peraltro, sono stati fermati, indagati dalla procura, 20 etiopi per commercio umano di persone, no? Beh, fino a lì non c'entriamo. È una cosa un po' più seria di quello che sembra, perché a queste persone probabilmente nelle loro terre di origine si balena un'Italia pazzesca, una Francia, una Spagna, un'Europa mostruosa, e in realtà non c'è poi posto per loro, no? È chiaro che uno, se non ha da mangiare, non ha un lavoro, che cosa viene a fare, cosa fa? Dovrà rubare, come minimo dovrà rubare, no? Tutto qua. Vado in regia, c'è il TG55, ci sentiamo subito dopo, dai. Scrivetemi e preparate la prossima telefonata per mezzogiorno. Dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione, il TG55. Apriamo con la cronaca perché siamo a raccontare ancora un'altra aggressione ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato alle 5 di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un paziente presente nella struttura che ha cercato di metterle le mani addosso, a collo, stringendola intorno al collo per cercare di strangolarla. La professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni, immediatamente l'intervento delle guardie giurate in servizio e poi il loro intervento che ha evitato conseguenze più gravi. L'aggressore si trova tuttora ricoverato in un ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici. I numeri ci dicono che nel 2024 le aggressioni sanitarie nella nostra regione sono state 464, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023, un numero che continua a crescere, e gli ospedali sono diventati luoghi pericolosi soprattutto per i sanitari. La regione, ieri è stato discusso il disavanzo da 120 milioni di euro in regione Liguria, botta e risposta tra maggioranza e opposizione, al centro il fantomatico buco di bilancio di cui si è parlato molto in questi anni. Vediamo.
1: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
2: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno, che è certificato con questo buco di bilancio, è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato

0: 120 milioni, l'anno scorso 19 per poi ripassare a 66 per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità non un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
1: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più e lo stiamo

0: approvato nella giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
1: E invece il Comune ieri pomeriggio, lo scontro sulla sicurezza, l'intervento della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha commentato quello che era un ordine del giorno straordinario presentato dall'opposizione unita con la prima firmataria Fratelli d'Italia. Salis poi nel suo discorso ha parlato di avvoltoi, ha non diretto la parola avvoltoi all'opposizione, ma ha chiesto di non comportarsi come degli avvoltoi, quindi di conseguenza offendendoli dal punto di vista della minoranza, che ha deciso di abbandonare l'aula. Dopodiché Salis è entrata, avrebbe detto che voleva anche chiedere scusa, ma non ha più trovato nessuno, quindi è andato avanti lo scontro anche dopo con i vari, come sempre avviene, uso dei social o comunicati stampa. A proposito di Salis, domani un anno di giunta, una conferenza stampa dalle 10 alle 13 che ha fatto molto discutere in questi giorni, ha fatto discutere per le modalità, sono state chieste le tematiche, quanti giornalisti potevano partecipare, ci si doveva iscrivere con due domande a testata, quindi notizia che poi ha fatto un po' il giro del panorama giornalistico italiano. Il Primo Canale sarà in diretta, vi racconterà tutto domani. Violenza nel centro storico di Genova, a proposito situazioni fuori controllo. Intorno alle 11 è scoppiata una spedizione punitiva nelle scorse ore in un bed and breakfast al Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra sanguinante. Sentiamo.
2: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. Quattro uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano tre cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I tre sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da due fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I quattro sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
3: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi molto più allo sbando, e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
1: È tutto per la nostra informazione, si rinnova questa sera se volete a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli di

disseminati su tutto il territorio regionale, permetta a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, ho letto i vostri WhatsApp, salutiamo Fabrizio da San Pier d'Arena, Fabrizio San Pier d'Arena, è l'ultimo WhatsApp. Sentiamo il telefono, pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao, sono Lino.
2: Lino, buongiorno.
3: Volevo solo un attestato di solidarietà alla signora Giuse, quella che era arrabbiata per la telefonata.
2: Susi.
3: Prego?
2: Susi.
3: Ecco lei, un abbraccio gentile. No, volevo solo dire di non dare eccessivo respiro a telefonate che non hanno né un capo né una coda, nel senso che ha parlato della Meloni,
2: vabbè,
3: fare la bocca quando
2: no, vabbè.
3: I soldi che per le infrastrutture che sono state date non ne vogliamo parlare. Io vorrei solo finire come l'Irlanda del Nord stamattina.
2: Sì.
3: Perché io non voglio parlare di remigrazione, ma quando questi signori si comportano in questo modo, credo che non ci siano alternative.
2: Quello tu
3: vogliamo fare i buonisti? Va bene, facciamo i buonisti.
2: No, ma non...
3: Ok.
2: Tu dici di quel signore che ha cercato di decapitare un irlandese, anche gli italiani. Io mi ricordo quando emigrammo in America, noi col macete, gli italiani avevano tutti paura di noi, perché al minimo accenno, no, di sguardo. Sì, noi col macete in America ne abbiamo massacrati, siamo famosissimi. Sì. Però vabbè, adesso non era irlandese, usa così, cioè è la loro cultura, è una cultura, per carità, un po' diversa dalla nostra. Però non biasimo certo la penultima signora, è stata una lezione di, ma non di buonismo, essere buoni non è buonismo, sono persone che non hanno arte né parte, sono dei poverini, sono dei così, senza con una mano davanti e un'altra di dietro, dobbiamo così essere molto ancora più accoglienti, soprattutto per queste persone che vengono da altre culture. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp, grazie Lino. Abbiamo ancora una ventina di minuti, inevitabilmente sull'immigrazione ci si divide, cioè non riusciamo a vedere che è qualcosa di bellissimo, di meraviglioso, fanno i lavori che noi non facciamo più. Non ho trovato uno che faccia l'elettricista, che faccia l'idraulico o il tassista, ancora non l'ho trovato. E non ci vuole, un po' di cultura, anche il mio mestiere, non è che ci vuole granché, però non l'ho ancora trovato, però aspettiamo. Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, sono la buonista di nuovo.
2: Sì.
4: Ecco, volevo solo un attimino, ecco, dire due o tre cose. Allora, prima di tutto non ho detto che bisogna parlare di cartoni animati, ma questo lo capivo già, che poi una volta messo giù il telefono lei avrebbe scherzato. Io dico una cosa, una TV privata, anche con pochi soldi, la fanno i giornalisti validi, perché uno può

0: anche non avere tanti soldi in quella TV privata, ma se ha dei giornalisti validi, creda me, c'è un buon ascolto, una buona televisione, ecco, anche con pochi soldi. E sono le persone che fanno buone le cose. Poi seconda cosa, combinazione, sentivo il vostro telegiornale di aggressioni nei vari ambulatori, nei vari ospedali dove ci sono queste persone che sbagliano di qualunque colore siano, non, e che picchiano le povere infermiere, povere, ecco, sono tutti neri? Non lo so. Quella signora e quel signore, cioè, io forse non riesco a farmi capire, evidentemente la gente vuol capire solo quello che vuole capire, forse anche. Io non ho detto che questi non devono, questi, come dite voi, questi, devono, poverini, e qui e lì e là. Io non ho detto questo, ho detto soltanto che ci vogliono delle leggi giuste perché queste cose non accadano più. Io ho sentito Dovero quando hanno violentato, ma io sono una nonna, ma vorrà dirmi che io Dovero quando ha violentato? Io quando ho sentito anche il figlio della russa che ha violentato quella ragazza mi sono indignata, ma dove c'è una violenza io mi indigno, ma stiamo scherzando? Ma io giustifico queste cose? Ma io penso proprio che, cioè, ma chi ascolta? Non lo so, vuole ascoltare solo quello che... io non ho detto una cosa del genere e non giustifico nessuno di quelli, quelle persone che vengono qua e fanno questo, ma ci dimentichiamo quelli del meridione quando venivano dai Bauscia a Lombardi. Ecco, ma delle cose io ho visto nel mio caseggiato qui a Genova quando venivano ad abitare delle persone del sud, delle cattiverie infami, ecco. Ma con questo non è che voglio colpevolizzare il lombardo o poverino quello del sud. In America, a meno che non mi sbaglio, ma hanno portato forse qualcosa di brutto anche i nostri italiani. Ecco, tutte queste cose qui che sono... Vuole una legge sicura dove non accettare le persone che delinquono, ma certo, però questi sono poveracci, perciò bisogna fare un qualcosa di veramente buono per poter aiutarli. Ma magari non lo so, io non ci sono al governo, non posso trovare la soluzione e non mi sento neanche Madre Teresa di, cioè, io mi sento una persona indignata quando sento parlare di altre persone come noi che non sono fortunate come noi, che vengono come se fossero carne da macello, perché ecco, ma insomma mi sembra questo sbagliato. Fra di noi questo non dovrebbe succedere. Poi ben vengano le pene, ben vengano mandarli di nuovo via, ben venga una legge che tuteli le persone, ma non noi perché siamo bianchi e siamo di Genova e siamo di qui, no, perché tutti gli esseri umani dovrebbero avere la sicurezza di uscire e di non avere cose. Perciò io condanno queste persone, le condanno, ma non le etichetto.
1: Boh. Allora, ma l'unica cosa che non mi quadra è il fatto della televisione e di chi ci lavora. Il problema è questo, cioè, è chiara, è evidente, la signora, seguitemi, è evidente la mia inadeguatezza, no? È evidente. Il problema è che io vedo che la mia inadeguatezza in una televisione privata, che è la più grande, piccola, ma più grande, non abbiamo, no, però è seguita da 40.000 persone, quando televisioni adeguate sono seguite da 40, cioè 40.000, 40. E dico, ma loro sono tutti fessi, cioè siete, io vi chiedo scusa, ma siete, a parte, siete dementi, avete dei problemi, se mi seguite in 40.000. e gli altri ne fanno 40.

0: tutto qua. Quindi è un'allucinazione complessiva, non entro nel merito della... Noi abbiamo esportato tutto, abbiamo esportato, lo diceva un uomo di sinistra, un uomo del teatro stabile di Genova, no? E diceva che quando si emigra, emigra il meglio e il peggio. E noi abbiamo, gli italiani, la feccia degli italiani è emigrata, no? Lo sappiamo. Poi ci è scappato anche qualche premio Nobel, per dire, non è che è emigrato un po' tutto, no? Chi prendesse in giro i meridionali, non lo so, avendo dei meridionali in famiglia, in casa, non lo so, non mi sembra, mi sembra dei fenomeni diversi. Il meridionale è sempre qualcuno che fa parte di noi, i belgi tra di loro si prendono in giro come noi prendevamo in giro i carabinieri con le barzellette di 40 anni fa, no? Si prendono in giro tra di loro, ma sono cose loro come la cosa nostra, no? Però, per carità, però è quello della TV che, essendo alla portata di tutti voi, la mia inadeguatezza, e ci sta, non è che c'è molto meglio in giro, però dico, ma allora siete tutti poveretti voi, cioè cambiate canale, non state, non state qua, perché state qua? Questo che mi domando, e allora mi dico, perché stanno qua? Vivono di inadeguatezza come la mia? Boh, ragazzi, andiamo da un dottore, facciamoci curare, no? Per il resto non è un problema. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, oi là. Ah,
1: ciao,
0: sì.
1: Enrico.
0: Aspetta, Angelo. Angelo, allora, dimmi, Angelo da Genova, dimmi.
1: Sì, Angelo da Genova. Riguardo la telefonata di prima, che è fuori completamente dall'argomento. Io non incontro per la strada il figlio di La Russa, incontro il nero che mi tocca, come è successo l'altro giorno, per me ha messo le mani addosso. Quindi non diciamo le balle, il problema che io riscontro nei quartieri, nelle strade, non sono i figli di La Russa o quella gente lì, sono i neri che fanno delle porcherie.
0: Perché però scusami, via... domani te le potrà mettere un italiano, no, le mani addosso, non è che...
1: Non mi è mai successo. Ma mi è successo proprio l'altro giorno,
0: potrebbe accadere.
1: Io ho 62 anni, mi è successo l'altro giorno in via della Maddalena. Ma non me ne scherzando, però questo era fuori come una biglia.
0: Vabbè.
1: Quindi queste cose, è inutile, la signora Mari vive al bar o dove sta bene non incrocia, ma se vivi in via della Maddalena e li incroci tutti i giorni, il problema è il tuo. Poi anche la Meloni, che fa anche il suo, ci ha messo del suo, con il decreto flussi, fa entrare 500.000 in 3 anni. E dove li fanno lavorare sta gente? Ma dove li mettono? Ce n'è già troppi. Quindi io dico, l'altro giorno sempre in via delle Vigne incrocio dei poveretti che escono e si trovano 3 di quelle persone lì, 3 neri, che sono seduti nel gradino, e questi devono quasi dire, scansatevi perché devo passare. Siamo a un livello orribile. È inutile che tutti ci giriamo intorno al buonismo, non buonismo. Siamo a un livello che ci vuole militarizzare la città. Perché questi solo con i militari forse si trattengono.
0: Okay.
1: Se no, se andiamo avanti così, andremo sempre peggio. Arriveremo all'arma noi noi comuni cittadini.
0: Per carità, siamo persone per bene. Grazie, Angelo. Però noi avevamo adottato i fischietti, ricordate? Contro le molestie degli alpini. Eh beh. Però, sai, arrivano 50.000, 500.000 alpini, uomini, non solo voi, tanti con le mogli. Però abbiamo avuto l'idea di adottare i fischietti contro le presunte molestie degli alpini. Vedi come siamo sensibili, no? Hai capito? Ti ricordi, no, Filippo? Fischiate, perché l'alpino potrebbe essere bevuto un po', si è un po' impetroliato, vede una donna, l'alpino, dai, ha la piuma, no? si drizza la penna, fischietto. Teoricamente, se tanto vi dà tanto, dovremmo girare noi con un rosario di fischietti, comunque in giro no? Per la città. C'è la pubblicità? No, andiamo avanti. Abbiamo 9:18, 8 minuti? 8 minuti. E ci si divide, o è un problema o non è un problema. Se sono di sinistra è un fenomeno meraviglioso, se sono di destra è un fenomeno da arginare, ma se sono di sinistra l'ho arginato male, perché non ho fatto cose di destra.

0: Come non le ho fatte cose di destra, cioè di dire no, attenzione, fermi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono la pazza buonista. Chiamatemi un po' come volete.
0: Ancora?
1: Sì, ancora, perché volevo solo concludere adesso questa cosa, perché diventa poi davvero una barzelletta. Io quando parlavo della televisione, cioè, mi sembra sempre che devo poi fare cioè dico una cosa, poi lei la interpreta e poi io richiamo e chiarisco e lei la è un gioco, vabbè. Dicevo che io quando ho detto delle televisioni così e così, non era un'offesa per chi l'ascolta, la sta ascoltando anch'io, perciò mi offendo da sola?
0: No, no, ma no, per carità.
1: Ecco, e allora lei non deve strumentalizzare e dare adito agli altri di telefonare, essere anche magari anche un po' offensivi o cose. Io penso che un giornalista dovrebbe non incitare a questo, dovrebbe moderare. È questo che dicevo. Ma io, chi guarda la sua trasmissione come la guardo io, ma non solo la sua trasmissione, tutte le trasmissioni di Primo Canale, che nelle allerte, in questo, io cioè quando c'erano gli anni ancora prima, e non c'eravate voi, ma era Primo Canale lo stesso, ho sempre guardato, è sempre una televisione unica qui a Genova che ci trasmette le cose, e perciò non era a chi la guarda e a chi la fa, era solo che in certi temi, adesso vi spiego di nuovo, in certi temi bisogna avere l'accortezza di starne fuori come giornalista e di moderare i toni di chi magari interpreta male delle telefonate, come la mia non era un essere favore a quelli che delinquerano, no? Anche poi quando lei continua a dire e basta, Silvio Berlusconi è morto, e basta, Mussolini è morto, non si deve dire così, perché la storia è quella che ci insegna a non sbagliare per il futuro, penso. I giovani forse possono imparare dal nostro passato per non sbagliare, e questo non è essere buonisti, è essere realisti. Perciò bisogna parlarne di Berlusconi, bisogna parlare di Mussolini per dire cosa hanno fatto. Ci sarà quello che dirà oh quante belle cose che ha fatto, e ci sarà quello che dirà mamma mia, ecco. Però l'essere intelligente di una persona è quello proprio di conoscere, di essere sempre attento a quello che è successo e a quello che succederà. Perciò basta dire non bisogna, bisogna invece, ragazzi, leggete, studiate, è dal passato che forse si spera di riuscire a fare un mondo migliore, dagli errori del passato. Poi se sono stati tutti bravi, bene, benvenga, faremo magari di meglio. Perciò non stia, sai cosa, le posso dire ancora una cosa?
0: Certo, certo, ci mancherebbe.
1: Ecco, mi farebbe tanto piacere poter parlare con lei in un bar, sedendoci a prendere un caffè, così, dove almeno lei poi, dopo, non possa strumentalizzare le mie parole. Perché no. Io quando dico gli italiani all'estero o cosa, ma non sono tutti criminali, ma per l'amor di Dio, ma allora siamo tutti gli italiani, allora sono tutti mafiosi gli italiani? No, neanche in Sicilia sono tutti mafiosi. Perciò c'è l'italiano buono e l'italiano non buono. Quando parlo di La Russa è una provocazione, perché lui, il suo figlio, ha violentato e è finito tutto a tale luce, ma non per La Russa, perché anche Grillo, perché anche quell'altro. Cioè, quando uno è potente riesce a nascondere le malefatte. Della sanità ne vogliamo parlare che picchiano quelli della sanità? E cosa sono, tutti neri? E lo dica. Come un giornalista dice, anche nella sanità picchiano, c'è violenza e bisogna trovare un qualche cosa anche lì che vada meglio. E io ripeto, chi delinque qui in Italia deve pagare qualunque colore abbia.
0: Okay.
1: Io non mi sento buona, mi sento giusta.
0: Va bene, ok, basta. Io, sapete la cosa, che io sono convinto, la signora dice che se ci vedessimo diventeremo amicissime. Mi chiedo come mai solo con, cioè cerchiamo di comprenderci tutti, no? Solo con due persone, tre persone non riusciamo a, uno dice a spiegarmi bene o io a capire bene, no? È strano. Cioè normalmente insomma con tutti c'è una media, no? Di ragionamento. E con la

0: persona non riusciamo a sincronizzare, no, i nostri. Poi saremmo davanti a un caffè, una bibita analcolica, saremmo tutti benissimo. Però vi leggo, dunque. Possiamo capire bene. Allora, io dico il mio parere. Il mio parere, vabbè. Harry, occhio, no, posso, per la signora, ma non è una battuta, è una battuta. Harry ha detto a bere il caffè, è una battuta, signora, non è, ridiamoci. Una persona dice: Harry, stai attento, se la signora ti invita a bere il caffè, non ti metta dentro, è una battuta. Allora. Poi, buongiorno, mi chiamo Elisa. Lei fa parlare tro. Vabbè, Elisa, Maurizio. Oh, potresti trasmettere Maurizio, Enrico, il mio parere. Buongiorno, Enrico, mio Maurizio. Però siete. Però, scusatemi, io credo che mi è rimasta anche in mente la cosa di Berlusconi, no? Io credo che non ci porti poi da nessuna parte. Cioè, ognuno di noi ha pensato di Berlusconi tutto il contrario di tutto, no? Meschino, è mancato 3 anni fa, ripeto, era giugno, no? Non ricordo, non è mai stato un mio, come persona, insomma, persona di. Allora, direi che siamo a riflettere su di lui. Ci porta da qualche parte, ci ha portato a un governo di centrodestra, allora chi ha riflettuto. Chi ha riflesso, ha riflettuto male perché non è servito. Ci abbiamo un governo di centrodestra, votato peraltro. Non lo so, a me non porta. È un periodo da lasciare alla storia. Non lo so. Se ci serve, parliamo di Berlusconi, parliamo. Però serve? Credo che ci siano altre priorità, no? Pronto, buongiorno.
1: Una rettifica, ciao, una
0: Ciao,
1: rettifica
0: Fuggi, ciao.
1: solo. Da sentire, quel signore non ce l'aveva con me, perché io non ho parlato assolutamente di questo governo. Io ho detto di mettere mano al codice penale, ma perché non l'ha fatto né questo governo, né l'altro governo ancora, e nell'altro governo, stiamo parlando di 15 anni, cioè, di governi. Perciò io non sto parlando della Meloni, dice che sono con la Meloni. No, io non ho detto niente. C'è da rivedere praticamente il codice penale, perché in questo momento qualunque reato poi non, o va prescritto oppure va alla luce vino. E poi per quanto riguarda quel signore che l'hanno toccato, le persone, meno male che non ha una figlia che ha fatto la fine e che hanno fatto certe altre figlie, tutto lì
0: No,
1: allora
0: per
1: potrebbe
0: carità.
1: parlare in una maniera diversa.
0: Per carità.
1: E con
0: Sì,
1: questo, per quanto
0: chiudiamo.
1: riguarda di Berlusconi, di quanto riguarda Berlusconi, volevo dirti che forse la signora di prima ha ragione, perché c'è ancora il caso dell'Utri, che è stato prescritto, perché ormai, però il
0: Parliamo
1: caso
0: di Dell'Utri.
1: dell'Utri, cioè.
0: Sì, parliamo di Dell'Utri.
1: D'accordo?
0: Parliamo di
1: Però
0: Dell'Utri, ci
1: vedi,
0: mancherebbe altro.
1: la storia è la storia. E per quanto riguarda la Minetti, c'è una cosa che hai tralasciato. C'è un video, dato che lei ha detto che l'hanno scagionata perché è di buona condotta, è diventata buona, che nel 2012 nel locale di suo marito a Ibiza praticamente c'era questo scambio di donnine e dove era coinvolta, perciò non è che si sia comportata bene nel 2012, però il video e i messaggi ci sono. L'unica cosa che certe persone non possono testimoniare, perché grazie a Dio in Italia abbiamo una legge che ancora è democratica, là non puoi testimoniare perché ti fanno fuori prima che di testimoniare. Ti saluto, una buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: grazie, grazie, grazie. Allora, domani non perdete la diretta proprio tra le 10 e le 13, la diretta della famosa conferenza stampa di Silvia Sala di bilancio di un anno da sindaco. Ci saranno 4 giornalisti di primo canale, giornalisti e giornaliste, perché abbiamo 2 testate, a porre 2 domande ciascuno. Quindi non perdetela, la vedremo insieme. Ricordo, dalle 10, ma voi preparatevi già prima perché sarà una mattinata, credo molto molto importante e ricca di spunti. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me.
8: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Buongiorno, ben ritrovati con Newsroom 28. Tante le notizie di quest'oggi: c'è l'aggressione, l'ennesima, agli operatori del mondo sanitario, in questo caso all'ospedale Villa Scassi di Genova. È una storia particolare che tra poco racconteremo. C'è il tema che riguarda la sicurezza in città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, lo scontro è stato alto tra maggioranza e opposizione. Addirittura il centrodestra ha abbandonato l'aula sulla parola avvoltoi pronunciata dalla sindaca di Genova Silvia Salis.

0: quindi cercheremo di andare a capire anche quali sono le doppie posizioni. Poi c'è l'appuntamento molto atteso di domani, primo anno di Giunta Salis, una conferenza stampa dalle 10 alle 13, una conferenza stampa che sta facendo molto discutere in città, perché sono state chieste gli argomenti ai giornalisti, ci si doveva accreditare, c'era un massimo di domanda per testata, insomma una situazione che ha fatto discutere. Ne parleremo, e poi ci sono le notizie anche più leggere, quelle che arrivano dal mondo social e non solo. Ma partiamo con la cronaca, partiamo con l'episodio di violenza nell'ospedale genovese Villa Scassi. In generale grandi episodi, ahimè, di violenza, di aggressività che si stanno riscontrando un po' in tutta la città. Vado a salutare Andrea Popolano. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giorgio. Si è verificato questo episodio di violenza all'interno dell'ospedale Villa Scassi, come possiamo anche leggere nel dettaglio dalla nostra notizia pubblicata sul sito Primo Canale. È stata aggredita, come detto, intorno alle 5 all'interno dell'ospedale Villa Scassi, aggredita da un paziente presente a quel momento all'interno della struttura, che ha cercato di mettere le mani al collo alla donna. L'aggressore è un giovane infermiere neoassunto all'ospedale Villa Scassi, che però lavora in un altro reparto. Immediato l'intervento da parte delle guardie giurate, che al sentire ovviamente delle urla della donna aggredita sono subito intervenuti e hanno fermato il giovane infermiere, in questo caso paziente dell'ospedale. La donna ha riportato ferite guaribili fortunatamente in appena 3 giorni. C'è anche un aggiornamento per quanto riguarda quella che è l'aggressione avvenuta ieri alla Darsena, dove una turista di 14 anni, appena scesa da una nave da crociera, è stata, come detto, aggredita e colpita con un pugno da una donna italiana di 28 anni, questa si era data immediatamente alla fuga, è stata ora arrestata dalla polizia di Stato, perché oltre ovviamente all'aggressione alla turista ha anche provato a minacciare, ad aggredire anche gli agenti della polizia del commissariato di San Fruttuoso, dove era stata portata. Ora, come detto, è stata arrestata. Tutto ovviamente nel dettaglio sul sito primocanale.it. A te Giorgio.
0: Grazie Andrea, ci risentiamo tra poco con te per parlare di tutt'altro. C'è la cronaca, quella che esce dai confini italiani e quella che guarda all'Egitto, perché è stato arrestato nelle scorse ore in Egitto e denunciato dal console onorario d'Italia Tamer Amunda, che è ex marito di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la sua bimba di appena 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'uomo, una situazione di intrigo internazionale dove si richiede l'intervento del governo. Vediamo.
2: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continuo a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa, dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Amunda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Amunda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
0: Questa è la situazione, con un aggiornamento continuo che arriva anche da Roma. Si chiede l'intervento, appunto, come dicevamo, del governo centrale. Non è semplice anche per i rapporti tra Italia ed Egitto. La sicurezza in città, torniamo più vicini a noi, torniamo nel capoluogo ligure. Ieri il Consiglio Comunale è stato il momento anche di scontro tra maggioranza e opposizione, con le parole di Salis, che poi tra poco sentiremo. Andiamo prima a sentire invece quelle dell'opposizione, con la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo, nonché anche capogruppo in Consiglio Comunale di Orgoglio Genova, Noi Moderati, che fa il punto sulla sicurezza e chiede, insomma, tutto il centrodestra chiede di arrivare a chiedere l'intervento diretto dell'esercito proprio in città. Sentiamo la loro posizione.
3: È evidente che il tema della sicurezza è un tema delicato che richiede chiarezza e coerenza. Noi non stiamo vedendo né chiarezza né coerenza da parte di questa maggioranza comunale. Innanzitutto esiste un assessore alla sicurezza, si chiama Arianna Viscogliosi, vuol dire che c'è una delega alla sicurezza e quindi una competenza di responsabilità e scelta.

0: parte. Non si può demandare sempre tutto ad altri, come invece questa amministrazione sta provando a fare, dicendo che è tutta colpa o del governo o della prefettura, scaricando liste della spesa senza assumersi responsabilità in prima persona. È stato chiesto l'esercito, formalmente l'assessore Viscogliosi ha chiesto più esercito nella nostra città, come operazione strade sicure, spiagge sicure, peraltro operazione spiagge sicure non prevede neanche l'esercito, comunque più militari. Non eravamo noi quelli della militarizzazione? Noi ci siamo sentiti sempre attaccare perché eravamo le forze di centrodestra che volevano militarizzare. Abbiamo ascoltato la capogruppo del PD in aula oggi dire che la sicurezza non si risolve soltanto con l'ordine pubblico. Allora credo che si debbano mettere un po' d'accordo, perché chiedere l'esercito vuol dire proprio intendere che la sicurezza si risolve con l'ordine pubblico. Vediamo tante incongruenze e forse anche spaccature all'interno della maggioranza su questo tema. Rimpatri. Ci siamo sentiti attaccare in questi mesi perché rappresentavamo quelle forze che hanno sostenuto quelle leggi e decreti che agevolavano i rimpatri nei paesi sicuri. Io peraltro le ho anche votate in Parlamento. Ce ne siamo sentiti dire in quest'aula e adesso l'assessore Viscogliosi nelle varie interviste e anche formalmente chiede più rimpatri e di velocizzare i rimpatri, ma poi parallelamente sempre da parte della sua amministrazione c'è qualche altro assessore della giunta che scrive che i luoghi che sono stati individuati dalla prefettura, uno è il bocciodromo di via Milano, come luogo per ricevere le persone che devono aspettare l'asilo e quindi richiedente asilo o rimpatrio rapido, ebbene i posti non vanno bene. Quindi va bene il principio, ma non va bene ovviamente trovare dei posti per agevolare i rimpatri.
1: Queste quindi le parole di Ilaria Cavo, poi sentiremo Salis su un intervento fatto durante l'aula rossa. Siamo in compagnia del direttore che ci ha raggiunto, il direttore Matteo Angeli, per commentare. Intanto ti chiedo, ciao Matteo, un
2: buongiorno.
1: Commento su questo.
2: Beh, sicuramente quella dell'esercito è una proposta che era partita da Primo Canale, soprattutto da alcuni rappresentanti del comitato della d'Arsena, uno dei tanti comitati che sono lì, quello del comitato di legalità che appunto da tempo ormai denuncia anche attraverso i suoi profili social una situazione allucinante, impossibile da vivere quotidianamente. Proprio a Primo Canale qualche lunedì sera appunto una di queste rappresentanti del comitato ha proprio chiesto, a mia precisa domanda, se ci fosse bisogno dell'esercito oppure no, e lei ha detto sì, assolutamente ci vuole l'esercito. E allora da lì si è un po' iniziato il tantam per quanto riguarda appunto la possibilità di una zona che poi è vero che, come dicono in tanti, l'esercito non è la panacea di tutti i mali, anche perché poi è qualcosa che magari per 10, 15 giorni, 20 giorni, un mese si risolve, poi appena andranno via ritornerà quello di prima. Però io penso che comunque una risposta a questa gente, a questi abitanti, a questi residenti, a chi lavora, a chi passa semplicemente da quella zona, lasciando passare e lasciando poi perdere molta parte del centro storico, ma il riferimento specifico alla zona della D'Arsena, penso che una città importante come Genova nel 2026 non possa avere un buco nero così importante, dove veramente a qualunque ora del giorno e della notte è impossibile passare senza va fatto per la loro sicurezza. A me è rimasto impresso quello che ci ha detto un professore dell'università quando qualche tempo fa è venuto da noi, ha detto l'altro giorno sono venuti due genitori per accompagnare un ragazzo a iscriversi a economia, i genitori hanno visto dove il suo figlio sarebbe dovuto andare praticamente a vivere quotidianamente a Genova e dove a studiare, proprio nella zona della D'Arsena, hanno detto lo portiamo via e lo portiamo da un'altra parte a studiare in un'altra città. Quindi questa è proprio la fotografia di una situazione che non va.
1: Non va, e credo che qualcosa si debba fare e in primis la giunta dovrà intervenire su questo. A proposito, domani l'anno di Salis, una conferenza stampa che sta facendo molto discutere, ha fatto il giro dei quotidiani anche nazionali, ci sarà questa conferenza stampa dalle 10 alle 13, il Primo Canale la seguirà in diretta. Che giornata ci aspetta domani?
2: Sicuramente sarà una giornata importante, ora poi non sappiamo esattamente cosa cambierà di diverso, insomma, di quello che ci racconterà, perché insomma un anno di Salis noi come Primo Canale abbiamo già fatto proprio nel giorno proprio della sua elezione con i sondaggi. Domani riproporremo anche i sondaggi, poi lei tra l'altro ha parlato anche in questi giorni, in diversi giorni, proprio facendo bilancio da diverse parti. Però insomma saranno tre ore addirittura, forse

0: qualcuno dice dopo solo un anno di governo proporre tutti i è un po' eccessiva come conferenza, sicuramente anomala, non avevamo mai visto una cosa del genere, era stata molto criticata noi per primi come primo canale, proprio anche le modalità di accesso, gli argomenti da anticipare, il numero di accrediti per testata, insomma c'erano alcune situazioni che abbiamo denunciato e siamo fieri, fra virgolette, di averlo denunciato, anche se qualcuno all'inizio ci aveva criticato, poi abbiamo visto che dal punto di vista proprio anche di etica del nostro lavoro, penso che fosse giusto alzare la voce. Detto questo, poi sentiremo quelle che saranno le domande e le risposte, soprattutto che darà. Poi probabilmente lei su certi argomenti, quelli più scottanti, probabilmente passerà la palla ai vari assessori, come fondamentalmente anche giusto, hanno più competenza per rispondere nel merito, però vedremo quello che sarà l'atteggiamento che avrà sicuramente. Noi dedicheremo domani ovviamente già a partire dalle 9:15 i primi collegamenti da via Garibaldi, probabilmente sarai tu che farai, ci racconterai l'arrivo magari del sindaco, l'arrivo dei colleghi, insomma quello che sono un po' i momenti che, di vigilia, e poi dalle 10 in poi la conferenza, poi a fine conferenza intorno alle 13 inizieremo un dibattito a Terrazza Colombo, dove ovviamente insieme a tanti ospiti commenteremo quello che avremo appena assistito.
1: Insomma, una giornata impegnativa, grazie direttore, buon lavoro.
0: A voi.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Allora, torniamo a parlare di sicurezza. Avete sentito prima, poco fa, le parole dell'onorevole Ilaria Cavo rispetto anche a questa ipotesi di far intervenire in città un presidio dell'esercito, soprattutto in zona d'Arsena. Ieri è intervenuta, ha preso la parola in Aula Rossa la Silvia Salis, che ha fatto il punto anche sul mancato

0: mancato intervento del governo rispetto ai rimpatri, quindi chi viene fermato senza permesso di soggiorno in modo irregolare e che commette comunque attività di micro macro criminalità e poi non viene rimpatriato. L'accusa è direttamente al Ministero di competenza e al governo, ha poi chiosato in questo modo il suo intervento anche tra le polemiche. Sentiamo.
1: Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, zero rimpatri. Questa è la situazione della sicurezza in Italia. Questo è lo zero che
2: Silenzio
1: è stato fatto sulle politiche migratorie. Fatemi finire.
2: Consigliere Orlando, la prego, si fermi subito. Grazie. Ascoltate in silenzio tutti voi. D'accordo?
1: Queste sono.
2: Grazie.
1: Non riuscite a rispettare neanche una persona che parla. Queste per cortesia.
2: Scusate per cortesia. Lasciatela rispondere. Prego, sindaca, vada avanti.
1: Quando hanno finito, vado avanti. Quando hanno finito, vado avanti. Bene.
2: Silenzio per cortesia.
1: Grazie. Questi sono dei numeri, questi sono numeri reali, questa è la realtà con la quale la nostra polizia locale ha a che fare ogni giorno. Io credo che un comportamento serio da parte di tutta la politica di questa città sia chiedere risorse al governo, sia chiedere attenzione per una città che vive una complessità legata al suo porto, legata alla conformazione del suo centro storico che è unica in Italia. Per cui chiediamo che non sia la polizia locale a dover fare ogni giorno un lavoro che va oltre le sue mansioni. Li ringrazio e sappiate che questa amministrazione continuerà a fare tutto il possibile per richiamare attenzione su questo tema e per utilizzare tutti i mezzi che abbiamo per rendere questa città più insicura senza fare propaganda e parlando di quello
2: Grazie.
1: Che succede e dei numeri di questa città che sono sotto gli occhi di tutti.
0: Questo quindi il clima che si respira quasi quotidianamente in Aura Rossa, poi lo sapete, lo vedete se ci seguite con invece Zona Rossa tutti i martedì dalle 14.30 in avanti. Oggi giornata importante per nomine e cariche a Confesercenti, ci racconta tutto Andrea Popolano che ritorna da noi. Ciao Andrea.
3: Sì, buongiorno Giorgia, ben ritrovati a tutti. Esatto, perché questa mattina è stata confermata la presidenza di Massimiliano Spigno per quanto riguarda il ruolo appunto di presidente di Confesercenti Genova. Tanti i temi ovviamente quando si parla di commercio in città, di piccolo commercio che soffre da una parte la presenza delle grandi strutture commerciali, dall'altra anche la questione legata alla sicurezza. Con lui abbiamo fatto il punto proprio su questi due temi, sentiamolo.
4: C'è una proposta a livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
3: A Genova si parla di un centro, una zona soprattutto di picca pietra, molto attenzionata da questo punto di vista per le tante chiusure. Cosa si può fare per rilanciare questa zona? E poi è un discorso che vale anche in realtà per le periferie.
4: Assolutamente, è una zona che ha subito, chiamiamolo quasi un tracollo, dove la parte economica, la commerciale economica è praticamente sparita e quindi ci vuole sicuramente un intervento importante e diretto, e questa della ZES potrebbe essere una soluzione per poter creare uno spazio con delle particolarità che permettano a chi vuole andare a fare impresa in quella zona lì di essere un pochino più tranquillo a livello burocratico e a livello economico.
3: Uno dei temi che va a riguardare in qualche modo anche i piccoli commercianti è la sicurezza. In questi giorni a Genova il tema è tornato al centro dell'attenzione, c'è preoccupazione da questo punto di vista, c'è un appello che arriva a voi come rappresentanti?
4: Purtroppo sì, sentiamo molti nostri colleghi che sono in difficoltà proprio per problemi di sicurezza che si verificano intorno ai loro negozi o le stesse persone che quando chiudono le attività hanno problemi per poter andare a casa. Questo va presa un'iniziativa importante, diretta, per fermare questa situazione, perché non fa bene a una città che si sta sviluppando anche turisticamente e dobbiamo cercare di preservare il nome e tutto quello che è stato fatto per portare la nostra città a una buona visione del nostro paese e anche all'estero.
3: Chiedo, c'è uno sviluppo anche da parte dei centri commerciali, abbiamo visto quello nato nella zona del Waterfront, si parla anche del progetto dello stadio che vedrà la nascita di un'altra area commerciale, quanto preoccupa e quanto può essere in qualche modo un aiuto invece?
4: Noi da tempo che chiediamo una

0: Sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra, prima dobbiamo capire che cosa stanno, quale, se stanno facendo dei danni quelle che ci sono. Metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto che rispettino la propria storia e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
1: E adesso, come sempre, andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani, che cosa ci regala, cosa si nasconde quest'oggi dietro la telecamera di Elisabetta Biancalani. Ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Mele. Vedete alle mie spalle la grande ruota di un mulino. Stiamo per realizzare una puntata di presa diretta sulle cartiere, sulla tradizione delle cartiere di Mele, insieme a Giuseppe Traverso, che è il direttore del museo. Intanto una curiosità, Giuseppe, perché Mele si chiama Mele? Sono arrivata con questo dubbio.
3: Mele ha una dicitura nel suo stemma che recita ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, ed è stata celebre in passato per l'apicoltura, diciamo.
2: Ah, quindi le mele non c'entrano nulla come frutto,
3: no,
2: ma c'entra l'apicoltura. Ho visto che avete un ospite quasi fissa qua, Giuseppe.
3: Eh sì, è un'anatra, noi l'abbiamo battezzata Agata. Ha deciso di situarsi proprio nei metri della ruota idraulica, proprio in zona della
2: è affezionata. Insomma, faremo un viaggio attraverso la produzione artigianale della carta. Pensate che in Italia ci sono solo 5 produttori artigianali che sono rimasti, e qua poco distante c'era ancora una cartiera industriale che però ha chiuso alla fine del 2025, quindi la testimonianza resta solo in questo museo oggi.
3: Eh sì, una testimonianza viva, perché è museo da molti anni, ma da poco è tornato anche proprio a produrre.
2: A produrre, ce lo fa vedere poi come si produce. Questo è tutto, vedrete la puntata di presa diretta nei prossimi giorni. Per ora ripasso la linea allo studio con un cielo anche qui molto cangiante, ma qualche raggio di sole c'è.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Sì, effettivamente oggi il tempo non è dei migliori, non sembra quasi estate, almeno guardando il cielo. Chiudiamo, come sempre, la finestra di Newsroom 28 con la finestra social. Quindi chi meglio di Chiara Orrucci può raccontare le ultime? So che andremo a ripercorrere un'intervista a uno dei giornalisti più conosciuti e famosi del territorio ligure. Ciao Chiara, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Giorgia, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Entriamo nella pagina dedicata ai social. Sì, hai detto bene, il protagonista di questo video che adesso vi mostro è uno dei volti più apprezzati della TV regionale. Qualche anno fa, Vittorio Sirianni, molti di voi sicuramente lo conosceranno per le sue interviste, per i suoi programmi. Ha trovato anche un commento di un suo collega con cui ha condiviso diversi programmi già dagli anni 90, Enrico Cirone. Lo descrive con folta criniera leonina, abbronzato anche inizio estate, e la voce morbida, molto riconoscibile. Sono tantissimi i commenti che ci sono arrivati proprio sotto il video che abbiamo postato sui nostri canali social, primocanale.it su Instagram e su Facebook. Molti si ricordano di lui. Me ne leggo alcuni. Complimenti, grande affetto per Vittorio, è in formissima, grande Vittorio, è veramente in forma, pensate, è arrivato a oltre 90 anni, ma assolutamente non li dimostra, adesso ve lo dimostrerò.
5: Avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola, talk show vuol dire trasmissione di parole,
6: sì,
5: insomma.
6: Sì,
5: quindi
6: sì.
5: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
6: Sì, vabbè, oggi no, c'è oggi, il drone, oggi, se non hai qui
5: oggi
6: vediamo
5: ci sono
6: anche dei
5: tutti
6: momenti,
5: con le cuffie,
6: no?
5: Con le cose anche,
6: oggi se non hai un drone
5: come minimo
6: non sei nessuno.
5: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
6: Sì.
5: Avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè

E queste quindi le parole di Siriani, intervistato da Enrico Cirone. Ci fermiamo qua, come sempre l'appuntamento con Newsroom 28 si propone, domani, perché domani c'è l'anno di SAIS, quindi saremo in diretta dalla mattina, dalle 9 inizieranno i collegamenti da Palazzo Tursi, dalle 10 la conferenza stampa, dalle 10 alle 13, poi la programmazione continuerà con una trasmissione proprio specifica.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento dai quadranti settentrionali, e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria, con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole, mare poco mosso, temperature in lieve aumento gradi. Ma per dettagli sulle vostre, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. È partita la nuova campagna di comunicazione per far conoscere le 32 case della comunità della Liguria. Il numero dei cittadini che si rivolgono a queste strutture è in continua crescita. Tra aprile e maggio sono stati oltre 31.000 gli accessi per prestazioni mediche o infermieristiche e più di 92.000 le prestazioni ambulatoriali erogate. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1,7 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge sul Dopo di Noi, per garantire continuità ai progetti individuali dedicati all'autonomia e all'inclusione. Dal 10 al 21 giugno la Liguria sarà protagonista a Parigi con Goûté la Ligurie, l'eleganza all'italienne, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. Saranno 31 le imprese liguri coinvolte tra enogastronomia e moda per presentare progetti del territorio. Nuove opportunità per le start-up liguri. Regione ha approvato un bando, attivo dal 20 al 31 luglio, sul sistema Bandi Online di Filse, per favorire l'espansione sui mercati con percorsi di formazione e nuovi servizi. La misura ha una dotazione economica di 300.000 euro. Dall'8 luglio al 13 agosto a Borgo Venezia arriva il 60° Fest

Festival teatrale. Il borgo si trasforma in una macchina del tempo per accompagnare il pubblico in un viaggio avventuroso tra luoghi, memorie e immaginari. In programma 23 serate Vista Mare. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi, e quindi lì è iniziato il mio interesse. Come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari, e lì quasi tutti ce l'avevano, quindi questo era stato il primo, diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione, e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi insomma c'era una parte medica e una parte scientifica, e l'ho sempre vista come una topic fantastica, no? della longevità sana.
0: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
1: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita, ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento, quindi insomma il nonno, Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza facilmente, il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca in quel campo. Sì.
0: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti da ragazzo. Si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
1: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
0: Sogno americano.
1: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto: devi decidere, no?
0: Cosa vuoi fare da grande?
1: Cosa vuoi fare da grande? Sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza, e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri. Sì.
0: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti, o fare ricerca lì è più facile?
1: Gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani ma chi vive in America, e quindi insomma,

0: ma è un estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana. E ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, è anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti. E poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dovevi arrivare con questi
1: Però
0: qua?
1: a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente, iniziando da 5-6 anni fa, è stata l'esplosione del campo della longevità. E, diciamo, poi 2-3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione, che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. E dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi, insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie, sono le più grosse in assoluto. In confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti, è quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana, adesso ovviamente è applicabile anche, come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di, diciamo, medicina cerotto. Aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente, spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo, a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo, e un uomo vive 80 anni. Il topo, dopo un anno inizia a sviluppare i tumori, e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi, ci sono delle specie, che a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA, è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare, ha un effetto enorme. Quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita, se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece, l'aspettativa di vita, ma anche, insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi,
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: esatto. Quindi, potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di, cambiamenti che quelle decisioni che tu fai, possono avere su di te. Quindi, ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il diabete, no?
1: Il cancro. E quali sono le abitudini?

0: abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
1: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta mia a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato, con una dieta mia a digiuno, fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
0: Ecco, lei ha citato la dieta Mima a digiuno, lei è conosciuta in tutto il mondo per questa. Parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
1: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
0: E
1: e
0: togliere.
1: levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea, e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno. Stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta mia a digiuno era un modo di dire: questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono, dopo 50 studi clinici fatti in tante università del mondo, siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda l'età mia a digiuno. Quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie,
0: Anche qui,
1: insomma.
0: insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta Mima a digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
1: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale, e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto, che mi ha dato molto fastidio, invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo, tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava, come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
0: È come
1: quello
0: fosse un po' un effetto secondario,
1: lo
0: no?
1: chiamiamo un bonus, no?
0: Ecco,
1: Quindi è una cosa in più, però sì, in
0: al
1: effetti
0: centro c'è altro.
1: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione.

0: multisistemica e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della mima digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì. Io sono, mi piacciono molto i dolci, però devo dire diciamo che nella stagione natalizia tendo a... Prima mangiavo i panettoni, quelli... Adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva, e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia. Quindi tendo a estendere, la... Adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia e che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola a cui non riesce a dire di no.
0: Sì, però è un panettone che in
1: È
0: effetti
1: fatto.
0: è abbastanza sano,
1: Allora,
0: non
1: bisogna
0: è...
1: trovare adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però, in quel modo,
0: Esatto,
1: che sennò poi
0: questa...
1: si potrebbe provare.
0: Ottima idea
1: E
0: questa.
1: a focaccia
0: Spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno,
1: Ah,
0: quindi...
1: bene,
0: Però
1: meno
0: vabbè,
1: male.
0: ne mangio un pezzetto, non... questo lo vedo come...
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello, glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a
1: E
0: correre
1: vi prendete
0: e
1: questo.
0: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia. E quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera. Però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a tre cicli della dieta minima digiuno, una volta all'anno e a 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione. E che per farlo... hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la mima digiuno, incluso le 12 ore, e no, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati con specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tu

0: tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno. Il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi, insomma, la minima digiuno, diciamo che per adesso non è rimborsata e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. E infatti queste sono le cose che succedono.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Professore, adesso arriviamo, insomma, a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio, non solo per l'Italia, ma anche per il mondo?
1: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, inclusa la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose, anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è diciamo, una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni, e ho sempre voluto, diciamo, fondare un istituto di ricerca, qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, diciamo, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare, delle discussioni con la regione, e con la città. E poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e, diciamo, e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca. Sì.
0: Ecco, sono due fasi, diciamo.

0: No, si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova V, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
1: Sì, diciamo che all'inizio sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera, questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa, per finire poi con a breve col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, dando fondi sanitari Liguri fuori, noi speriamo di tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo secondo me, siccome non richiede più fondi ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la regione Liguria e tenere diciamo i Liguri in Liguria.
0: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicata alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
1: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico e tutti la vedevano come diciamo un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico, quindi insomma questo è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione e poi comunque l'Italia, noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma cercando di, abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione, per adesso non ci siamo riusciti però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo in tutta Italia, adesso arriviamo a Genova, dicendo vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi, però è ovvio che il potere di intervento del governo è molto molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
0: La sua è una vita dedicata alla ricerca della longevità, lei vive negli Stati Uniti, il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini, quando lei vede questi bambini diciamo obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare, che cosa prova? Cioè vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
1: Intanto perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
0: Invece di copiare le cose positive sembra che copiamo.
1: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso, obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso, l'obesità dei bambini. E quindi un problema adesso anche italiano.

0: Ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese cioè per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC, e l'anno scorso c'era venuta a trovare il Guardian, per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi. Cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa
0: Perché
1: stiamo facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese, l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero. Praticamente, che arriva in circolo quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale che anche pasta dentro in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma.
0: Ma intanto io
1: Non so se ha
0: quando vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no, una pubblicità del suo stile di vita, però insomma,
0: Io ho quasi 60 anni, sì, quindi
1: ecco,
0: insomma sto
1: dimostra
0: parlando.
1: di meno.
0: Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, è quello che descrivevo prima. È un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme, che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi, insomma, la tecnica, per cambiare le cose devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi, e quindi, non riempirti di quello che io chiamo le 5 P: pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine, che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P, e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati, insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico, che è in declino, va mantenuto, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto. Essere un professionista dello stile di vita, non basta più la visita una volta all'anno al medico, cioè se qualcuno che ti segue e ti aiuta, poi invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o 2 volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra.

0: il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa. Vedi un
1: Certo.
0: po' cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Sì,
1: con
0: in qualche modo
1: tranquillità, con... Sì,
0: inizierai
1: esatto.
0: a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi. Tu che hai mangiato di meno e hai perso peso, pensi di aver fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità. Non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà

0: ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene. No?
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io suono.
1: Ce l'ha il tempo per suonare, ancora, per rilassarsi.
0: Ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica.
1: Mettiamo quella nei corridoi dell'ospedale della longevità, mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: come
0: forse musica? No, no, forse no. un po' troppo pesante.
1: grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
8: Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
9: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
8: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
9: Vabbè, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, c'è, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di

0: valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili e dipende dalle segreterie di partito.
1: Senta, lei nella sua vita ovviamente come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei qual è la scelta che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato forse o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
0: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'hai i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo, però adesso per esempio questa è una battaglia dell'intero campo progressista e di questo sono particolarmente lieto, il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade, mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa, una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi, stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità, fatti col PNRR, poi sono stato a visitare l'asilo nido, la rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR, cioè questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire quello che si sta realizzando. Gli ultimi investimenti sono i soldi del PNRR, se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: Senta, tra un anno, chissà quando, si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto appunto al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
0: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso, se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose, quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava il centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole e credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano?

0: Questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti, banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027, è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni? Lo so che si sta per arrabbiare.
0: No. Dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni. Penso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto di fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Ah, io guardi, penso adesso, chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio per ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto. Ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione, come dire, ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato da poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendo un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello, si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime.

Ma senza conseguenze, temperature non altissime, ma si starà bene. 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone, provincia, tempo bello anche qua. Un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido. Anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana.

0: frizzantina intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole. Mare poco mosso, temperature in lieve aumento, torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Vieni, costi 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
8: La voglio giusta per me.
9: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
12: Grazie a voi.
11: Ma Franco Aprile o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
12: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
11: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso? Il coronamento di una strada, di una lunga strada?
12: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire, è sicuramente una bella sensazione.
11: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
12: Se ho fatto bene nel lavoro lo devo assolutamente non solo a Primo Canale ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata con grande piacere. Beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
11: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi l'altra è anche abbastanza comprensibile, come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Com'è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco.

0: ecco, perché?
1: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto all'inizio, ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso e l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
0: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa da tuo padre, l'hai ereditato?
1: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio, e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
0: Quindi
1: di
0: più
1: capire.
0: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi c'entriamo, sì, perché sì, tu sì. Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica, partecipata.
1: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio, certo, di quello che abbiamo oggi.
0: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
1: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
0: ne sapessi molto, a tua insaputa.
1: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
0: ironica,
1: ironica nella serietà di, beh, quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'AMIU, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica. E venne ripagato, perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
0: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
1: Sì, dunque, Primo Canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un consiglio.
0: La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
1: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
0: Castelbar
1: è stato
0: Albani
1: ed è uno dei miei

0: migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi. È stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché diciamo abbiamo un po' superato quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi, e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista. Il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio, e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato, e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere. Abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni e l'ambasciatore del nostro paese nella federazione cinese avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo no, fu di Ligure Internazionale,
1: insomma, quindi... e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che

0: avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque hai fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali anche da manager.
1: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche di
0: bisogna imparare a starci,
1: sicurezze,
0: no?
1: Che certo. Ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
0: No. Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
1: Ma aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio. Quando io ebbi questo onore, circa 20 anni fa, promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia. E questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo, e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero,
0: l'AICE
1: Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia, e c'è Poland, e questa è una bella soddisfazione.
0: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
1: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo non è male.
0: Beh certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
1: Beh, tu lo sai.
0: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda cattiva, l'ho fatta apposta.
1: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi è un qualcosa. Poi vedi,
0: certo.
1: I trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
0: Okay.
1: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
0: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
1: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
0: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo,
1: sì.
0: Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
1: Prossimi 20 anni dipende da cosa...

0: Il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20, col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro Cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
2: Ancora.
1: È un esordiente.
2: Sono un freelance.
1: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
2: Cerca un posto.
1: Esatto, ritagliarsi un posto.
2: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
1: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti, ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
2: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti, virgulti che dovevano crescere.
1: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo
2: di
1: qua
2: me?
1: Per,
2: ah,
1: sì,
2: no,
1: per di parlare di te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice, ma perché questo bell'uomo, no?
2: Sì, sì.
1: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento, sì, che si chiamava Maurizio Costanzo. Eravamo... Buonanima ha inventato il talk show.
2: Sì, insomma, ma noi, insomma, avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
1: sì,
2: insomma.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì,
2: quindi,
1: sì.
2: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
1: Sì, sì, sì, vabbè, oggi
2: no,
1: c'è
2: oggi,
1: il drone,
2: oggi,
1: se non hai qui
2: oggi
1: vediamo
2: ci sono
1: anche
2: tutti
1: dei momenti,
2: con le cuffie,
1: no?
2: Con le cose.
1: Oggi se non hai un drone...
2: No, come minimo.

0: No, come no, minimo.
1: Non sei nessuno.
0: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
1: Sì, oggi di sperimentare, no?
0: Cioè oggi sono tutti, sono, e poi quello sì. Che noi avevamo era secondo me quel senso dell'ironia un po',
1: di non prenderci sul serio.
0: Cioè ogni tanto di cosa, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: Senti, allora... c'erano i WhatsApp, Vittorio? No.
0: No.
1: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì.
1: Sì, lo sai.
0: Su parola, sola parola. No, c'è mia
1: però
0: moglie.
1: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
0: No, io questo.
1: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
0: questo
1: tienilo così.
0: Questo è il mio mezzo di informazione.
1: Ecco, Nokia.
0: Questo è la...
1: No, Nokia
0: questo,
1: dell'Ottocento.
0: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è uno
1: poi,
0: dei... È
1: un, poi è un, non li fanno più. Come quelli non li fanno più. Lo fallo vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere.
1: Esatto.
0: Mandare un messaggio e riceverlo. E però, spesso a volte non riesco neanche...
1: Esatto, io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp.
0: Sì, sì,
1: che meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne, cioè, no?
0: Eh beh, le nonne sono,
1: sono
0: il mio
1: cresciute
0: mondo.
1: Insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Un saluto affettuosissimo a lui e a te Enrico, Stefano. Ciao, ci hanno gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante, la voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi,
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: No,
0: insomma,
1: quello no.
0: Peccato.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
0: Sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì.
1: C'era il ristorante, c'era sì. Dove si
0: certo.
1: E c'eravamo con l'ospite di turno,
0: sì.
1: L'allenatore della Samp,
0: sì,
1: l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio
0: certo.
1: E finiva. E c'eravamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una, quasi una amichevole. Amicizie,
1: sì,
0: cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura
1: sì,
0: del
1: sì,
0: calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico sì. Chiesa, sì, sì. Anche
1: ma tu
0: Enrico.
1: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
0: sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden. Come uno studente,
0: sì,
1: di disco,
0: sì.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo Granato.
0: Sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... Cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a trovare, a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp e poi
1: sì,
0: c'è, non
1: carità.
0: So, il click, tutte queste cose. Poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca... Sì. Uno vieni dai fai un
1: dai,
0: salto
1: vieni.
0: Facciamo due chiacchiere, ma certo
1: no,
0: arrivava,
1: sì, via,
0: cioè,
1: arriva.
0: Era un mondo diverso,
1: arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi
1: e cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme 80 anni, panchina cabaret.
0: Eh sì, panchina
1: mitico,
0: cabaret.
1: Mitico,
0: sì, sì,
1: Vittorio
0: panchina
1: Sirianni.
0: Cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo panchina che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82 quando nasce il Primo Canale, la prima sede è in Via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di Via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
1: sì.
0: Il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora Via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto

0: Il coso in una, nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano, penso, arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra,
0: sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia passione straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì, sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 direi, sì. Facevamo il pagellone. E Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito.
0: Sì, immediatamente. Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra. Giornalisti urlanti, sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Maurizio
0: è bello ancora adesso. Io purtroppo la vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna Cruciani. Come fa?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe intanto
1: Telese, Formigli, Bianchina.
0: Sì, ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi? Sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive? Ma queste sono cose vere che le
1: dici? Sì.
0: Ma figurati, le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Fanta il grande Siriani, sareste una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere l'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? Grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto: sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
1: Vittorio.
0: Negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai, cose per me bellissime. Io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
1: mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche.
0: Vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse è casino.
0: Io amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentito sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no.
1: Mai. Siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra cosa.
0: Però
1: forse
0: è molto difficile gestire.
1: Tu come me io come te condividiamo

0: che possiamo andare in onda senza scaletta.
1: Anzi, devo dire che se penso
0: io ho rovinato la categoria.
1: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
0: Filippo Rossi,
1: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
0: Sì, quindi
1: ero di una veramente irregolarità.
0: Senza scaletta, no?
1: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi 2 minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
0: Come si fa?
1: Ma come si fa?
0: Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire, Maria Grazia Barile ti saluta.
1: Grazia Barile è stata la mia,
0: un grande
1: proprio
0: abbraccio.
1: Proprio nei salotti di Via Orlando,
0: aspetta
1: con me al mio fianco.
0: Salviamo, come questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
1: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte la Sabrina Salerno.
0: Sabrina Salerno.
1: Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
0: Carmen Russo, sì.
1: Poi
0: sì,
1: c'era, va bene, la Coda, come si chiama? Quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
0: Ah, beh, Moana Pozzi.
1: La Moana Pozzi.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo, anche con Grazia Marilla da una
0: Guarda
1: parte.
0: Guarda un po' Vittorio Gassman con Vittorio Siriani.
1: Sì, lì fu una bellissima...
0: due genovesi.
1: Sì, quando lui venne, perché doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
0: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
1: Moby Dick,
0: probabilmente presentava Moby Dick nel nuovo...
1: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale...
0: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
1: Era una bella coppia, insomma.
0: Maria Grazia Barile era
1: molto
0: quella marcia in più, quella marcia in più,
1: era molto sexy,
0: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
1: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però insomma adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette. Insomma.
0: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70 il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi?
1: Ah sì, sì.
0: In via
1: sì.
0: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
1: È possibile,
0: possibile.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno dottor Cirone.
1: Io ho fatto tanti
0: che
1: di quei...
0: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere a un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
1: Ah, Magnani era il
0: persona educatissima, Simonetta.
1: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche di, a parte di grandi momenti drammatici come le BR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
0: sì.
1: della regione, del
0: della
1: porto,
0: regione. Sì, allora sì. Max dice che sei un grande, di averti incontrato
1: sì.
0: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
1: Prendevo questo
0: fallo vedere, sei stato simpaticissimo,
1: questo,
0: gentile
1: questo. Sì, sì, sì.
0: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così
1: no, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra...
0: Una volta, dunque, vincitore di Ravano, dunque, grazie.
1: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
0: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
1: ecco.
0: 347,
1: cioè,
0: anche tu.
1: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale.

0: 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo c'è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternostro.
1: È vero, cos'era una delle ultime?
0: Peccati era una...
1: con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto una serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche. Molto birichini.
1: Ma chi non lo è?
0: Sì, però i genovesi
1: presenti.
0: Lo erano. Lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è, però insomma,
0: ma noi abbiamo fatto un po', ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta
1: portammo.
0: Fu un momento tranquillo, facile, portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: C'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale. L'outing.
1: Chiami i giornalisti, sì. E faccio outing.
0: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio.
1: Ha fatto outing. Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: No,
0: ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto a me diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a Tre Città, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax.
0: Un fax, allora me li ricordo.
1: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. E io feci montare televisori, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, guardate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo due puntate
0: spiavi,
1: mi tolsero.
0: Spiavi per vedere il migliore.
1: No. La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, durò due puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
1: Che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
0: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni 2 mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande persona, semplice di cultura. Ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma, ci sta.
0: questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi.

0: e le grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo. E stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo quindi... del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Hai capito?
0: Ma io sono ho un banchetto all'anziano.
1: Quindi, allora, vediamo un po'. Questo è Punto Sera. Guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate. Ma che bello, allora era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, no, va bene. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. Belle, c'è qualcosa immagini. Ancora abbiamo setacciato l'archivio, sai,
0: belle immagini. Guarda, che bei ricordi.
1: Ecco qua.
0: Mi hanno, Madonna, questo è quando salgo su un canto.
1: Esatto.
0: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione. Ma poi insomma,
1: perché allora
0: ce la facevo a salire su un camion. Oggi

0: Vittorio. Eh beh, questo è Cosolis, guarda. Sembra una figura ottocentesca.
1: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosolis era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
0: Ah,
1: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, il primo canale era un grosso punto di riferimento informativo, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore.
0: Erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti.
1: Tutto, insomma. Ma, insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
0: Guarda, Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
1: Il grande personaggio, eravamo sempre presenti. Io ricordo una bellissima intervista con Mariangela Melato.

0: più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non gli chiede, non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Ci sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, e la tua etichetta.
0: La mia etichetta.
1: È la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere. Certo. Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclame.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo,
2: sì,
1: in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
3: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
4: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori.

0: attori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
0: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire a collegare una città come Genova e a utilizzare tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
2: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
3: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste, Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
4: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per

0: la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Eccoci, buon pomeriggio con Pomeriggio Live, come tutti i pomeriggi, guardate quanti pomeriggi ho detto, ma per ricordare che noi andiamo tranne il martedì in onda tutti i giorni con voi dalle 15 alle 18, il nostro Pomeriggio Live, il nostro grande, grandissimo contenitore dove dentro davvero trovate di tutto, informazione, spettacolo, cultura, arte, cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo lo facciamo sempre grazie alla vostra collaborazione, anche oggi avremo i nostri momenti di intrattenimento con i nostri giochini che ormai avete imparato a conoscere, tenetevi pronti perché dalla prossima settimana ne arriverà uno nuovo, perché cerchiamo poi di non essere sempre troppo ripetitivi. Allora, tanto oggi è mercoledì 10 giugno, come vola il tempo, una bella giornata, andiamo a vedere allora se è veramente una bella giornata. A Genova sì, per la verità, perché lo vedete, a parte qualche nuvoletta là in fondo che però non desta problemi, queste sono le nostre telecamere personalizzate e ci stanno facendo vedere un po' di Genova, però ho già, vedete che anche il lato Portofino, quindi il lato Foce, tanto per intenderci, qualche nuvoletta, ma se andiamo poi anche qui verso il ponente, niente di che, sembrerebbero nuvole di calore, questo più che altro perché c'è veramente, ecco, a Portofino ancora bello, però avevo visto prima l'immagine di, ecco, vedete già Golfo dei Poeti e Camogli, prima ho visto Camogli, è un po' più scuro per la verità, però fortunatamente non piove, questa è la cosa principale. Come al solito quindi mi raccomando, qui siamo a Torriglia, la bella di Torriglia, e quindi possiamo davvero iniziare. Come al solito daremo uno sguardo subito a quello che è il traffico, la viabilità ordinaria, e allora subito con la nostra sopraelevata Aldo Moro, che vabbè, poi la vediamo, e poi ovviamente un passaggio sulle nostre autostrade, sui nostri tratti autostradali che, lo ricordo, sono quelli più complicati: la 26 verso Vada, la 10 verso Ventimiglia, la 6 e la 7, che ormai insomma sono quasi fondamentalmente una sorta di barzelletta, nel senso che tutte le volte c'è qualcosa, quindi una barzelletta che peraltro però non fa nemmeno più ridere. Allora, oggi all'interno di Pomeriggio Live ci saranno tanti temi, uno tra i quali è sicuramente, ne parleremo con Giorgia Fabiocchi che verrà ospite qui in studio, è la sicurezza. Se ne sta facendo un gran parlare, ancora l'altro giorno c'è stato un altro episodio, un accoltellamento all'interno del centro storico, insomma si sta alzando molto l'attenzione, non è un buon momento, ecco perché ne hanno parlato anche ieri in comune, nel mirino un po' anche insomma l'assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi, cercheremo di capire proprio da Giorgia Fabiocchi come stanno andando le cose. A proposito, io vi chiedo anche al nostro WhatsApp, che tra qualche istante vedrete, che la nostra regia, ringrazio Andrea Benegiano e ovviamente il nostro, oggi siamo onorati di avere, signori e signori, Andrea Rocchiccioli in regia, abbiamo pagato qualcosa come quasi 685.000 euro solo per oggi e poi glieli daremo con calma, ovviamente, con molta calma. Numero verde oppure WhatsApp 347 67 66 291. Cosa ne pensate di questo discorso della sicurezza? Anche voi lo state sentendo girando? Scrivetelo, ok, così vediamo anche un po' di... Poi, qualsiasi segnalazione, qualsiasi cosa che secondo voi andrebbe comunque comunicata, fate qualche foto, segnalateci le cose che noi ovviamente poi le facciamo vedere. Mi raccomando, non mandatemi la foto... c'hai le foto delle autostrade. Allora, andiamo tanto a vedere un po' di autostrade, eccolo qua. Dunque, qui siamo a Pra, se non sbaglio, direzione, come vedete, o ponente o levante, e fortunatamente la situazione qui sembrerebbe molto molto tranquilla, ma tenetevi pronti perché tutto può succedere, tutto può succedere. Poi, lo vedete, allarme sicurezza, il sindaco dice ai cittadini, segnalate le criticità. Ecco perché vi chiediamo anche voi, se c'è qualcosa che secondo voi non va, fatecelo vedere, mandateci le foto. Aeroporto, eccoci qua, molto molto bene anche qui la situazione, per adesso non c'è nessun tipo di problema fortunatamente, poi ovvio che inevitabilmente il traffico va a aumentare in maniera esponenziale verso la sera perché c'è il ritorno. Nel frattempo questa sera vi ricordo una bella puntata di Torna Viaggio in Liguria. Incredibile, com'è possibile? A Busalla? Ragazzi, ma cos'è, una cartolina finta questa? Non è possibile. Comunque, stranamente c'è pochissimo traffico. Comunque va bene. Allora, Andrea, giochiamo. Anche oggi, abbiamo già una telefonata, quindi adesso vediamo.

0: Vediamo se la prendiamo subito. Posso prenderla? Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao Franchino.
0: Oh, come stai?
1: Lasciamo perdere. Potrei stare meglio, però ho visto la tua prima notizia adesso, sì, del Villa Scassi, e sottoscrivo. A Villa Scassi, se non fai quello che dicono loro, succede il 48. Non hai un letto, non hai un cuscino, non hai delle coperte perché non te ne danno, sono volgari come tutto, specialmente una che lei quando parla non ce l'ha sempre in bocca, non dico qualcosa, se ne frega di qua, me ne sbatto di là, eccetera. Ho saputo poi, parlando con anche la mia farmacia, eccetera, che queste storie di Villa Scassi sono conosciutissime. Chiunque parli ti dicono sì, lo sappiamo, ce l'hanno detto qui e là. Quindi la mia rabbia è quella che noi sentiamo parlare di sanità anche quando tu fai le tue trasmissioni, eccetera, che sentiamo raccontare un sacco e mezzo di puntini, specialmente da una persona che ha...
0: Vabbè, adesso non facciamo nomi che tanto non servono.
1: No.
0: Comunque,
1: no.
0: Io ho capito e tanto ti ringrazio e davvero ti auguro una buona giornata, davvero grazie. Ci sta, perché le persone ovviamente quando si parla di sanità vorrebbero sempre naturalmente che le cose giustamente andassero come devono andare. Poi lo sappiamo che siamo sotto organico a livello nazionale, il governo dovrà veramente prendere delle decisioni, dovrà fare qualcosa, perché adesso davvero qui la valvola sta davvero scoppiando, e quando si parla di sanità ci sei tu dentro, perché se vai per un codice anche bianco, non lo so, verde, quello che è, passi ore intere, magari tutta una giornata per farti vedere, perché giustamente davanti a te ci sono dei codici più importanti, per l'amor di Dio. Però siamo veramente vicini al collasso. Io spero e mi auguro che il governo possa prendere in seria considerazione il fatto che qui bisogna metterci dei soldini, e quando si vara la legge del bilancio bisogna sicuramente mettere in considerazione il fatto che quasi non si può andare avanti. Comunque ti ringrazio, comunque vi consiglio di leggere questo bell'articolo a firma di Tiziano Berti, Medici di Famiglia, La Tempesta Perfetta, perché è molto molto interessante. Allora, grazie però della tua segnalazione, sono queste le cose che a noi interessano. Andiamo a vedere se riusciamo a giocare, quindi insomma a cercare un po' di alleggerire un po' tutti i problemi. Prima abbiamo il bambino misterioso da indovinare. Questo è difficile, ve lo dico subito ragazzi, tenetevi forte. Chi è questo bambino in bicicletta che corre, che poi dove corre? È in casa, dove sta correndo? Peraltro c'ha anche le cose, c'ha anche le rotelle, dai. C'ha le frecce nella schiena, già l'hanno impallinato, voglio dire. Poi scusami, corre dove? Con le cose non puoi correre. Comunque va bene, chi è questo bambino, me lo dite? Dai. E poi abbiamo anche il titolo del film. Come funziona? Molto semplice. Questo è il fermo immagine da indovinare. Ditemi il titolo del film, di questo bel film particolare, molto molto bello, con queste due suore in primo piano. Cosa stanno facendo? Cosa stanno guardando? Ok? Se poi invece mi volete chiamare, salutare e anche dare qualche indicazione o fare qualche segnalazione, lo sapete che siamo a vostra disposizione, ok? Dunque, sono arrivato, tanto sono le 15:30, ok? Io volevo tanto andare a vedere se riusciamo poi, ce l'abbiamo anche Andrea un'autostrada verso la Riviera, invece ce l'hai poi una, se la riesci a trovare quando puoi. Io invece vorrei adesso agevolare un bel servizio che vi consiglio di vedere, che ha realizzato la nostra Elisabetta Biancalani, che è andata ad Acquasanta, che si trova nel comune di Mele, dove oltre ad esserci anche le terme, va bene, ma c'è anche una bella cartiera. Vi invito davvero ad andarla a vedere, io ci sono stato tanti anni fa anche per viaggio in Liguria. C'è un ragazzo molto giovane che si è preso in carico di portare avanti questa tradizione, di fare la carta come una volta, di metterla proprio anche con le mollette sul filo. È molto molto bella, portateci.

0: i vostri bambini perché merita. Allora, Elisabetta Biancalani con questa bella storia della cartiera di Acquasanta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Mele. Vedete alle mie spalle la grande ruota di un mulino. Stiamo per realizzare una puntata di presa diretta sulle cartiere, sulla tradizione delle cartiere di Mele, insieme a Giuseppe Traverso, che è il direttore del museo. Intanto una curiosità, Giuseppe, perché Mele si chiama Mele? Sono arrivata con questo dubbio.
2: Mele ha una dicitura nel suo stemma che recita ex Mele mi nomen, cioè dal miele il mio nome, ed è stata celebre in passato per l'apicoltura, diciamo.
1: Ah, quindi le mele non c'entrano nulla come frutto,
2: no,
1: ma c'entra
2: no.
1: L'apicoltura. Ho visto che avete un ospite quasi fissa qua, Giuseppe.
2: Sì, è un'anatra, noi l'abbiamo battezzata Agata. Ha deciso di situarsi proprio nei metri della ruota idraulica, proprio in zona della
1: è affezionata. Insomma, faremo un viaggio attraverso la produzione artigianale della carta. Pensate che in Italia ci sono solo 5 produttori artigianali che sono rimasti, e qua, poco distante, c'era ancora una cartiera industriale che però ha chiuso alla fine del 2025. Quindi la testimonianza resta solo in questo museo oggi.
2: Eh sì, una testimonianza viva, perché è museo da molti anni, ma da poco è tornato anche proprio a produrre.
1: A produrre, ce lo fa vedere poi come si produce. Questo è tutto, vedrete la puntata di presa diretta nei prossimi giorni. Per ora ripasso la linea allo studio con un cielo anche qui molto cangiante, ma qualche raggio di sole c'è.
0: Che bella, complimenti Elisabetta Biancalani, seguitela anche questa puntata di presa diretta perché merita, e complimenti anche a questo ragazzo giovane che si è preso in carico la voglia davvero di mantenere davvero in maniera anche importante, anche bella, anche a livello didattico, perché ci vanno tanti bambini delle scuole, questa grande tradizione che è quella di fare la carta come si faceva una volta. Allora, sì, ok, grazie. Allora, tanto arrivano un po' i primi messaggi. Dunque, allora, questa è Pietra Ligure. Dunque, Pietra Ligure fortunatamente sembrerebbe anche qui poco, anche se poi, ripeto, stiamo attenti perché i lavori ci sono sempre comunque. Allora, buongiorno. Quando mi capita di andare in centro a Genova, che sia centro storico o che sia da un'altra parte, non ho mai avvertito nessun senso di insicurezza. È altrettutto normale, come in tutte le grandi città. Giovanni da Recco. Grazie Giovanni, perché insomma la tua testimonianza, vedi che è un po' soggettiva. Ognuno di noi percepisce la sicurezza a modo suo. Magari in quel momento, fra virgolette, la sfortuna di passare in un punto dove magari c'era un gruppetto che l'hanno guardato male, o magari si è trovato un po' di timore, se sei una donna ancora di più, però vedi che ognuno, quindi grazie perché la tua è stata una bella testimonianza. Andiamo avanti. Albenga, andiamo a vedere anche Albenga. Un po' di più, un po' più movimento, ma fortunatamente ancora nulla di che. Però attenzioniamoli, perché vedrai che nel pomeriggio sicuramente aumentano. Però vedo che è anche una bella giornata di sole, questo è importante. Poi andiamo avanti. Poi, ciao, secondo me, ci dice Rosella, secondo me il bambino della foto, adesso lo vediamo, è Graziano Cesari, il nostro Grazianone. Ragazzi, non lo so. E il film con le suore è Sister Act. Saluti Rossella, ok? Allora, il bambino, eccolo qua, dice che è Graziano Cesari. Oh, tutto possibile. E invece il film con le suore dice, secondo me, è Sister Act. Sarà lei? Sarà lui? Boh, vedremo. Rossella, prima delle ore 17 sveliamo tutto. Grazie comunque, grazie della tua segnalazione. Poi, sì, ancora un attimo, perché Lucia ci dice, ragazzi, il film è Ghost, le suore del convento di San Giuseppe, con 4 milioni di dollari. Mamma mia, allora sono ricche. Comunque, Lucia, non lo so, vedremo alle ore 17, comunque anche per te grazie. Però non hai ancora indovinato invece il nome del bambino. Il bambino mi dicevi, Andrea, scusami. Ah, ok, perfetto. Dunque, in queste giornate qui vanno in scena tantissimi eventi, tantissimi anche colorati e belli. Ce n'è, insomma, tra i tanti, sapete che in questo periodo vengono organizzati tanti raduni, e in questi giorni è andato in scena un raduno dedicato al ciclomotore più famoso al mondo. Stiamo ovviamente parlando di lui, il mitico grazie Andrea. Io magari te le commento, c'è anche un po' di musichetta sotto, guardate che bello, qui ci siamo praticamente sopra.

a Recco, se non vado errato, guardate che bello, ragazzi, ce n'era addirittura alcuni modelli del 67, del 68. Poi guardate, hanno fatto tutto il giro praticamente da Sori, poi sono ritornati a Recco, poi sono andati su nella parte alta, bellissimo. E c'erano oltre una sessantina di partecipanti e tutti quanti con una passione meravigliosa, ragazzi. Ma guarda, e c'è anche qualcuno che pedala, adesso vedrete qualcheduno che addirittura si fa aiutare, ecco, guardate questo. Si fa tirare su perché, ragazzi, sono motorini, sono ciclomotori che hanno 30, 35, quasi 40 anni alcuni, però meravigliosi. Questo era il primo davvero ciclomotore che ha dato la possibilità subito dopo la guerra, insomma negli anni 60, ti ha dato la libertà, quel senso che insomma ti dava la possibilità di divertirti e spendendo il giusto. Adesso vallo un po' a comprare un motorino normale. Guardate che meraviglia, tutti i modelli uno diverso dall'altro, colorati, addirittura gente che è arrivata anche da Reggio Emilia, dalla Toscana, dal Piemonte, insomma. E poi, ragazzi, guardate che spettacolo, bastavano due colpi di pedale e partiva la magia. E mi dicono ancora che se vai a cercarli su internet, ragazzi, hanno dei prezzi mica da ridere, perché poi sono tutti ovviamente rifatti, sono messi in bolla, però si parte dai 700-800 euro per andare in su per un ciao, diciamo tra gli anni 70-75, non i primi, perché quelli costano veramente molto. Bene, complimenti a questi amici che si sono divertiti, insomma tanti tanti auguri, e ricordiamo che il ciao insieme alla Vespa, che abbiamo anche celebrato un paio ormai di mesi fa con i suoi 80 anni, è stato davvero un grande grandissimo evento. E questo sono due, il ciclomotore ciao e la Vespa, sono due eccellenze di cui l'Italia deve davvero vantarsi. Bene, allora siamo arrivati alle 15:20, io mi fermo solo per un minuto. Abbiamo anche l'agenda che vi ricorda un po' tutto quello che succede durante la settimana, e alle 15:25 o 15:27 il nostro primo collegamento con la Newsroom 28 con il nostro Filippo Serio per fare davvero un po' il punto della situazione. Nel frattempo continuate a scrivere su WhatsApp, perché bisogna ancora indovinare anche il nome del bambino misterioso. Rimanete insieme a noi.

0: Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 15:22, un ben ritrovati ancora una volta insieme con Pomeriggio Live. Insomma, stiamo stimolando il vostro interesse con il discorso del bambino misterioso, ma soprattutto naturalmente anche con il nostro film misterioso. Adesso stiamo lavorando per portarvi delle altre novità già a partire dalla prossima settimana, anche per poi non annoiarvi sempre con i soliti giochi, che poi ripeto, questi sono giochi che ci danno solo la possibilità di alleggerire un po' il pomeriggio, perché poi le notizie, le vedete, sono sempre notizie molto molto insomma, che di quelle pesanti, no? Di quelle che giustamente bisogna dare, ma insomma, e tante le persone che stanno anche scrivendo proprio in collegamento al discorso legato alla sicurezza. Per esempio c'è la nostra Marisa che a San Pier d'Arena dice: io, Frank, però ti dico la verità, sono un paio di anni che ormai non esco praticamente più alla sera, mi dice, e non sono vecchissima, però ho sempre un po' di timore, perché San Pier d'Arena non è il massimo della vita. Allora, insomma, dobbiamo capire che ormai un po' tutto è cambiato, insomma, bisogna cercare di convivere anche con diverse realtà, non è facile a volte, ci sono persone che ovviamente poi sono un po' più giustamente timorose, quelle che sono, fra virgolette, un po' più invece coraggiose, che dicono bisogna anche, insomma, uscire e non darla vinta a chi invece vuole creare i problemi. Comunque, insomma, continuate a mandarci i messaggi anche in riferimento a tutto il discorso legato, se volete, anche alla sanità, così poi magari cerchiamo di leggere insieme. Sono le 15:24 e ancora una volta, tanto avete visto anche, cerchiamo sempre di informarvi su quello che è il nostro traffico, sia ordinario, quindi cittadino, che anche quello delle nostre autostrade. Problema legato, poi ci sono tanti, per esempio che c'è Mirko, che saluto e ringrazio, che dice: è dal 1911 che dicono che dovrebbero fare, ovviamente è una battuta, ovviamente, però questo è quanto, che dà nervi a Voltri, da quanti anni è che dicevano che dovevano farla diventare una tangenziale, come sarebbe giusto, come ce l'hanno tutte, Milano, Torino, ma perché, voglio dire, devi fare da Voltri a Nervi, viceversa, sarebbe veramente un'apertura importante, questa sì. Comunque vedremo. Oggi parleremo, amici, anche di cinema, lo faremo con le nostre pillole, col nostro Darione, Dario Vassallo, che oggi ci regalerà il suo solito spazio dedicato a un grande attore. In questo caso, pensate, oggi parleremo di Johnny Depp, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni. Perché? Perché oggi, insomma, in questi giorni, 63 anni Johnny Depp, quindi facciamo tanti tanti auguri a lui, insomma, beato lui, ma con il nostro Dario Vassallo avremo la possibilità davvero un po' di scoprire anche tutto il suo trascorso. Allora, siamo pronti alle 15:25 con 5 minuti di anticipo, e lo ringraziamo, il nostro Filippo Serio, pronto come sempre a farci un po', insomma, a 360 gradi, una scaletta di tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda le informazioni. Filippo, prego.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori a casa, per fare un giro sul nostro sito di primocanale.it per mostrarvi quello che potete trovare in tempo reale con le ultime notizie dalla Liguria aggiornate dalla nostra redazione. Prima però facciamo un rapido salto sulla situazione traffico in autostrada. Al momento non ci sono segnalazioni sul tratto gestito da ASPI, mentre siamo sul tronco A10 dell'Autofiori, dove è segnalata coda di 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione del confine, anche 1 chilometro di rallentamenti tra Albenga e Andora, sempre in direzione del confine, tutti e due gli eventi a causa dei lavori e dei cantieri presenti sul tratto. Dicevamo, andiamo a vedere il sito di primocanale.it, molto incentrato sulla cronaca come nelle ultime giornate. In apertura, l'aggressione ai danni di un operatore sanitario in Liguria all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova, dove una psichiatra nella struttura, che ha cercato di mettere addirittura le mani attorno al collo e strangolarla. L'aggressore è un giovane infermiere

0: appena assunto all'ospedale, che lavora in un altro reparto e che si era recato in pronto soccorso per un malore. Lesioni per la psichiatra, lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Quindi un altro episodio di violenza ai danni del personale sanitario nei nostri ospedali. Parlando di sanità, l'articolo di Tiziano Berti con l'intervista al dottor Andrea Carraro sulla scarsità di medici di medicina generale, medici di famiglia, che fra quelli che stanno per andare in pensione e i pochi che vogliono entrare a far parte di questa professione, ci sarà una scarsità abbastanza rilevante. Entro il 2030 oltre 200 medici di base dell'area genovese potrebbero lasciare gli ambulatori senza ovviamente essere problema per il nostro territorio. Dentro all'articolo trovate anche l'intervista di Tiziana Oberti. Ancora cronaca, la ricostruzione di quanto accaduto ieri nella zona della Darsena con la turista aggredita nella tarda mattinata di ieri senza un apparente motivo. Si trattava di una 14enne francese che passeggiava con la famiglia in via Gramsci, che è stata appunto aggredita, spintonata e presa per i capelli. La donna poi che ha aggredito la turista è fuggita, ma è stata rintracciata dagli agenti del commissariato Fruttuoso, che l'hanno fermata e identificata. Quindi ancora allarme e sicurezza in questa zona della città. Chiudiamo facendo un passo indietro, perché qualche giorno fa sono state consegnate le targhette ai medici di Genova che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60, 70 anni dall'ottenimento della laurea, un appuntamento che si ripete a Villa Lo Zerbino, una consuetudine, e noi ne abbiamo ascoltato uno, il professor Fulvio Brema, ex primario di oncologia, che ci ha un po' raccontato, ci ha fatto un excursus su quella che è stata la sua carriera. Allora ve lo facciamo sentire.
1: Per 30 anni, anzi sono stato, quando ho cominciato oncologia da Sanfi nel 70 non c'era neanche il libro dove studiare.
2: Perfetto.
1: Ci pigliavano a San Martino per persone un po' strane: volete curare i tumori? Mossi, se mazzi. E ci davano anche degli epiteti abbastanza divertenti, no?
0: Per esempio?
1: Ma per esempio sparafucile e quando entravamo in qualche stanza dove c'era qualche collega, degli strani gesti scaramantici, dice: vorrà mica per me che vorrei che i tumori... Insomma, periodo particolare.
0: Com'è nata la sua carriera?
1: Io sono stato con Sanfi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66 e 70, poi sono entrato con il professor Sanfi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto, non esisteva l'eco e le radiografie vecchie in cui praticamente servivano le mani. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona. Ma ricordi ce ne tanti. Io ricordo per esempio uno che è stato, c'è stato un anniversario recentemente, 50 anni del primo trapianto di midollo. Nel 76, a cui io insieme al professor Malmoni e ad altri ho partecipato cambiando tutto il plasma al paziente, permettendo di poter al midollo di poter attecchire. E questo è stato un bellissimo ricordo, perché primo trapianto a Genova, ma il primo in Italia.
3: Bene, ringraziamo naturalmente Filippo Serio e tutta la redazione, ci ricollegheremo con loro intorno un po' prima delle 17 per poi fare il punto della situazione. E adesso invece con Tiziana Oberti rimaniamo a parlare ancora naturalmente di sanità e quant'altro, quindi quando si parla di sanità, ve lo dico sempre, insomma, siamo tutti assolutamente interessati, quindi vi rubo ancora un paio di minuti e rientriamo in studio poi tra qualche istante, perché poi continueremo a giocare. Vedo che stanno arrivando anche tanti messaggi sul discorso.

0: corso della sicurezza, chi vuole invece giocare con noi, insomma faremo tutto, sino alle ore 18 siamo insieme con il Frank, ma soprattutto con voi. Allora, Tiziano Berti, prego.
1: E facciamo un focus adesso sul medico di famiglia, il medico di medicina generale. Lo facciamo con il dottor Andrea Carraro, che è il segretario della FIMG Liguria. Buongiorno, benvenuto.
2: Benvenuto a me, grazie.
1: Allora, partiamo dai dati, un po' i numeri. Ci aiuti a scattare la fotografia per capire come sta la professione. E poi arriviamo, diciamo, anche a che cosa dice il ministro, a queste giornate, a ipotesi di riforma, eccetera.
2: Allora, la situazione è ancora molto seria perché la carenza dei medici nel nostro settore si fa sentire tantissimo. Noi siamo il settore, assieme al pronto soccorso, che ha sofferto di più in questi anni. Quindi la fotografia di Genova in questo momento dà un numero di medici di famiglia in attività di 460, di cui però quasi la metà hanno più di 60 anni. Quindi noi ci aspettiamo nei prossimi 5 anni una fuoriuscita dal mondo del lavoro di quasi la metà dei medici che lavorano su Genova, sul comune e sui comuni limitrofi. E purtroppo il numero di giovani medici che approcciano in questo momento il nostro lavoro è estremamente ridotto. Io guardavo oggi che di questi 460 medici solo 10 hanno meno di 30 anni. Quindi questo vuol dire che i giovani medici neolaureati stanno cercando altre strade, stanno cercando altre soluzioni.
1: Allora, e qua mi dà già la prima notizia, Carraro. Lei è d'accordo con il ministro Schillaci che dice che la professione del medico di medicina generale non è più attrattiva?
2: No, non scherziamo. Il ministro parte da una cosa vera, cioè il problema dell'attrattività della professione, ma cerca una soluzione che è un tappullo che noi rigettiamo completamente. È chiaro che per un amministratore, per un politico, un amministratore, avere un certo numero di medici dipendenti e tappare i buchi dicendo al dipendente oggi vai qua, domani vai di là, prestami un'ora qui, vai nel paesino lì, può essere nell'immediato una soluzione, ma è la fine di tutta quella che è stata la medicina generale di questi 50 anni, cioè il rapporto di fiducia col medico, del medico con il suo paziente, che è un patrimonio che tutto il mondo ci invidia, in questo modo va perso. Io dico sempre che quando visito, io non entro in sala d'attesa chiamando il numero 7, il numero 8, il numero 12, io entro in sala d'attesa come tutti i miei colleghi tutti i giorni, chiamo e faccio entrare il signor Mario, la signora Pina, il signor Giuseppe e già appena li vedo so chi sono, so come stanno, so che medicine stanno prendendo, so qual è la loro storia. Questo è un patrimonio incredibile nell'assistenza medico-paziente. Pensare al medico dipendente che lavora ore, sbattuto un po' qua, un po' là, va contro tutto quello in cui io ho sempre creduto di questo mestiere, io come tutti i miei colleghi.
1: Sa che faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Qualcuno dice, ma in realtà i medici di famiglia sono contro la riforma di Schillaci perché sono una casta, sono privati, se poi diventano dipendenti tocca lavorare.
2: Allora,
1: gliel'ho detto prima che facevo l'avvocato del diavolo,
2: se,
1: eh?
2: In realtà se diventiamo dipendenti lavoriamo meno di quello che stiamo lavorando ora, perché timbreremo un cartellino in entrata e in uscita, avremo diritto a ferie, malattia, tutta una serie di cose che in questo momento ci sogniamo. È chiaramente una finta visione del sistema. Qual è il problema grosso di questo aspetto che lei ha detto? Che quello che succede nel mio studio non lo vede nessuno. Cioè la mole di lavoro che io svolgo tutti i giorni non è quella di un reparto, di un pronto soccorso con dati che si esternalizzano. E quindi non c'è l'idea. Però io quando ospito gli studenti del sesto anno di medicina, che quindi dopo aver passato tutto un periodo nel mondo universitario vengono da me per vedere che cos'è la medicina generale. Questi sono ragazzi che si fermano un mese, vivono con me, lavorano con me per un mese e quindi dopo un mese io quando li vedo andare via dico allora, lo facciamo il medico di famiglia. Questi mi guardano in faccia e mi dicono, no è troppo.
1: Sì, vabbè, oddio.
2: Quindi questo vuol dire che nella loro testa, dopo aver visto il mondo del dipendente con determinate regole, vengono da noi e rimangono spaventati. Spaventati dal medico da solo che deve gestire una quantità di roba enorme. Sì, ci può essere l'aiuto della segretaria, dell'infermiere, ci sono le forme di gruppo in cui ci si aiutano con l'altro, però sostanzialmente sei tu a contatto col paziente, certo, tutti i giorni, a cui scrivi mail, sms, whatsapp e quant'altro, telefonate.

0: visite. Quindi questa mole di lavoro in questo momento i giovani li spaventa.
1: Poi ci sarebbe da dire anche che sono spaventati da altre, no? Anche a livello ospedaliero. Lei prima citava il pronto soccorso, certo. L'emergenza, la rianimazione. In qualche modo, lo sappiamo, sono attrattive solo alcune specializzazioni che sono poi quelle, parliamoci chiaro, che hanno molto più la possibilità di fare il privato. Questo è inutile che ce lo nascondiamo. Certo. Va forte la cardiologia, l'oculistica, la dermatologia e la rianimazione, l'anestesia, il pronto soccorso, no, questo è vero. Il problema dell'attrattività, diciamo, è proprio sul sistema, diciamo, medico, secondo me. Poi lei come medico di medicina generale ha delle criticità di un certo tipo, quello del pronto soccorso ne ha un'altra, però sul discorso dei giovani qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio. Senta, lei dice la proposta di riforma di Schillaci è un tapullo. Allora, certo. Secondo voi che cosa sarebbe da fare? Tra l'altro ci siamo dimenticati una cosa da dire anche per i nostri telespettatori. Quanti sono il numero di pazienti che un medico di medicina generale può avere? Perché spesso questo numero ci aiuta anche a capire quando noi cerchiamo il nostro medico e magari non riesce a risponderci in quel momento, soprattutto quando c'è l'influenza, quando ci sono dei periodi particolari, perché a volte è umanamente impossibile, no?
0: Quando io ho iniziato a lavorare, la media su dei medici avevano poco più di un migliaio di pazienti. Ora questo numero si è spostato drammaticamente in alto perché i medici hanno riassorbito anche tutti quei pazienti che sono stati lasciati da medici che hanno cessato. Quindi in questo momento il limite è 1.500, ma un numero enorme di medici sta già viaggiando su valori superiori fino anche a 1.600, 1.700 e con possibilità in alcune zone dove la carenza era molto forte di aver concesso ai medici l'ampliamento fino a 1.800. Ora capite bene che assistere 1.800 persone vuol dire farsi carico di un lavoro veramente grande in una regione come quella della Liguria che ha metà della popolazione anziana, quindi sono pazienti che hanno bisogno di assistenza e di essere seguiti costantemente, continuamente, quindi questo è un grande tema. Volevo dire una cosa sui giovani, un altro dei problemi che dobbiamo affrontare per rendere appetibile questo mestiere è lavorare ancora di più e meglio sulla tutela dei giovani, perché il lavoro dei medici si è colorato di rosa. Quando io ho iniziato eravamo tutti maschi e c'erano poche dottoresse. Ora è esattamente il contrario, sono diventate la maggioranza le dottoresse e le dottoresse hanno una necessità di conciliare la vita lavorativa con la vita familiare che è diversa da quella dei colleghi, e queste dottoresse bisogna trovare la maniera di tutelarle meglio, perché se le tuteliamo meglio le riusciamo a consentire di svolgere anche certe tipologie di specializzazioni, certo, nostre più complesse. Diversamente è più facile che ricorrano alle specializzazioni che danno più tutele e più garanzie per la gravidanza, per la maternità, per la fase dell'allattamento, per la gestione dei bambini. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo con l'accordo integrativo firmato a dicembre già cominciato a portare alcune di queste istanze, però nel nostro mondo è più complicato.
1: Carraro, senta, lei prima diceva nei prossimi 5 anni sostanzialmente metà dei medici che sono su Genova, oltre 200, andranno in pensione. Ce ne sono pochi, sotto i 30 anni, sono 10-11. È vero che alcuni medici che potrebbero già andare in pensione hanno deciso di fermarsi?
0: Sì, l'ingresso verso cioè la fuoriuscita dal mondo del lavoro si è ritardata, nel senso che i colleghi sono coscienti della situazione di non sapere a chi lasciare il proprio studio con i propri pazienti. Quindi abbiamo tantissimi colleghi che stanno andando fino al termine massimo dell'attività lavorativa, che era 70 anni. Però le norme che sono uscite durante il periodo della pandemia proprio per coprire l'emergenza hanno allungato la possibilità di fermarsi fino a 73 anni. E per esempio in questo momento in ASL 3, quindi su quei 460 medici che ho citato, ce ne sono circa una trentina che sono over 70. Cioè hanno deciso di rinunciare ad andare in pensione per poter continuare a svolgere ancora l'attività.
1: Quanti sono i medici di medicina generale che ci mancano? Che mancano su
0: allora,
1: Genova?
0: Le carenze che sono uscite adesso, accidenti, non ho guardato Genova, le carenze totali della Liguria di bandite pochi giorni fa sono 339.
1: Quindi ad oggi ci mancano 339 medici di famiglia in Liguria.
0: Su 950 che sono in attività.
1: Senza considerare quello che poi accade.

0: andrà nei prossimi 5 anni, che lei diceva, e quindi questi 200 che andranno in pensione e che quindi dovranno essere sostituiti.
1: Sì, perché il dato drammatico sì. è che nel 2023 ne sono entrati 24 di nuovi medici. Nel 2024 ne sono entrati una decina e l'anno scorso ne sono entrati 20. Quindi noi negli ultimi 3 anni abbiamo inserito 45 nuovi medici.
0: Ecco, a fronte però, lei nel suo foglietto ha delle carenze. Me lo legga un po', che poi quando devo scrivere il pezzo così lo leggiamo anche i nostri telespettatori.
1: Nel 2023...
0: Qui stiamo parlando di Liguria o di Genova?
1: Questa è sempre la Liguria.
0: Questa è la Liguria.
1: Quindi nel 2023 154 carenze, 24 coperte.
0: Ecco.
1: Nel 2024 163 carenze, quindi vanno aumentando, ne copriamo 11. Nel 2025, l'anno scorso, le carenze sono diventate 291, ne abbiamo coperte 20. Quest'anno sono diventate... 339. Cioè non siamo lontanamente in grado in questo momento di coprire con giovani medici il numero dei fuoriusciti. Stiamo tappullando anche con gli anziani che decidono di resistere, ma non ce la possiamo fare così.
0: Ho ancora due domande da farle. La prima, dentro queste case di comunità, quindi i medici di medicina generale, ci sono, chi sono, qual è l'accordo? Sappiamo che i giovani ci devono andare. E quelli della sua generazione?
1: I giovani ci devono andare, però quelli della mia generazione su base volontaria ci stanno andando in molti, come faccio anch'io. Quindi andiamo molte volte con un orario ridotto perché avendo tanti pazienti, io per esempio faccio 6 ore alla settimana. Quindi tanti della mia generazione si sono messi in gioco. La Liguria, che ha avuto il merito di aprirle tutte le case della comunità, quindi credo che sia arrivata prima della classe in Italia, grazie all'accordo che ha fatto con noi, ha riempito con i medici di medicina generale le case della comunità.
0: E quindi quello che anche oggi si legge sui giornali in questi giorni di altre regioni, noi lo vediamo,
1: noi non lo stiamo vedendo,
0: questo bisogna dirlo per onore di cronaca.
1: E quindi nelle discussioni che ho fatto spesso con l'assessore Nicolò, lui ha riconosciuto che le esigenze che hanno dei suoi colleghi di avere dipendenti fuori dalla Liguria, lui non le vive perché non ha questa esigenza.
0: Certo.
1: Ora, il film che si sta aprendo, di cui ho parlato spesso in regione, anche oggi, è quello di dare più contenuti, cioè far sì che queste case della comunità che adesso hanno la presenza del medico, ma questo medico abbia la possibilità di far di più.
0: Di fare più cose.
1: Di più cose, in maniera che i servizi che mettiamo a disposizione ai cittadini siano servizi ancora più di qualità.
0: L'ultima domanda flash, se andiamo avanti con questi numeri, con questa carenza e con questi pochi ingressi, vuol dire che il cittadino anche in Liguria nei prossimi 5-10 anni si dovrà abituare a non avere più un medico di famiglia di riferimento così come siamo abituati ad averlo e a conoscerlo oggi? È questo il rischio?
1: Il rischio è questo. Spero che non arriveremo a viverlo, però purtroppo i numeri tendono a dire questo.
0: Grazie, grazie ad Andrea Carraro, segretario FIMG Liguria. Buona giornata e buon lavoro. Ci
1: grazie
0: aggiorniamo.
1: A voi.
0: Vedremo un po' se sto tappullo diventa un tappullo, se riuscite, come insomma riusciremo a sistemare, soprattutto in una regione e in una zona come quella della provincia di Genova, che è la più vecchia, longeva, anziana, over 65, chiamatela come volete.
1: Li abbiamo curati molto bene.
0: Li avete curati molto bene, però lì ci sarebbe tutto un altro capitolo da aprire. Grazie Carraro e ci vediamo tra pochissimo.
1: Vabbè, dai, direi che...
2: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento vento dai quadranti settentrionali e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare anche

Qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole. Mare poco mosso, temperature in lieve aumento. Torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

Ancora insieme con il Frank sino alle ore 18, sono le 15.47. Dopo aver visto questo servizio dedicato alla salute, e lo diciamo sempre, mi raccomando, 15.47 dicevamo, ancora in diretta sino alle ore 18 con voi e soprattutto anche con i vostri tanti messaggi. Allora, so che volete giocare anche col nostro bambino misterioso, che è sempre più misterioso, e allora adesso ve lo facciamo vedere il nostro bambino. Guardate un po' tutti i dettagli, il naso, la bocca, guardatelo un po', chi è, chi non è, vediamo un po'. Allora, potrebbe essere chi secondo voi? C'è chi dice Tony Curtis, grande attore, sarà lui, alle ore 17 lo sveleremo. Ma non c'è solo il bambino da indovinare, c'è anche il titolo del film che vi facciamo vedere in questo istante. Queste due suore che stanno controllando qualcosa, ma qual è il titolo di questo film? Hanno mica vinto al Super Enalotto? Ma può darsi. Allora ditemelo a WhatsApp. Nel frattempo la nostra Caterina ci scrive e dice: Frank, la situazione per quanto riguarda la sicurezza non è delle migliori, e tant'è che io vi invito, e tanto mi vado a sedere, a seguire un bell'articolo che ha firmato il nostro Andrea Popolano per quanto riguarda anche questa nuova aggressione. Ne ha parlato anche il nostro Filippo Serio pochi istanti fa, questa aggressione da parte di questa ragazza italiana, lo diciamo, sennò poi dicono che diciamo sempre che sono foresti. No, questa è una ragazza italiana che senza apparente motivo ha preso per i capelli una turista francese, una ragazzina di 14 anni, l'ha presa a calci, gli ha tirato i capelli. Allora è stata rincorsa dalla polizia, ok? È stata ovviamente fermata, e quando è arrivata in commissariato, giusto per non farsi mancare nulla, ha iniziato a spintonare gli operatori, insultarli, minacciarli. Pensate, non è una ragazzina 28 anni, quindi 28 anni, si è rifiutata anche di collaborare e ha anche iniziato a colpire con un pugno al volto e un calcio alla gamba un agente. A me viene da sorridere, ma qui c'è poco da sorridere, perché vuol dire che qui la gente, il cervello è partito, perché voglio dire, allora io posso capire, attenzione, non posso capire ed è giusto che lo faccia, ma nella mia mente dico, era un ladro, ha provato ovviamente a scalciarla per portargli via la borsetta, il cellulare, qualcosa, per l'amor di Dio, è da prendere e arrestare. Uno invece ti ferma, ti tira i capelli e ti prende a calci senza apparente motivo, vuol dire che c'è anche qualcosa di più. Comunque va bene. E allora comunque anche Caterina dice: Frank, a me non piace la situazione che stiamo vivendo, speriamo che ovviamente comune e quant'altro ci mettano una pezza. Posso dirti la verità, qui non basta più il comune, qui ci vuole poi la presenza naturalmente dello Stato e quindi militari o altri agenti, ma il problema è molto più grande, è che ormai tutti sono sotto organico, polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutto. Quindi non sarà così semplice, ok? E infatti stiamo vedendo anche, insomma, le pattuglie fanno quello che possono, insomma, la città, anche se non è Milano e Torino, comunque è tutta concentrata lì e non è facile. Allora, c'è chi dice. Allora, ciao Frank, il problema è che in questo momento c'è troppa delinquenza, quindi in giro, e nessuno rispetta le regole, e purtroppo tutti questi immigrati, però io ti direi non solo immigrati, perché abbiamo sentito, questa era un'italiana, che arrivano pensando che in Italia tutto sia permesso, ma ci metto anche gli italiani, brava, giustamente. Non c'è sicurezza, bisogna trovare una soluzione. Saluti Lori, buona serata, un bacio, ciao Lori. Peccato che però non hai voluto ancora partecipare al giochino, partecipa anche te. Comunque hai detto delle cose giuste, Lori, non sono solo immigrati, ci sono anche ovviamente molti italiani. Poi andiamo avanti. Ci sono altre persone che mi mandano anche un altro messaggio di un rifugiato sudanese che ha

0: coltellato un irlandese e dice quando il secchio è colmo l'acqua tracima. Lo so, l'abbiamo detto più di una volta. Poi saluto anche la nostra Gigliola. Andiamo sul film, grazie Andrea, perché dice: ciao Frank, le suore della foto sono nel film Ghost, ok? La scena è quella in cui si accorgono della cifra enorme che è stata donata con un assegno. Ciao Gigliola, che bel nome Gigliola, mi fa venire in mente Gigliola Cinquetti, la grande Gigliola Cinquetti, perché ormai sono vecchio, mi ricordo. Comunque Gigliola, ciao. Allora, noi stiamo cercando di perfezionare, perché sembra che ci abbiano detto che la cosa è fattibile, dalla prossima settimana, adesso vedremo se anche poi venerdì o quando, probabilmente riusciremo a mettere in onda dei piccoli spezzoni di 30 secondi, massimo 40, non di più, di alcune canzoni. Lo faremo non sempre, ma ogni tanto. Per esempio, l'altra volta ci hanno richiesto questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, perché facevano 40 anni di matrimonio. Vediamo se riusciamo poi a accontentarvi. Giusto una piccola pillola che però potrebbe essere una cosa in più. Allora, andiamo avanti. Intorno alle 16:15, nel frattempo arriverà la nostra Giorgia Fabiocchi in studio proprio per parlare di sicurezza, quindi non perdetevelo. Andrea, abbiamo una mini puntata, giusto, di viaggio in Liguria? Bene, bene. Sì, allora andiamo un po' a vederci un po' di cavalli, belli, belli, belli, in questo maneggio. È uno stralcio di una puntata di Viaggio in Liguria che abbiamo realizzato un po' di tempo fa, però molto molto bella. E poi ragazzi, quando si parla dei cavalli, senza nulla togliere, non me ne vogliono gli altri, stiamo parlando dell'animale più bello ed elegante davvero al mondo. Allora andiamo a vedere questo piccolo stralcio. Che andiamo a conoscere adesso questi meravigliosi esemplari, ce n'è un po' per tutti i gusti, guardate che meraviglia. Irene, la prima che presentiamo chi è?
1: Tosca, una cavalla giovane e molto vivace, però bellissima. È un baio, una femmina baio, il manto è questo classico marrone e la criniera scura.
0: Che bella. Andiamo avanti. E conosciamo chi?
1: Questo è il Lusy, invece un maschio. Anche lui è abbastanza giovane, e nero.
0: Quando dici abbastanza giovane, parliamo di indicativamente? 7-8 anni?
1: Un po' di più.
0: Un po' di più. Vabbè, maturo insomma.
1: Sì.
0: Senti, qualche sua caratteristica qual è in questo caso?
1: Lui è molto grande, non so se si riesce a vedere, ma è molto
0: mamma
1: grande.
0: Mamma mia. Allora, andiamo avanti, lasciamo passare un attimo le persone. Chi conosciamo qui?
1: Lui è Ascot. Invece è ancora forse più grande di Lusy.
0: Mamma mia, veramente grande.
1: È bellissimo, salta.
0: Quindi agonista.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Okay.
1: È un bellissimo cavallo, un bellissimo
0: anche
1: esemplare,
0: colore,
1: anche lui.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Veramente. Bene, ciao carissimo, mamma mia quanto sei grande. Aspetta che...
1: Vieni qua, ascolta.
0: Giustamente, sono
1: qua
0: curioso.
1: Abbiamo Volcan invece, anche lui salta a livelli agonistici, è un sauro. Quindi ha questo manto, diciamo, marroncino, rossiccio.
0: Che bello.
1: E anche la criniera.
0: Bellissimo, aspetta che passo di qua così lo faccio vedere.
1: Al suo giochino lì che per giocare la palla.
0: Bellissimo. Qui chi conosciamo?
1: Qua invece abbiamo Broom, una cavalla sempre baia, e giovane direi, mi sembra intorno a 15.
0: Anche lei c'ha il suo...
1: Bisogna intrattenerli, altrimenti poverini.
0: Bene, poi ne abbiamo un altro, vediamo un po'. Qua che mangia giustamente un po' di fieno. Senti, tu da quanti anni monti? Insomma, ti sei...
1: A 8 anni ho iniziato, poi ho dovuto interrompere a intermittenza e ho ripreso da un paio d'anni.
0: Ecco, senti, allora chi meglio di te può raccontare un po' questa esperienza anche per i bambini e le bambine che volessero insomma innamorarsi di questo sport?
1: È un bellissimo sport, sono animali fantastici, imprevedibili, questo è vero, e quindi bisogna sempre essere, diciamo, sicuri quando montiamo in sicurezza, ma regalano molte gioie, devo dire la verità.
0: Quindi lo consiglieresti alle mamme, no?
1: Decisamente. Comunque.
0: E poi permettimi, sei sempre comunque in mezzo alla natura, no?
1: Certo, allora, assolutamente, la pet terapia poi è conosciuta.
0: È vero. Ed eccoci finalmente con Sara, che insomma era occupata perché giustamente sta lavorando in queste giornate, come tutte le giornate. Oggi spettacolare questo luogo, siamo davvero a 5 minuti anche meno dalla zona di Molassana. Allora Sara, questo è il tuo mondo, insieme naturalmente anche ai tuoi collaboratori. Nel frattempo vediamo insomma alcune amazzoni dietro di noi. Noi stiamo cercando di far capire

0: Sara, quanto davvero l'equitazione sia meravigliosa, ma penso che non ci sia grandi spiegazioni. Invece di far capire ai familiari, alle mamme, ai papà, ai nonni, di avvicinare davvero i bambini, perché può essere uno sport al di là di tutto, che se anche non diventi un campione rimarrà comunque qualcosa di importante, il contatto con l'animale, insomma c'è tanto.
1: Esattamente, l'equitazione è uno sport completo, ha un valore aggiunto rispetto a tutti gli altri sport, che è quello del cavallo. Il cavallo ti permette di avere un legame in più. Il cavallo non è una macchina, viene considerato un vero e proprio atleta nell'equitazione. E veramente il valore aggiunto di questo sport speciale è proprio il legame che si instaura col cavallo, un legame che può dare benessere al cavaliere. E più è profondo questo legame, più da benessere certo. Anche al cavallo, secondo me.
0: E poi Sara, abbiamo scoperto una cosa, sono tanti ragazzi davvero molto molto giovani, molti sono anche minorenni, però abbiamo scoperto l'amore verso l'animale e, come dicevi giustamente te, non è soltanto salire sul cavallo, montarlo e quant'altro, ma c'è un contatto che va anche al di là, anche quando poi lo saluti alla sera, diventi adulto, diventi è consapevole anche di quanto sia importante il rispetto per tutte le cose, non soltanto per il cavallo, insomma, per l'animale.
1: Certamente, qua abbiamo delle intere famiglie che hanno adattato la loro vita al proprio cavallo, vengono, passano qua più del tempo necessario proprio per trascorrere tempo con l'animale.
0: Diventate quasi una famiglia, tutti,
1: siamo una,
0: no?
1: Famiglia, è vero. Tutti, non voglio parlare del nostro maneggio in particolare, ma secondo me tutti i maneggi creano degli ambienti familiari dove in primis c'è il benessere dell'animale, il benessere degli allievi e il benessere di tutta la famiglia, perché veramente diventa un appuntamento familiare venire a montare.
0: A questo punto io ringrazio davvero Sara, ma non è ancora finita, perché adesso io salirò su uno dei più grandi, monterò uno dei più belli e vi farò vedere davvero chi è Franco Nativo. Non ci credete? Rimanete lì. Eccolo il mio destriero e arriva... Come? Ma scusa, ma fammi vedere.
1: Ho portato il tuo cavallo.
0: Ma come il mio cavallo? Scusa, ma avevi detto che quello bellissimo, altissimo, meraviglioso. Anche lui è bellissimo, è vero?
1: Bella del maneggio, la Bomba.
0: Come si chiama?
1: Bomba.
0: Bomba, ma che bella è! Ciao Bomba! Senti, lo so che dovrai fare questo sforzo, ma facciamo un giretto insieme, non ti preoccupare. Sopportami. Nessuno si fida di me e nemmeno la nostra Bomba. Comunque, grazie, è stato un piacere essere qui con noi. Adesso noi ci possiamo fermare, grazie. Io adesso posso scendere, come scendo?
1: Togli i piedi alle spalle,
0: tutte e due, ok? E scendo laterale.
1: Con la schiena e vado dalla mia parte.
0: Ah, dalla tua parte, aspetta che non voglio ammazzarmi qui, però, ecco. Scusate, ma bisogna essere un po' imbranati. Scendo di qua, ce la faccio, ero già per terra. È stato un piacere, grazie carissima. Soprattutto ricordate una cosa. L'equitazione è una cosa meravigliosa, ma bisogna farla seriamente, perché
1: in sicurezza,
0: perché avete visto, non si scherza. Questo è il mondo che vogliamo noi, un mondo di sport e veramente di stare bene bene insieme. Grazie carissime, grazie a tutti i collaboratori. Un bacio, ci vediamo, un saluto da Franco Nativo. Ti lascio andare, vai via con lei, vai. Ciao Bomba, ciao carissima. Che forte. Però quello bello non me l'hanno dato. Ma lo credo che non me l'hanno... Lo credo, perché sono, insomma, inchiappato in queste cose, si può dire, no? Non mi hanno fatto salire nemmeno su quello bello grande, va bene, ognuno il suo, però che bello il cavallo, e soprattutto ancora una volta, bambini, famiglie, prendete in seria considerazione il fatto che veramente poi è tutta una famiglia, insomma, è bello bello bello. Allora, arrivano tanti altri messaggi, non solo per la sicurezza, ma per esempio Tiziana mi sta dicendo potrebbe essere Massimo Ranieri il bambino? Oh, Massimo Ranieri, non lo so, può darsi, oh ragazzi, non lo so. Poi chi abbiamo ancora? Dov'è la Susa? La Susanna, dove è andata? Il film è Sister Act, dove c'è anche la mitica, come si chiama più? Goldberg, come più? Upi, che bello. Quindi non lo so, alle 17 vedremo. Nel frattempo continuate anche a mandare i messaggi, soprattutto se avete delle segnalazioni anche per il discorso, sia ovviamente sulla sicurezza, perché magari con Giorgia poi Fabiocchi potremo dare anche delle risposte, ma non è ancora finita qua. Dunque andiamo un po' a vedere ancora un attimo la situazione, Andrea, per quanto riguarda la sopraelevata Aldo Moro, se è cambiato un po', se è tutto regolare ancora, poi facciamo un giro ancora con le nostre telecamere personalizzate. Così vediamo un po' se il tempo è cambiato, se il tempo è sempre giusto. A proposito, Michela ci dice come sarà il tempo sabato e domenica e che

Adesso mica sono, non lo sappiamo, adesso poi lo andremo magari a chiedere agli amici di Trebi Meteo, ok? Comunque spero bene, perché insomma sono già 2 o 3 settimane che il weekend viene rovinato. Comunque, ciao Katia, buon pomeriggio anche a Katia, come stai? Un saluto anche a te, dalla bella, beata a te, dalla bella Lazio. Katia ci scrive sempre da Lazio e dice: quando è che venite a mangiare i famosi baci di Lazio? Quando ci inviti. Quando

0: Sindaca Salis, quindi insomma sarà una giornata tematica che Primo Canale seguirà assolutamente in diretta tutto il giorno e quindi noi poi ci vedremo venerdì. Allora, queste sono le immagini della sopraelevata Aldo Moro e se notate, come dico sempre, verso quest'ora inizia la situazione a complicarsi un po' per quanto riguarda il lato ponente, perché poi lo sapete ormai da quanto ve lo diciamo e anche lì, ma quando la rimetteranno a posto, quando la riapriranno, anche perché l'hanno riaperta, quanto è durata? Boh, un anno, meno, l'hanno subito chiusa. Comunque la famosa rampa di accesso lato ponente è chiusa e quindi si forma un tappo micidiale. Verso le 17.30 è una roba incredibile. 347-6766-291 se volete indovinare questo bambino misterioso che il nostro Andrea, anzi i due Andrea in console oggi ci fanno vedere, Andrea Benigiano e Andrea Rocchiccioli, che è pronto poi, eccolo lì. Che cosa c'ha dietro? Ah, a proposito, mi fai vedere un attimo in primo piano Andrea e la foto, vediamo un po', c'è qualcuno che sa indovinare che tipo di pianta è quella dietro? Io non me la ricordo, con questo stelo lungo nero, che cos'è? Non sono frecce, poverino, non l'avevano infrecciato, spero di no. Comunque, come si chiama questa pianta? Se me lo volete dire nei commenti mi farebbe anche piacere, grazie. 16.04, adesso andiamo a salutare il nostro Michele, che anche Michele ci scrive da Cornigliano e dice: Frank, avrai saputo quello che è successo la scorsa settimana a Cornigliano, si sono presi a bottigliate, gente, non mi piace per niente l'andazzo che sta prendendo questo quartiere. E allora, guarda, tieniti pronto perché alle 16.15 con Giorgia Fabiocchi proveremo anche a capire un po' di più la situazione e cercheremo di capire anche che cosa ha intenzione di fare, insomma, il comune per quello che può fare, perché poi gli uomini sono quelli. È vero che nel centro storico è stata anche istituita da un po' una task force, no? Che si occupa solo del centro storico, però ragazzi sono un gruppo di persone, non hanno 1000 e passa agenti, 1000 ce n'è in tutta Genova, ma insomma lì ce n'è un tot, quindi speriamo bene perché insomma la situazione è veramente abbastanza al limite e ripeto, lì ci deve lavorare delle persone, ci devono lavorare, ci passano tantissimi turisti perché quella zona è frequentata dai turisti, quindi vedremo. Allora, poi mi hanno parlato... Andrea, riusciamo ad andare a vedere solo un attimo le telecamere anche fuori? Ecco, bravo, perché c'è un amico che mi dice: io domani devo andare a Portofino. E allora, amore, questo Portofino. Però domani io non so dirti se sarà bello così. Sembra di sì. Però io tanto Portofino te la regalo con questa nostra telecamera personalizzata di Primo Canale. A proposito, ci fossero dei comuni interessati personalizzate di Primo Canale, basta scrivere alla nostra redazione, va bene? Abbiamo una telefonata, buon pomeriggio, chi abbiamo in diretta?
1: Scusi, vorrei parlare con Franco Nettivo.
0: Sono io, Nettivo. Eccomi.
1: Franco, non so se mi conosci più e mi ricordi, sono Carmen.
0: Pochissimo in diretta, Andrea, se mi alzate un pelino.
1: Sono Carmen, eravamo sempre lì a casa tua.
0: Ah, ciao.
1: Nino.
0: Ciao Carmen.
1: Ti sto vedendo per televisione.
0: Grazie.
1: Stai bene?
0: Come stai?
1: Bene, insomma. Nino è mancato, ma comunque cerchiamo di andare avanti.
0: Mi dispiace.
1: Mi fa piacere sentirti, Franco.
0: Carmen, mi hai riportato indietro negli anni, che bello.
1: Negli anni, di 40 anni.
0: È vero, comunque senti, per il resto...
1: Mi fa piacere.
0: Senti, tutto bene?
1: Dicci il mio numero, qualche volta chiamami.
0: Grazie. Senti, ti mando un bacio, Carmen, buon pomeriggio.
1: Altrettanto a te.
0: Grazie.
1: Il tuo numero, chiamo ogni tanto.
0: Sì,
1: ciao.
0: Me lo faccio lasciare adesso dalla redazione, grazie cara. Ciao Carmen, mamma mia. La Carmen mi ha fatto ritornare indietro nel tempo. Poi, andiamo avanti. Ciao, sono Stefano, Sestri Ponente. Il bimbo nella foto, attenzione, il bimbo nella foto, e adesso la foto ve la facciamo vedere. è mica Giorgio Gaber? Potrebbe anche essere, caro Stefano, però ti dico, rimani fino alle ore 17, perché un po' prima delle 17 sveleremo sia il bambino sia il titolo del film. Grazie Stefano, comunque salutami e poi magari Stefano dimmi un po' com'è la situazione a Sestri Ponente, perché mi hanno detto che il discorso della sicurezza anche lì non è il massimo della vita.

0: Magari dimmelo tu che ci vivi attualmente. Io ci ho vissuto tanti tanti anni fa, ho un bel ricordo, ma come sempre mi hanno detto che Sesto Imponente si è trasformata un po'. Spero non in peggio, ce lo auguriamo, dai. Va bene, allora andiamo ancora avanti. Abbiamo ancora le telecamere da farvi vedere, c'è anche quella di Camogli, così andiamo a vedere un po' il tempo com'è anche per il pomeriggio. Questo è Portofino, ok, l'abbiamo vista. Dicevo, ci fossero dei comuni interessati, chiamate la redazione di Primo Canale, perché ovviamente potreste avere una telecamera personalizzata proprio nel vostro comune. Questo è il Golfo del Tiguglio, poi andiamo nella bella Camogli, guardate che meraviglia, questo è di nuovo il Golfo dei Poeti, Golfo del Tiguglio, tutta quella parte lì. Peraltro facciamo tanti auguri a Massimiliano Spigno, che è stato riconfermato presidente di Confesercenti. Complimenti Massimiliano. Torriglia, la bella di Torriglia. Stanno arrivando le nuvole a Torriglia. Qui è meglio mangiarsi qualche amaretto. Poi, a Rapallo, ma hanno gli amaretti o i canestrelli? I canestrelli, sì, però lo credo, perché vai lì, mangi e a sbaffo e lo so che li conosci. Io invece quando vado pago con... io pago tanto anche. Io tiro fuori l'argent quando vado lì. Va bene, salutiamo anche il sindaco Beltrami di Torriglia, così perlomeno due canestrelli me li danno. Un saluto anche alla Manuela, buon pomeriggio, Manuela da Pegli. Anche Frank, qui a Pegli si vive ancora bene, però ogni tanto ci sono dei momenti di intolleranza, soprattutto nella passeggiata, quando qualcuno alza il gomito. Però non è che quando uno alza il gomito c'è soltanto a Pegli. Se uno beve, e beve ovunque, può creare problemi ovunque. Abbiamo sentito anche di gente che si lamentava del fatto che alla sera, soprattutto in estate, però anche lì ragazzi, in estate un po' di ragazzi, un po' di giovani in passeggiata, c'è sempre qualcuno che beve qualche cosa di più e magari qualcosina, però si spera sempre che poi non succeda niente di che. Allora, sono le 16:10 minuti primi, mi fermo solo 2 minuti perché ci attrezziamo per far venire la nostra Giorgia Fabionchi in studio e parlare ovviamente di sicurezza. Non andate via e continuate a mandare i messaggi. Quel bambino misterioso, dovete indovinarlo, avete detto tanti nomi, chissà chi sarà. C'è il nostro Andrea Benigiano, ma non lo dico ancora, che ha detto un nome, ma non ve lo dico, poi vedremo se sarà lui. Va bene, dai, andiamo. No, cosa scrivi sotto la titola? Ok, ci fermiamo un attimo. Aspetta, telefonata. Vediamo un po' chi è. Allora, pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio. Secondo me Coppi, Fausto Coppi.
0: Fausto Coppi, grande, sì. Faustone. Guarda che non dici mica una stupidata, giustamente. Sì. Sulla bicicletta, sì. Il naso aquilino. Sì.
1: Poi, quello che c'ha dietro sono dei fiumi.
0: Fiumi?
1: Nascono nei fiumi quelli, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Ma come si chiamano in gergo? Com'è il nome?
1: Guarda, non me lo ricordo, perché io sono nata in Sardegna e quelli lì c'erano.
0: Ah, comunque sono quelli dei fiumi.
1: Però non me lo ricordo.
0: Sono quelli dei fiumi.
1: Sono. Allora sono, è una cosa unica praticamente,
0: sì.
1: Quanto un dito, e poi fanno questo farino sopra, marrone.
0: Sì, è vero, che poi diventa uno stelo.
1: Sono tipo spazzolini, così.
0: Sì, è vero, però non so il nome tecnico, vediamo se qualcuno poi lo riesce a indovinare. Allora, senti, invece il titolo del film?
1: Quello è Ghost.
0: Ghost, anche la nostra... Ma non mi hai detto il nome, amore mio, com'è che ti chiami?
1: Sì, io mi chiamo Giovanna.
0: Giovanna, che bel nome, ma se è la prima volta che...
1: Giovanna In di Genova.
0: Però...
1: Sono dappertutto come prezzemolo.
0: Sì, però con me è la prima volta che mi chiami,
1: Sì.
0: Vedi Giovanna.
1: Avevo numero, non so.
0: Mi raccomando, non mi abbandonare. Io ci sono tutti i giorni dalle 15 alle 18, ok?
1: Tu chi sei?
0: Io sono Enrico Cirone.
1: Enrico Cirone, allora ci conosciamo io e te, caro.
0: Ah sì?
1: Sì, ti avevo regalato
0: No, basta così, basta.
1: I biglietti della MT ti avevo regalato.
0: No, va bene, no, comunque sto scherzando, sono Franco Nativo, Enrico Cirone è il nostro Enrico.
1: Perché lui mi ha visto in servizio alla metropolitana di Genova.
0: Certo.
1: Quindi.
0: Va bene. Giovannona, un bacio lungo, grande, grazie.
1: Grazie
0: amore, grazie.
1: Ti chiamerò più spesso, dai.
0: Grazie, è un piacere. Ciao Giovanna, grazie. Va bene, insomma mi sono spacciato per un paio di minuti per Enrico Cirone, beato lui, guadagna molto più di me qui.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 16:16, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con voi sino alle ore 18, con tanti tanti argomenti, anche se per la verità uno dei tanti sicuramente che stiamo un po' focalizzando sotto la lente di ingrandimento è quello dedicato alla sicurezza. In tantissimi avete scritto, infatti vi ho detto adesso, tanto diamo il buon pomeriggio a Giorgia Fabiocchi che come sempre ci è venuta a trovare. Buon pomeriggio
1: Ciao,
0: Giorgia.
1: Ciao Franco, buongiorno.
0: Allora Giorgia, preparati perché sono un po' tante le persone che insomma hanno anche un po' chiesto com'è davvero questa situazione dedicata in questo caso alla sicurezza. Tanti quartieri, Sesto il Ponente, San Pier d'Arena, lamentano il fatto che insomma anche a livello di percezione iniziano ad avere un po' di problemi. Però facciamo un po' di chiarezza in tutto. Domani se ne parlerà anche in questa conferenza stampa molto molto attesa della sindaca Silvia Salis. Tu dici forse un po' sovraesposta questa notizia?

0: o è giusto comunque attenzionarla?
1: Tu parli quella della sanità?
0: Sì, in generale.
1: Ma, no, è giusto attenzionarla, è giusto farlo perché comunque c'è una situazione complicata, lo dicevamo con te anche in altri spazi a pomeriggio live. È chiaro che soprattutto in alcune zone della città c'è un'escalation di episodi che fanno preoccupare. Ieri in pieno giorno una ragazzina di 14 anni era sbarcata con la crociera. Ha attraversato un pezzo della Darsena per andare verso il centro della città, è stata aggredita forse per uno sguardo colto male da una ragazza, tra l'altro
0: italiana,
1: questo lo possiamo dire perché sennò poi sembra sempre
0: che
1: è vero che la maggior parte di piccola criminalità arriva da persone magari straniere, però questa ragazza era italiana, probabilmente aveva appena assunto crack, era completamente andata fisicamente, perché questo è l'effetto che fa il crack, e quindi anche su questo bisogna intervenire. Non si può pensare di riuscire a risolvere solo col pugno duro, servirà la repressione, forse in alcune parti della città serve, ma qui se non si fa anche un lavoro diverso, non si capiscono anche le profondità delle ferite che le persone si portano dietro, perché chi in pieno giorno usa crack, guarda questa ragazzina, uno sguardo sbagliato, vai a capire cosa è successo, si prende un pugno in faccia e viene aggredita, chiaro è che c'è un problema che è molto più profondo. Quella zona lì è una delle zone, per i miei genitori la frequentano spesso che per camminare verso il porto, quindi so da loro anche racconti loro personali, perché conoscono bene la zona, che è diventato complicato camminare in pieno giorno, che nei vicoli all'interno c'è gente che si può usare questo termine, proprio strafatta di droga, di crack, che è in parte forse un po' la nuova eroina, io non lo so, gli anni dell'eroina non ero ancora nato, comunque iniziavo a nascere in quel periodo, non me li ricordo così bene, però questo è qualcosa che va affrontato. Detto ciò, poi c'è tutto un tema invece di sicurezza, c'è un tema di mancanza di agenti, c'è chi dice ma la polizia locale non è predisposta per avere un certo tipo di intervento, fare un certo tipo di attività, mancano gli uomini sul territorio, quindi qui è un rimpallo di responsabilità, soprattutto magari quando i colori sono diversi, quindi in comune c'è il centro-sinistra, al governo c'è il centro-destra, o comunque viceversa, e si gioca un po' al rimpallo, però qualcosa va fatto. Io domani questa conferenza stampa potrebbe chiarire alcune cose, si parlerà sicuramente di sicurezza, sarà uno dei temi che verranno affrontati, qualcosa serve, ma serve anche che tutto il meccanismo
0: funzioni.
1: Serve anche che si investano dei soldi sulle forze dell'ordine, sugli agenti della polizia, sui carabinieri, si parla di esercito, questa città ha bisogno dell'esercito, vedremo cosa verrà risposto.
0: Peraltro ci sono alcuni quartieri, Giorgia, molto attenzionati, ad esempio molti ci hanno scritto da Sestri Ponente, San Pier d'Arena, via Cantore, via Buranello, Cornigliano, Certosa, ecco, forse questa è la mappa, anche se per la verità poi un po' tutti andrebbero attenzionati.
1: Allora, è chiaro, possiamo dirlo senza che nessuno che abiti magari in quartieri più complicati dal punto di vista della sicurezza si possano offendere, o al contrario si possa offendere chi vive a Carignano, a Castelletto, ad Albaro.
0: Certo
1: è che a Castelletto, magari ad Albaro, ci sono situazioni diverse, può esserci l'episodio di violenza, può esserci quello che magari ti ruba,
0: sporadico, no?
1: Però è sporadico, non c'è quel tipo, perché è chiaro che benessere chiama benessere, crisi economica, malessere psichico, economico, sociale chiama malessere, purtroppo questo è, ma non è che lo scopriamo oggi, lo scopriamo penso ormai da millenni che è così, no? Quindi ci sono dei quartieri complicati, Cornigliano è uno di quelli, molto è stato fatto in realtà anche con questa un po' riqualificazione che c'è stata negli anni scorsi, anche con la giunta di centrodestra, forse qualcosa è migliorato. San Pier d'Arena era considerata in passato una bella vetrina di Genova, un po' periferica, ma adesso è diventato un po' un porto di mare, e ci sono altri quartieri, come dici tu, periferici, questa è una città comunque mediamente grande, quindi c'è la periferia.
0: Sì, poi giustamente come dicevamo prima di andare in diretta, non dimentichiamoci che Genova, paragonata poi a Milano, Torino, Roma, ok è piccola, ma è la sesta città d'Italia per importanza anche. Senti, proprio da Sesti Ponente ci arrivano tante anche segnalazioni sempre sul fatto che dicono insomma che riescono a convivere non troppo bene tutte le persone che hanno preso lavoro anche in Fincantieri, che come sai sono un po' dicono alla sera poi qualcuno anche lì alza il gomito, ci sono protestanti, musulmani, cioè, insomma c'è cattolici, c'è un po' di tutto. Ecco, bisognerà sicuramente, mi dicevi anche, non so, anche che ne avete parlato col presidente del municipio, Fabio.

0: Rebaudo e tenerla in considerazione anche questa nuova realtà.
1: Sì, bisogna farlo, bisogna cercare di capire come poter intervenire. È chiaro che viene imputato alla giunta di centrosinistra progressista di non utilizzare il pugno duro, perché magari nella generalizzazione di quelli che sono gli indirizzamenti politici il centrosinistra ha più un approccio di accoglienza sociale, di recupero, il centrodestra magari alza un pochino di più il tono per agire, quindi lo fa sì, a livello poi soprattutto comunque quando questo lo si scopre quando si va in campagna elettorale, no? Quando ci sono poi la realtà è un'altra cosa, infatti fanno fatica probabilmente anche loro perché vorrebbero poter fare di più di quello che fanno. Qualcosa è stato fatto, Fincantieri sì, forse adesso credo che vada un pochino meglio rispetto a qualche tempo fa, però è vero c'era questo problema che intorno quando poi si usciva anche dal turno di lavoro in Fincantieri qualcuno che alzava il gomito e quindi episodi di violenza,
0: Giorgia,
1: di aggressività.
0: Prima di salutarci allora vogliamo ricordare che domani sarà tutta una giornata fondamentalmente monotematica che si distribuirà come? Così perlomeno poi ci salutiamo.
1: Prego. Allora domani si parte come sempre alle 8 con Primo Mattino con Eva Perasso, quindi si inizierà a raccontare questa giornata in avvicinamento, inizieremo anche ad avere i collegamenti, probabilmente Eva si collegherà con me a partire dalle 9:15 più o meno da Palazzo Tursi, la conferenza stampa inizierà alle 10, ci sarà magari quel quarto d'ora accademico di ritardo.
0: Sarà una bolgia, presumo, domani, no?
1: Decisamente, si parla di decine di testate accreditate, ecco, per farti capire.
0: Ecco, perdonami solo se ti interrompo, Giorgia, tutto questo invece bailame di polemiche che sono nate su, diciamo, il modus operandi, no? Non doveva essere fatta, con l'ordine ovviamente anche dei giornalisti che è sceso in campo e quant'altro. Qual è il tuo pensiero?
1: Ma è stata forse non gestita bene dal punto di vista anche mediatico, perché quando si fanno queste cose bisogna mettere in conto, bisogna provare a essere preventivi, il più preventivo possibile. In questo ci sono degli staff apposta.
0: Spieghiamo l'antefatto, Giorgia.
1: Salis non si gestisce da sola, ma comunque ha uno staff di comunicazione, quindi forse bisognava capire prima che l'antefatto è questo. Ecco. Indice una conferenza stampa per il primo anno di giunta Salis, mandi questa mail, specifichi nella mail che si chiede chi la testata, le testate che parteciperanno, solo due domande a testata, le tematiche, gli argomenti.
0: Vabbè, questo forse però ci può stare anche Giorgio, no?
1: Però effettivamente quando parli tanto di libertà di stampa, magari fai questa nota con l'ordine dei giornalisti, puoi rischiare di andare incontro a questo. Quindi chiaramente ripeto, c'è uno staff di comunicazione che gestisce, quindi Salis immagino abbia grande libertà di decisione, poi sembra anche una molto decisionista, quindi però c'è anche uno staff, quindi forse prima di arrivare a questo bisogna capire bene come impostarla. E quindi l'averla impostata in questo modo ha creato poi una polemica. La notizia è stata tirata fuori da Primo Canale in questo caso, però poi in realtà è arrivata e ha fatto il giro davvero dei quotidiani nazionali, stiamo citando le testate magari sicuramente di centrodestra che hanno già attaccato in questi mesi Salis, da Verità, Libero Giornale, pensiamo al Fatto Quotidiano che attacco ha fatto a Salis in queste settimane, poi però la notizia è arrivata anche sul Corriere della Sera, che è un giornale molto neutrale, sul filo dell'equilibrio, no? Quindi non è un giornale
0: certo.
1: Quindi, e poi loro hanno aggiustato il tiro, nel senso che hanno spiegato qual era la loro impostazione. Vedremo quale sarà il clima domani, quindi ti dicevo, domani dalle 8 i collegamenti a partire dalle 9:15, poi dalle 10 la conferenza stampa fino alle 13, poi dalle 13 una trasmissione di circa 2 ore in terrazza Colombo con tanti ospiti, si parlerà di questo e tante altre, tante tematiche tra cui la sicurezza, e poi dovrebbe esserci, usiamo ancora il condizionale, una conferenza stampa anche nel pomeriggio del centrodestra che seguiremo un po' in risposta a tutto quello che è successo.
0: Infatti domani noi non ci saremo per lasciare spazio alla monotematica, come sempre Giorgia Fabiocchi, prima di andare via bisogna indovinare, lo so che è il momento più brutto della tua giornata e anche dai il più carino, andiamo a vederlo questo bambino misterioso, in tanti ci avete già detto tantissimi nomi. nomi. Allora, guardalo un po'.
1: Vabbè, dammi qualche indizio italiano.
0: Sì, ma sempre indizi ti devo dare.
1: Indizi,
0: è un personaggio molto molto famoso, un bell'uomo ancora adesso, tuttora un bell'uomo. Posso dirti, così aiutiamo un po'
1: bell'uomo.
0: Tutti, dai. Sì, un bell'uomo che

0: possiamo orientarlo verso il mondo della politica, e quindi qui, se non indovini,
1: È dura,
0: è
1: sì.
0: dura per te, che vivi di
1: Non
0: politica.
1: so, la butto lì.
0: Allora,
1: Ma è
0: vai.
1: genovese,
0: Non
1: no?
0: posso dirti altro, ti ho già
1: Dai,
0: detto.
1: è
0: No.
1: Pierluigi Casini.
0: Pierluigi Casini, ok, potrebbe,
1: Quando metto
0: vedremo.
1: Bell'uomo,
0: Vabbè,
1: se nella storia ho
0: ah, tu dici?
1: pensato, se no così di prima acchito avrei detto un Matteo Renzi, ma nulla
0: Matteo.
1: che togliere la bellezza
0: Sì,
1: di
0: ma
1: Matteo Renzi.
0: qual è il nome che allora dici? Pierluigi
1: No,
0: Casini?
1: Casini.
0: Va bene. Giorgio Fabiocchi ha detto Pierluigi Casini, vedremo se alle ore 17 avrà indovinato. Dai, l'altra volta ti è andata bene. Giorgio, allora domani per tutta la giornata è
1: Sì,
0: importante?
1: sarà
0: Ok,
1: dura,
0: sarà dura. Ti
1: ne
0: lascio andare,
1: usciremo.
0: perché avete
1: Grazie.
0: tante cose da fare come sempre. Grazie a te, grazie alla redazione giornalistica. Ci fermiamo solo un attimo e rientriamo tra pochissimo. Grazie.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento dai quadranti settentrionali, e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria, con cielo sereno in tutta la regione. Che ventilazione nel complesso debole, mare poco mosso, temperature in lieve aumento, torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

16.30, ben ritrovati, grazie, abbiamo salutato la nostra Giorgia Fabiocchi, vedremo se sarà lui. Nel frattempo la nostra Gigliola, non Cinquetti ma Gigliola, perché il cognome non lo diciamo, aspetta che me lo metto un po' meglio. Ciao Frank, a me quello sguardo birichino, quindi del bambino, quindi con la frangetta, mi fa venire un po' in mente l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma andrà in bicicletta? Non lo sappiamo, magari ci andava da bambino. Comunque non sarebbe un attore. Ciao da Gigliola, il mio nome non deriva da Gigliola Cinquetti ma dal personaggio di un romanzo, ma è ovvio, per l'amor di Dio, però non è che ti ho fatto un brutto complimento, è Gigliola Cinquetti, comunque è un bel personaggio. Comunque grazie, sarà lui alle ore 17, un po' prima, lo vedremo. Sì. No, non è che me lo sono fumato, siamo andati un po' più in là perché ovviamente c'era la Giorgia. Allora, nel frattempo si sta preparando il nostro Darione Vassallo, perché tra qualche istante arriva un altro grande personaggio. Non arriva qui in studio, però ce lo presenterà il nostro Dario. Non vi dico ancora di chi si tratta, anche se l'abbiamo magari spoilerato all'inizio. Quindi quando è pronto me lo dite voi. Poi Gigliola dice, no, certo, adoro Gigliola Cinquetti, va bene, ok? Saluto anche Massimiliano, che da Cornigliano ha sentito anche le parole della Giorgia e dice sì, però qua ci vuole un intervento importante perché alla sera girano ceffi che non mi piacciono per niente. Ripeto, poi ognuno insomma la vive anche in maniera un po' personale, no? Quindi ci sono persone che ovviamente non ti dico hanno più coraggio, però la vivono un po' in maniera più trasparente, più libera. Ci sono altri che giustamente dicono, ma io perché devo portare il bambino, la moglie magari in giro e trovarmi delle brutte persone, magari un ubriaco che molesta il bambino, quindi

0: non è il massimo della vita. Comunque grazie, adesso vedremo. Allora, nel frattempo 16:33, saluto ancora anche l'Elisabetta, buon pomeriggio, ciao Elisabetta da Pra, come stai Elisabetta? Grazie, un buon pomeriggio anche a te. Anche per me potrebbe essere l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ok, vedremo ragazzi, vedremo, perché non è facile, non è facile. E soprattutto vi ricordo ancora il titolo del film da indovinare, perché fino adesso un paio di nomi, anzi un 7-8 nomi li avete detti. Bene, quando si parla di cinema, e allora come si dice in Francia, chapeau, bisogna tirarsi giù il cappello, perché arriva il nostro Dario Vassallo. Buon pomeriggio Dario.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora Dario, ho detto a tutte le nostre amiche ovviamente del gentil sesso, state incollati perché tra un paio di minuti arriva Dario Vassallo che ci parlerà e ci presenterà insomma un personaggio che è entrato un po' nell'immaginario collettivo, anche lui il bello e dannato Johnny Depp. Dario.
1: Sì, Johnny Depp, perché in realtà Johnny Depp ieri ha compiuto gli anni, ha fatto 63 anni, ed è veramente una cosa abbastanza strana pensare che questo attore sia arrivato a questa età, certamente uno dei personaggi più eccentrici, più anticonformisti del cinema, appunto come abbiamo intitolato Il ribelle di Hollywood, anche se lui in realtà inizialmente si avvicinava alla musica, da adolescente sognava una carriera da chitarrista rock, ha militato in diverse band della Florida, è stato un incontro con Nicolas Cage a farlo convincere a tentare la strada della recitazione, debutta al cinema nel 1984, visione, protagonista di una serie che si intitolava 21 Jump Street, che lo ha trasformato in un idolo per il pubblico più giovane. Lui però rifiuta da subito l'etichetta di semplice sex symbol televisivo e alla ricerca di ruoli più complessi trova il destino, il regista che gli ha fatto cambiare la carriera, e cioè Tim Burton, che vediamo proprio in questa immagine. Con lui arrivano successi come Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Alice in Wonderland e tanti altri ancora. La caratteristica più evidente, diciamo, di Johnny Depp è la sua inclinazione verso figure un po' fuori dagli schemi: pirati, barbieri assassini, scrittori maledetti, gangster, artisti visionari. Ha sempre privilegiato questi personaggi, diciamo così, agli eroi tradizionali, e questo l'ha reso uno degli interpreti sicuramente più originali della sua generazione. Poi il ruolo che lo ha consacrato definitivamente alla cultura popolare mondiale, Jack Sparrow, che ha dato il via alla serie dei Pirati dei Caraibi, dove lui si è ispirato a Keith Richards dei Rolling Stones e ha inventato questo personaggio imprevedibile, ironico, irresistibile. È una delle saghe, dei blockbuster sicuramente più di successo del XXI secolo. Anche qui però continua il successo popolare, diciamo così, non gli basta, e ritorna a lavorare anche con il cinema d'autore, lavora con Polanski, lavora con Terry Gilliam, con Michael Mann, con Amy Kusturica e via dicendo, anche se poi non ha abbandonato definitivamente il suo amore per la musica, in quanto ha collaborato nel corso degli anni con tanti musicisti internazionali. Poi ha vissuto anche dei momenti difficili, momenti legati all'abuso di droghe, momenti legati anche ad una battaglia giudiziaria con la sua ex moglie Amber Heard, però di questo non vogliamo parlare perché non ci interessa. Non ci interessa il cinema, ci interessa quello che è Johnny Depp nel grande schermo, che è appunto una figura unica a suo modo nel panorama cinematografico. Allora Franco, io direi di cominciare vedendo un po' un montaggio in cui ho cercato di riassumere un po' quelle che sono state le tante facce di Johnny Depp, almeno fino a questo momento, nel cinema.

Questo dunque, diciamo così in generale, Johnny Depp, però quando io ho parlato del suo sodalizio con Tim Burton, di cui è stato un po' un attore feticcio, non ho citato volutamente un film che forse è il film più importante che lo lega a Tim Burton, che è I due armadi di forbice. I due armadi di forbice è un film del 1990 in cui lui interpreta una creatura, un uomo, diciamo così, che creato da uno scienziato che però muore prima di potergli fare le mani e che rimangono come delle cesoie, quindi lo lasciano in qualche modo incompleto fino a quando una rappresentante di una casa di cosmetici lo porta a casa sua per vivere con la famiglia, dove si innamora della figlia, riamato, la figlia Winona Ryder, riamato. Questo farà precipitare la situazione, perché come sempre nei film di Tim Burton il diverso non è che sia propriamente un personaggio molto, molto amato dagli altri. Edward viene accettato nella famiglia quando è, tra virgolette, un artista, ma viene messo da parte quando pretende di essere un uomo. E allora, Franco, vediamo insieme questa che è una delle scene probabilmente più simpatiche, diciamo così, di questo film, che è veramente un grandissimo film.

mio, che bella che sei!

Non ci sarà molto da attendere. Devi solo decidere quale modo voglio fare. Il tuo mondo sperato sarà impossibile. Oh!

0: Io, Dario, sono andato da lui, eh?
1: Sì, ha avuto un buon successo, direi.
0: Allora, senti, Dario, tanto grazie. Senti, come al solito, prima di lasciarti, due curiosità che avevo già letto, insomma. Allora, tu lo saprai meglio di me, Johnny Depp, oltre ad essere bello, dannato e tutto, ha sempre avuto grandi problemi agli occhi, insomma, addirittura usa sempre gli occhiali. Ma una cosa invece particolare, ma penso che me lo confermerai, tra le cose bizzarre che a lui piace collezionare ci sono le bambole Barbie e di Ken in edizioni speciali, che in alcune interviste ha detto di aver utilizzato anche per, insomma, le movenze e quant'altro per i suoi film. Quindi un po' di bizzarrie per i grandi VIP ci stanno.
1: Beh, insomma, se non ce l'hanno loro le bizzarrie, non capisco, cioè loro viene probabilmente accettato tutto. Siamo noi che, se dovessimo, diciamo così, raccogliere le bambole di Ken, verremmo visti magari con un minimo di sospetto. È chiaro che Johnny Depp e quelli come lui possono fare quello che vogliono, direi, rimanendo ovviamente entro certi limiti, insomma.
0: Bene, Dario, grazie come sempre. Noi domani non ci vediamo perché c'è la monotematica, come sai, ma ci vediamo sicuramente venerdì, e non mi spoilerare nulla, vedremo un altro grande personaggio che sicuramente ci regalerai. Grazie Dario, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera Franco, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Bene, bene, bene. Allora, non so se mi devo fermare un attimo, sì? No? Allora, dove andiamo questa volta? A San Paolo, quindi Rio de Janeiro, giù di lì, Brasile, qualcosa, Brasil, con la nostra Tiziano Berti. Andiamo a scoprire, non so se è un uomo o una donna questa volta, un uomo che ovviamente ha radici liguri, ma vive ovviamente nel bel Brasile. Insomma, Brasile, non c'è niente da fare, anche se, insomma, la nostra Liguria rimane sempre la nostra Liguria. Rimanete con noi perché ancora non è finita.
2: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo. Buongiorno.
3: Buongiorno, come state?
2: Noi stiamo molto bene. Ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive, quindi?
3: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo, e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia.

0: dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasile in quegli anni, era il 2010, per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Subito no, diciamo dopo qualche tempo. E quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
1: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
0: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina. Sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo perché non stavo bene al primo giorno a San Paolo e mi sono svegliato nella a Genova. Ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara, vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente avanzate, altre estremamente difficili, arretrate.
1: Ecco, ce le racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
0: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale, è un modo di pagamento immediato senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona solo con un cellulare. Oh. E questo smuove, crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi delle carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
1: Quindi poca burocrazia. Si fa tutto online.
0: Sì, quando non ci si fa tutto online e tutto con dei progetti che sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono molto spesso vengono proprio da non sono delle cose private.
1: Certo.
0: Che stanno solo portando avanti queste grandi novità, cioè c'è
1: questa
0: un
1: è la parte più moderna
0: bene.
1: E invece la parte più difficile?
0: Ma le parti più difficili sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti, cioè il fatto che se non sei proprio, direi, cieco in Brasile, ti rendi conto un po' di come è strutturato il mondo in generale, no? Di grandi fette di popolazione che vivono grandi difficoltà e piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente, ovviamente in Brasile, molto visibile, ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi lascia, mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece secondo me in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità secondo me a chi ha dei privilegi che molto spesso l'Europa si dimentica, cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi.

0: anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile, sicuramente è uno di questi.
1: La città, che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, è una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così allegre?
0: È facile. Beh, se il mito dell'allegria, in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme. Però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bar, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, i Genopolis. Fare amicizia, sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi tutti i miei amici sono andati a vivere altrove. Quelli che avevo fatto all'inizio, cioè è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua. E secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto, molto simile a... la struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, capisce che
1: è un altro mondo.
0: Sarebbe molto difficile integrare.
1: Un po' più difficile. Senta, lei,
0: San Paolo,
1: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
0: Io ho fatto un po' di cose differenti. Sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per alcuni gruppi grandi come la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi, ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
1: a San Paolo.
0: Esattamente.
1: Ma che cosa va per la maggiore? Che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
0: Facciamo il pesto, faccio la farinata. Le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire che io qua la chiamo di Recco, forse quelli dell'IGP mi corrono dietro, ma
1: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
0: Tipo. Ma è divertente, perché una delle cose, dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino. E invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo faceva lo stracchino. Quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco, ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
1: lo
0: faccio delle cose
1: che in tantissimi paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
0: Ma è difficile che mi manchi, perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici, in realtà, le persone con cui sono stato, io sono venuto qua che avevo quasi 40 anni, e quindi

0: poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, quelle si è insomma fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua, che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire qua una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po' l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici. E poi si ha molto più di tempo da dedicarsi,
1: certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre una...
1: È più complicato con i vari impegni, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Tá, então, bom dia para vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: immagini di Torriglia, le immagini insomma delle nostre telecamere personalizzate. Siamo in diretta ancora con voi sino alle ore 18 e come tutti i pomeriggi lo sapete che insomma intorno alle ore 17 facciamo nuovamente il punto della situazione e quindi ci colleghiamo in diretta con la redazione giornalistica di Primo Canale. Andiamo in Newsroom 28 dove c'è il nostro Filippo Serio che è già pronto per davvero darci tutte le ultime notizie sul territorio. Filippo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato Franco, ben ritrovati i nostri telespettatori per aggiornamenti in primo luogo sul traffico e allora andiamo a vedere la situazione sul sito di Autostrade per l'Italia dove sono segnalate code tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia per un veicolo che è rimasto fermo in avaria. Una segnalazione di pochi minuti fa, quindi la situazione attualmente è insomma in aggiornamento, però non sembra così critica. Andiamo invece sulla Autofiori, concessioni del Tirreno, Autofiori del tronco A10, dove sono segnalati ancora rallentamenti fino a 1 chilometro tra i caselli di Feglino e Finale Ligure in direzione del confine, sempre a causa dei lavori presenti sul tratto. Questo è il sito di primocanale.it, aggiornato dalla nostra redazione, dove potete trovare tutte le notizie dell'ultima ora. Parliamo di porto e città perché domani è in programma un incontro ufficiale tra il Comune di Genova e l'autorità di sistema portuale nella figura del presidente Matteo Paroli, dove si parlerà sicuramente del piano regolatore portuale che deve essere ancora insomma messo sul campo. E ovviamente non il presidente bissa sul fatto di parlare del tema dei depositi chimici, ma si potrebbe parlare anche di questo argomento dei depositi costieri, che è un problema annoso, un tema caldissimo che riguarda le zone di Multedo e di San Pier d'Arena, e ovviamente li potete vedere qui in foto, un tema che seguiamo come Primo Canale da anni. Ancora sul sito di Primo Canale violenza ancora in Darsena, sempre l'episodio di ieri dove una turista minorenne è stata aggredita in questa zona da una donna che poi è fuggita, è stata fermata dalla polizia. Si trattava di una 28enne italiana apparente, si è scagliata contro una 14enne francese che passeggiava con la famiglia in via Gramsci. Prima l'ha spinta e poi l'ha afferrata per i capelli. Poi è fuggita, ma è stata rintracciata poco dopo dagli agenti del commissariato

San Fruttuoso, questo per fare il ricapitolo di quello che è successo ieri, ma è uno dei tanti episodi che coinvolgono la Darsena e il centro storico di Genova in particolare. Chiudiamo con questa notizia un po' più leggera. Io non so, Franco, se tu sei un assiduo consumatore di fast food, ma nel caso in cui lo fossi, potrai trovare al centro commerciale del Waterfront un nuovo ristorante McDonald's, il settimo.

0: Le assunzioni, quindi la ricaduta occupazionale rilevante sul nuovo ristorante che insomma mette a disposizione di tutti i propri prodotti, un brand ben riconoscibile e noto in tutto il mondo.
1: Grazie, grazie a Filippo Serio, grazie naturalmente a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale. Ogni pomeriggio ci colleghiamo con lui, lo sapete, per avere tutte le informazioni del caso. Allora, sono arrivati alle 17:04 e con qualche minuto di ritardo, e me ne scuso, però poi le persone aspettano sempre questo momento perché dobbiamo finalmente svelare, insomma, la soluzione dei nostri giochini. Allora, io direi di partire prima, Andrea, se sei d'accordo, Andrea e Andrea, oggi abbiamo due Andrei, con il film che avevamo proposto, che è questo qua. Allora, avete detto in tanti Sister Act, Sister qui, Sister là, ma la prima che ha indovinato il titolo esatto del film è la cara Lucia, che ha detto si tratta di Ghost, e questa è la famosa scena quando le due suore si accorgono, insomma, che è arrivato un assegno di oltre 4 milioni di dollari per il progetto che dovevano portare avanti. Quindi complimenti Lucia, non ti facciamo gli applausi, te li faccio io, anzi, hai vinto qualcosa come 6 miliardi e mezzo di abbracci che ti porteremo a stretto giro di posta, te li mandiamo tutti via posta, ok? Grazie Lucia. E adesso, signore e signori, è arrivato un altro momento topico della nostra puntata, che è svelare il nome del bambino misterioso. Che vederlo così, qualcuno ha detto Renzi, qualcuno ha detto Casini, qualcuno ha detto Coppi, il grande Coppi, Tom Cruise. Insomma, avete detto un po' di tutto, ma la prima persona che ha azzeccato in pieno, signore, tanto andiamo a vedere chi è. 10987654321, ma certo che sì, signori, quel bambino con la frangetta sulla bicicletta con i pedali e le rotelle è proprio l'ex presidente del Consiglio Giuseppone Conte, sempre un bell'uomo. Bell'uomo, non si discute. E possiamo dire che la nostra Giorgia Fabiocchi in seconda battuta però l'aveva indovinato, quindi va detto Casini, però insomma anche Casini è un bell'uomo, ma Conte sempre rigorosamente perfetto, non sbaglia. Quindi chi ha indovinato? La nostra Gigliola, non Cinquetti, ma Gigliola normale. Complimenti Gigliola, brava, brava, brava, sei stata la prima. Poi l'hanno indovinato anche altre persone, però Gigliola è stata la prima. Grazie. A questo punto io, se non sbaglio, Andrea, c'ho ancora la possibilità di mandare il presidente della Confesercenti o no? Sì, cioè, tanto dura 2 minuti e qualcosa. Allora, questo è un pezzo che ha realizzato il nostro Andrea Popolano sulla riconferma, in questo caso, e quindi facciamo tanti complimenti e auguri per, insomma, il suo prossimo mandato, il presidente di Confesercenti, che è Massimiliano Spigno. Quindi c'è stata un'ulteriore riconferma, quindi vuol dire che ha lavorato molto molto bene. Allora, tanti auguri a Spigno, andiamo a vedere l'intervista realizzata da Andrea Popolano, ci rivediamo tra poco meno di 2 minuti.
2: A livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
3: A Genova si parla di un centro, una zona soprattutto di picapietra, molto attenzionata da questo punto di vista per le tante chiusure. Cosa si può fare per rilanciare questa zona? E poi è un discorso che vale anche in realtà per le periferie.
2: Assolutamente, è una zona che ha subito chiamiamolo quasi un tracollo, dove la parte economica, la commerciale economica è praticamente sparita, e quindi ci vuole sicuramente un intervento importante e diretto, e questa della ZES potrebbe essere una soluzione per poter creare uno spazio con delle particolarità che permettano a chi vuole andare a fare impresa in quella zona lì di essere un pochino più tranquillo a livello burocratico e a livello economico.
3: Uno dei temi che va a riguardare in qualche modo anche i piccoli commercianti è la sicurezza. In questi giorni a Genova il tema è tornato al centro dell'attenzione, c'è preoccupazione da questo punto di vista, c'è un appello che arriva a voi come rappresentanti.
2: Purtroppo sì, sentiamo molti nostri colleghi che sono in difficoltà proprio per problemi di sicurezza che si verificano intorno ai loro negozi, o le stesse persone che, quando chiudono le attività, hanno problemi per poter andare a casa. Questo va presa un'iniziativa importante, diretta.

0: per fermare questa situazione, perché non fa bene a una città che si sta sviluppando anche turisticamente, e dobbiamo cercare di preservare il nome e tutto quello che è stato fatto per portare la nostra città a una buona visione del nostro paese anche all'estero.
1: Chiedo, c'è uno sviluppo anche da parte dei centri commerciali, abbiamo visto quello nato nella zona del waterfront, si parla anche del progetto dello stadio che vedrà la nascita di un'altra area commerciale, quanto preoccupa e quanto può essere in qualche modo un aiuto invece?
0: Noi da tempo che chiediamo una moratoria sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra. Prima dobbiamo capire che cosa stanno, se stanno facendo dei danni quelle che ci sono, metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto che rispettino la propria storia, e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
2: Massimiliano Spigno, che è stato riconfermato insomma alla carica di presidente di Confesercenti. Quindi ancora tanti tanti auguri e buon lavoro. 17:09 minuti primi, siamo quasi addirittura di arrivo, perché poi vi ricordo che tra poco meno di 7-8 minuti andrà in onda la puntata di Michele Varì, quindi di Michè, bella, dedicata questa volta a un pittore molto molto particolare con una storia molto interessante da ascoltare e che ci racconterà come sempre. Poi avete visto Michè, l'abbiamo avuto ieri ospite, anche perché insomma è diventato virale la sua puntata di Michè dedicata al gigolò, che pensate che, se non sbaglio, nella giornata di oggi penso è stato ospitato anche nella trasmissione radiofonica la più seguita in Italia, La Zanzara di Matteo Cruciani, che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere, La Zanzara. Dunque, poi cos'è che devo dire? Inizio poi a salutare un po' di persone, ma prima di tutto il nostro Andrea forse riesce a farci vedere qualche giro di autostrade, perché sapete che prima dei saluti finali andiamo sempre a vedere anche un po' la situazione. Eccola qua. Allora, questa è Pietraligure e, se non sbaglio, in direzione Ventimiglia, potrebbe essere, forse Genova questa, sì, ci sono, come vedete, i soliti lavori. Ecco, è qui che poi inevitabilmente si formano le code, perché poi ci sono mezzi pesanti e quindi, come vedete, qui si va a passo, non dico d'uomo, ma si va pianino pianino. Dall'altra parte invece, in direzione Ventimiglia, mi sembra che la situazione sia tranquilla, almeno per il punto di vista che vediamo di qua. Vediamo se riusciamo a vedere Busalla, qui lo solito svincolo prima dell'uscita, qua inevitabilmente si forma sempre il tappo, perché guardate, si va a una corsia, quindi mezzi pesanti e autovetture, potete immaginare. Ecco, poi intorno alle 17:30, 18:30 lì si forma veramente il tappo. Ultima cosa che chiedo alla regia, se andiamo a vedere anche la sopraelevata, così diamo uno sguardo anche alla parte genovese, quindi alla viabilità, è un po' buia, la vedo, ma eccola qua, perfetto, ero io che avevo la luce in faccia. Vedete che la situazione è un po' più complicata verso ponente, come sempre a quest'ora inizia a formarsi, come dicevamo, il famoso tappo per la chiusura della rampa di accesso lato ponente. Allora, 17:12 minuti prima, io inizio davvero a salutare e ringraziare tutti voi, grazie tanto a tutte le persone che oggi hanno collaborato, anche quelli che hanno collaborato, perché come al solito il problema è sempre legato a quello, queste trasmissioni si fanno solo ed esclusivamente grazie a voi, perché alla fine senza di voi è difficile poi parlare senza la vostra collaborazione. Grazie a tutti coloro che hanno anche partecipato al nostro gioco, ai nostri giochini, a coloro che si sono interessati per il discorso della sicurezza e della sanità. Ancora leggo solo al volo due, aspetta, dov'è? L'avevo qua, eccolo qua, Maurizio che ci scrive da Genova Centro, non mi dice dove Genova Centro, ma insomma da Genova Centro, comunque dice semplicemente la situazione è, secondo me, ve la sintetizzo, perché ha scritto una cosa molto lunga, è da monitorare, però non vorrei che diventasse comunque giustamente una città militarizzata, nel senso con troppa polizia, però ragazzi dobbiamo poi trovare una quadra, perché se volete la presenza della polizia deve arrivare, polizia, carabinieri, militari, quelli che sono, poi però allo stesso tempo se non vuoi il militarizzato, insomma bisogna trovare una condizione. Poi salutiamo ancora la Mimma da Ponte Decimo, ciao Frank, buonasera a voi tutti, quest'anno ancora una volta

0: un anno di sacrifici, non riuscirò ad andare in vacanza, ma spero di poterci andare il prossimo anno. Cara ragazza, sono in tanti a non andare in vacanza perché il momento, lo sappiamo, non è facile. Ci sono persone, e questo bisogna dirlo, che a malapena riescono a fare forse un weekend, se lo riescono a fare. Poi, ancora, ultimo, mi sono persa la soluzione dei giochini. Come te sei persa? Gigliola, ti posso dire che sei stata la prima ad aver indovinato, perché hai detto giustamente che era Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, e sei stata la prima a indovinare. Poi sono arrivati anche altri amici telespettatori, ma tu sei stata la prima, quindi complimenti Gigliola, complimenti. Comunque grazie, grazie a tutti voi. Un saluto infine anche a Ruggero. Ciao Ruggero da San Pier d'Arena, Ruggero non dei timidi, mitico, Ruggerone, grazie, un saluto anche a te. Situazione non bella tra Cornigliano e San Pier d'Arena, speriamo possano quanto prima intervenire, ce lo auguriamo, dai. Però adesso allo stesso tempo non parliamo nemmeno di una città dove non si può vivere, dove, vuole dire, non è una città terrorizzata, ok? Bene, basta, saluto a tutti, saluto ai nostri due Andrea che hanno fatto come al solito un grande grande lavoro, grazie. Noi ci vediamo venerdì perché domani c'è la giornata monotematica. Adesso vi lascio con Michele Varì, con una bella puntata di Michè, e a seguire Tiziano Berti con Il Medico Risponde. Da Franco Nativo è tutto, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?

0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, piano piano, piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
0: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato una mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
0: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e navigante.
1: Tu che età avevi?
0: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
0: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
1: E così. Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
0: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
0: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
0: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età? Questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
0: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi, i tuoi?
0: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
0: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
0: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
0: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
0: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
1: tu facevi uso di...

0: di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che la droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco, come...
0: raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina?
1: Eh?
0: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì, sì, sì, sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
1: sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai, sì, dei problemi, no, di equilibrio.
1: Sì, i problemi
0: equilibrio.
1: Sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
0: Dopo... Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri tutto sporco di colore e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
0: Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori e ti... Dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie finanze spazio-temporali che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato, sì, a esporre insieme a dei, sì, a dei mostri sacri,
1: certo, perché
0: Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano io?
1: 99,
0: mi sembrava interno il 2000.
1: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrarsi, Roni, Campilli, Apel, Fontana.
0: Hai esposto con dei...
1: Con dei pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto a Rota, è finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te?
1: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere e perché.
1: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
0: Chi era questo bambino?
1: Mio figlio.
0: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà?
1: Sì, era così e...
0: Con chi l'hai avuto questo bambino?
1: Con con una donna che preferisco non parlarne.
0: Sì, però non diciamo il nome, questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa
1: sì,
0: c'è stato?
1: Sì, è nato che ci siamo conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
0: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
1: No, lo sport, era una discoteca. Ah.

0: Ah.
1: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
0: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
1: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
0: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
1: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
0: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
1: La katana.
0: Ma dove l'hai presa?
1: Nell'armeria giù.
0: L'hai comprata?
1: L'ho comprata, sì.
0: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
1: E sono partito.
0: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
1: A mio figlio, sì.
0: Non sapendo però chi... Poteva anche non essere...
1: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
0: Ti hanno arrestato?
1: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
0: Quanti anni di galera hai fatto?
1: Prima di... ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... A 29 anni ero già evaso da San Martino.
0: Avevi gli arresti in ospedale?
1: No, avevo 4 poliziotti dentro.
0: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
1: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
0: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa e è passata una macchina.
0: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
1: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
0: Hanno preso la... Certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
1: In Corso Italia.
0: E lì?
1: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
0: eri
1: in macchina.
0: Eri sporco di sangue?
1: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
0: A casa, certo.
1: A casa.
0: Pensando che fossi...
1: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
0: ti ha custodito,
1: diciamo. Custodito.
0: Ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
1: Madino.
0: Senza dire no, un amico.
1: Un amico, Madino.
0: Sapeva di rischiare.
1: Sapeva di rischiare, sì.
0: Ma tu eri in galera per la droga? Poi per la katana eri in galera?
1: No, ero in galera per 3 anni.
0: Per che cosa?
1: Detenzione e spaccio.
0: Ah, poi scappi in Francia.
1: Prendo il treno.
0: E ti sei pulito un po'?
1: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, ci sono tutti i finanzieri con i cani.
0: A Brignole?
1: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
0: Sì.
1: Sapevo che non...
0: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Hai ragionato bene.
1: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
0: Avevi già questi capelli?
1: Avevo i capelli riccioli lunghi.
0: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
1: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
0: Da chi eri in Francia?
1: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
0: Che località è?
1: Nizza.
0: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
1: Per 2 anni, sì.
0: E cosa facevi a Nizza?
1: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marassi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
0: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
1: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
0: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
1: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
0: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
1: Sì. Sì, sì.
0: Una persona che si racconta.
1: Si può raccontare perché io ci convivevo.
0: Il mostro di Aosta, così.
1: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come sempre stato tranquillo. Era...
0: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
1: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
0: Magari lui aveva paura di te.
1: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano.

0: cioè è un
1: equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durato? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomio criminali, manicomio giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io...
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito.
1: Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuori d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più...
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà...
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei e il bambino sulla sola di...
1: Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però...
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi. Gente con delle problematiche psichiatriche si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo. Che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste...
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può...
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza...
0: Chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti...
0: Un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente.

0: 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla professoressa Livia Pisciotto, ordinario di scienze dell'alimentazione, referente al centro dislipidemie, azienda ospedaliera metropolitana, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, perché oggi si parla sempre più spesso di trigliceridi come fattore di rischio cardiovascolare accanto al colesterolo?
1: Perché i trigliceridi sono comunque uno dei grassi nel sangue che circola con lipoproteine che sono talvolta precursori delle lipoproteine che trasportano il colesterolo, e anche i trigliceridi possono aumentare il rischio cardiovascolare sia in maniera diretta per queste lipoproteine aterogene e anche in maniera indiretta, perché i trigliceridi alti attivano dei meccanismi metabolici che poi comportano la riduzione del colesterolo buono, del colesterolo HDL, e rendono le LDL più piccole, più dense e molto più ossidabili, e quindi aumentano le cosiddette LDL ossidate, che sono ancora più cattive delle LDL non ossidate.
0: Molti pazienti, molte persone, quando poi leggono, diciamo, no, e ricevono i risultati delle analisi, fanno un po' fatica a capire quali sono i valori, no, di riferimento per i trigliceridi e il colesterolo, cioè quando poi è effettivamente opportuno preoccuparsi, anche quando c'è quell'asterisco che però a volte non dice che c'è un rischio così alto. Quindi come ci dobbiamo comportare? Quali sono i valori? Poi sappiamo che dipende da persona a persona, da quella che è la sua storia, ma più o meno, se possiamo dare qualche indicazione ai nostri telespettatori.
1: Sì, è vero, perché adesso i laboratori dovrebbero adattare un po' i range normali secondo le linee guida. Per quanto concerne il colesterolo LDL, l'ottimale per la popolazione generale dovrebbe essere un valore al di sotto di 115, dicono le linee guida europee. Comunque prima era 130, diciamo nella prevenzione primaria comunque ora 115. Man mano che aumenta il rischio individuale, e soprattutto per le persone che hanno diabete o hanno già avuto infarti o hanno già problemi di placche aterosclerotiche nelle arterie, allora i target di LDL sono molto più bassi, si va da 70 a sotto 55, addirittura anche sotto 40 per le persone che hanno avuto più eventi cardiovascolari. Per quanto riguarda invece i trigliceridi, il cutoff è 150. Diciamo che poi possiamo iniziare a preoccuparci quando i trigliceridi salgono sopra a 200 e diventano ancora un pochino più pericolosi, soprattutto per un rischio di pancreatite sopra 850 o 1000. Comunque tra 150 e 850 i trigliceridi devono essere attenzionati e trattati proprio per ridurre il rischio cardiovascolare.
0: È possibile quindi avere un colesterolo nella norma ma avere un rischio cardiovascolare alto per i trigliceridi?
1: È possibile, perché quando abbiamo appunto i trigliceridi più alti e magari l'associazione con l'HDL basso, dobbiamo guardare le LDL, anche se sono magari normali sull'esame del sangue, come delle LDL un po' più aggressive. E quindi bisogna agire. Ora, una cosa importante da dire è che mentre il colesterolo dipende parzialmente da fattori dietetici ed è più regolato a volte a livello genetico, i trigliceridi invece sono molto

0: dietodipendenti correlano molto con il sovrappeso e l'obesità, soprattutto quando c'è un accumulo di grasso a livello viscerale, quindi della pancia, e correlano con soprattutto il consumo di alcol, alcolici o zuccheri, l'eccesso di zuccheri, che molto spesso dipende dall'eccesso di bevande zuccherate, oppure zuccheri semplici, oppure alimenti, diciamo, dolci ultraprocessati che contengono alcuni sciroppi, come lo sciroppo di mais ad alto fruttosio. Sono tutte condizioni, insomma, alimenti che possono far aumentare i trigliceridi.
1: Facciamo qualche esempio, professoressa, degli errori più comuni che si fanno nell'alimentazione, quindi di cose che normalmente mangiamo, ecco.
0: Ecco, per chi soffre di trigliceridemia, l'errore più comune è mangiare sbilanciato verso i carboidrati e gli zuccheri, con una scarsa assunzione di verdura, di proteine, soprattutto proteine vegetali come possono essere i legumi, e uno scarso consumo di pesce. Diciamo che un apporto proteico, soprattutto derivato da pesce, carni bianche non trasformate e legumi, può andare a bilanciare un eccesso invece di carboidrati, che comunque dobbiamo consumare, ci mancherebbe altro, che sarebbe meglio sotto forma di cereali integrali, pane integrale. Ad ogni modo, la dieta deve essere molto bilanciata per i trigliceridi, perché quando noi togliamo i carboidrati poi ci spostiamo verso grassi e proteine, e questo non va bene. Ma d'altra parte non possiamo neanche mangiare solo carboidrati. Faccio l'esempio: la persona che soprattutto magari mangia fuori per anche motivi di lavoro, tende magari a mangiare pizza, panini, tramezzini e così via, e trascurando invece quello che è l'apporto di alimenti più indicati, come appunto la verdura, il pesce, le carni bianche, i legumi. Quindi ecco, ovviamente come grasso di condimento anche l'olio extravergine d'oliva.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66291. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Avevo il colesterolo e i trigliceridi molto alti, ma grazie a Omega 3 e ezetimibe sono rientrati nella norma. Devo continuare a prendere questi farmaci? Grazie.
0: Omega 3 e ezetimibe sono un ottimo approccio, soprattutto quando sono presenti anche i trigliceridi, perché agiscono mirattamente sui trigliceridi, gli omega 3, e le ezetimibe su quello che è poi il colesterolo di derivazione alimentare. Ora, io consiglierei a questo signore di equilibrare bene la sua dieta. Se è sovrappeso, di avviare un percorso di perdita di peso e regolare attività fisica, provare a sospendere, vedere come va, e se invece il colesterolo persiste fuori norma, allora in tal caso può avere una predisposizione diversa, e con l'aiuto del suo medico può decidere se proseguire o meno, soprattutto con le ezetimibe.
1: Buongiorno, Maria Anni 69. Dagli ultimi esami ho sempre il colesterolo un po' alto, 2,80, ma questa volta era alta la apolipoteina, 2,54 su 2,24, mentre HDL 99 su più di 45 di riferimento. La apolipoteina A è positivo se è alta? Grazie.
0: Allora, la apolipoproteina A è una apoproteina che viaggia con il colesterolo HDL. Il colesterolo HDL è una lipoproteina protettiva, è quella che ci protegge di più, quindi se abbiamo alto l'ApoA e l'HDL abbiamo un fattore di protezione. Quindi bisogna vedere quanto è alto l'LDL e si decide se poi intervenire in maniera più o meno intensiva. Vorrei sottolineare che a volte però confondiamo la apolipoproteina A con la lipoproteina A piccola, che è scritta minuscolo tra parentesi, ed è una lipoproteina, quella che invece è più geneticamente regolata ed è una lipoproteina aterogena. Quindi se abbiamo la lipoproteina A piccolo alta, non

0: possiamo farci niente, perché in questo caso quella lipoproteina non è regolabile con la dieta o con i farmaci attuali, però possiamo intensificare la nostra terapia complessiva per il rischio cardiovascolare e quindi contrastare, diciamo, l'effetto anche della lipo a piccola elevata.
1: Professoressa, questa lipoproteina A piccola è vero che è un indicatore che si monitora soprattutto anche negli ultimi periodi?
0: Sì,
1: cioè nel senso come,
0: diciamo una, sì.
1: Come possibilità di rischio, no? Come indicatore.
0: È una lipoproteina che era già stata identificata negli anni 60 e poi ogni tanto torna alla ribalta. Adesso è diventato un fattore di rischio emergente, anche perché sono stati messi a punto dei farmaci con le nuove tecnologie di silenziamento genico. Finalmente si è trovato il modo per abbassarla, perché, come ho già detto, è una lipoproteina che non tutti hanno alta, per fortuna. Diciamo che la distribuzione poi non è a gaussiana, ma è una, insomma, una certa quota di popolazione. Bisogna soltanto agire a livello genetico, quindi in un futuro prossimo, parliamo un annetto e mezzo, due, però avremo a disposizione comunque dei farmaci mirati per abbassarla. Al momento non li abbiamo, quindi o perlomeno al Policlinico abbiamo delle sperimentazioni cliniche in corso sui nuovi farmaci, però non sono ancora disponibili per diciamo né la prevenzione primaria e né tutti quanti. Bisogna avere dei criteri per poter entrare nelle sperimentazioni. Tuttavia, ecco, in un futuro quando verrà dimostrato, se verrà dimostrato che ridurre la lipoproteina A piccola riduce notevolmente il rischio, avremo modo di trattare di pazienti più a rischio per questa lipoproteina.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di trigliceridi, colesterolo, rischio cardiovascolare con la professoressa Livia Pisciotta. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, fatto esami profilo lipidico, colesterolo totale 140, trigliceridi 100, HDL 59, LDL 60. Vanno bene? Ho fatto anche le carotidi, da ripetere fra un anno, meno 30% a sinistra. Soffro di fibrillazione atriale, scoperta a luglio, assumo Lixiana da 60 mg, operato nel 2018 per sostituzione valvola aortica in circolazione extracorporea. Grazie, un saluto. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, poi ovviamente dovete fare riferimento al vostro medico di famiglia e allo specialista che vi segue. Prego.
1: Il signore ha già una placchetta del 30%, se ho capito bene,
0: sì.
1: E ha questo colesterolo così basso, non so se sta assumendo anche un ipolipemizzante, comunque va benissimo perché ha raggiunto un bel target di LDL, se è 60. Tuttavia, se invece è il suo colesterolo naturale, questo senza farmaco, io andrei ad usare la lipoproteina piccola per vedere se ha avuto un ruolo nella genesi della sua placca.
0: Buongiorno, la lipoproteina A piccola va ripetuta nel tempo? Ogni quanto? Grazie Loredana.
1: No, va dosata almeno una volta nella vita e poi non è necessario ripeterla a meno che non abbiamo dei dubbi sulla qualità del dosaggio, perché non varia nel tempo, in quanto è veramente geneticamente regolata. La dieta e lo stato ormonale possono influenzare i valori non più del 10% come variabilità, quindi sarebbe anche uno spreco sanitario dosarla in continuazione. Quindi è meglio una volta sola e poi vedere di approcciare il rischio cardiovascolare globale.
0: Professoressa, forse una volta sbagliando si pensava a colesterolo e trigliceridi quando un uomo magari di 60-65 anni aveva un po' la pancia. È cambiato qualcosa anche per quanto riguarda l'età?

0: E anche questa nostra immagine, no, che abbiamo della persona sovrappeso, quando in realtà sappiamo che colesterolo e trigliceridi possono essere alti anche in una persona magra, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, nelle persone, diciamo, apparentemente a basso rischio, magre, bisogna attenzionare soprattutto la storia familiare, perché esiste una dislipidemia che si chiama iperlipemia familiare combinata, che è ad alto rischio ricorre con una frequenza di 1 su 100 in famiglie dove ricorre a sua volta l'infarto prematuro. Quindi per la prevenzione di una persona apparentemente sana è molto importante guardare la famiglia. Se invece ora purtroppo sta cambiando un po' la popolazione che arriva al centro di dislipidemie, effettivamente 20 anni fa vedevo sempre solo persone anziane, come dice lei, comunque over 65, adesso arrivano sempre più giovani, perché è cambiato anche il nostro modo di alimentarci, la cultura alimentare, poi purtroppo sedentarietà, lo stress della vita moderna ci porta effettivamente a volte a accumulare peso. E la sindrome metabolica, con anche la malattia del fegato grasso, per esempio, è in continuo aumento. E questa è la patologia che più si associa ai trigliceridi alti. Quindi ora i giovani devono soprattutto lavorare sullo stile di vita, cercando di evitare di andare in sovrappeso, cercando di mantenere delle abitudini equilibrate, senza ovviamente poi rinunciare anche ai momenti conviviali, però dobbiamo pensare che dobbiamo contrastare l'epidemia di sovrappeso e obesità, che poi può portare anche al diabete, e il diabete è correlata con il rischio cardiovascolare, addirittura si dice una malattia a rischio equivalente, che significa che avere diabete significa avere una frequenza di infarto che è pari ad una persona non diabetica che ha già avuto l'infarto. Quindi è molto importante la prevenzione in età giovanile. E poi ovviamente, se i lipidi aumentano poi nel tempo, intervenire con i farmaci quando è necessario.
0: Sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Maria Rita. Volevo chiedere alla dottoressa se come si dice, le malattie autoimmuni tipo la LES possono innalzare il colesterolo generale totale anche se uno sta a dieta? La ringrazio, buongiorno.
0: Grazie Margherita.
1: Le malattie autoimmuni a volte richiedono la terapia cortisonica. La terapia cortisonica può aumentare il colesterolo, a volte aumenta anche il colesterolo HDL, quindi il rischio forse si modifica meno. Però sì, e oltretutto, se poi dovessero subentrare le complicanze renali, anche le malattie renali correlano con una dislipidemia di tipo misto che poi diventa a rischio cardiovascolare.
0: Meglio omega 3 o statine?
1: Domandona.
0: Devo dire che è passato 25 minuti e è la prima volta che arriva la domanda sulle statine. Una volta arrivavo molto prima.
1: Allora, dipende sempre dai livelli e dalle cause. Io, ecco, l'omega 3 può aiutare a ridurre i trigliceridi, ma solo in un contesto di reale correzione della dieta e dello stile di vita, perché altrimenti non servono a niente, nel senso che hanno un'azione molto blanda, soprattutto sui trigliceridi e non sul colesterolo LDL. Ora poi hanno messo a punto un omega 3 molto particolare, farmacologico, altamente purificato, un EPA altamente purificato, che si è visto che riduce nelle persone che hanno già avuto eventi cardiovascolari l'infarto, insomma l'incidenza di patologia cardiovascolare negli anni successivi. Tuttavia l'omega

0: 3 io lo vedo più come un approccio di rinforzo della dieta e dello stile di vita, non lo vedo ancora proprio come un farmaco vero e proprio. Quindi le statine, e soprattutto le statine più ad alta efficacia come la rosuvastatina e la atorvastatina, hanno un'ottima azione anche sui trigliceridi. E si tende a prescrivere queste statine quando sono alti sia il colesterolo che i trigliceridi. Con un buon approccio anche sulla dieta si riesce con un'unica pastiglia a controllare bene tutto il profilo.
1: Ho preso per tanti anni la pillola causa endometriosi e mi portava trigliceridi altissimi. Tantissimi omega 3, ora omega 3, 6 e 9. Cosa ne pensa della vitamina K e della vitamina D? Meglio prenderle tutte e due distanziate? Grazie Sabrina.
0: Allora, adesso su queste, diciamo, supplementazioni vitaminiche nell'impatto del rischio cardiovascolare non abbiamo dei dati scientifici estremamente solidi. Ci sono dei lavori, degli studi che stanno in qualche modo definendo il ruolo del supplemento di queste vitamine, tuttavia non è, diciamo, una indicazione che noi diamo di routine, bisogna valutare un po' di caso in caso e questo tutto sommato è quello che penso.
1: Grazie alla professoressa Livia Pisciotta, chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto, insomma ci vedremo prossimamente per continuare a parlare di colesterolo, trigliceridi e del rischio cardiovascolare. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa. Per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
6: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

episodio di violenza in ospedale al Villa Scassi a Genova, dove una psichiatra è stata aggredita da un giovane infermiere che lavora in un reparto vicino. C'è attesa per l'appuntamento di domani per la conferenza stampa di un anno di Giunta di Salis, una lunga diretta di Primo Canale che proseguirà per tutto il giorno. Domani si terrà, sempre a Palazzo Tursi, il confronto tra il Comune e autorità portuale, si parlerà di piano regolatore portuale, forse anche di depositi chimici. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida di Confesercenti Genova, la richiesta però è chiara, bloccare le strutture commerciali. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, stiamo qui a riparlare di qualcosa di cui si è raccontato soprattutto nei mesi scorsi, ovvero di un'ennesima violenza nei confronti di operatori sanitari. 3 giorni di prognosi infatti sono stati dati a una psichiatra del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova

0: a causa di un'aggressione da parte di un giovane infermiere neoassunto che avrebbe tentato di strangolarla. L'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria della nostra regione che deve far puntare i fari su una situazione che è in escalation oramai da molti anni. Apriamo quindi col servizio di Dario Vassallo.
1: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso

0: strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono i pronto soccorso, seguiti dagli ambulatori e dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.
1: E a proposito di mondo sanitario, c'è l'Ordine dei Medici della Liguria che denuncia la carenza d'organico in diverse specializzazioni dell'area sanitaria, non solo medici di medicina generale, ma anche branche come la radioterapia, l'anatomia patologica. I bandi per medicina generale da soli non bastano e quindi è una difficoltà non solo per i medici di famiglia, ma in generale per molti ambiti sanitari. Filippo Serio.
2: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi come medici di medicina generale di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
3: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutte le patologie, specialmente quelle tumorali, nascono da lì dal punto di vista diagnostico e quindi il percorso poi di cura parte da lì e si arriva poi spesso alla radioterapia, che è la modalità con cui si curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato, che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
2: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
3: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma, che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio. E dall'altro, chiaro, possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
1: Sale l'attesa per la conferenza stampa di domani mattina a partire dalle 10 del primo anno di Giunta Salis, che in questi giorni ha fatto molto discutere per la modalità. Polemiche ci sono state, sono continuate lungo i giorni scorsi, vedremo domani come andrà. Primo Canale sarà in diretta come sempre a partire dalle 8, poi collegamenti da Palazzo Tursi, tutta la diretta della conferenza stampa, trasmissioni a seguire e poi ci sarà anche una conferenza stampa a partire dalle 15 del centrodestra in risposta a quella della mattina. Insomma, una giornata molto piena. Domani vediamo.
4: Non un mercoledì ma un giovedì da leoni, quello che Palazzo Tursi si appresta a vivere. I fari di Genova infatti sono puntati su via Garibaldi per la conferenza stampa di un anno di giunta, alla presenza della sindaca Silvia Salis e di tutti gli assessori, oltre ai consiglieri delegati. A 365 giorni dal primo giorno di insediamento, Salis e la sua squadra sono pronti a rispondere alle domande dei giornalisti. Ma non si placano però le polemiche sulla modalità adottata dal primo cittadino e dal suo staff. Ogni testata potrà infatti rivolgere un massimo di 2 domande su tematiche che riguardano solo l'amministrazione della città, oltre ad aver reso noto nei giorni precedenti le tematiche che verranno sottoposte attraverso una mail. Una richiesta che ha scatenato la reazione di alcune testate e dei giornalisti stessi con articoli e titoli di giornali, da Libero alla Verità, passando per il Secolo XIX al Fatto Quotidiano, fino ad arrivare al Corriere della Sera. Nel frattempo i botte risposte non sono mancati, le parole della giunta sono state affidate ai comunicati stampa in cui si ribadiva

0: la libertà di ogni giornalista di fare il proprio lavoro. Sul tema è intervenuta anche l'opposizione, che ha attaccato Silvia Salis. Insomma, sono stati giorni caldi, come si suol dire, ma l'appuntamento di giovedì 11 giugno dalle 10 alle 13 è arrivato e Primo Canale lo racconterà in diretta, una giornata monotematica che proseguirà per ore con interviste e dibattiti in studio.
1: Dopo le numerose segnalazioni di rumori e vibrazioni arrivate dai residenti e professionisti che vivono in via 20 settembre a Genova, iniziate subito dopo gli scavi della lavorazione dei quattro assi, il Comune di Genova ha annunciato a Primo Canale nuove verifiche per capire e risolvere il problema. Andiamo a sentire l'assessore di competenza.
2: Io ho ricevuto telefonate da parte di amministratori condominiali e una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile unico del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i quattro assi, di farsi dare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra un metro e mezzo. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto, molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale, deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti, perché sappiamo che fanno rumore e provano con disagio. Questo che mi dice lei lo so, e sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera: sia gli ingegneri strutturisti che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro ingegneri strutturisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi, questi problemi.
1: Il gruppo Spinelli è entrato in Assi Terminal, l'associazione dei terminalisti italiani, un ritorno dopo l'addio di alcuni anni fa. Sede a Genova, il gruppo è attivo nella logistica dei container dai terminal portuali al trasporto via camion e intermodale, dalla gestione di magazzini, merce alle spedizioni per Assi Terminal. Si legge nella nota: l'ingresso di Spinelli conferma il ruolo strategico di corpo intermedio che svolge da oltre 25 anni nel settore della logistica portuale. Per il gruppo Spinelli, che vanta decenni di attività costante in crescita, continua la nota, l'ingresso in Assi Terminal assume un significato di confronto, dialogo e sinergia necessari al bene e alla crescita competitiva dei sistemi di quali fan parte il gruppo in Italia. Domani a Palazzo Tursi si terrà un incontro tra il Comune e autorità portuale. Al centro il piano regolatore portuale, forse, precisa il presidente Paroli, anche, ma non è sicuro, la ricollocazione dei depositi chimici. Sentiamo interviste di Elisabetta Biancalani.
3: Incontro il Comune non per i depositi costieri, ma per iniziare un'illustrazione, un confronto, una condivisione su quella che è la nostra idea di piano regolatore portuale. Quindi non parleremo di depositi chimici, perlomeno non soltanto di quelli, ma di quella che è la nostra visione di sviluppo del porto attraverso un piano regolatore portuale che dovrà migliorare l'attrattività del nostro scalo, dei nostri scali, ma che non potrà in alcun modo andare a incidere in termini negativi sulla qualità di vita dei cittadini di Genova, di Savona e di Vado.
4: I cittadini di Multedo sperano che sia un primo passo anche per sperare di trovare una soluzione per i depositi costieri chimici, allontanarli dalle loro case. L'autorità portuale ha sempre detto: non vogliamo il cerino in mano noi, ma siamo disposti a collaborare con il Comune.
5: Ma sì, allora non c'è nessuno che vuole lasciare il cerino in mano all'autorità portuale, esistono però degli atti giuridici anche molto risalenti negli anni, che stabiliscono accordi tra Comune e autorità portuale e che prevedono appunto che si debba trovare una ricollocazione in ambito portuale, va trovato un altro luogo, va trovato nella collaborazione tra autorità portuale e il Comune di Genova e direi la città. E ovviamente questa scelta si inserisce nel più ampio tema del piano regolatore, del nuovo piano regolatore portuale.
4: Ma voi aspettate che sia autorità portuale a farvi le proposte sulla collocazione?
5: Ma guardi, non è una partita a scacchi, nel senso che si fanno degli incontri dove ci si parla in modo trasparente.
4: Ma voi avete delle proposte di aree?
5: Ma ovviamente sì, ma il tema è quello che ovviamente agendo queste proposte in casa di altri, cioè in autorità portuale, è bene che prima di renderle pubbliche si possa condividere con il gestore delle aree pubbliche del portuale, che è autorità portuale.
1: Era l'8 maggio 2025 quando un contromuro crollò nel cantiere della metropolitana, ferendo tre operai. A Genova la procura ha chiuso le indagini.

0: Ha indagato quattro persone accusate di crollo colposo, lesioni per gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Annissa De Filippi.
1: A Genova l'8 maggio dello scorso anno è crollato un contromuro, un calcestruzzo, all'interno del cantiere della metropolitana in piazza Corvetto. Il cedimento si è verificato nel pozzo 1 durante le operazioni di smontaggio del sistema di contrasto. Secondo la procura, i sostegni sono stati tolti senza le necessarie precauzioni di sicurezza, rendendo la struttura instabile fino al collasso. Tre lavoratori sono rimasti feriti. Le lesioni più gravi hanno riguardato un operaio con 313 giorni di prognosi e un altro impiegato nei lavori con 197 giorni di malattia. Un terzo operaio ha riportato lesioni guaribili in circa una settimana. La Procura di Genova ha ora notificato l'avviso di conclusione delle indagini a quattro persone: il responsabile della commessa, il direttore di cantiere, il capo squadra e il capo cantiere risultano indagati. L'accusa contesta loro il crollo colposo di costruzione e lesioni personali colpose per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: Sette episodi di frode assicurativa per un totale di oltre 100.000 euro incassati in modo fraudolento. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e presentato al GIP una richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone coinvolte in un'organizzazione che attraverso una carrozzeria di Molassana avrebbe simulato incidenti stradali per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative. Al centro dell'indagine una famiglia e alcuni loro stretti collaboratori, tra cui autisti di bussa. Chiamata l'udienza fissata per il prossimo 25 giugno, gli interessati hanno già fatto sapere tramite i loro avvocati che si avvarranno della facoltà di non rispondere, ma faranno dichiarazioni spontanee. E questo pomeriggio paura sulla strada statale del Turchino, temporaneamente chiusa poi nel territorio comunale di Mele, in provincia di Genova, per un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale e l'autostrada 26. Sul posto si sono presentate subito forze dell'ordine, polizia stradale, personale ANAS e vigili del fuoco. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida della Confesercenti provinciale di Genova. Tante le sfide da affrontare per il commercio in città e c'è un monito che suona forte e chiaro. Andrea Popolano.
2: In 15 anni si è registrato un calo del 15% del numero di negozi. La desertificazione commerciale è una delle principali sfide che il presidente di Confesercenti Genova deve affrontare. Il problema è diffuso dal centro, con Piccapietra simbolo della situazione, ai quartieri decentrati. Servono misure capaci di frenare e contrastare il fenomeno.
3: C'è una proposta a livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
2: Un piccolo commercio che fatica a resistere, sempre più spesso costretto a contrastare da una parte il mercato online e dall'altra il sorgere di grandi aree commerciali.
3: Noi da tempo che chiediamo una moratoria sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra. Prima dobbiamo capire se stanno facendo dei danni quelle che ci sono. Metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto rispettino la propria storia e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
0: Ben ritrovati, la parte dedicata al calcio. Ci sono novità, sembrerebbero esserci, forse qualcuno dice finalmente in casa Sampdoria. Dovrebbe essere arrivato in Italia il nuovo direttore sportivo, che non è italiano, tra l'altro una delle pochissime squadre, l'unica in realtà in Serie B ad avere un direttore sportivo straniero. Il Genoa con le primissime mosse di mercato, qualcuno che va, ma probabilmente poi ci saranno ovviamente nuovi arrivi, insomma tante le novità e domani intanto inizia il mondiale senza Italia. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria, sembrerebbe finalmente essere arrivato in Italia Americo Branco, il nuovo DS sportivo, il primo DS sportivo straniero nella storia della Sampdoria. Pare che le difficoltà fossero legate soprattutto all'abilitazione, perché non aveva l'abilitazione in quanto

0: appunto straniero, nel senso che non avendo partecipato ai corsi di Coverciano non poteva avere l'abilitazione, ma è stata superata questa impasse, è stata data la possibilità comunque di operare in Italia e quindi le limitazioni sono state superate. Per quello che riguarda il fronte dell'allenatore, invece, ancora Possanzini in qualche modo assieme a Velasquez in pole position, anche se c'è un interessamento forte per Possanzini da parte della Cremonese. Ma per quello che riguarda la Sampdoria ci colleghiamo con Marco Bisacchi per le ultime notizie. Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Entra nel vivo la costruzione della nuova Sampdoria con l'arrivo tra Milano e Genova in queste ore di Americo Branco, il nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati. Per il portoghese un contratto di 2 anni che sarà firmato nelle prossime ore, poi la prima presa di contatto con Bogliasco, con il centro sportivo Mugnaini, con la sede di Bogliasco della Sampdoria. Per l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo bisognerà attendere, anche andando a ripescare un po' quelle che erano state le parole, l'annuncio di Fredberg qualche giorno fa con l'esonero di Mancini e d'Invernizia, ha annunciato che ci sarebbero state 3 ufficialità, quindi il direttore sportivo che sarà Americo Branco, il direttore tecnico che sarà Lorenzo Ariaudo e il capo scouting. In questo momento rimane calda l'idea di andare a prendere un altro portoghese, José Coelho, che però non è ancora arrivato in Italia. José Coelho, che peraltro ha anche un passato da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Poi rimane aperto un rebus assolutamente caotico per il nuovo allenatore, con Possanzini, con Van Bommel, con Velasquez, tra i tanti profili. Ma intanto in questo momento, in queste ore, l'arrivo di Americo Branco in Italia di fatto va un po' a sbloccare una situazione che insomma era piuttosto ferma, che rimane piuttosto ferma, e ora dovrà Americo Branco darsi da fare per ricostruire questa squadra. Peraltro all'orizzonte anche la possibilità che da Coverciano la Federcalcio possa venire incontro al dirigente portoghese, che ha comunque i titoli in Portogallo, tutti i titoli possibili per fare il direttore sportivo, e ora dovrà chiaramente in qualche modo tradurli anche a Coverciano.
0: Grazie Marco, passiamo adesso a Genova, intanto con una buona notizia, perché c'è ancora un po' di calcio giocato e riguarda gli under 17 di Mimmo Criscito, che stanno facendo i playoff per quello che riguarda lo scudetto, e oggi hanno battuto 5-2 la Fiorentina nei quarti di finale, la partita d'andata dei quarti di finale per lo scudetto, quindi un percorso che è iniziato molto bene. Invece una notizia per quello che riguarda il Genova extra calcistica, perché il museo del Genoa è entrato ufficialmente nella rete di Musei Impresa, che è un'associazione italiana di musei e archivi impegnati nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio del nostro paese, quindi un dato importante, diciamo, di prestigio per il Museo del Genoa e per la fondazione del Genoa che lo gestisce. Ma per quello che riguarda invece le ultime notizie di campo ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera e addio tra Ecuban e il Genoa. Dopo 5 anni in rossoblu, Caleb non accetta il rinnovo biennale proposto dal club e lascia Pegli dopo 128 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia. Beniamino della tifoseria, nella sua parabola al Grifone, non tante reti ma quasi sempre spettacolari e pesantissime nella corsa salvezza. Si volta pagina, il nome nuovo per l'attacco potrebbe arrivare dall'Austria. Genoa sulle tracce di Elias Havel, classe 2003, di proprietà del LASK, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha realizzato 13 reti. Dopo le recenti gioie in azzurro, aumenta il pressing su Gabriele Calvani. Per il difensore c'è un sondaggio della Fiorentina, mentre il Frosinone vorrebbe rinnovare il prestito in scadenza, ma l'idea del Genoa è quella di portarlo in ritiro a Moena. Intanto l'under 17 rossoblu, guidata da Criscito, supera 5-2 la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale della corsa scudetto. Domenica alla Viola Park, la partita di ritorno che metterà in palio un posto nella Final Four tricolore.
0: Grazie Carlo. Prima di chiudere, la notizia che indirettamente riguarda anche il Genoa, perché il giudice sportivo ha avuto veramente la mano pesante nel dare la punizione per quello che riguarda i disordini che si sono accompagnati

0: al derby tra Torino e Juventus, l'ultima giornata di campionato. I tifosi delle due squadre non potranno seguire le proprie squadre in trasferta per 10 giornate. Dicevo che interessa anche il Genoa perché questo divieto è fino al 3 novembre e Genoa Juventus giocherà il 27 ottobre, quindi in quella circostanza saranno soltanto tifosi rossoblu al Ferraris. Con questo è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani, stessi orari, e poi vi ricordo domani la lunga giornata dedicata alla conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis, le dirette su Primo Canale durante tutta la giornata. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendo un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento dai quadranti settentrionali, e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi.

0: Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole. Mare poco mosso, temperature in lieve aumento. Torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
5: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: episodio di violenza in ospedale al Villa Scassi a Genova, dove una psichiatra è stata aggredita da un giovane infermiere che lavora in un reparto vicino. C'è attesa per l'appuntamento di domani per la conferenza stampa di un anno di Giunta di Salis, una lunga diretta di Primo Canale che proseguirà per tutto il giorno. Domani si terrà, sempre a Palazzo Tursi, il confronto tra il Comune e autorità portuale. Si parlerà di piano regolatore portuale, forse anche di depositi chimici. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida di Confesercenti Genova. La richiesta però è chiara: bloccare le strutture commerciali. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, stiamo qui a riparlare di qualcosa di cui si è raccontato soprattutto nei mesi scorsi, ovvero di un'ennesima violenza nei confronti di operatori sanitari. 3 giorni di prognosi infatti sono stati dati a una psichiatra del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova a causa di un'aggressione da parte di un giovane infermiere, ne ho assunto, che avrebbe tentato di strangolarla. L'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria della nostra regione che deve far puntare i fari su una situazione che è in escalation oramai da molti anni. Apriamo quindi col servizio di Dario Vassallo.
1: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un giovane infermiere, neoassunto nell'ospedale, che lavora in un altro reparto e si era recato in pronto soccorso per un malore, che ha cercato di metterle le mani attorno al collo e strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio, che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono il pronto soccorso, seguite dagli ambulatori, dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.
0: E a proposito di mondo sanitario, c'è l'Ordine dei Medici della Liguria che denuncia la carenza d'organico in diverse specializzazioni dell'area sanitaria, non solo medici di medicina generale, ma anche branche come la radioterapia, l'anatomia patologica. I bandi per medicina generale da soli non bastano, e quindi è una difficoltà non solo per i medici di famiglia, ma in generale per molti ambiti sanitari. Filippo Serio.
2: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi.

0: come medici di medicina generale di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
1: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo, perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutte le patologie, specialmente quelle tumorali, nascono da lì dal punto di vista diagnostico, e quindi il percorso poi di cura parte da lì e si arriva poi spesso alla radioterapia, che è la modalità con cui si curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato, che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
0: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
1: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo? Farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma, che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità carrieristiche che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio. E dall'altro, chiaro, possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
2: Sale l'attesa per la conferenza stampa di domani mattina a partire dalle 10 del primo anno di Giunta Salis, che in questi giorni ha fatto molto discutere per la modalità. Polemiche ci sono state, sono continuate lungo i giorni scorsi, vedremo domani come andrà. Primo Canale sarà in diretta come sempre a partire dalle 8, poi collegamenti da Palazzo Tursi, tutta la diretta della conferenza stampa, trasmissioni a seguire, e poi ci sarà anche una conferenza stampa a partire dalle 15 del centrodestra in risposta a quella della mattina. Insomma, una giornata molto piena dal punto di vista politico. Domani vediamo.
3: Non un mercoledì ma un giovedì da Leoni, quello che Palazzo Tursi si appresta a vivere. I fari di Genova infatti sono puntati su via Garibaldi per la conferenza stampa di un anno di giunta, alla presenza della sindaca Silvia Salis e di tutti gli assessori, oltre ai consiglieri delegati. A 365 giorni dal primo giorno di insediamento, Salis e la sua squadra sono pronti a rispondere alle domande dei giornalisti. Ma non si placano però le polemiche sulla modalità adottata dal primo cittadino e dal suo staff. Ogni testata potrà infatti rivolgere un massimo di due domande su tematiche che riguardano solo l'amministrazione della città, oltre ad aver reso noto nei giorni precedenti le tematiche che verranno sottoposte attraverso una mail. Una richiesta che ha scatenato la reazione di alcune testate e dei giornalisti stessi, con articoli e titoli di giornali, da Libero alla Verità, passando per il Secolo XIX e il Fatto Quotidiano, fino ad arrivare al Corriere della Sera. Nel frattempo i botte risposte non sono mancati. Le parole della giunta sono state affidate ai comunicati stampa, in cui si ribadiva la libertà di ogni giornalista di fare il proprio lavoro. Sul tema è intervenuta anche l'opposizione, che ha attaccato Silvia Salis. Insomma, sono stati giorni caldi, come si suol dire, ma l'appuntamento di giovedì 11 giugno dalle 10 alle 13 è arrivato e Primo Canale lo racconterà in diretta. Una giornata monotematica che proseguirà per ore con interviste e dibattiti in studio.
2: Dopo le numerose segnalazioni di rumori e vibrazioni arrivate dai residenti e professionisti che vivono in via 20 Settembre a Genova, iniziate subito dopo gli scavi della lavorazione dei quattro assi, il Comune di Genova ha annunciato a Primo Canale il nuovo problema. Andiamo a sentire l'assessore di competenza.
4: Io ho ricevuto telefonate a parte amministratori condominiali e una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i quattro assi, di farsi cidare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra un metro e mezzo. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto, molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale, deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti perché sappiamo che fanno rumore. dice lei lo so, e sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera, sia gli ingegneri strutturisti

0: che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro ingegneri strutturisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi e questi problemi.
1: Il gruppo Spinelli è entrato in Assi Terminal, l'associazione dei terminalisti italiani, un ritorno dopo l'addio di alcuni anni fa. Sede a Genova, il gruppo è attivo nella logistica dei container dai terminal portuali al trasporto via camion e intermodale, dalla gestione di magazzini, merce alle spedizioni per Assi Terminal. Si legge nella nota: l'ingresso di Spinelli conferma il ruolo strategico di corpo intermedio che svolge da oltre 25 anni nel settore della logistica portuale. Per il gruppo Spinelli, che vanta decenni di attività costante in crescita, continua la nota, l'ingresso in Assi Terminal assume un significato di confronto, dialogo e sinergia necessari al bene e alla crescita competitiva dei sistemi di quali fan parte il gruppo in Italia. Domani a Palazzo Tursi si terrà un incontro tra il Comune e autorità portuale. Al centro il piano regolatore portuale, forse, precisa il presidente Paroli, anche, ma non è sicuro, la ricollocazione dei depositi chimici. Sentiamo interviste di Elisabetta Biancalani.
2: Incontro il Comune non per i depositi costieri, ma per iniziare un'illustrazione, un confronto, una condivisione su quella che è la nostra idea di piano regolatore portuale. Quindi non parleremo di depositi chimici, perlomeno non soltanto di quelli, ma di quella che è la nostra visione di sviluppo del porto attraverso un piano regolatore portuale che dovrà migliorare l'attrattività del nostro scalo, dei nostri scali, ma che non potrà in alcun modo andare a incidere in termini negativi sulla qualità di vita dei cittadini di Genova, di Savona e di Vado.
3: I cittadini di Multedo sperano che sia un primo passo anche per sperare di trovare una soluzione per i depositi costieri chimici, allontanarli dalle loro case. L'autorità portuale ha sempre detto: non vogliamo il cerino in mano noi, ma siamo disposti a collaborare con il Comune.
4: Ma sì, allora non c'è nessuno che vuole lasciare il cerino in mano all'autorità portuale, esistono però degli atti giuridici anche molto risalenti negli anni che stabiliscono accordi tra Comune e autorità portuale e che prevedono appunto che si debba trovare una ricollocazione in ambito portuale, va trovato un altro luogo, va trovato nella collaborazione tra autorità portuale e il Comune di Genova e direi la città. E ovviamente questa scelta si inserisce nel più ampio tema del piano regolatore, nuovo piano regolatore portuale.
3: Ma voi aspettate che sia autorità portuale a farvi le proposte sulla collocazione?
4: Ma guardi, non è una partita a scacchi, nel senso che si fanno degli incontri dove ci si parla in modo trasparente.
3: Ma voi avete delle proposte di aree?
4: Ma ovviamente sì, ma il tema è quello che ovviamente agendo queste proposte in casa di altri, cioè in autorità portuale, è bene che prima di renderle pubbliche si possa condividere con il gestore delle aree pubbliche del portuale, che è autorità portuale.
1: Era l'8 maggio 2025 quando un contromuro crollò nel cantiere della metropolitana ferendo 3 operai a Genova. La procura ha chiuso le indagini, ha indagato 4 persone accusate di crollo colposo, lesioni per gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Annissa De Filippi.
5: A Genova l'8 maggio dello scorso anno è crollato un contromuro, un calcestruzzo, all'interno del cantiere della metropolitana in piazza Corvetto. Il cedimento si è verificato nel pozzo 1 durante le operazioni di smontaggio del sistema di contrasto. Secondo la procura, i sostegni sono stati tolti senza le necessarie precauzioni di sicurezza, rendendo la struttura instabile fino al collasso. 3 lavoratori sono rimasti feriti. Le lesioni più gravi hanno riguardato un operaio con 313 giorni di prognosi e un altro impiegato nei lavori con 197 giorni di malattia. Un terzo operaio ha riportato lesioni guaribili in circa una settimana. La Procura di Genova ha ora notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 4 persone: il responsabile della commessa, il direttore di cantiere, il caposquadra e il capocantiere risultano indagati. L'accusa contesta loro il crollo colposo di costruzione e lesioni personali colpose per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
1: 7 episodi di frode assicurativa per un totale di oltre 100.000 euro incassati in modo fraudolento. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e presentato al GIP una richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone coinvolte in un'organizzazione che attraverso una carrozzeria di Molassana avrebbe simulato incidenti stradali per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative. Al centro dell'indagine una famiglia e alcuni loro stretti collaboratori, tra

0: cui autisti di Bussa, chiamata l'udienza fissata per il prossimo 25 giugno, gli interessati hanno già fatto sapere tramite i loro avvocati che si avvarranno della facoltà di non rispondere, ma faranno dichiarazioni spontanee. E questo pomeriggio paura sulla strada statale del Turchino, temporaneamente chiusa poi nel territorio comunale di Mele, in provincia di Genova, per un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale e l'autostrada 26. Sul posto si sono presentate subito forze dell'ordine, polizia stradale, personale ANAS e vigili del fuoco. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida della Confesercenti provinciale di Genova. Tante le sfide da affrontare per il commercio in città e c'è un monito che suona forte e chiaro. Andrea Popolano.
1: In 15 anni si è registrato un calo del 15% del numero di negozi. La desertificazione commerciale è una delle principali sfide che il presidente di Confesercenti Genova deve affrontare. Il problema è diffuso dal centro, con Piccapietra simbolo della situazione, ai quartieri decentrati. Servono misure capaci di frenare e contrastare il fenomeno.
2: C'è una proposta a livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
1: Un piccolo commercio che fatica a resistere, sempre più spesso costretto a contrastare da una parte il mercato online e dall'altra il sorgere di grandi aree commerciali.
2: Noi da tempo che chiediamo una moratoria sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra. Prima dobbiamo capire se stanno facendo dei danni quelle che ci sono. Metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto rispettino la propria storia e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
0: Ben ritrovati, la parte dedicata al calcio. Ci sono novità, sembrerebbero esserci, forse qualcuno dice finalmente in casa Sampdoria. Dovrebbe essere arrivato in Italia il nuovo direttore sportivo, che non è italiano, tra l'altro una delle pochissime squadre, l'unica in realtà in Serie B ad avere un direttore sportivo straniero. Il Genoa con le primissime mosse di mercato, qualcuno che va, ma probabilmente poi ci saranno ovviamente nuovi arrivi, insomma tante le novità. E domani intanto inizia il mondiale senza Italia. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria, sembrerebbe finalmente essere arrivato in Italia Americo Branco, il nuovo DS sportivo, il primo DS sportivo straniero nella storia della Sampdoria. Pare che le difficoltà fossero legate soprattutto all'abilitazione, perché non aveva l'abilitazione in quanto appunto straniero, nel senso che non avendo partecipato ai corsi di Coverciano non poteva avere l'abilitazione, ma è stata superata questa impasse, è stata data la possibilità comunque di operare in Italia e quindi le limitazioni sono state superate. Per quello che riguarda il fronte dell'allenatore, invece, ancora Possanzini in qualche modo assieme a Velasquez in pole position, anche se c'è un interessamento forte per Possanzini da parte della Cremonese. Ma per quello che riguarda la Sampdoria ci colleghiamo con Marco Bisacchi per le ultime notizie. Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Entra nel vivo la costruzione della nuova Sampdoria con l'arrivo tra Milano e Genova in queste ore di Americo Branco, il nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati. Per il portoghese un contratto di 2 anni che sarà firmato nelle prossime ore, poi la prima presa di contatto con Bogliasco, con il centro sportivo Mugnaini, con la sede di Bogliasco della Sampdoria. Per l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo bisognerà attendere, anche andando a ripescare un po' quelle che erano state le parole, l'annuncio di Fredberg qualche giorno fa con l'esonero di Mancini di Invernizia, ha annunciato che ci sarebbero state 3 ufficialità, quindi direttore sportivo che sarà Americo Branco, direttore tecnico che sarà Lorenzo Ariaudo e il capo scouting. In questo momento rimane calda l'idea di andare a prendere un altro portoghese, José Coelho, che però non è ancora arrivato in Italia. José Coelho che peraltro ha anche un passato da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Poi rimane aperto un rebus assolutamente caotico per il nuovo allenatore.

0: con Possanzini, con Van Bommel, con Velasquez, tra i tanti profili, ma intanto in questo momento, in queste ore, l'arrivo di Americo Branco in Italia di fatto va un po' a sbloccare una situazione che insomma era piuttosto ferma, che rimane piuttosto ferma, e ora dovrà Americo Branco darsi da fare per ricostruire questa squadra. Peraltro all'orizzonte anche la possibilità che da Coverciano la Federcalcio possa venire incontro al dirigente portoghese, che ha comunque i titoli in Portogallo, tutti i titoli possibili per fare il direttore sportivo, e ora dovrà chiaramente in qualche modo tradurli anche a Coverciano.
1: Grazie Marco, passiamo adesso a Genoa, intanto con una buona notizia perché c'è ancora un po' di calcio giocato e riguarda gli under 17 di Mimmo Criscito, che stanno facendo i playoff per quello che riguarda lo scudetto, e oggi hanno battuto 5-2 la Fiorentina nei quarti di finale, la partita d'andata dei quarti di finale per lo scudetto, quindi un percorso che è iniziato molto bene. Invece una notizia per quello che riguarda il Genoa extra calcistica, perché il museo del Genoa è entrato ufficialmente nella rete di Musei Imprese, che è un'associazione italiana di musei e archivi impegnati nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio del nostro paese, quindi un dato importante, diciamo, di prestigio per il Museo del Genoa e per la fondazione del Genoa che lo gestisce. Ma per quello che riguarda invece le ultime notizie di campo, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera e addio tra Ecuban e il Genoa. Dopo 5 anni in rossoblu, Caleb non accetta il rinnovo biennale proposto dal club e lascia Pegli dopo 128 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia. Beniamino della tifoseria, nella sua parabola al Grifone, non tante reti ma quasi sempre spettacolari e pesantissime nella corsa salvezza. Si volta pagina, il nome nuovo per l'attacco potrebbe arrivare dall'Austria. Genoa sulle tracce di Elias Havel, classe 2003, di proprietà del LASK, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha realizzato 13 reti. Dopo le recenti gioie in azzurro, aumenta il pressing su Gabriele Calvani. Per il difensore c'è un sondaggio della Fiorentina, mentre il Frosinone vorrebbe rinnovare il prestito in scadenza, ma l'idea del Genoa è quella di portarlo in ritiro a Moena. Intanto l'under 17 rossoblu, guidata da Criscito, supera 5-2 la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale della corsa scudetto. Domenica alla Viola Park, la partita di ritorno che metterà in palio un posto nella Final Four tricolore.
1: Grazie Carlo. Prima di chiudere, una notizia che indirettamente riguarda anche il Genoa, perché il giudice sportivo ha avuto veramente la mano pesante nel dare la punizione per quello che riguarda i disordini che si sono accompagnati al derby tra Torino e Juventus l'ultima giornata di campionato. I tifosi delle due squadre non potranno seguire le proprie squadre in trasferta per 10 giornate. Dicevo che interessa anche il Genoa perché questo divieto è fino al 3 novembre e Genoa e Juventus si giocherà il 27 ottobre, quindi in quella circostanza saranno soltanto tifosi rossoblu al Ferraris. Con questo è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani stessi orari, e poi vi ricordo domani la lunga giornata dedicata alla conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis, le dirette su Primo Canale durante tutta la giornata. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: No, posso venire a parlare di ciò cosa...

0: Wow.
1: E lui vedi, costruiva mica dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
0: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendo un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole e qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento dai quadranti settentrionali, e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria, con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole, mare poco mosso, temperature in lieve aumento, torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

episodio di violenza in ospedale al Villa Scassi a Genova, dove una psichiatra è stata aggredita da un giovane infermiere che lavora in un reparto vicino. C'è attesa per l'appuntamento di domani per la conferenza stampa di un anno di Giunta di Salis, una lunga diretta di Primo Canale che proseguirà per tutto il giorno. Domani si terrà, sempre a Palazzo Tursi, il confronto tra il Comune e autorità portuale, si parlerà di piano regolatore portuale, forse anche di depositi chimici. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida di Confesercenti Genova, la richiesta però è chiara: bloccare le strutture commerciali.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, stiamo qui a riparlare di qualcosa di cui si è raccontato soprattutto nei mesi scorsi, ovvero di un'ennesima violenza nei confronti di operatori sanitari. 3 giorni di prognosi infatti sono stati dati a una psichiatra del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova a causa di un'aggressione da parte di un giovane infermiere neoassunto che avrebbe tentato di strangolarla. L'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria della nostra regione che deve far puntare i fari su una situazione che è in escalation oramai da molti anni. Apriamo quindi col servizio di Dario Vassallo.
1: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un giovane infermiere neoassunto nell'ospedale che lavora in un altro reparto e si era recato in pronto soccorso per un malore, che ha cercato di mettere le mani attorno al collo e strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono il pronto soccorso, seguiti dagli ambulatori, dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.
0: E a proposito di mondo sanitario, c'è l'Ordine dei Medici della Liguria che denuncia la carenza d'organico in diverse specializzazioni dell'area sanitaria, non solo medici di medicina generale, ma anche branche come la radioterapia, l'anatomia patologica. I bandi per medicina generale da soli non bastano e quindi è una difficoltà non solo per i medici di famiglia, ma in generale per molti ambiti sanitari. Filippo Serio.
2: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi come medici di medicina generale di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
3: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutti nascono da lì dal punto di vista diagnostico e quindi il percorso poi di cura parte da lì e si arriva poi spesso alla radioterapia che è la modalità con cui si curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
2: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
3: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo? Farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità carrieristiche che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio e dall'altro chiaro possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
0: Sale l'attesa per la conferenza stampa di domani mattina a partire dalle 10 del primo anno di Giunta Salis che in questi giorni ha fatto molto discutere per la modalità. Polemiche ci sono state, sono continuate lungo i giorni scorsi, vedremo domani come andrà. Primo Canale sarà in diretta come sempre a partire dalle 8, poi collegamenti da Palazzo Tursi, tutta la diretta della conferenza stampa, trasmissioni a seguire e poi ci sarà anche una conferenza stampa a partire dalle 15.

0: del centrodestra in risposta a quella della mattina. Insomma, una giornata molto piena dal punto di vista politico. Domani vediamo.
1: Non un mercoledì ma un giovedì da Leoni, quello che Palazzo Tursi si appresta a vivere. I fari di Genova infatti sono puntati su via Garibaldi per la conferenza stampa di un anno di giunta, alla presenza della sindaca Silvia Salis e di tutti gli assessori, oltre ai consiglieri delegati. A 365 giorni dal primo giorno di insediamento, Salis e la sua squadra sono pronti.

0: non solo l'amministrazione della città, oltre ad aver reso noto nei giorni precedenti le tematiche che verranno sottoposte attraverso una mail. Una richiesta che ha scatenato la reazione di alcune testate e dei giornalisti stessi con articoli e titoli di giornali, da Libero alla Verità, passando per Il Secolo XIX e Il Fatto Quotidiano, fino ad arrivare al Corriere della Sera. Nel frattempo i botte risposta non sono mancati, le parole della giunta sono state affidate ai comunicati stampa in cui si ribadiva la libertà di ogni giornalista di fare il proprio lavoro. Sul tema è intervenuta anche l'opposizione, che ha attaccato Silvia Salis. Insomma, sono stati giorni caldi, come si suol dire, ma l'appuntamento di giovedì 11 giugno dalle 10 alle 13 è arrivato e Primo Canale lo racconterà in diretta, una giornata monotematica che proseguirà per ore con interviste e dibattiti in studio.
1: Dopo le numerose segnalazioni di rumori e vibrazioni arrivate dai residenti e professionisti che vivono in via 20 settembre a Genova, iniziate subito dopo gli scavi della lavorazione dei quattro assi, il Comune di Genova ha annunciato a Primo Canale nuove verifiche per capire e risolvere il problema. Andiamo a sentire l'assessore di competenza.
2: Io ho ricevuto telefonate da parte di amministratori condominiali, una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile unico del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i quattro assi, di farsi dare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra un metro e mezzo. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto, molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale, deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti, perché sappiamo che fanno rumore e provano con disagio. Questo che mi dice lei lo so, sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera: sia gli ingegneri strutturisti che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro ingegneri strutturisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi, questi problemi.
1: Il gruppo Spinelli è entrato in Assi Terminal, l'associazione dei terminalisti italiani, un ritorno dopo l'addio di alcuni anni fa. Sede a Genova, il gruppo è attivo nella logistica dei container dai terminal portuali al trasporto via camion e intermodale, dalla gestione di magazzini, merce alle spedizioni per Assi Terminal. Si legge nella nota: l'ingresso di Spinelli conferma il ruolo strategico di corpo intermedio che svolge da oltre 25 anni nel settore della logistica portuale. Per il gruppo Spinelli, che vanta decenni di attività costantemente in crescita, continua la nota, l'ingresso in Assi Terminal assume un significato di confronto, dialogo e sinergia necessari al bene e alla crescita competitiva dei sistemi di quali fan parte il gruppo in Italia. Domani a Palazzo Tursi si terrà un incontro tra il Comune e autorità portuale. Al centro il piano regolatore portuale, forse, precisa il presidente Paroli, anche, ma non è sicuro, la ricollocazione dei depositi chimici. Sentiamo interviste di Elisabetta Biancalani.
3: Incontro il Comune non per i depositi costieri, ma per iniziare un'illustrazione, un confronto, una condivisione su quella che è la nostra idea di piano regolatore portuale. Quindi non parleremo di depositi chimici, perlomeno non soltanto di quelli, ma di quella che è la nostra visione di sviluppo del porto attraverso un piano regolatore portuale che dovrà migliorare l'attrattività del nostro scalo, dei nostri scali, ma che non potrà in alcun modo andare a incidere in termini negativi sulla qualità di vita dei cittadini di Genova, di Savona e di Vado.
4: I cittadini di Multedo sperano che sia un primo passo anche per sperare di trovare una soluzione per i depositi costieri chimici, allontanarli dalle loro case. L'autorità portuale ha sempre detto: non vogliamo il cerino in mano noi, ma siamo disposti a collaborare con il Comune.
5: Ma sì, allora non c'è nessuno che vuole lasciare il cerino in mano all'autorità portuale, esistono però degli atti giuridici anche molto risalenti negli anni, che stabiliscono accordi tra Comune e autorità portuale e che prevedono appunto che si debba trovare una ricollocazione in ambito portuale, va trovato un altro luogo, va trovato nella collaborazione tra autorità portuale e il Comune di Genova e direi la città. E ovviamente questa scelta si inserisce nel più ampio tema del piano regolatore, nuovo piano regolatore portuale.
4: Ma voi aspettate che sia autorità portuale a farvi le proposte sulla collocazione?
5: Ma guardi, non è una partita a scacchi, nel senso che si fanno degli incontri dove ci si parla in modo trasparente.
4: Ma voi avete delle proposte di aree?
5: Ma ovviamente sì, ma il tema è...

0: quello che ovviamente agendo queste proposte in casa di altri, cioè in autorità portuale, è bene che prima di renderle pubbliche si possa condividere con il gestore delle aree pubbliche del portuale, che è autorità portuale.
1: Era l'8 maggio 2025 quando un contromuro crollò nel cantiere della metropolitana ferendo 3 operai a Genova. La procura ha chiuso le indagini, ha indagato 4 persone accusate di crollo colposo, lesioni per gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Annissa De Filippi.
2: A Genova l'8 maggio dello scorso anno è crollato un contromuro, un calcestruzzo, all'interno del cantiere della metropolitana in piazza Corvetto. Il cedimento si è verificato nel pozzo 1 durante le operazioni di smontaggio del sistema di contrasto. Secondo la procura, i sostegni sono stati tolti senza le necessarie precauzioni di sicurezza, rendendo la struttura instabile fino al collasso. 3 lavoratori sono rimasti feriti. Le lesioni più gravi hanno riguardato un operaio con 313 giorni di prognosi e un altro impiegato nei lavori con 197 giorni di malattia. Un terzo operaio ha riportato lesioni guaribili in circa una settimana. La procura di Genova ha ora notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 4 persone: il responsabile della commessa, il direttore di cantiere, il capo squadra e il capo cantiere. Loro il crollo colposo di costruzione e lesioni personali colpose per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
1: 7 episodi di frode assicurativa per un totale di oltre 100.000 euro incassati in modo fraudolento. La procura di Genova ha chiuso le indagini e presentato al GIP una richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone coinvolte in un'organizzazione che attraverso una carrozzeria di Molassana avrebbe simulato incidenti stradali per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative. Al centro dell'indagine una famiglia e alcuni loro stretti collaboratori, tra cui autisti di bus. Chiamata l'udienza fissata per il prossimo 25 giugno, gli interessati hanno già fatto sapere tramite loro avvocati che si avvarranno della facoltà di non rispondere, ma faranno dichiarazioni spontanee. E questo pomeriggio paura sulla strada statale del Turchino, temporaneamente chiusa poi nel territorio comunale di Mele, in provincia di Genova, per un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale e l'autostrada 26. Sul posto si sono presentate subito forze dell'ordine, polizia stradale, personale ANAS e vigili del fuoco. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida della Confesercenti provinciale di Genova. Tante le sfide da affrontare per il commercio in città e c'è un monito che suona forte e chiaro. Andrea Popolano.
3: In 15 anni si è registrato un calo del 15% del numero di negozi. La desertificazione commerciale è una delle principali sfide che il presidente di Confesercenti Genova deve affrontare. Il problema è diffuso dal centro, con Piccapietra simbolo della situazione, ai quartieri decentrati. Servono misure capaci di frenare e contrastare il fenomeno.
4: C'è una proposta a livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
3: Un piccolo commercio che fatica a resistere, sempre più spesso costretto a contrastare da una parte il mercato online e dall'altra il sorgere di grandi aree commerciali.
4: Noi da tempo che chiediamo una moratoria sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra. Prima dobbiamo capire che cosa stanno, se stanno facendo dei danni quelle che ci sono. Metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto rispettino la propria storia e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
1: Ben ritrovati, la parte dedicata al calcio. Ci sono novità, sembrerebbero esserci, forse qualcuno dice finalmente in casa Sampdoria dovrebbe essere arrivato in Italia il nuovo direttore sportivo, che non è italiano, tra l'altro una delle pochissime squadre, l'unica in realtà in Serie B ad avere un direttore sportivo straniero. Il Genoa con le primissime mosse di mercato, qualcuno che va, ma probabilmente poi ci saranno ovviamente nuovi arrivi, insomma tante

0: Le novità e domani intanto inizia il mondiale senza Italia. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, si era arrivato in Italia Americo Branco, il nuovo DS sportivo, il primo DS sportivo straniero nella storia della Sampdoria. Pare che le difficoltà fossero legate soprattutto all'abilitazione, perché non aveva l'abilitazione in quanto appunto straniero, nel senso che non avendo partecipato ai corsi di Coverciano non poteva avere l'abilitazione, ma è stata superata questa impasse, è stata data la possibilità comunque di operare in Italia e quindi le limitazioni sono state superate. Per quello che riguarda il fronte dell'allenatore, invece, ancora Possanzini in qualche modo assieme a Velasquez in pole position, anche se c'è un interessamento forte per Possanzini da parte della Cremonese. Ma per quello che riguarda la Sampdoria ci colleghiamo con Marco Bisacchi per le ultime notizie. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Entra nel vivo la costruzione della nuova Sampdoria con l'arrivo tra Milano e Genova in queste ore di Americo Branco, il nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati. Per il portoghese un contratto di 2 anni che sarà firmato nelle prossime ore, poi la prima presa di contatto con Bogliasco, con il centro sportivo Mugnaini, con la sede di Bogliasco della Sampdoria. Per l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo bisognerà attendere, anche andando a ripescare un po' quelle che erano state le parole, l'annuncio di Fredberg qualche giorno fa con l'esonero di Mancini e di Invernizzi, ha annunciato che ci sarebbero state 3 ufficialità, quindi il direttore sportivo che sarà Americo Branco, il direttore tecnico che sarà Lorenzo Ariaudo e il capo scouting. In questo momento rimane calda l'idea di andare a prendere un altro portoghese, José Coelho, che però non è ancora arrivato in Italia. José Coelho che peraltro ha anche un passato da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Poi rimane aperto un rebus assolutamente caotico per il nuovo allenatore, con Possanzini, con Van Bommel, con Velasquez tra i tanti profili, ma intanto in questo momento, in queste ore, l'arrivo di Americo Branco in Italia di fatto va un po' a sbloccare una situazione che insomma era piuttosto ferma, che rimane piuttosto ferma, e ora dovrà Americo Branco darsi da fare per ricostruire questa squadra. Peraltro all'orizzonte anche la possibilità che da Coverciano la Federcalcio possa venire incontro al dirigente portoghese, che ha comunque i titoli in Portogallo, tutti i titoli possibili per fare il direttore sportivo, e ora dovrà chiaramente in qualche modo tradurli anche a Coverciano.
1: Grazie Marco, passiamo adesso a Genova, intanto con una buona notizia, perché c'è ancora un po' di calcio giocato e riguarda gli under 17 di Mimmo Criscito, che stanno facendo i playoff per quello che riguarda lo scudetto, e oggi hanno battuto 5-2 la Fiorentina nei quarti di finale, la partita d'andata dei quarti di finale per lo scudetto, quindi un percorso che è iniziato molto bene. Invece una notizia per quello che riguarda il Genova extra calcistica, perché il museo del Genoa è entrato ufficialmente nella rete di Musei Impresa, che è un'associazione italiana di musei e archivi impegnati nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio del nostro paese, quindi un dato importante, diciamo, di prestigio per il Museo del Genoa e per la Fondazione del Genoa che lo gestisce. Ma per quello che riguarda invece le ultime notizie di campo ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera e addio tra Ecuban e il Genoa. Dopo 5 anni in rossoblu, Caleb non accetta il rinnovo biennale proposto dal club e lascia Pegli dopo 128 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia. Beniamino della tifoseria, nella sua parabola al Grifone, non tante reti ma quasi sempre spettacolari e pesantissime nella corsa salvezza. Si volta pagina, il nome nuovo per l'attacco potrebbe arrivare dall'Austria. Genoa sulle tracce di Elias Havel, classe 2003, di proprietà del LASK, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha realizzato 13 reti. Dopo le recenti gioie in azzurro, aumenta il pressing su Gabriele Calvani. Per il difensore c'è un sondaggio della la Fiorentina, mentre il Frosinone vorrebbe rinnovare il prestito in scadenza, ma l'idea del Genoa è quella di portarlo in ritiro a Moena. Intanto l'Under 17 rossoblu, guidata da Crescito, supera 5-2 la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale della Coppa.

0: corsa a scudetto, domenica alla Viola Park, la partita di ritorno che metterà in palio un posto nella Final Four tricolore.
1: Grazie, grazie Carlo. Prima di chiudere, una notizia che indirettamente riguarda anche il Genoa, perché il giudice sportivo ha avuto veramente la mano pesante nel dare le, diciamo così, la punizione per quello che riguarda i disordini che si sono accompagnati al derby tra Torino e Juventus l'ultima giornata di campionato. I tifosi delle due squadre non potranno seguire le proprie squadre in trasferta per 10 giornate. Dicevo che interessa anche il Genoa perché questo divieto è fino al 3 novembre e Genoa-Juventus si giocherà il 27 ottobre, quindi in quella circostanza saranno soltanto tifosi rossoblu al Ferraris. Con questo è tutto, Giorgio.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo. Ci rivediamo domani, stessi orari, e poi vi ricordo domani la lunga giornata dedicata alla conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis, le dirette su Primo Canale durante tutta la giornata. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì di bel tempo sulla Liguria, con sole splendente in tutta la regione, un po' di vento da nord e quindi anche aria un po' più secca, quindi cielo particolarmente limpido. Entriamo più nel dettaglio, cominciamo dalla provincia di Imperia, dove appunto il tempo rimarrà bello. Si forma qualche nuvola nel pomeriggio sulle Alpi Marittime, ma senza conseguenze. Temperature non altissime, ma si starà bene, 27 gradi a Imperia, al sole qualcosina di più. Savone provincia, tempo bello anche qua, un pochino di vento da nord si farà sentire, quindi mare localmente mosso, per il resto cielo particolarmente limpido, anche qua temperature non oltre i 27 gradi. Genova, anche qua forse l'elemento più importante è la tramontana, che si farà sentire, non soffrirà fortissima, ma in qualche modo ci sarà, con temperature anche qua non oltre i 27-28 gradi. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, anche qua però con un po' di vento dai quadranti settentrionali, e al primo mattino anche aria piuttosto frizzantina, intorno ai 15-16 gradi. Infine nello Spezzino poco da segnalare, anche qua sarà una bella giornata di sole e temperature pure qui non oltre i 26-27 gradi. Giornata di venerdì all'insegna del bel tempo sulla Liguria, con cielo sereno in tutta la regione. La tramontana tende a calmarsi, quindi anche ventilazione nel complesso debole, mare poco mosso, temperature in lieve aumento, torniamo ad avvicinarci ai 28-29 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro

0: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, a tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione, che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
1: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
0: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In 2 mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
1: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
2: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
3: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno, che è certificato con questo buco di bilancio, è un danno preoccupante, perché la gestione di Bucci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
4: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
5: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana, cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione, quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti

0: più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene, no?
1: Quando la temperatura fuori aumenta molto, il nostro organismo, e quindi in particolare il cuore, parliamo oggi, deve fare degli adattamenti per mantenere la temperatura corporea sui 37 gradi. Quindi c'è la vasodilatazione, e quindi questa è, diciamo, la spiegazione della pressione bassa, dell'ipotensione. Poi la sudorazione, che può causare disidratazione, quindi alterazione dell'equilibrio e degli ioni che possono scatenare aritmie, e aumento della frequenza cardiaca appunto come riflesso alla vasodilatazione, quindi aumento del lavoro del cuore. Ecco che allora, e poi c'è proprio uno stato di ipercoagulabilità dovuto al caldo, che quindi può aumentare gli eventi trombotici come le ischemie e quindi gli infarti, gli ictus. Ecco che allora dobbiamo mettere in atto dei meccanismi per prevenire, soprattutto nei soggetti fragili e nei soggetti cardiopatici. È ovvio che dobbiamo prevenire queste cose, perché la cosa è, cioè il caldo è un fattore di rischio per il cuore, però possiamo prevenire, e come? Idratandoci bene, bevendo delle bevande fresche, non alcoliche, non molto zuccherate, stando in ambienti refrigerati, evitando di uscire nelle ore molto calde, soprattutto di fare attività fisica nelle ore molto calde.
2: E noi come oncologi abbiamo due problemi. Uno, che è il principale ovviamente, è quello di guarire quel 15% che non ancora riusciamo a guarire. Quindi assolutamente nuovi farmaci, farmaci innovativi, anticorpi monoclonali. La seconda invece è quella di garantire la qualità di vita migliore possibile ai bambini, che ormai molti di questi non sono neanche più ancora bambini, non sono più bambini, di una qualità di vita ottimale. Il più offre il servizio dopo all'interno del Dipartimento di Emato-Oncologia è proprio quello di prendere in carico i bambini alla fine delle cure. Insieme ai colleghi definiamo la storia di malattia, quindi raccogliamo le dosi di terapia, i farmaci, di radioterapia, il tipo di chirurgia ricevuta, eccetera, i fattori di rischio, e li colleghiamo a quello che stiamo facendo qui in questi giorni, a linee guida internazionali in cui sono identificati quali sono i fattori di rischio. Ovviamente ogni bambino ha la sua storia di malattia, quindi i fattori di rischio cambiano da bambino a bambino. Quali sono i fattori di rischio che potrebbero determinare qualche complicazione più tardi? Noi diamo il cosiddetto passaporto del lungo sopravvivente, che è un sistema digitale informatizzato in cui, con degli algoritmi costruiti all'interno del sistema, si può personalizzare il follow up di ogni paziente.
3: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati, e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
4: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana, sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
5: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
6: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati i nostri docenti all'università, e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
7: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci avevamo, e senza attacchi, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia, con i chirurghi cercando di fargli

0: cambiare a volte qualche idea perché non avevano certi concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
12: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
13: Grazie a voi.
12: Ma Franco Aprile o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
13: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
12: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso, il coronamento di una strada, di una lunga strada?
13: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire, è sicuramente una bella sensazione.
12: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale. Sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita, lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
13: Se ho fatto bene nel lavoro, lo devo assolutamente non solo a Primo Canale, ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata, con grande piacere. E beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare trovare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
12: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi è anche nel segno della continuità, una cosa tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno

0: Comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Com'è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
1: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto all'inizio, ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso è l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
0: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa, da tuo padre, l'hai ereditato?
1: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio. Io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
0: Quindi
1: di
0: più
1: capire.
0: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica, partecipata.
1: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio,
0: certo,
1: di quello che abbiamo oggi.
0: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
1: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
0: ne sapessi molto, a tua insaputa.
1: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
0: ironica,
1: ironica nella serietà di, certo, quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'AMIU, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica, e venne ripagato, perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
0: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
1: Sì, dunque, Primo Canale, quando noi siamo

0: arrivati e poi ci sarà una foto dove c'è un
1: consiglio. La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
0: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
1: Castelbar Calbani
0: ed è uno dei miei migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi, è stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché diciamo abbiamo un po' superato quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, tu che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista, il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere: abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech alla regione e disegnare. Quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere, ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni e l'ambasciatore del nostro paese nella federazione cinese avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo.

0: accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo, no, fu di rigore internet.
1: E tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti. Ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma, hai avuto esperienze internazionali anche da manager?
0: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche
1: bisogna imparare a starci,
0: sicurezze,
1: no?
0: Che ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
1: Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
0: Aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio. Quando io ebbi questo onore, circa 20 anni fa, promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia, e questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo, e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero.
1: L'AICE.
0: L'AICE Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia è AICE Poland. E questa è una bella soddisfazione.
1: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
0: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo non è male.
1: Beh certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
0: Beh, tu lo sai.
1: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda cattiva, l'ho fatta apposta.
0: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi... è un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
1: certo.
0: I trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
1: Okay.
0: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
1: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
0: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me.

0: L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
1: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo, sì. Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
0: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20, col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro Cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
3: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Dopo la Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro 2 settimane arriverà alla discussione parlamentare.
1: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere

0: dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
1: Le Portibus si conferma un'occasione preziosa per discutere del ruolo strategico dei porti, non soltanto come infrastrutture economiche e logistiche, ma come nodi essenziali della sicurezza e della competitività, della proiezione internazionale di una nazione, quindi della nostra, che ha 8.000 km di costa ed è immersa nel Mar Mediterraneo. Oggi il mare è diventato ancora di più uno dei principali spazi strategici globali. Da esso dipendono gli approvvigionamenti energetici, i commerci, le catene logistiche, le comunicazioni digitali e la stabilità economica. Basta una crisi internazionale per provocare aumenti dei costi energetici, rallentamenti delle catene logistiche, instabilità economica, perdita di ricchezza. Quando un passaggio marittimo strategico diventa instabile, l'impatto riguarda tutti. Per questo oggi parole come interoperabilità, digitalizzazione, cyber security, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità non sono più solo concetti accessori, sono strumenti indispensabili per affrontare sfide sempre più complesse e interconnesse. Ed è anche per questa ragione che la dimensione marittima non può essere interpretata esclusivamente in chiave militare. Essa riguarda l'intero sistema paese, le forze armate, armatori, operatori logistici, ricerca, innovazione e qualunque cittadino. Ogni investimento alla sicurezza genera ricadute economiche, tecnologiche e occupazionali che rafforzano il paese. Ma non è questa la parte importante. La parte importante è la capacità di dare protezione, di garantire stabilità. In un momento in cui la pace non è scontata, ma senza pace non esistono economie, non esiste crescita, non esiste ricchezza, non esiste lavoro.
2: La crisi di Hormuz ha dimostrato che la chiusura di un choke point produce effetti immediati sui traffici, sui costi assicurativi, energia e logistica. Ciò ha confermato ancora una volta che la sicurezza marittima è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale. L'Italia, che è un paese trasformatore, importatore di energia, vocato all'export, deve trarne una consapevolezza più profonda. I porti sono infrastrutture strategiche, non mere strutture di servizio. Il porto moderno non è più soltanto una banchina, è una piattaforma economica che integra mare, ferro, strada, digitale, energia e impresa. Investire in modo efficace nei porti significa far crescere l'intero sistema territoriale.
3: The Portibus è stato pensato proprio per questo, come momento di confronto, per creare strategia, per parlare del futuro del nostro paese. La Blue Economy è uno degli assi portanti dell'Italia e i porti ne fanno ben parte. Spesso vengono visti come entità che occupano degli spazi, ora li stiamo rivalutando perché sono degli snodi strategici del nostro paese. Non si parla più solo di merci, ma si parla di logistica, di infrastrutture, di digitalizzazione, di giovani, di energia, e quindi posso dire che il futuro del nostro paese passa dai porti.
4: Stiamo lavorando molto per far conoscere la valenza e la leadership del porto di Ravenna in ambito nazionale. Siamo il primo porto per trasporto di rinfuse solide, trasportiamo il 25% delle rinfuse solide del paese e siamo un hub energetico di rilievo nazionale se non internazionale con i nostri progetti di SNAM, ENI e il fotovoltaico, e quindi vogliamo sempre di più crescere e accogliamo con grande piacere questo confronto sul tema della portualità nazionale qui nel nostro porto. Abbiamo qui tutti i presidenti delle autorità di sistema portuale, tutti i comandanti territoriali del corpo delle capitanerie di porto. Sarà un momento importante, ci aspettiamo di cominciare a discutere di un testo che il governo ha voluto al dibattito parlamentare, quindi con apertura a eventuali riforme, in una logica progressivo coordinamento delle decisioni strategiche sul sistema portuale nazionale.
0: Diamo come assoporti un giudizio positivo al disegno di legge che è stato presentato, che mira a dare una guida di sistema a tutta la portualità italiana. Oggi le 16 autorità di sistema portuale sono spesso disarticolate nelle scelte

diciamo generali. Quindi si è valutata la necessità di creare una regia unica che possa, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, i grandi investimenti, la digitalizzazione, la elettrificazione delle banchine, è necessario creare una scatola che si chiama

0: norma che renda i porti più elastici, in grado di svolgere il loro ruolo di imprese pubbliche, lo dico in termini cari alla Corte di Giustizia Europea, quindi le autorità di sistema operano nel mercato oltre che regolarlo, e occorre che anche il legislatore italiano di questo cambiamento tenga conto con una legge di riforma che sia in grado di rendere ancora più attrattivi i nostri porti, più competitivi, più in grado di essere, come dico sempre, elastici rispetto alle esigenze del mercato. Da lì, a mio modo di vedere, la necessità di intervenire consentendo alle autorità di sistema di mutare le destinazioni funzionali delle aree con piani regolatori in grado di essere variati, cambiati in tempi rapidi, con una procedura più snella rispetto a quella che oggi l'articolo 5 dell'84-94 preveda. È uno dei temi sui quali credo la riforma dovrà intervenire, semplificando, non aggiungendo norme a quelle che si sono già stratificate negli anni, ma semplificando quelle esistenti, dare ai porti strumenti di elasticità sulla gestione delle aree, delle banchine e dei capannoni, significa dare ai porti la possibilità di reagire rapidamente alle richieste dei nostri clienti, che sono le merci, che sono gli armatori, che sono gli operatori economici. Se non vinciamo questa sfida, i nostri porti tendenzialmente rischiano di perdere traffici, che è esattamente l'opposto di quello che tutti noi ci auguriamo e per i quali siamo qui a lavorare.
1: La riforma va in una direzione che come armatori e come Confindustria sicuramente vediamo con favore. Dare un approccio strategico alla portualità italiana crediamo sia un elemento fondamentale per continuare a investire in infrastrutture, continuare a lavorare per dare servizi migliori a tutti gli utenti dei porti, dagli armatori a chi poi nei porti lavora e chi connette il porto coi territori. E lo fa partendo da un principio che è quello della standardizzazione. Standardizzazione dei servizi vuol dire sicuramente avere una base per semplificare il rapporto con i porti italiani. Standardizzazione vuol dire anche opportunità di digitalizzare, di avanzare in modo importante e deciso verso una piena digitalizzazione e quindi per sbloccare le opportunità che l'intelligenza artificiale darà nel presente, neppure nel futuro.
2: L'importante è che ci sia la riforma, nel senso che credo che serva soprattutto allo sviluppo economico della nostra logistica, in particolare quella dei porti, ma anche la logistica dei porti è legata alla logistica del nostro paese. Si è discusso molto sul discorso della dotazione economica della riforma. Io credo che sia più importante la cornice normativa in cui debba essere inquadrata, cioè vale a dire noi dobbiamo avere un centro decisionale unico per quelli che sono gli investimenti strategici del nostro paese. I soldi del PNRR finiranno perché ormai sono al termine, quindi quando abbiamo meno risorse o avremo meno risorse è importante riuscire ad avere una visione come paese di dove destinare quelle che effettivamente servono allo sviluppo delle infrastrutture.
3: È importante un controllo, una strategia nazionale, globale sui porti d'Italia, lasciando però la corretta autonomia ai territori e quindi integrando il lavoro dei territori e delle 16 autorità portuali con quello che è una strategia nazionale di sviluppo dei porti. Ecco, dall'equilibrio fra strategia nazionale e lavoro sui territori, che è quello, il grande patrimonio che hanno sviluppato in questi anni le 16 autorità di sistema, credo che possa venire fuori la soluzione vincente per una legge di riforma che è obiettivamente necessaria.
4: Le due cose che io chiedo di capire sono: uno, quale ruolo c'è per le comunità locali nel costruire insieme la strategia nazionale? Cioè, io voglio un tavolo dove c'è l'Emilia Romagna, dove c'è la Liguria, dove c'è il Friuli, dove ci sono le regioni del sud, dove c'è il Veneto.
5: Solo l'Umbria praticamente.
4: Ecco, no, vogliamo essere chiamati, ovviamente insieme al cluster, insieme al mondo portuale, alle competenze, alle imprese, a chi vive di questo, e partecipare a una discussione seria, rigorosa e trasparente, che definisce il piano nazionale. La seconda cosa è che dopo che si è definita una strategia comune, cioè dopo che c'è una sede

0: qualificata, autorevole, partecipata, trasparente, dove si è presa una strategia comune, la sua attuazione si fa nel territorio. Perché le opere che sta conducendo, così non parlo di quelle che ho fatto io, ma di quelle che ha fatto Marco, le opere che sta facendo e che ha fatto in questi anni Genova, se non le avessero fatte dal territorio, con la presenza fisica sul territorio, conoscendo il territorio, parlando con quei 60 enti che devono dire sì, semplicemente non si sarebbero fatte. Ma non perché Marco è più bravo di Salvini o perché Salvini è più bravo di Marco, ma perché l'attuazione, la caduta a terra va lasciata ai territori, perché è lì che le cose concretamente si fanno, nel dialogo fra l'autorità portuale, la direzione marittima del territorio. E questi due elementi, diciamo, io sono laico, quindi seguirò l'iter della riforma, ma su questi due punti noi non transigiamo, diciamo, sono due elementi che per noi non possono essere elusi e io ancora non mi sento rassicurato, e quindi spero che anche De Portibus sia un'occasione per chiarire questi due elementi.
1: Stiamo esaurendo il nostro tempo, vedo che il presidente Bucci annuiva, ho visto che annuiva, d'accordo con i due punti di De Pascale?
2: Allora, io vi dico questo, io so, vabbè, avendone già parlato con il Vice Ministro, che nella riforma ci saranno queste due cose, ma in quest'ottica, io ho lavorato molto nelle multinazionali americane, una multinazionale che deve lavorare in tutto il mondo ha due principi, think globally, act locally, ovvero sia, la strategia va fatta a livello centrale. E giustamente, come dice De Pascale, bisogna parlare, le regioni devono parlarsi, devono fare assieme la strategia, la decisione deve essere a livello centrale, con i contributi di tutti. Dopodiché l'attuazione deve essere assolutamente a livello locale, act locally, altrimenti le cose non succedono.
3: Ma io credo che questa sia una grande opportunità, perché finalmente si potranno, come dire, realizzare al momento giusto le opere necessarie. No, si parla sempre di questo ultimo miglio, famoso ultimo miglio. Bene, io credo che con il piano di infrastrutture che stiamo realizzando sia questa riforma l'opportunità giusta per arrivare tempestivamente a creare le condizioni affinché l'ultimo miglio sia il primo miglio, quindi un punto di partenza delle merci su una rete infrastrutturale del paese più adeguata, più moderna, finalmente con gli standard europei, che è quello che stiamo realizzando come rete ferroviaria italiana.
4: Stiamo digitalizzando il più possibile le nostre attività, ovviamente noi siamo inseriti in un sistema che è quello del cluster marittimo portuale, che in qualche modo deve andare tutto nella stessa direzione. Noi già da anni agevoliamo il presdoganamento delle merci, se ne è parlato proprio oggi, è uno dei temi che abbiamo affrontato. Il tema in realtà, più che un presdoganamento, a questo punto è avere le aree dove far sì che i container possano poi essere smaltiti, tra virgolette, uscire il prima possibile da porti.
5: Mentre su ferrovie e su strade abbiamo aziende che si occupano quotidianamente di fare quelle lavorazioni, di portare avanti e quindi di analizzare anche i fabbisogni, sul tema della marittimità non abbiamo questo, quindi noi abbiamo bisogno anche di strumenti per accompagnare, coadiuvare lo sviluppo delle singole autorità portuali, le più grandi ma anche le più piccole, che non sono in grado di fare determinati investimenti, ad esempio pensiamo ai nuovi depositi sui nuovi carburanti, che devono avere comunque una pianificazione a livello nazionale. Questo è uno strumento che ci consentirà in futuro anche magari di avere proiezioni estere, di andare a acquisire anche porti esteri come sistema paese, proiettando là la nostra capacità di sdoganare le merci e di fare i controlli di sicurezza, agevolando la fluidità del traffico nei nostri porti, evitando le congestioni che, ahimè, sono un limite per porti che spesso non si possono sviluppare anche per motivi di carattere geografico. Quindi, io credo sia una grande opportunità, soprattutto in questi tempi così complessi, dopodiché il Paese ovviamente, al Paese sta l'ultima risposta su come indirizzare la riforma. Noi l'abbiamo voluta in discussione parlamentare proprio per coinvolgere tutti, perché una scelta di un Paese non è una scelta di una forza politica, di un governo, di qualcuno, è una visione che deve andare oltre il 2027.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo. Con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata. Raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: è la sua invenzione, certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film. Il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere. Ci solleva un po', no?
0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova,
1: certo,
0: logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori,
1: sì,
0: quello che girava intorno al Baro, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron,
0: certo,
1: e a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto. Però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, Shelley, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi.

0: che oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto non lo trova, viene marginato perché è mostruoso e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma anche diciamo per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo,
1: lei valetta per una curiosità straordinaria.
0: Sì, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi di scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costruisce le vite a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidano

0: davano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
2: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
2: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me e dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato la mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
2: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio, un navigante.
1: Tu che età avevi?
2: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
2: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farla conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1. Un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
1: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
2: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici sapevano, erano tempi?
2: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
2: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
2: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Niente. Sei andato a scuola?
2: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non me l'hanno fatto andare più a scuola perché no.
1: Chi? I tuoi?
2: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: I vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
2: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
2: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
2: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
2: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga.
1: Dopo tu facevi uso di droghe?
2: Uso, sì.
1: Che droghe usavi?
2: Cocaina e eroina.
1: Ne avevi bisogno? Come è nato? Come è iniziato?
2: È iniziato tutto per gioco, come...
1: Raccontaci, come si inizia per gioco?
2: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina dà assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
2: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca...

0: Era anche l'AIDS, era appena uscita.
1: Sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sì, sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche, dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si dopo.
0: Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi
0: presidente. Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti qua? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
1: Sì.
0: Ma sono tanti che dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...?
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie finanziarie spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
1: certo, perché
0: Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano?
1: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campilli, Apple, Fontana.
0: Hai esposto con dei...
1: Con dei pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rota, è finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te.
1: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere e perché.
1: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
0: Chi era questo bambino?
1: Mio figlio.
0: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
1: Sì, era così e...
0: Con chi l'hai avuto questo bambino?
1: Con una donna che preferisco non parlarne.
0: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
1: sì,
0: c'è stato?
1: È nato, diciamo... conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta a trovarmi al bar e dopo...
0: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
1: No, lo sport, era una discoteca.
0: Ah.
1: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
0: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
1: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
0: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
1: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
0: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
1: La katana.
0: Ma dove l'hai presa?
1: Nell'armeria giù

0: L'hai comprata?
1: L'ho comprata, sì.
0: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
1: E sono partito.
0: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
1: A mio figlio, sì.
0: Non sapendo però chi... poteva anche non essere...
1: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
0: Ti hanno arrestato?
1: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
0: Quanti anni di galera hai fatto?
1: Prima di EA ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 21 anni ero già evado da San Martino.
0: Avevi gli arresti in ospedale?
1: No, avevo 4 poliziotti dentro.
0: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
1: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
0: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
0: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
1: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
0: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sei arrivato in Corso Italia.
1: In Corso Italia.
0: E lì?
1: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
0: eri
1: in macchina.
0: Eri sporco di sangue?
1: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
0: a
1: qua.
0: A casa, certo.
1: A casa.
0: Pensando che fossi...
1: fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
0: T'ha custodito,
1: diciamo. Custodito.
0: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
1: Madino.
0: Senza dire il nome. Un amico.
1: Un amico, Madino.
0: Sapeva di rischiare.
1: Sapeva di rischiare, sì.
0: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
1: No, ero in galera per 3 anni.
0: Per che cosa?
1: Detenzione spazio.
0: Ah, poi scappi in Francia.
1: Prendo il treno.
0: Ti sei pulito un po'?
1: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
0: A Brignole?
1: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
0: Sì.
1: Sapevo che non...
0: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Hai ragionato bene.
1: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
0: Avevi già questi capelli?
1: Avevo i capelli riccioli e lunghi.
0: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
1: No. Codino e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, alle 3:30 di notte ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
0: Da chi eri in Francia?
1: Da un amico e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Paganini. Ancora mi ricordo.
0: Che località è?
1: Nizza.
0: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
1: Per 2 anni, sì.
0: E cosa facevi a Nizza?
1: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
0: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
1: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
0: Ecco, quello dei manicomi criminali è un'esperienza terribile, vero?
1: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
0: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
1: Sì. Sì, sì.
0: Una persona che si racconta.
1: Si può raccontare perché io ci convivevo.
0: Il mostro di Aosta, così.
1: Sì, il mostro di Aosta che era Andrea Matteucci, però come sempre è stato tranquillo. Era...
0: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
1: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
0: Magari lui ha paura di te.
1: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè,
0: è un equilibrio basato sugli squilibri.
1: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
0: Se c'erano aggressioni lì dentro?
1: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
0: Si faceva male?
1: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
0: Quanto è durata? Adesso sei libero?
1: Ora sono libero, dopo 30.

0: vent'anni fra carcere, manicomio criminali, manicomio giudiziario e comunità psichiatrica sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa,
0: sì,
1: vita.
0: Sì, sì, sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, piano piano, piano piano, no, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Piano piano. Dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vai chiudendo in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: E se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione del manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una,
0: sì,
1: residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie, grazie.
0: Prego.

Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio

0: non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Torna ad accendersi il dibattito in regione sulla situazione della sanità, a tutto parte dalla variazione di bilancio prevista dall'amministrazione che punta a presentare in commissione una delibera da portare poi in consiglio, in cui sono previsti 120 milioni di euro che verranno destinati alla sanità della Liguria. L'opposizione attacca la giunta Bucci, accusata di mettere una pezza alla situazione con quello che è stato definito un vero e proprio blitz in consiglio. Per Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si tratta di una cifra sufficiente a far commissariare il sistema sanitario regionale. Immediata la replica dell'assessore Massimo Nicolò, che allontana i dubbi e parla di un normale assestamento finanziario.
1: In realtà non c'è nessun buco di bilancio, non so chi ha parlato di buco di bilancio. Il buco di bilancio viene certificato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha assolutamente certificato nessun buco di bilancio, quindi non capisco dove si parli di buco di bilancio. Sarebbe un problema avere un buco di bilancio, perché a quel punto il MEF ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che invece non è.
0: Nel frattempo è partita la nuova campagna di informazione per promuovere le case della comunità. In due mesi si sono registrate oltre 120.000 prestazioni sanitarie. L'obiettivo è aumentarle, soprattutto in vista dell'estate, quando i pronto soccorso finiscono sotto pressione. La campagna ha fatto discutere per la formula usata.
1: Direi che l'obiettivo è raggiunto e centrato. Ne sta parlando tutta l'Italia, quindi abbiamo fatto un favore anche alle altre regioni, devo dire.
2: È scontro in Consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della Giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in Consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla Giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
3: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno, che è certificato con questo buco di bilancio, è un danno preoccupante, perché la gestione di Bucci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
4: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve

0: essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
1: La Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti. Questa è una grande opportunità di collaborazione, quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene, no?
2: Quando la temperatura fuori aumenta molto, il nostro organismo, e quindi in particolare il cuore, parliamo oggi, deve fare degli adattamenti per mantenere la temperatura corporea sui 37 gradi. Quindi c'è la vasodilatazione, e quindi questa è, diciamo, la spiegazione della pressione bassa, dell'ipotensione. Poi la sudorazione che può causare disidratazione, quindi alterazione dell'equilibrio e degli ioni che possono scatenare aritmie, e aumento della frequenza cardiaca appunto come riflesso alla vasodilatazione, quindi aumento del lavoro del cuore. Ecco che allora, e poi c'è proprio uno stato di ipercoagulabilità dovuto al caldo che quindi può aumentare gli eventi trombotici come le ischemie e quindi gli infarti, gli ictus. Ecco che allora dobbiamo mettere in atto dei meccanismi per prevenire, soprattutto nei soggetti fragili e nei soggetti cardiopatici. È ovvio che dobbiamo prevenire queste cose, perché la cosa è, cioè il caldo è un fattore di rischio per il cuore, però possiamo prevenire, e come? Idratandoci bene, bevendo delle bevande fresche, non alcoliche, non molto zuccherate, stando in ambienti refrigerati, evitando di uscire nelle ore molto calde, soprattutto di fare attività fisica nelle ore molto calde.
3: Noi come oncologi abbiamo due problemi. Uno, che è il principale ovviamente, è quello di guarire quel 15% che non ancora riusciamo a guarire. Quindi assolutamente nuovi farmaci, farmaci innovativi, anticorpi monoclonali. La seconda invece è quella di garantire la qualità di vita migliore possibile ai bambini, che ormai molti di questi non sono neanche più ancora bambini, non sono più bambini, di una qualità di vita ottimale. Il più offre il servizio dopo all'interno del Dipartimento di Emato-Oncologia è proprio quello di prendere in carico i bambini alla fine delle cure. Insieme ai colleghi definiamo la storia di malattia, quindi raccogliamo le dosi di terapia, i farmaci, di radioterapia, il tipo di chirurgia ricevuta, eccetera, i fattori di rischio, e li colleghiamo a quello che stiamo facendo qui in questi giorni, a linee guida internazionali in cui sono identificati quali sono i fattori di rischio. Ovviamente ogni bambino ha la sua storia di malattia, quindi i fattori di rischio cambiano da bambino a bambino. Quali sono i fattori di rischio che potrebbero determinare qualche complicazione più tardi? Noi diamo il cosiddetto passaporto del lungo sopravvivente, che è un sistema digitale informatizzato in cui, con degli algoritmi costruiti all'interno del sistema, si può personalizzare il follow-up di ogni paziente.
4: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati.

0: e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
1: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
2: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
3: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università, e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
4: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la villa. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto. Tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità?

0: quelli che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah.
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama

0: si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono a ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi parte, qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose, perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche, che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle anche queste Gallia. Lo sono, guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto, che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia, Roberto, anche il nostro. Immagini immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore.

0: dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose, parchi di Nervi, deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Rosetta, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: quindi
0: a...
1: da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata a mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
2: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
3: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
2: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
3: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
2: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
3: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
2: Accidenti!
3: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
2: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
3: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane dall'isola Bourbon perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
2: Che bello!
3: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
2: Che e hanno dato origine alla loro
3: delle
2: volta
3: nuove, esattamente,
2: a
3: delle
2: nuove rose.
3: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
2: La France.
3: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
2: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
3: E infatti questo sarebbe quello che
2: con
3: vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
2: E in che epoca siamo?
3: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
2: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
3: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
2: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
3: Esatto.
2: Queste qua non sono rose invece?
3: Sono rose, le rose senza spine. Quando si

0: dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks l'ha inventato lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti terghe. Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi la create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di...
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ecco. Ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, che si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua

0: quella proprio la classica rosa rossa? Perché esatto. Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: classico. Ah, questa è la rosa classica.
1: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pomposa invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, no, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: comportamento. Infatti mi sembravano
1: sì,
0: più...
1: Sì, sì, sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco.
1: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è l'alidi dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costruisci due vita a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
6: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
7: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano

0: tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di Flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale, quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, è un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso,
0: veramente. Fiori, fiori.
1: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. È acqua.

0: Quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
1: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
0: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
1: certo,
0: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso, se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
3: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai Giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
4: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
5: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha, che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
4: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
5: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
4: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
5: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici, in particolare un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute,

0: e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Joséphine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che non, quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo, 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea, o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose.

0: tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa e sono presenti, i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché annuncia, preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, io lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche. Avete vinto anche un bando, ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli delle fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Le persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. Sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Io in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicato.
1: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.

0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene.

0: stesse bene, mentre invece sotto era tutto secco. Quindi insomma,
1: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è, sì, il, è profumo il tuo profumo delle rose, di tante sì. rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché la rosa non deve stare assolutamente all'ombra, quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole, e questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore qua, raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè, qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però
1: mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora, tra virgolette, bella datata. Sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica.

0: onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della, preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo a degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, di dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze, i ragazzi no.
0: So, di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è, quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite sono, le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Recisa dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che va dai varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
1: e poi a te
0: tagli, riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte, quindi in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile. Beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto. Adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi. Peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Spezia Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro 2 settimane arriverà alla discussione parlamentare.
1: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale e quindi avere dei nuovi

0: strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
1: Le Portibus si conferma un'occasione preziosa per discutere del ruolo strategico dei porti, non soltanto come infrastrutture economiche e logistiche, ma come nodi essenziali della sicurezza e della competitività, della proiezione internazionale di una nazione, quindi della nostra, che ha 8.000 km di costa ed è immersa nel Mar Mediterraneo. Oggi il mare è diventato ancora di più uno dei principali spazi strategici globali. Da esso dipendono gli approvvigionamenti energetici, i commerci, le catene logistiche, le comunicazioni digitali e la stabilità economica. Basta una crisi internazionale per provocare aumenti dei costi energetici, rallentamenti delle catene logistiche, instabilità economica, perdita di ricchezza. Quando un passaggio marittimo strategico diventa instabile, l'impatto riguarda tutti. Per questo oggi parole come interoperabilità, digitalizzazione, cyber security, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità non sono più solo concetti accessori, sono strumenti indispensabili per affrontare sfide sempre più complesse e interconnesse. Ed è anche per questa ragione che la dimensione marittima non può essere interpretata esclusivamente in chiave militare. Essa riguarda l'intero sistema paese. Le forze armate, sì, ma le istituzioni, autorità portuali, industrie, armatori, operatori logistici, ricerca, innovazione e qualunque cittadino. Ogni investimento alla sicurezza genera ricadute economiche, tecnologiche e occupazionali che rafforzano il paese. Ma non è questa la parte importante. La parte importante è la capacità di dare protezione, di garantire stabilità. In un momento in cui la pace non è scontata, ma senza pace non esistono economie, non esiste crescita, non esiste ricchezza, non esiste lavoro.
2: La crisi di Hormuz ha dimostrato che la chiusura di un choke point produce effetti immediati sui traffici, sui costi assicurativi, energia e logistica. Ciò ha confermato ancora una volta che la sicurezza marittima è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale. L'Italia, che è un paese trasformatore, importatore di energia, vocato all'export, deve trarne una consapevolezza più profonda. I porti sono infrastrutture strategiche, non mere strutture di servizio. Il porto moderno non è più soltanto una banchina, è una piattaforma economica che integra mare, ferro, strada, digitale, energia e impresa. Investire in modo efficace nei porti significa far crescere l'intero sistema territoriale.
3: The Portibus è stato pensato proprio per questo, come momento di confronto, per creare strategia, per parlare del futuro del nostro paese. La Blue Economy è uno degli assi portanti dell'Italia e i porti ne fanno ben parte. Spesso vengono visti come entità che occupano degli spazi, ora li stiamo rivalutando perché sono degli snodi strategici del nostro paese. Non si parla più solo di merci, ma si parla di logistica, di infrastrutture, di digitalizzazione, di giovani, di energia, e quindi posso dire che il futuro del nostro paese passa dai porti.
4: Stiamo lavorando molto per far conoscere la valenza e la leadership del porto di Ravenna in ambito nazionale. Siamo il primo porto per trasporto di rinfuse solide, trasportiamo il 25% delle rinfuse solide del paese e siamo un hub energetico di rilievo nazionale se non internazionale con i nostri progetti di SNAM, ENI e il fotovoltaico, e quindi vogliamo sempre di più crescere e accogliamo con grande piacere questo confronto sul tema della portualità nazionale qui nel nostro porto. Abbiamo qui tutti i presidenti delle autorità di sistema portuale, tutti i comandanti territoriali del corpo delle capitanerie di porto. Sarà un momento importante, ci aspettiamo di cominciare a discutere di un testo che il governo ha voluto al dibattito parlamentare, quindi con apertura a eventuali riforme, in una logica progressivo coordinamento delle decisioni strategiche sul sistema portuale nazionale.
0: Diamo come assoporti un giudizio positivo al disegno di legge che è stato presentato, che mira a dare una guida di sistema a tutta la portualità italiana. Oggi le 16 autorità di sistema portuale sono spesso disarticolate nelle scelte

0: diciamo generali. Quindi si è valutata la necessità di creare una regia unica che possa, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, i grandi investimenti, la digitalizzazione, la elettrificazione delle banchine, è necessario creare una scatola che si chiamerà la Porti d'Italia SPA, che possa coordinare tutte queste esigenze.
1: È una riforma necessaria? Si sente assolutamente la necessità di un cambiamento, di una riforma, di una norma che renda i porti più elastici, in grado di svolgere il loro ruolo di imprese pubbliche, lo dico in termini cari alla Corte di Giustizia Europea, quindi le autorità di sistema operano nel mercato oltre che regolarlo, e occorre che anche il legislatore italiano di questo cambiamento tenga conto con una legge di riforma che sia in grado di rendere ancora più attrattivi i nostri porti, più competitivi, più in grado di essere, come dico sempre, elastici rispetto alle esigenze del mercato. Da lì, a mio modo di vedere, la necessità di intervenire consentendo alle autorità di sistema di mutare le destinazioni funzionali delle aree con piani regolatori in grado di essere variati, cambiati in tempi rapidi, con una procedura più snella rispetto a quella che oggi l'articolo 5 dell'84-94 prevede. È uno dei temi sui quali credo la riforma dovrà intervenire, semplificando, non aggiungendo norme a quelle che si sono già stratificate negli anni, ma semplificando quelle esistenti, dare ai porti strumenti di elasticità sulla gestione delle aree, delle banchine, dei capannoni, significa dare ai porti la possibilità di reagire rapidamente alle richieste dei nostri clienti, che sono le merci, che sono gli armatori, che sono gli operatori economici. Se non vinciamo questa sfida, i nostri porti tendenzialmente rischiano di perdere traffici, che è esattamente l'opposto di quello che tutti noi ci auguriamo e per i quali siamo qui a lavorare.
2: La riforma va in una direzione che come armatori e come Confindustria sicuramente vediamo con favore. Dare un approccio strategico alla portualità italiana crediamo sia un elemento fondamentale per continuare a investire in infrastrutture, continuare a lavorare per dare servizi migliori a tutti gli utenti dei porti, dagli armatori a chi poi nei porti lavora e chi connette il porto con i territori. E lo fa partendo da un principio che è quello della standardizzazione. Standardizzazione dei servizi vuol dire sicuramente avere una base per semplificare il rapporto con i porti italiani. Standardizzazione vuol dire anche opportunità di digitalizzare, di avanzare in modo importante e deciso verso una piena digitalizzazione e quindi per sbloccare le opportunità che l'intelligenza artificiale darà nel presente, neppure nel futuro.
3: L'importante è che ci sia una riforma, nel senso che credo che serva soprattutto allo sviluppo economico della nostra logistica, in particolare quella dei porti, ma anche la logistica dei porti è legata alla logistica del nostro paese. Si è discusso molto sul discorso della dotazione economica, della riforma. Io credo che sia più importante la cornice normativa in cui debba essere inquadrata. Cioè, vale a dire, noi dobbiamo avere un centro decisionale unico per quelli che sono gli investimenti strategici del nostro paese. I soldi del PNRR finiranno, perché ormai sono al termine, quindi quando abbiamo meno risorse o avremo meno risorse, è importante riuscire ad avere una visione come paese di dove destinare quelle che effettivamente servono allo sviluppo delle infrastrutture.
4: È importante un controllo, una strategia nazionale, globale sui porti d'Italia, lasciando però la corretta autonomia ai territori e quindi integrando il lavoro dei territori e delle 16 autorità portuali con quello che è una strategia nazionale di sviluppo dei porti. Ecco, dall'equilibrio fra strategia nazionale e lavoro sui territori, che è quello, il grande patrimonio che hanno sviluppato in questi anni le 16 autorità di sistema, credo che possa venire fuori la soluzione vincente per una legge di riforma che è obiettivamente necessaria.
5: Le due cose che io chiedo di capire sono: uno, quale ruolo c'è per le comunità locali nel costruire insieme la strategia nazionale? Cioè, io voglio un tavolo.

0: tavolo dove c'è l'Emilia Romagna, dove c'è la Liguria, dove c'è il Friuli, dove ci sono le regioni del sud, dove c'è il Veneto.
1: Solo l'Umbria praticamente.
0: Ecco, no, ma vogliamo essere chiamati, ovviamente insieme al cluster, insieme al mondo portuale, alle competenze, alle imprese, a chi vive di questo, e partecipare a una discussione seria, rigorosa e trasparente, che definisce il piano nazionale. La seconda cosa è che dopo che si è definita una strategia comune, cioè dopo che c'è una sede qualificata, autorevole, partecipata, trasparente, dove si è presa una strategia comune, la sua attuazione si fa nel territorio. Perché le opere che sta conducendo, così non parlo di quelle che ho fatto io, ma di quelle che ha fatto Marco, le opere che sta facendo e che ha fatto in questi anni Genova, se non le avessero fatte dal territorio, con la presenza fisica sul territorio, conoscendo il territorio, parlando con quei 60 enti che devono dire sì, semplicemente non si sarebbero fatte. Ma non perché Marco è più bravo di Salvini o perché Salvini è più bravo di Marco, ma perché l'attuazione, la caduta a terra va lasciata ai territori, perché è lì che le cose concretamente si fanno, nel dialogo fra l'autorità portuale, la direzione marittima del territorio. E questi due elementi, diciamo, io sono laico, quindi seguirò l'iter della... Noi non transigiamo, diciamo, sono due elementi che per noi non possono essere elusi, e io ancora non mi sento rassicurato, e quindi spero che anche Deportibus sia un'occasione per chiarire questi due elementi.
1: Stiamo esaurendo il nostro tempo, vedo che il presidente Bucci annuiva, ho visto che annuiva, d'accordo con i due punti di De Pascale?
2: Allora, io vi dico questo, io so, vabbè, avendone già parlato con il viceministro, che nella riforma ci saranno queste due cose, ma in quest'ottica, io ho lavorato molto nelle multinazionali americane, una multinazionale che deve lavorare in tutto il mondo ha due principi, think globally, act locally, ovvero sia, la strategia va fatta a livello centrale. E giustamente, come dice De Pascale, bisogna parlare, le regioni devono parlarsi, devono fare assieme la strategia, la decisione deve essere a livello centrale, con i contributi di tutti. Dopodiché l'attuazione deve essere assolutamente a livello locale, act locally, altrimenti le cose non succedono.
3: Ma io credo che questa sia una grande opportunità, perché finalmente si potranno, come dire, realizzare al momento giusto le opere necessarie. No, si parla sempre di questo ultimo miglio, famoso ultimo miglio. Bene, io credo che con il piano di infrastrutture che stiamo realizzando sia questa riforma l'opportunità giusta per arrivare tempestivamente a creare le condizioni affinché l'ultimo miglio sia il primo miglio, quindi un punto di partenza delle merci su una rete infrastrutturale del paese più adeguata, più moderna, finalmente con gli standard europei, che è quello che stiamo realizzando come rete ferroviaria italiana.
4: Stiamo digitalizzando il più possibile le nostre attività, ovviamente noi siamo inseriti in un sistema che è quello del cluster marittimo portuale, che in qualche modo deve andare tutto nella stessa direzione. Noi già da anni agevoliamo il presdoganamento delle merci, se ne è parlato proprio oggi, è uno dei temi che abbiamo affrontato. Il tema in realtà più che un presdoganamento a questo punto è avere le aree dove far sì che i container possano poi essere smaltiti, tra virgolette, uscire il prima possibile da porti.
5: Mentre su ferrovie e su strade abbiamo aziende che si occupano quotidianamente di analizzare anche i fabbisogni, sul tema della marittimità non abbiamo questo, quindi noi abbiamo bisogno anche di strumenti per accompagnare, coadiuvare lo sviluppo delle singole autorità portuali, le più grandi ma anche le più piccole, che non sono in grado di fare determinati investimenti, ad esempio pensiamo ai nuovi depositi sui nuovi carburanti, che devono avere comunque una pianificazione a livello nazionale. Questo è uno strumento che ci consentirà in futuro anche magari di avere proiezioni estere, di andare a acquisire anche porti esteri come sistema paese, proiettando là la nostra capacità di sdoganare le merci e di fare i controlli di sicurezza, agevolando la fluidità del traffico nei nostri porti, evitando le congestioni che, ahimè, sono un limite per porti che spesso non si possono sviluppare anche per motivi di carattere geografico. Quindi, io credo sia una grande opportunità, soprattutto in questi tempi così complessi, dopodiché il Paese ovviamente, al Paese sta l'ultima risposta su come indirizzare la riforma. Noi l'abbiamo voluta in discussione parlamentare proprio per coinvolgere tutti, perché è una scelta di un Paese, non è una scelta

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i

0: parchi del periodo.
1: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono parchi
0: nel
1: e ville.
0: Ponente, certamente. E questo stile riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
1: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
0: Abbiamo la grotta che riporta alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
1: veramente,
0: di particolare.
1: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
0: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
1: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
0: una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore,
1: piedi, sì. Era una pertinenza del parco, della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire, conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere

0: uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
0: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, le più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare del cosa tua?
5: Mi vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
11: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
9: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
11: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
12: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanige, e sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo, che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
13: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
1: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sembra di essere nell'epoca proprio.
13: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro negli anni scorsi.

0: abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le
0: Eh
1: famiglie
0: sì, ma abbiamo
1: qua con
0: proprio
1: le
0: le
1: loro,
0: foto di
1: che un
0: inizio
1: tempo erano qua
0: Novecento.
1: esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con
0: Sì,
1: queste
0: sì, sì.
1: signore in abiti lunghi sedute a
0: Inizio Novecento,
1: sorseggiare
0: sì, molto
1: un tè.
0: eleganti perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche a un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967, senza eredi.
1: Quindi?
0: Quindi alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza
0: Sì, per
1: Matteotti.
0: quello.
1: Esatto. Allora, Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo, in relazione ai vari momenti storici: Piazza Nazionale, Piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la Riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori,

0: come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
1: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno, e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
0: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
1: Anche
0: veramente
1: i QR code, ci sono i QR code
0: che esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è, cioè, una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
0: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi,
0: di Chiavari,
1: 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molto

0: anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, e aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa, sì, questa araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
0: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta la il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui, è Giuseppe Rocca, intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
1: sì,
0: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
1: sì,
0: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Quello lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato

0: diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: episodio di violenza in ospedale al Villa Scassi a Genova, dove una psichiatra è stata aggredita da un giovane infermiere che lavora in un reparto vicino. C'è attesa per l'appuntamento di domani per la conferenza stampa di un anno di Giunta di Salis, una lunga diretta di Primo Canale che proseguirà per tutto il giorno. Domani si terrà, sempre a Palazzo Tursi, il confronto tra il Comune e autorità portuale, si parlerà di piano regolatore portuale, forse anche di depositi chimici. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida di Confesercenti Genova, la richiesta però è chiara: bloccare le strutture commerciali. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, stiamo qui a riparlare di qualcosa di cui si è raccontato soprattutto nei mesi scorsi, ovvero di un'ennesima violenza nei confronti di operatori sanitari. 3 giorni di prognosi infatti sono stati dati a una psichiatra del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova a causa di un'aggressione da parte di un giovane infermiere, ne ho assunto, che avrebbe tentato di strangolarla. L'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria della nostra regione che deve far puntare i fari su una situazione che è in escalation oramai da molti anni. Apriamo quindi col servizio di Dario Vassallo.
1: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un giovane infermiere, neoassunto nell'ospedale, che lavora in un altro reparto e si era recato in pronto soccorso per un malore, che ha cercato di metterle le mani attorno al collo e strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio, che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono il pronto soccorso, seguiti dagli ambulatori, dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.
0: E a proposito di mondo sanitario, c'è l'Ordine dei Medici della Liguria che denuncia la carenza d'organico in diverse specializzazioni dell'area sanitaria, non solo medici di medicina generale, ma anche branche come la radioterapia, l'anatomia patologica. I bandi per medicina generale da soli non bastano, e quindi è una difficoltà non solo per i medici di famiglia, ma in generale per molti ambiti sanitari. Filippo Serio.
2: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi come medici di medicina generale di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
3: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo, perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutte le patologie, specialmente quelle tumorali, nascono da lì dal punto di vista diagnostico, e quindi il percorso poi di cura parte da lì, e si arriva poi spesso alla radioterapia, che è la modalità con cui si

0: curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato, che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
1: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
0: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo? Farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma, che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità carrieristiche che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio. E dall'altro, chiaro, possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
2: Sale l'attesa per la conferenza stampa di domani mattina a partire dalle 10 del primo anno di Giunta Salis, che in questi giorni ha fatto molto discutere per la modalità. Polemiche ci sono state, sono continuate lungo i giorni scorsi, vedremo domani come andrà. Primo Canale sarà in diretta come sempre a partire dalle 8, poi collegamenti da Palazzo Tursi, tutta la diretta della conferenza stampa, trasmissioni a seguire e poi ci sarà anche una conferenza stampa a partire dalle 15 del centrodestra in risposta a quella della mattina. Insomma, una giornata molto piena dal punto di vista politico. Domani vediamo.
3: Non un mercoledì ma un giovedì da leoni, quello che Palazzo Tursi si appresta a vivere. I fari di Genova infatti sono puntati su via Garibaldi per la conferenza stampa di un anno di giunta, alla presenza della sindaca Silvia Salis e di tutti gli assessori, oltre ai consiglieri delegati. A 365 giorni dal primo giorno di insediamento, Salis e la sua squadra sono pronti a rispondere alle domande dei giornalisti. Ma non si placano però le polemiche sulla modalità adottata dal primo cittadino e dal suo staff. Ogni testata potrà infatti rivolgere un massimo di due domande su tematiche che riguardano solo l'amministrazione della città, oltre ad aver reso noto nei giorni precedenti le tematiche che verranno sottoposte attraverso una mail. Una richiesta che ha scatenato la reazione di alcune testate e dei giornalisti stessi con articoli e titoli di giornali, da Libero alla Verità, passando per il Secolo XIX e il Fatto Quotidiano, fino ad arrivare al Corriere della Sera. Nel frattempo i botte risposte non sono mancati, le parole della giunta sono state affidate ai comunicati stampa in cui si ribadiva la libertà di ogni giornalista di fare il proprio lavoro. Sul tema è intervenuta anche l'opposizione che ha attaccato Silvia Salis. Insomma, sono stati giorni caldi, come si suol dire, ma l'appuntamento di giovedì 11 giugno dalle 10 alle 13 è arrivato e Primo Canale lo racconterà in diretta. Una giornata monotematica che proseguirà per ore con interviste e dibattiti in studio.
2: Dopo le numerose segnalazioni di rumori e vibrazioni arrivate dai residenti e professionisti che vivono in via 20 settembre a Genova, iniziate subito dopo gli scavi della lavorazione dei quattro assi, il Comune di Genova ha annunciato a Primo Canale nuove verifiche per capire e risolvere il problema. Andiamo a sentire l'assessore di competenza.
4: Io ho ricevuto telefonate a parte amministratori condominiali e una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile unico del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i quattro assi, di farsi ci dare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra un metro e mezzo. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto, molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale, deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti perché sappiamo che fanno rumore e provano con disagio. Questo che mi dice lei lo so, e sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera: sia gli ingegneri strutturisti che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro ingegneri strutturisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi, questi problemi.
2: Il gruppo Spinelli è entrato in Assi Terminal, l'associazione dei terminalisti italiani, un ritorno dopo l'addio di alcuni anni fa. Sede a Genova, il gruppo è attivo nella logistica dei container dai terminal

0: portuali, al trasporto via camion e intermodale, dalla gestione di magazzini, merce, alle spedizioni per Assi Terminal. Si legge nella nota: l'ingresso di Spinelli conferma il ruolo strategico di corpo intermedio che svolge da oltre 25 anni nel settore della logistica portuale per il gruppo Spinelli, che vanta decenni di attività costantemente in crescita, continua la nota. L'ingresso in Assi Terminal assume un significato di confronto, dialogo e sinergia necessari al bene e alla crescita competitiva dei sistemi di quali fan parte il gruppo in Italia. Domani a Palazzo Tursi si terrà un incontro tra il Comune e autorità portuale. Al centro il piano regolatore portuale, forse, precisa il presidente Paroli, anche, ma non è sicuro, la ricollocazione dei depositi chimici. Sentiamo interviste di Elisabetta Biancalani.
1: Incontro il Comune non per i depositi costieri, ma per iniziare un'illustrazione, un confronto, una condivisione su quella che è la nostra idea di piano regolatore portuale. Quindi non parleremo di depositi chimici, perlomeno non soltanto di quelli, ma di quella che è la nostra visione di sviluppo del porto attraverso un piano regolatore portuale che dovrà migliorare l'attrattività del nostro scalo, dei nostri scali, ma che non potrà in alcun modo andare a incidere in termini negativi sulla qualità di vita dei cittadini di Genova, di Savona e di Vado.
2: I cittadini di Multedo sperano che sia un primo passo anche per sperare di trovare una soluzione per i depositi costieri chimici, allontanarli dalle loro case. L'autorità portuale ha sempre detto: non vogliamo il cerino in mano noi, ma siamo disposti a collaborare con il Comune.
3: Ma sì, allora non c'è nessuno che vuole lasciare il cerino in mano all'autorità portuale, esistono però degli atti giuridici anche molto risalenti negli anni che stabiliscono accordi tra Comune e autorità portuale e che prevedono appunto che si debba trovare una ricollocazione in ambito portuale, va trovato un altro luogo, va trovato nella collaborazione tra autorità portuale e il Comune di Genova e direi la città. E ovviamente questa scelta si inserisce nel più ampio tema del piano regolatore, del nuovo piano regolatore portuale.
2: Ma voi aspettate che sia autorità portuale a farvi le proposte sulla collocazione?
3: Ma guardi, non è una partita a scacchi, nel senso che si fanno degli incontri dove ci si parla in modo trasparente.
2: Ma voi avete delle proposte di aree?
3: Ma ovviamente sì, ma il tema è quello che ovviamente agendo queste proposte in casa di altri, cioè in autorità portuale, è bene che prima di renderle pubbliche che okay. Si possa condividere con il gestore delle aree pubbliche del portuale, che è autorità portuale.
0: Era l'8 maggio 2025 quando un contromuro crollò nel cantiere della metropolitana ferendo 3 operai a Genova. La procura ha chiuso le indagini, ha indagato 4 persone accusate di crollo colposo, lesioni per gravi violazioni delle Annissa De Filippi.
4: A Genova l'8 maggio dello scorso anno è crollato un contromuro, un calcestruzzo, all'interno del cantiere della metropolitana in piazza Corvetto. Il cedimento si è verificato nel Pozzo 1 durante le operazioni di smontaggio del sistema di contrasto. Secondo la procura, i sostegni sono stati tolti senza le necessarie precauzioni di sicurezza, rendendo la struttura instabile fino al collasso. 3 lavoratori sono rimasti feriti. Le lesioni più gravi hanno riguardato un operaio con 313 giorni di prognosi e un altro impiegato nei lavori con 197 giorni di malattia. Un terzo operaio ha riportato lesioni guaribili in circa una settimana. La Procura di Genova ha ora notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 4 persone: il responsabile della commessa, il direttore di cantiere, il caposquadra e il capocantiere. Il crollo colposo di costruzione e lesioni personali colpose per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: 7 episodi di frode assicurativa per un totale di oltre 100.000 euro incassati in modo fraudolento. La Procura di Genova ha chiuso le indagini e presentato al GIP una richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone coinvolte in un'organizzazione che attraverso una carrozzeria di Molassana avrebbe simulato incidenti stradali per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative. Al centro dell'indagine una famiglia e alcuni loro stretti collaboratori, tra cui autisti di bus. A chiamata, l'udienza fissata per il prossimo 25 giugno, gli interessati hanno già fatto sapere tramite i loro avvocati che si avvarranno della facoltà di non rispondere, ma faranno dichiarazioni spontanee. E questo pomeriggio paura sulla strada statale del Turchino, temporaneamente chiusa poi nel territorio comunale di Mele, in provincia di Genova, per un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità locale e dell'autostrada 26.

0: sei sul posto, si sono presentate subito forze dell'ordine, polizia stradale, personale ANAS e vigili del fuoco. Massimiliano Spigno è stato eletto per il terzo mandato alla guida della Confesercenti provinciale di Genova. Tante le sfide da affrontare per il commercio in città e c'è un monito che suona forte e chiaro. Andrea Popolano.
1: In 15 anni si è registrato un calo del 15% del numero di negozi. La desertificazione commerciale è una delle principali sfide che il presidente di Confesercenti Genova deve affrontare. Il problema è diffuso dal centro, con Piccapietra simbolo della situazione, ai quartieri decentrati. Servono misure capaci di frenare e contrastare il fenomeno.
2: C'è una proposta a livello nazionale di Confesercenti nazionale per le ZES, per le zone economiche speciali, che possono dare una mano al piccolo commercio che, come vediamo ultimamente, sta sempre più soffrendo e sempre più purtroppo risultano chiusure.
1: Un piccolo commercio che fatica a resistere, sempre più spesso costretto a contrastare da una parte il mercato online e dall'altra il sorgere di grandi aree commerciali.
2: Noi da tempo che chiediamo una moratoria sull'apertura di nuove grandi strutture commerciali in una città come la nostra. Prima dobbiamo capire se stanno facendo dei danni quelle che ci sono. Metterne altre potrebbe essere troppo tardi per poter capire che i danni che ha fatto, perché un conto è accentrare tutto in una zona e invece un conto è avere un commercio diffuso nelle nostre strade che ci permetta di avere città vive che soprattutto rispettino la propria storia e fare una strada vuota o uguale a quella di un altro centro non è il massimo.
0: Ben ritrovati, la parte dedicata al calcio. Ci sono novità, sembrerebbero esserci, forse qualcuno dice finalmente in casa Sampdoria dovrebbe essere arrivato in Italia il nuovo direttore sportivo, che non è italiano, tra l'altro una delle pochissime squadre, l'unica in realtà in Serie B ad avere un direttore sportivo straniero. Il Genoa con le primissime mosse di mercato, qualcuno che va, ma probabilmente poi ci saranno ovviamente nuovi arrivi, insomma tante le novità, e domani intanto inizia il mondiale senza Italia. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria sembrerebbe finalmente essere arrivato in Italia Americo Branco, il nuovo DS sportivo, il primo DS sportivo straniero nella storia della Sampdoria. Pare che le difficoltà fossero legate soprattutto all'abilitazione, perché non aveva l'abilitazione in quanto appunto straniero, nel senso che non avendo partecipato ai corsi di Coverciano non poteva avere l'abilitazione, ma è stata superata questa impasse, è stata data la possibilità comunque di operare in Italia e quindi le limitazioni sono state superate. Per quello che riguarda il fronte dell'allenatore invece, ancora Possanzini in qualche modo assieme a Velasquez in pole position, anche se c'è un interessamento forte per Possanzini da parte della Cremonese. Ma per quello che riguarda la Sampdoria ci colleghiamo con Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Entra nel vivo la costruzione della nuova Sampdoria con l'arrivo tra Milano e Genova in queste ore di Americo Branco, il nuovo direttore sportivo dei Blucerchiati. Per il portoghese un contratto di 2 anni che sarà firmato nelle prossime ore, poi la prima presa di contatto con Bogliasco, con il centro sportivo Mugnaini, con la sede di Bogliasco della Sampdoria. Per l'ufficialità di Americo Branco come nuovo direttore sportivo bisognerà attendere, anche andando a ripescare un po' quelle che erano state le parole, l'annuncio di Fredberg qualche giorno fa con l'esonero di Mancini e d'Invernizzi, aveva annunciato che ci sarebbero state 3 ufficialità, quindi direttore sportivo che sarà Americo Branco, direttore tecnico che sarà Lorenzo Ariaudo e il capo scouting. In questo momento rimane calda l'idea di andare a prendere un altro portoghese, José Coelho, che però non è ancora arrivato in Italia. José Coelho che peraltro ha anche un passato da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Poi rimane aperto un rebus assolutamente caotico per il nuovo allenatore, con Possanzini, con Van Bommel, con Velasquez tra i tanti profili, ma intanto in questo momento, in queste ore, l'arrivo di Americo Branco in Italia di fatto va un po' a sbloccare una situazione che insomma era piuttosto ferma, che rimane piuttosto ferma, e ora dovrà Americo Branco darsi da fare per ricostruire questa squadra. Peraltro all'orizzonte anche la possibilità che da Coverciano la Federcalcio possa venire incontro al dirigente portoghese, che ha comunque i titoli in Portogallo, tutti i titoli

0: possibili per fare il direttore sportivo e ora dovrà chiaramente in qualche modo tradurli anche a Coverciano.
1: Grazie Marco, passiamo adesso a Genoa, intanto con una buona notizia perché c'è ancora un po' di calcio giocato e riguarda gli under 17, gli under 17 di Mimmo Criscito che stanno facendo i playoff per quello che riguarda lo scudetto e oggi hanno battuto 5-2 la Fiorentina nei quarti di finale, la partita d'andata dei quarti di finale per lo scudetto, quindi un percorso che è iniziato molto bene. Invece una notizia per quello che riguarda il Genoa extra calcistica, perché il Museo del Genoa è entrato ufficialmente nella rete di Musei Impresa, che è un'associazione italiana di musei e archivi impegnati nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio del nostro paese, quindi un dato importante, diciamo, di prestigio per il Museo del Genoa e per la Fondazione del Genoa che lo gestisce. Ma per quello che riguarda invece le ultime notizie di campo ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera e addio tra Ecuban e il Genoa. Dopo 5 anni in rossoblu, Caleb non accetta il rinnovo biennale proposto dal club e lascia Pegli dopo 128 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia. Beniamino della tifoseria, nella sua parabola al Grifone non tante reti ma quasi sempre spettacolari e pesantissime nella corsa salvezza. Si volta pagina, il nome nuovo per l'attacco potrebbe arrivare dall'Austria. Genoa sulle tracce di Elias Havel, classe 2003 di proprietà del LASK, nell'ultima stagione in prestito all'Hartberg, dove ha realizzato 13 reti. Duro aumenta il pressing su Gabriele Calvani. Per il difensore c'è un sondaggio della Fiorentina, mentre il Frosinone vorrebbe rinnovare il prestito in scadenza, ma l'idea del Genoa è quella di portarlo in ritiro a Moena. Intanto l'under 17 rossoblu guidata da Criscito supera 5-2 la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale della corsa scudetto. Domenica alla Viola Park, la partita di ritorno che metterà in palio un posto nella Final Four tricolore.
1: Grazie Carlo. Prima di chiudere, una notizia che indirettamente riguarda anche il Genoa, perché il giudice sportivo ha avuto veramente la mano pesante nel dare la punizione per quello che riguarda i disordini che si sono accompagnati al derby tra Torino e Juventus, l'ultima giornata di campionato. I tifosi delle due squadre non potranno seguire le proprie squadre in trasferta per 10 giornate. Dicevo che interessa anche il Genoa perché questo divieto è fino al 3 novembre e Genoa-Juventus si giocherà il 27 ottobre, quindi in quella circostanza saranno soltanto tifosi rossoblu al Ferraris. Con questo è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani, stessi orari, e poi vi ricordo domani la lunga giornata dedicata alla conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis, le dirette su Primo Canale durante tutta la giornata. Buona serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Perché spendere di più?
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle...
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto che a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
5: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
5: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
6: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Airidea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo, e quindi l'aereo può davvero

0: Spero avere offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
1: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo. Il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Aeroidea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
2: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
3: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni e era un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, La meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante, tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein. Oppure molti sanno...
0: Sì, diciamo che è la sua invenzione.
1: È la sua invenzione, certo.
0: Questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
0: Certo.
1: dalla

0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, certo, logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e di viaggiatori,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che girava intorno al Vano, sì, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti,
0: yeah,
1: e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al baro Byron,
0: certo,
1: e a Villa Negrotto Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto. Però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è,
0: certo,
1: rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, Shelley, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani,
0: certo,
1: nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
0: E poi bisogna vedere come viene usato.
1: Appunto, lui alla ricerca di affetto,
0: certo,
1: non lo trova, viene marginato perché è mostruoso,
0: certo,
1: e così diventa cattivo.
0: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
1: Sì, certo, lei
0: Valetta
1: aveva,
0: per
1: sì,
0: una curiosità,
1: sì,
0: straordinaria.
1: Sì, sì, no, no.
0: Bene.
1: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
0: piena
1: di scena.
0: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo, perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Buonasera, buonasera. Allora, questa è una trasmissione molto particolare e tra l'altro è una trasmissione che inaugura, forse, se andrà bene. Infatti la rischio io direttamente da presidente di Terrazza Colombo, questo è un Terrazza Incontra lo stadio di Genova. Dopodiché, se funziona come Terrazza Incontra, può darsi che i giornalisti lo faranno, se no mi diranno è una cosa terribile, ci rifiutiamo di farlo. Ma a parte gli scherzi, diciamo che Terrazza vuole, come sempre, cercare di riflettere su quello che accade a Genova. Amiamo questa città, io quest'anno compio 49 anni di lavoro, l'anno prossimo saranno 50, faremo una grande festa, però amo questa città ormai da 2007 con Radio Genova Sound. Ho sempre avuto attività qui, mi sono dedicato a Genova, anche 5 anni in cui mi sono dedicato, sono stato a Roma, però ho fatto il senatore per Genova, sempre per Genova e per la Liguria. Quindi quello che io adesso sto cercando di far capire è che io non ho un'ostilità nei confronti dell'attuale amministrazione. Io ho un problema, ci sono dei rumori in audio che sento forti e quindi se per cortesia me li togliete. Credo che sia Vittorio Fazio che ascolta, è il nostro tecnico. Quello che io sto cercando di far capire è che noi abbiamo una nuova amministrazione, questa nuova amministrazione sono nuove persone, possono essere brave, possono non essere brave, sono amministratori che stanno facendo un nuovo lavoro, prima facevano tutt'altro, di colpo si trovano a occupare dei ruoli. Ebbene, questi ruoli pesantemente sul futuro di tutti noi cittadini. Io è da qualche anno in più di loro che mi occupo di questa città e da qualche anno continuo a chiedere a Vittorio Fazio di togliere l'audio, per favore, che io sento fortemente da qui. Io sento questa città ha molta importanza per me che continui ad avere un futuro molto prospero e interessante. Quando un amministratore cambia in una società, che sia la Fiat o che sia un'altra società, può far bene o può far male. Non è detto che sappia fare questo lavoro. Qual è il ruolo dell'informazione? Il ruolo dell'informazione è essere un contraltare, un momento di confronto e anche avvisare, anche cercare di partecipare a far capire effettivamente se ci sono dei dubbi che magari questi nuovi amministratori che non hanno fatto grandi lavori da imprenditore nella vita potrebbero non capire, non sapere che stanno magari andando verso una strada sbagliata. Allora, i cittadini hanno eletto loro e quindi prenderanno delle decisioni, ma queste riflessioni è bene che diventino un momento di riflessione per tutti. Qual è la comunicazione di oggi? Altro problema, secondo me, fondamentale e brutto. La comunicazione di oggi è prendere delle decisioni, le comunico in un reel da 60 secondi ed è diventa quello che viene comunicato alle persone. Non c'è riflessione, non c'è spiegazione, non c'è un'analisi effettivamente di quello che accade. Allora questa trasmissione, pensate che il sottotitolo, e forse diventerà un titolo, è Senza limiti di tempo. È l'opposto del reel. Qui non si sintetizza. Qui chi a un certo punto si annoia da casa cambia canale, però quello che facciamo e quello che diciamo resterà registrato. Gli interventi di chi parlerà resteranno registrati. Una settimana che io sto studiando i documenti, li ho studiati come ho fatto quando ero in Senato e penso di aver letto delle cose che devono far riflettere. Queste riflessioni sono a disposizione di tutti, anche

della sindaco, anche degli assessori competenti, anche dei direttori delle varie sezioni del Comune di Genova, e penso che aiutino a far riflettere se i passaggi che si stanno facendo, ad esempio sullo stadio di Genova, sono passaggi corretti, sono passaggi sbagliati, che rischi possono avere. È un contributo in più. Poi semmai quello che dico io, quello che diciamo al primo canale, viene preso, viene buttato via, i cittadini decidono se è giusto o se è sbagliato, i tifosi decidono se è giusto o se è sbagliato. E ognuno si fa un'idea, ma io vi farò vedere dei punti fondamentali che non dico io, che vengono detti all'interno della conferenza di servizio, che è appena stata varata. Allora, adesso, prima di partire, vediamo una clip sullo stadio di Genova per capire un po' la storia del nostro meraviglioso stadio che ho vissuto veramente fin dalla prima partita che l'ho vista nel 1961. Andiamo a guardare questa clip.

La storia dello stadio Luigi Ferraris incrocia l'evoluzione del calcio nel nostro paese e del tessuto urbano di Genova come pochi altri impianti sportivi d'Italia. È il più antico stadio ancora in uso nel paese, le cui origini risalgono al 1911, quando l'allora Genoa Cricket and Football Club decise di costruire un campo proprio per ospitare le sue partite ufficiali. Il progetto prese forma nell'area del quartiere Marassi accanto al campo della Cayenna dove giocava l'Andrea Doria. In linea con i modelli inglesi dell'epoca, con gradinate in legno, fu inaugurato il 22 gennaio 1911 con una partita tra Genoa e Internazionale. Già negli anni 20 iniziò una prima fase di espansione. Nel 26, cessata l'attività della Cayenna, il Genoa acquistò il terreno contiguo e avviò una progressiva riqualificazione degli spazi, completata nel 1932. L'anno successivo l'impianto fu intitolato Luigi Ferraris, ingegnere e giovane capitano rossoblù morto durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946, con la nascita dell'Unione Calcio Sampdoria, lo stadio divenne la casa condivisa delle due squadre cittadine. Negli anni 50 e 60 l'impianto vide modifiche e ampliamenti continui. La capienza raggiunse livelli notevoli con presenze record che si aggirarono intorno ai 57-60.000 spettatori nei grandi eventi, soprattutto nei derby. Con l'Italia designata come paese ospitante per la Coppa del Mondo del 1990, si pose all'ordine del giorno la necessità di rimodernare l'impianto. Il progetto di trasformazione fu affidato all'architetto Vittorio Gregotti. Tra il luglio 1987 e la fine dell'89, il Ferraris fu in gran parte demolito e ricostruito secondo criteri moderni. Non si trattò di un semplice restyling, ma di una vera e propria rigenerazione completa, con nuove gradinate, coperture e strutture funzionali. Una parte della storica facciata della tribuna centrale fu integrata nel nuovo impianto, mentre la struttura esterna si arricchì dei caratteristici pilastri e delle torri angolari. Il nuovo stadio fu inaugurato ufficialmente nel 1989 e nella rassegna mondiale del 90 ospitò 4 incontri. Attualmente la capienza è intorno ai 33.000 posti e piano piano sta andando incontro a un degrado sempre più progressivo. Negli ultimi anni è entrato al centro di un dibattito di programmazione urbanistica e sportiva con l'obiettivo di raggiungere una possibile, per quanto improbabile, candidatura per il campionato europeo del 2032 che l'Italia condividerà con la Turchia.

Ebbene, questa è la clip breve, ringrazio Dario Vassallo per averla fatta. Come forse avrete visto prima dell'inizio di questa trasmissione, e lo vedremo alla fine, quando finirà, una clip di 12 minuti che è passata tutto il giorno, che è un po' la storia appunto del nostro meraviglioso stadio. Prima cosa, noi abbiamo uno stadio che è straordinariamente bello. Cioè, io ricordo lo stadio vecchio dove sbandieravo e dove eravamo quasi in 60.000, 55.000 in certi momenti, non con le normative di sicurezza di oggi. Devo dire che quando è stato fatto un nuovo stadio da Gregotti, fui affascinato a vedere le prime partite, come sei sopra lo stadio, ti sembra veramente uno stadio inglese. Tra l'altro su questo siamo perfettamente d'accordo con il sindaco Salis, che poi dopo sentiremo in alcuni passaggi. La linea editoriale infatti nostra, che abbiamo anche concordato con i giornalisti, anche dello sport, è che questo è uno stadio assolutamente meraviglioso. Ci

0: sono però dei limiti, perché qui noi stiamo parlando di andare a spendere 100 milioni per fare uno stadio. La prima cosa che dobbiamo pensare, si possono spendere 100 milioni nel restyling di questo stadio che ha dietro la gradinata nord a 15 metri il carcere e dall'altra parte dietro la gradinata sud le case? Le normative di sicurezza europea dell'UEFA autorizzano che ci siano degli spazi così angusti per far evacuare 35.000 persone in caso di emergenza? Io ho dei forti dubbi, perché allora bisogna chiederci se vale la pena spendere 100 milioni o non vale la pena ristrutturare questo stadio con 10-20 milioni di fare bagni, ristoranti, quello che sarà, ma poi aspettare di risolvere un problema molto più grande, che è quello dello spostamento del carcere, su cui tra l'altro ci sono fondi in questo momento del governo, per poi vedere di fare lo stadio nuovo magari fra 10 anni, magari in un punto molto più centrale che rispetti le normative. Questo è il primo punto che io lancio e che poi vi ricorderete, magari ne vorrete parlare. La piattaforma davanti sul Bisagno, ricordiamoci che non può essere aumentata di spazi per le normative di sicurezza idrogeologiche. Poi, se per caso passa di la Gabino via, tra l'altro bisognerà vedere se si potrà fare uno stadio eventualmente più avanti. Quindi c'è un problema anche di analisi di quello che saranno i posti auto effettivamente da andare a risolvere. Quindi, viste queste situazioni che ci sono, io adesso intanto do il benvenuto, mi permetto io al direttore, visto che siamo a Terrazza Colombo, e ti chiedo appunto di esprimere un tuo parere su quello che abbiamo appena iniziato a dire, ma poi di vedere tu che cosa vuoi lanciare fatto dalla tua redazione.
1: Assolutamente sì, intanto questa è la serata di questa sera, penso che sia il frutto non di qualcosa che è arrivato a caso, nel senso che Maurizio, insomma, da tempo insieme a tutti noi abbiamo lavorato tanto a questa serata facendoci un'idea ben precisa. Come primo canale da sempre abbiamo i grandi temi della città, li abbiamo sempre individuati e pensiamo di averli sempre tenuti sul punto, ed è questo un po' la nostra forza, la nostra caratteristica, quella proprio di tenere i grandi temi che riguardano questa città per il bene di questa città, anche al di là di quelli che sono i colori politici. Lo stadio Ferraris in questo momento è un tema che fa dibattere, un tema che fa discutere, se ne parla un po' ovunque, ne parla la politica, ne parlano i cittadini, ne parlano i tifosi, è un momento cruciale, dobbiamo arrivare a un momento dove si decide il futuro, e allora per questo abbiamo proprio deciso assieme all'editore di arrivare a questa serata che, come dicevo, non è frutto di un'estemporanea voglia di fare qualcosa, ma insomma ci abbiamo lavorato tanto.
0: Anche perché abbiamo già contestato a Picciocchi e Bucci l'idea, quando c'era all'inizio, di dare questo stadio in mano,
1: sì,
0: alle,
1: ecco, questo
0: società
1: ci, giustamente,
0: sportive.
1: Perché è una
0: quindi
1: cosa
0: l'abbiamo contestato
1: partisan.
0: Anche alla passata amministrazione, Bucci non l'ha presa neanche tanto bene, posso dirvi. Comunque,
1: esatto.
0: Vediamo
1: allora,
0: che cosa...
1: Insieme alla redazione abbiamo lavorato ovviamente anche su questo, questa mattina Chiara Orru è andata un po' nel quartiere di Marassi per sentire sia i residenti che i commercianti, e ovviamente abbiamo fatto un sunto, naturalmente le interviste erano tante, iniziamo a sentire un po' quello che pensano i residenti o comunque qualcuno dei residenti.
2: Come si vive lo stadio da residente?
3: Benissimo, guai se non ci fosse, perché qua quando c'è le partite è tutto un altro mondo, non c'è niente, qua è tutta una zona morta, una zona abbandonata. Ma speriamo.
4: Le case intorno, vivo benissimo, ho la macchina, ho il box, ho il parcheggio, tutto bene. Chi non ce l'ha purtroppo è più difficile, c'è il mercato, ci sono un sacco di problemi, quello è vero. Però lo stadio, tanto a Genova, dove lo portiamo?
5: La viabilità non la vede, cioè se lei abita qua la vede, la sente. Cioè io abitando qua devo tirare la tessera, la carta d'identità per entrare a casa mia. È un carcere, come quel Marassi, uguale. Se lei deve andare lì, quando mettono il cancello, giusto? Deve con la carta d'identità.
2: Deve mostrare.
5: Sì, se no non passa. Ho il biglietto dello stadio.
6: Non puoi passare alle volte che ti chiudono qua presto, secondo quando giocano alle 3 per dire andiamo a comprare la Basco, passi, devi farti tutto il giro lungo perché qui no, e sono già chiuse al mattino. Alle volte sono chiusi per dire con la macchina non ci puoi passare, già al mattino, già alle 9 non puoi passare con la macchina, magari giocano alle 8 o alle 9.
7: Però l'unica cosa che avrei piacere è che fosse rimodernato.

0: no? E che fosse vivibile, cioè, specialmente tutto l'anno, perché se no è una cattedrale morta.
1: Questo quindi il parere, o comunque alcuni dei pareri di chi in quel quartiere abita. Andiamo a sentire invece chi in quel quartiere invece lavora.
2: Stiamo raccogliendo un po' di voci per quanto riguarda lo stadio. Voi come lo vivete?
3: Ma noi lo viviamo che tutti i sabati ci fanno chiudere alle 10, 10 e mezza.
2: Avete un'attività voi?
3: C'ho la macelleria qua.
4: Per fortuna è una cosa che ci porta tanta clientela, ci porta tanto lavoro, quindi possiamo capire il disagio di chi vive in zona, però per il commercio locale è una cosa importante.
3: È un disastro attualmente, perché al mattino alle 7 sono già qua i vigili e fanno spostare tutte le macchine e tutto. Ma sempre, quando c'è la partita qua si fa a metà. Metà in cassa.
5: La vivo male io, nel senso che quando c'è la partita, che poi adesso essendoci Serie A, Serie B, è spesso in concomitanza anche col mercato e tutto, insomma non è che la viviamo benissimo, stanno bene i bar ovviamente, giustamente, perché la gente viene qui e mangia, e quindi lo stadio ormai qua è sacro, qua vai a toccarlo. Io preferirei che non ci fosse, onestamente, ma per una questione personale.
4: No, ci sono sicuramente degli servizi, il fatto che la strada viene chiusa, non ci sono i parcheggi, sicuramente crea una situazione di disagio, però anche sul lato positivo, come ogni cosa, ha un pro e un contro.
6: Beh, questi sono i servizi di quello che appunto pensa la gente. Chiaro che mi dispiace che ci siano quelli che dicono che non riescono, che per loro è un carcere, e probabilmente dei disagi grossi in effetti ce l'hanno. Però tornando alla problematica dello stadio e a chi dobbiamo vendere questo stadio, Bucci e Picciocchi avevano pensato di privatizzare questo stadio, quindi di venderlo a un promotore che poi avrebbe sviluppato un progetto intorno allo stadio. La vendita sarebbe valsa circa 18 milioni di euro, il valore di questo stadio. Ma a me che cos'è che preoccupava? Preoccupava non il tanto il promotore, ma quanto le squadre di calcio. E adesso non è che io dico, voglio parlare solo male di Genoa e Sampdoria, a me non convince il calcio di oggi, fatto da fondi, da speculazioni, da soldi che un giro di soldi molto forte nel mondo del calcio, però da cui dipendono i risultati e tante altre cose. Io parlo del Genoa e ricordo quando da Preziosi, che è stato l'ultimo comunque presidente, che è stato veramente un punto di riferimento, una persona fisica, poi ricordo con grande simpatia i periodi in cui c'erano Mantovani e Spinelli, due grandi presidenti di Sampdoria e di Genoa. Però da Preziosi siamo finiti al fondo 777 per il Genoa, che poi ha avuto enormi problemi, discussioni e contestazioni a livello internazionale. Siamo passati poi a periodi in cui non era chiara la composizione societaria del Genoa. Oggi abbiamo un azionista rumeno, persona stimabilissima, però che non è presente nella città. Fa i suoi affari in Romania e ha messo un chip all'interno del Genoa. Dall'altra parte, per quanto riguarda Sampdoria, la situazione è super drammatica. Siamo passati da Paolo Mantovani a Riccardo Garrone fino ad arrivare a Ferrero e oggi a uno di Singapore che sinceramente non lo so quando lo vediamo, insieme a un altro che è Manfredi, che gestisce, ma poi dopo ogni tanto dicono che non gestisce più, cioè non si capisce se è un soggetto veramente che comanda o non comanda. Quindi oggi l'immagine è questa: uno di Singapore e uno rumeno a cui noi vogliamo dare lo stadio di Genova. Senza sono persone migliori del mondo probabilmente, ma non le sento di qua. È il mio stadio, è il nostro stadio, è di tutti noi cittadini, quelli che gli interessa il calcio e di tifosi, a cui interessa ancora di più, e comunque di tutti i cittadini. E io penso che questa sia una riflessione forte che dobbiamo fare. Quindi, se noi vogliamo dare questo stadio nelle mani di qualcuno che molto presumibilmente, tanto più se gli diamo lo stadio, quindi magari patrimonializzato,

utilizza questo valore, rivende domani mattina. E parliamo di una concessione di 99 anni? Quanti azionisti passano nei prossimi 99 anni? A me questo non convince, non mi può convincere. Ok? Perché non parliamo di Fiat, ERG o chissà che, parliamo di soggetti che sono qua per speculare. Comprano squadre di calcio sperando che vada bene, poi di guadagnarci e vendere. E io il mio stadio non glielo voglio dare.

Lo dico chiaramente perché ho legittimità di dire che sono contrario alla cessione del mio stadio, del nostro stadio. Cosa hanno fatto le due società? Hanno fatto una società che si chiama Genova Stadium. Genova Stadium è una società che, non so se adesso è possibile vedere la grafica di Genova Stadium, è una società che ha 20.000 euro di capitale sociale e che ha il 50% del Genoa, 50% della Sampdoria. Mi dicono giustamente, è una società chiamata veicolo, nel senso che si attiva nel momento in cui verrà dato veramente la concessione di operare. Se no, oggi lavora la società Luigi Ferraris, che è una società, sempre delle due società di calcio, che sta gestendo lo stadio di Genova. Chiedo tra l'altro se mi chiudete l'aria condizionata, perché fra un po', se no, ho l'aria torcicollo che... Grazie. Quindi la Genova Stadium oggi è la società che comunque ha fatto la proposta del progetto che è andata in conferenza dei servizi. La proposta di Genova Stadium è: dateci lo stadio per 99 anni, dicendo la proprietà resta del Comune di Genova perché è un diritto di superficie. Quindi il diritto di superficie per 99 anni, fate i conti voi quanti anni avrete fra 99 anni, comunque vuol dire che non è venduto, che la proprietà è sempre del Comune di Genova. Aggiunge nel contratto e nella proposta che fa Genova Stadium: io richiedo 50 anni di gratuità. Quindi, siccome oggi le squadre pagano circa 400.000 euro all'anno, vuol dire che se io do 50 anni di gratuità, vuol dire che per 20 anni, 400.000 per 20 anni, praticamente sono, per 50 anni sono 20 milioni di euro. Quindi il Comune di Genova rinuncia a un introito di 20 milioni di euro, che poi potremo attualizzarli e diventano molti di più, ovviamente. L'altra cosa, questa società che ha fatto nella proposta scrive, da quello che ho letto, che chiede 19 milioni, non al Comune di Genova, cioè li chiede nella proposta di fatto al Comune, ma dicendo se me li dà un altro a me va bene, e su questo potrebbe esserci una buona opportunità. Io sono contrario a continuare a parlare della possibilità che noi vogliamo fare gli europei del 2032. Chi se ne frega di europei per fare due o tre partite, non è che dobbiamo fare, mettere a posto completamente lo stadio. Aspettiamo semmai invece l'altra opportunità che il governo Meloni sta dando, e cioè di fare altri 7 stadi, cioè sarebbero 13 gli stadi finanziati in totale, 6 per gli europei e altri 7 in Italia, non ancora decisi. Questi altri 7 stadi potranno usufruire comunque di contributi. Può darsi che i 19 milioni che immagina la società Genova Stadium siano quelli che potrebbero arrivare dal governo. Ma se Genova non rientra, e quindi se questi 19 milioni non arrivano dal governo, chi li tira fuori? Questo deve essere chiarito, perché poi alla fine succede che tocca al Comune di Genova magari doverli tirare fuori. Oltre a questi 19 milioni, i 50 anni gratuiti, ricordiamoci che questo stadio è stato valutato 18 milioni, il valore dello stadio, se veniva venduto. Ma viene chiesto un'altra cosa, 6.000 metri quadrati di attività commerciali. Quindi, comunque, non è che il progetto che c'era e che era stato presentato da Bucci e Picciocchi aveva una società che voleva fare una degli spazi commerciali. La sindaco Salis, proprio qui a Primo Canale, lo sentiremo, aveva detto che non voleva avere spazi commerciali. Ci sono 6.000 metri quadrati di richiesta, quindi ci sono anche questi, che comunque vanno a toccare chiaramente il sistema di Marassi. Alla fine dei conti, quindi, a me pare che la richiesta mal contata siano circa 50-60 milioni che vengono chiesti al pubblico, perché rinuncia di soldi, 19 milioni, rinuncia del valore dello Stato che sono 18 milioni e circa 6.000 metri quadrati di deroga. Quindi vengono chiesti 20 più 19 più 18 sostanzialmente. Premesso che i 4

0: Però 100.000 euro sono veramente un nulla per quello che viene chiesto alle due società di calcio di affitto di una struttura così complessa. Però questo c'è, e secondo me ha sbagliato anche l'amministrazione prima a darglielo a così pochi soldi, quando li pagavano, tra l'altro, perché poi spesso non hanno pagato gli affitti e ci sono stati momenti in cui c'era veramente una situazione molto complessa di crediti del comune nei confronti delle società di calcio. Io adesso però vorrei che andassimo a sentire le posizioni del sindaco Salis in due trasmissioni che ha fatto qui, il 7 aprile e l'8 maggio, e poi il suo reel del 12 febbraio, uno di quei reel dove in 60 secondi ci racconta che va tutto bene.
1: Io penso che lo stadio debba rimanere del comune e debba rimanere dov'è. È un asset importantissimo per il comune di Genova, è lo stadio di tutte le genovesi e genovesi, di tutti i tifosi e le tifose di entrambe le squadre. Deve rimanere del comune e deve essere ristrutturato. E non solo deve rimanere del comune perché penso che sia giusto che sia così, ma anche perché rimanendo del comune noi possiamo controllare cosa avviene dentro allo stadio, perché noi sappiamo quale sarebbe l'impatto di far diventare lo stadio un gigantesco centro commerciale per tutto il commercio di Marassi e anche delle zone limitrofe. Ma serve uno stadio che poi rimanga a tutta la cittadinanza, uno stadio dove fare concerti, dove possa vivere tutta la settimana al di là delle partite, ovviamente, e che veda una collaborazione, una gestione delle due squadre di Genova, ovviamente, ma che sia, diciamo, l'impianto, l'idea di cosa deve essere quello stadio deve essere gestita dal comune. Il nostro stadio è stupendo, ha una vicinanza al campo di gioco eccezionale, che spesso non si trova anche in grandissimi impianti in giro per l'Italia e nel mondo, ha una concezione un po' inglese. Io invece vorrei che quello stadio diventasse un centro sportivo e culturale per la città e credo che Genova si debba impegnare a fare un mutuo a lungo termine e ristrutturare lo stadio e tenerlo comunale, perché questo è qualcosa che deve restare alla città. Chi amministra un comune deve prevedere anche, come dicono gli inglesi, il caso peggiore, worst case scenario. Quindi, cosa succede se CDS, per qualsiasi problema che possa avere, che non gli auguro, gli auguro lunga vita e prosperità? Però se così non fosse e a un certo punto dice alle squadre, per darvi lo stadio dovete pagare molto di più, oppure non ce la fa. E in qualche modo abbandona questo progetto. Cosa succede? Bisogna trovare chiaramente finanziamenti. Firenze, ad esempio, viene ristrutturato con quasi tutti i fondi pubblici. Quindi, modello Firenze, uno stadio che rimarrà comunale, uno stadio che sarà moderno e pronto per cogliere le opportunità che abbiamo davanti, ed è uno stadio del comune. Allora, quindi bisogna stare molto attenti perché poi le interviste rimangono. Il campo progressista ha l'idea che lo stadio è della proprietà della città, è della proprietà delle genovesi e dei genovesi. Siamo una città dove ci sono tantissimi tifosi e quindi è giusto che il comune si prenda la responsabilità di garantire la possibilità di giocare alle squadre in un impianto che sia del comune. Oggi abbiamo riconosciuto l'interesse pubblico al progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris che ci hanno presentato Genoa Sampdoria. È un passo molto importante per velocizzare il processo di riqualificazione e per rimanere in corsa per gli europei del 32. Ora le squadre hanno un mese per presentarci il progetto definitivo. Lo stadio resterà di proprietà pubblica e non ospiterà soltanto in calcio, dovrà ospitare concerti ed altri grandi eventi e non dovrà essere aperto solo sabato e la domenica, ma tutta la settimana a disposizione della città. Pensiamo anche che al suo interno dovrà sorgere un centro di servizi pubblici legati al benessere e alla salute sportiva. Genoa e Sampdoria sono pronti a investire 100 milioni. Il comune non pagherà nulla direttamente, ma darà una concessione di 99 anni e sconterà i primi 50 anni di canone per una cifra totale di 6 milioni. Il programma del centrodestra era di venderlo ai privati, facendosi carico come comune di costi milionari per la messa in sicurezza. Noi abbiamo scelto un'altra strada, quella di seguire il progetto delle squadre che verrà comunque messo a gara. Trasparenza e interesse pubblico prima di tutto. La strada è ancora lunga, ma il nostro passo è deciso. Faremo di tutto per dare alla città al più presto uno stadio moderno, per rispettare le esigenze di tutta Genova e per attirare da fuori giocatori.
0: Allora, premesso che noi abbiamo invitato il sindaco Salis, che ha detto che non era interessato a partecipare. Abbiamo invitato il vice sindaco Terrile, che ha detto

0: detto che non poteva. Ringrazio quindi coloro che sono qua presenti questa sera, che rappresentano il centro-sinistra, perché comunque almeno abbiamo un contraltare, perché sarebbe antipatico veramente che non lo avessimo. Non condivido, cioè condivido molte delle cose che ha detto il sindaco, specialmente nella prima fase, ad esempio quello che c'è un problema di andare ad analizzare che cosa succede se chi gestisce lo stadio, quindi nel caso magari Genoa e Sampdoria, iniziano i lavori ad esempio e ti piantano a metà i lavori. L'ha detto lei, lo diceva di CDS, perché non vale per Genoa e Sampdoria, se queste due società ti buttano giù una gradinata, dopodiché falliscono, perché possono fallire anche loro, come un'altra società, che cosa succede? Si prende la gatta da pelare il sindaco? Quindi il problema è esattamente identico e non c'è ancora una soluzione. Non condivido i numeri, rinunciare a 50 anni di pagamento degli affitti vale 6 milioni è un fatto matematico sbagliato, 400 mila euro per 50 anni fa 20 milioni, non fa 6. Quindi cioè, questo mi sembra evidente che è stato detto un calcolo semplicemente sbagliato, senza considerare poi tutti gli altri addendum che io ho detto prima, perché secondo me sono 50 milioni, ma comunque sono molti di più. Quindi adesso mi fermo un attimo, perché dobbiamo andare
1: le società.
0: Abbiamo invitato Genoa e Sampdoria, che
1: in un primo momento avevano detto sì.
0: Di sì, dopodiché, dopo che si sono sentiti con i comuni, hanno detto che comunque anche loro non partecipavano. Quindi noi il dibattito è importante che i cittadini, i tifosi sappiano che abbiamo invitato tutti. Dopodiché chi vuole partecipa, chi non vuole ha diritto ovviamente di non partecipare, è giusto che noi lo diciamo senza adesso fare l'effetto scenico di mettere delle sedie vuote, però sappiate che noi li abbiamo invitati e hanno deciso in questa fase di non partecipare. Andiamo in pubblicità e poi continuiamo.
1: Il sindaco Salis ha detto qualche tempo fa che non vorrà che il Dentro Ferraris diventi un centro commerciale, ma lo sappiamo, nel 2026 uno stadio moderno non può non provvedere degli spazi commerciali. E allora anche su questo sarà un punto che dovremo sicuramente tenere sotto obiettivo. Abbiamo sentito nei giorni scorsi l'assessore al commercio del comune di Genova, Tiziana Beghini. Allora andiamo a sentire quello che ha detto al microfono di Giorgia Fabiocchi.
2: La questione stadio è al centro del dibattito genovese e allora siamo in compagnia dell'assessore al commercio Tiziana Beghin. Assessore, secondo lei a che punto si è per capire quali spazi commerciali sarebbero e si troverebbero poi all'interno dello stadio di Genova?
3: No, ma noi siamo ancora in una fase precedente a quella della determinazione del progetto nel suo complesso, che sarà presentato chiaramente dalle squadre, dalla società concessionaria, e quindi c'è tutto un progetto che verrà presentato da loro, che sarà poi valutato chiaramente dai nostri uffici e dalla nostra giunta.
2: La sindaca aveva preso come modello lo stadio di Firenze ed era uno dei modelli di cui si era parlato, se non ero già in campagna elettorale. Bisogna capire però quanti metri quadri all'interno poi saranno disponibili.
3: Queste sono tutte valutazioni che devono essere fatte, il modello poi in questo caso sarà un pochino diverso, con la vendita del diritto di superficie, che non è la vendita dello stadio, bisogna sottolinearlo, perché la differenza sostanziale è che la proprietà rimane sempre in capo al comune. Faccio un esempio: abbiamo alcuni mercati coperti che sono stati venduti con il diritto di superficie, in caso di inadempienza del cessionario rientrano nella disponibilità chiaramente del comune, quindi queste sono cose molto importanti. Quindi un conto è dare una concessione lunga, un conto è avere la proprietà. Quando il soggetto è inadempiente chiaramente si possono invocare tutte le cause di risoluzione del contratto.
2: Sono 100 milioni di euro più o meno che ballano, queste sono le cifre che girano, è chiaro è che poi bisognerà capire nel genere, lo specifico, a cosa un progetto di questo tipo, 100 milioni effettivamente sulla carta non sono pochissimi.
3: Sì, e poi la cosa molto importante è che 100 milioni non li deve spendere il Comune di Genova, quindi è evidente che ci devono essere poi i ritorni per i concessionari che ci saranno, però la cosa secondo me fondamentale e importante è che la proprietà rimane comunque, seppur data in concessione per molti anni, ma rimane al Comune di Genova, e soprattutto una delle clausole sarà la possibilità possibilità di avere per 20 giorni all'anno gli spazi.

0: per attività e eventi del comune. Poi il progetto lo valuteremo, chiaramente dovrà essere un progetto sostenibile che consenta all'investitore di poter ritornare sull'investimento, però allo stesso tempo noi abbiamo molto a cuore che ci sia una ricaduta positiva su tutto il quartiere.
1: Grazie assessore.
2: Intanto grazie all'assessore Beghin per aver dato almeno la disponibilità di dare una sua opinione, ma il problema iniziale che io potevo apprezzare come posizione diversa del sindaco Salis quando disse Firenze è un esempio di come si può fare uno stadio con soldi pubblici, facciamo un mutuo e facciamo uno stadio pubblico, che sia fattibile, che sia facile, che sia difficile, però era una visione veramente diversa. Qui invece la situazione è che noi diamo esattamente come volevano fare Bucci e Picciocchi, diamo uno stadio in mano a un soggetto privato. Diritto di superficie per 99 anni o proprietà non cambia, perché se te lo mollano a metà dei lavori sei comunque nelle canne, quindi è veramente una problematica completamente similare. Ma al di là di questo, io adesso vorrei che venisse qui con noi Igor Chierici, che ci leggerà, e magari io potrò a questo punto commentare, qualche passaggio di quello che è il documento fondamentale fino ad oggi che c'è stato, che praticamente è la conferenza dei servizi provvisoria.
3: Intanto buonasera Maurizio, buonasera anche al pubblico.
2: Ciao Igor.
3: Buonasera ai tifosi e comunque al pubblico.
2: Partiamo però da raccontare un pochino le date che hanno caratterizzato questo iter di passaggio.
3: Allora, il 31 di ottobre del 2025 viene presentata la proposta di ammodernamento e riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, nonché dell'immobile denominato Villa Museo Piantelli.
2: Perché c'è anche quella di mezzo,
3: Sì. Chiedo scusa, è Musso Piantelli adesso. Il 6 di novembre sempre del 2025 viene costituito il gruppo di valutazione per analisi della proposta progettuale, la direzione urbanistica del comune ha avviato il procedimento mediante convocazione della conferenza dei servizi preliminare. Il 20 di novembre sempre del 2025 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi preliminare, nel corso della quale sono emerse lacune e criticità della proposta. Il 3 di dicembre del 2025 il Comune ha richiesto delle integrazioni alla società proponente, mentre il 31 dicembre del 2025 Genova Stadium SRL, che è stata la società proponente, ha trasmesso integrazioni documentali e chiarimenti. Il 12 di febbraio del 2026 è stata convocata la conferenza dei servizi preliminare avente ad oggetto ammodernamento e riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris e delle aree pertinenziali ai sensi del decreto legge 28.02 del 2021 denominata legge stadi proponente Genova Stadium SRL. Mentre a chiudere, il 26 di sempre del mese di febbraio del 26 il Comune ha dichiarato l'interesse pubblico.
2: Sì, appunto, dopo che c'è stata la conferenza dei servizi, che cos'è la conferenza dei servizi? La conferenza dei servizi viene convocata, poi vedremo tra l'altro i vari soggetti che ne fanno parte, ma viene convocata perché consente sostanzialmente sulla base della legge Stadi, che è stata varata mi pare nel 21, consente di andare in deroga. In deroga a cosa? Cioè procedimenti molto più veloci e in deroga a quello del piano del commercio. Cioè praticamente oggi se tu volessi aprire 6.000 metri quadrati di negozi a Marassi non puoi farlo, mentre rifacendo lo stadio attraverso la conferenza dei servizi è possibile che venga concesso di andare a fare 6.000 metri quadrati di aree commerciali. Questo è il motivo per cui c'è questa conferenza di servizi. Quali sono i prossimi passaggi? Entro un mese adesso la Genova Stadium, che ha ricevuto appunto questo benestare per questo interesse pubblico, deve presentare un progetto definitivo con un piano finanziario, con le garanzie, con una serie di altre situazioni. Dopodiché si riunirà nuovamente una conferenza dei servizi, che quella sarà definitiva, che potrà dire sì, va bene, oppure dirà no, non va bene, ed è per quello che questo è il momento in cui noi dobbiamo fare il nostro lavoro di giornalisti, di società.

0: editoriale dobbiamo far riflettere, perché anche i proponenti devono sapere quelli che tireremo fuori come problematiche che noi abbiamo visto, e magari miglioreranno la loro offerta anche grazie alla nostra trasmissione. Una volta che dovesse essere dato il benestare a questa conferenza dei servizi, non va direttamente ai soggetti proponenti, ma viene messa a gara. Questo è, e per la nuova normativa che c'è, a parità di condizioni non è assolutamente, non c'è una prelazione da parte dei soggetti proponenti, perché è decaduta, perché la Corte Europea ha considerato che non fosse più corretta questa procedura. Quindi io direi che adesso possiamo andare a vedere la presenza della conferenza dei servizi da parte di chi sono praticamente le persone e gli enti che partecipano. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tutte queste sono direzioni sostanzialmente del Comune di Genova. Sono tantissime, come vedete, e sono stati alcuni presenti, alcuni assenti, alcuni presenti online, come vedete, e poi hanno dato un loro, diciamo, parere. All'interno di questo verbale, noi che siamo andati a leggerci, abbiamo trovato alcune frasi dette dai dirigenti del Comune. Non le dice Maurizio Rossi, non le dice Igor Chierici che le interpreterà, l'hanno dette dei dirigenti del Comune. Io le ho prese e le abbiamo, come da verbale, ve le leggiamo e le commentiamo.
1: Come sancito dall'articolo 4,14 della legge degli stadi, che sottolinea l'importanza di preferire, laddove possibile, il recupero degli impianti esistenti o la riqualificazione di quelli situati in aree già edificate.
0: Sostanzialmente vuol dire che si predilige fare, mettere a posto quello che c'è, piuttosto che andare a fare degli impianti nuovi, magari anche da altre parti.
1: Le squadre proponenti si rendono disponibili nella fase di progetto di fattibilità tecnico-economica, il PFTE, a concordare con il Comune idonee forme di garanzia, sia per quanto concerne il credito del Comune per il pagamento rateizzato del diritto di superficie, sia in ordine alla realizzazione dei lavori, ivi comprese quelle per il ripiegamento del cantiere o lo sgombro delle aree di lavoro nell'eventualità in cui il contratto venisse risolto.
0: Questo è un punto fondamentale, e andremo a vedere che tipo di garanzie queste società, che non hanno, questa società che ha 20.000 euro di capitale sociale, quindi che ovviamente non può garantire nulla, andiamo a vedere, ed è un SRL, quindi non è che gli azionisti ne rispondono. Gli azionisti non rispondono di quello di un'altra società, quella società risponde di se stessa, fino a oggi a 20.000 euro di capitale sociale. Oltre, se poi arriveranno fideiussioni di banche, di assicurazioni per 100 milioni di euro, le voglio vedere, a quel punto, a prima richiesta, magari anche, a quel punto ci saranno le garanzie che se l'opera non dovesse essere sospesa, potrà andare avanti comunque, o comunque ci sarà un rimborso al Comune.
1: L'altro punto parla del presidente, prende atto inoltre che nella nota di accompagnamento delle integrazioni trasmesse è esplicitato che il contributo pubblico, pari a circa 19 milioni, è indicato nella documentazione non è espressamente richiesto dal Comune di Genova, intendendo che lo stesso potrà essere erogato da altri enti pubblici, come è stato detto, quindi tale proposta non verrà trattata come richiesta rivolta all'ente.
0: L'ho già detto prima, potrebbe essere il governo che decide di finanziare lo stadio di Genova, e questi 19 milioni vengono quindi dati dal governo invece che dal comune.
1: La direzione di politiche contrattuali e stazione appaltante rileva che a garanzia del rimborso del finanziamento necessario per l'esecuzione dell'intervento sono indicati ricavi ancora generici ed aleatori. Sarebbe necessario inoltre che la società proponente esplicitasse la tipologia di finanziamento a cui intende accedere e l'istituto finanziatore. È dunque necessario che nell'ambito di un piano economico finanziario di carattere definitivo trovino piena definizione tutti i canali di finanziamento che si intende utilizzare, come indicazione del o degli, dell'istituto o gli istituti finanziatore o finanziatori, ed il dettaglio dei ricavi con garanzia di affidabilità.
0: Questo, scusami Igor, chi è che lo dice?
1: Questo lo dice la direzione di politiche contrattuali e stazione appaltante.
0: Ok, non sono cose che diciamo noi, lo dice il Comune di Genova, i dirigenti del Comune di Genova. Cioè, vogliamo capire, innanzitutto, nel piano economico finanziario presentato sino ad oggi, ci sono dei numeri molto aleatori, vuol dire

0: sono buttati lì, tanto per buttarli lì. Mentre vogliamo capire quando presenterete il piano definitivo, leggerli bene, che siano molto precisi, e vogliamo capire chi è che li garantisce, chi è il soggetto finanziatore, perché è evidente anche a loro che una società di 20.000 euro di capitale sociale non ha nessuna credibilità.
1: A questo punto invece dichiara la rappresentante di direzione governance e finanza di progetto, che evidenzia che le previsioni economiche presentate dipendono in modo significativo dall'andamento sportivo delle squadre.
0: Fermati.
1: È vero.
0: Qua, tifosi della Scatenato. Nord, tifosi della Sud, attenzione. Qui, secondo me, questa frase, noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo. Perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione. Gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano. Loro sono onesti, l'hanno detto, l'hanno scritto che il piano finanziario è condizionato da questo aspetto. Prego Igor.
1: Riprendo, così riprendiamo il discorso dicendo che appunto le previsioni economiche presentate dipendono in modo significativo dall'andamento sportivo delle squadre e da questo punto di vista il piano economico finanziario non contempla veri stress case.
0: Questo lo dice chi?
1: Questo lo dice sempre la direzione governance e finanza di progetto.
0: E non sono previsti gli stress case?
1: Sì.
0: Quelli che la sindaco Salis diceva che non erano previsti da CDS. Però CDS non può andare in Serie B, può fallire magari, e non glielo auguro neanche io come non glielo ha augurato il sindaco, ma non condiziona il suo andamento finanziario a una classifica di calcio dei prossimi 99 anni.
1: E appunto dicevo, non contempla questi vari stress case o scenari anche alternativi, come dicevi tu Maurizio, utili a verificare la tenuta economico-finanziaria del progetto in caso di variazione delle condizioni iniziali. Per questo motivo ritiene che nella fase di progetto di fattibilità tecnico-economica e in sede di conferenza di servizi di decisoria sarà necessario chiedere ai proponenti di integrare tali elementi e fornire analisi più robuste degli scenari, valutando anche casi avversi.
0: Analisi più robuste. Bene, andremo a vedere se li presenterà. Presenterà la società Genova Stadium, delle due società, del socio romeno e del socio di Singapore, che vediamo se vengono poi anche loro a partecipare a questa presentazione di stress case.
1: La rappresentante, in questo caso direzione demanio e patrimonio, evidenzia che dal punto di vista economico-patrimoniale la formulazione della proposta risulta complessa. Si richiede una concessione in diritto di superficie per 99 anni, di cui 50 a titolo gratuito, e per il restante periodo del diritto di superficie si prevede un pagamento differito a partire dal 2076-2077 di un prezzo definito canone dai proponenti.
0: Allora, io dico che questo stadio è stato fatto per i mondiali del 90. Siamo nel 2026, quindi sono passati 46 anni.
1: 36.
0: 36!
1: No, perché sennò mi sento, capito.
0: 36 anni, scusa.
1: Qualcosina di meno, però.
0: Però per i primi 50 non paghiamo canone. E quindi questo stadio che viene costruito come facevano bene i romani, per una durata di 100 anni. Perché sennò dopo 46 anni, 36 anni, 40 anni, dirò che devo rifare lo stadio. E quindi non ci arriverò mai al 50° anno dove inizio a pagare. Prego.
1: La rappresentante della direzione demanio e patrimonio precisa che per esprimersi sui valori economici è necessaria una perizia da redigere con modalità specifiche da parte di un soggetto terzo qualificato.
0: Questo mi sembra molto corretto, ma come tutto

0: tutto quello che stanno dicendo gli uffici del comune, io devo dire che sono veramente oggettivi, corretti e precisi. E hanno visto le cose che, devo dire, ho notato alcune anch'io e certe invece le ho lette proprio dalla loro posizione. Un soggetto terzo, una società qualificata, ovviamente, potrà dire se sono dei valori adeguati o meno.
1: Sempre il demanio e patrimonio, la direzione. Il valore economico del diritto di superficie per 99 anni è assimilabile a quello di cessione in proprietà dell'immobile. E che il valore del solo stadio è stato stimato nell'anno 2018 in una somma di circa 18,5
0: milioni di euro. Chi è che lo dice?
1: Questo lo dice sempre la direzione demanio e patrimonio.
0: Quindi è assimilabile a quello della cessione di proprietà? È quello che dico io? È assimilabile, lo dice il comune, non lo dico io. Non, lo dico io, cioè è chiaro che quando dai 99 anni, ragazzi, non ci siamo, cara Canessa, non ci sei più neanche tu probabilmente, io te lo auguro, però, cioè, però non so se avrei la possibilità di andare allo stadio magari, però non mettiamo limiti, comunque ci sono i famosi 18 milioni e mezzo, se noi rinunciamo. E secondo me il comune, e se diamo comunque questo stabile per 99 anni, perdiamo il valore di 18 milioni e mezzo. A mio giudizio, nel prossimo bilancio, il comune, quando firma questo contratto, deve portare 18 milioni e mezzo a perdita. L'anno prossimo.
1: Questo punto continua. Dicendo che anche per quanto riguarda la Villa Musso Piantelli segnala che sarà necessario predisporre apposita perizia per consentire le verifiche di congruità in sede di esame del PFTE. Osserva che dal punto di vista patrimoniale l'operazione comporterebbe la perdita al patrimonio del valore del diritto di superficie per la durata di 99 anni, con previsione di un'entrata solo dopo il 50° anno.
0: L'ha detto il comune, chi?
1: La direzione demanio e patrimonio.
0: Non lo dico io,
1: Domani, si osserva che dal
0: domani
1: punto...
0: bacchettano tutti i dirigenti, secondo me.
1: Cosa, Maurizio?
0: No, vabbè.
1: Domani.
0: Bacchettano tutti i dirigenti.
1: L'altro punto, si osserva che dal punto di vista societario nelle integrazioni pervenute si specifica la possibilità della costituzione di una società di scopo in cui almeno una delle due squadre proponenti manterrà la proprietà in misura superiore al 50%.
0: Aiei, tifosi genovani e sandoria, alto! Noi partiamo da una società che ha il 50% Genoa, 50% Sampdoria, ma c'è la possibilità che a un certo punto una delle due non ci sia più o che vada in minoranza. Tifosi, siete d'accordo che magari lo stadio diventa tutto della Sampdoria insieme magari a un promotore finanziario o tutto del Genoa? Magari insieme a un promotore finanziario e l'altro va a giocare ospite dovendo pagare magari l'affitto per il campo come si fa a San Desiderio? Questo valutatelo, però c'è scritto, l'hanno scritto nel contratto, nella proposta.
1: Secondo cui il comune di Genova dovrebbe assicurare che le aree non siano contaminate. Questo è un altro punto, che si trasferisce integralmente sulla parte pubblica a rischio ambientale con possibili conseguenze economiche rilevanti. Nel testo del documento, l'articolo 6, vengono individuati altri rischi indicati come di forza maggiore, che alla luce delle linee guida ANAC sulle concessioni dovrebbero essere correttamente qualificate come rischi da allocare o ponderare nel piano economico finanziario.
0: Spiego già questo, cioè loro prendono praticamente lo stadio, Genova Stadium, e ti dice, se trovo l'amianto, paga al comune i lavori per togliere l'amianto. Se c'è una perdita di qualche problema, paga al comune. ANAC che cosa dice? Eh no, guardate che non è così. Quando tu compri, prendi un diritto di superficie o compri, devi mettere nella tua offerta, quindi valutate lo squadre, perché non va bene quello che avete scritto nella prima proposta. Dovete assumervi i rischi come dice ANAC e non potete chiedere domani al comune di pagare lavori che, perché si scoprono successivamente. Fa parte del rischio dell'operazione.
1: Vengono citati infatti il rischio archeologico,
0: bellico,
1: il rischio bellico, giusto, la sorpresa geologica, che possono comportare costi importanti. Io leggo, anche la parola sorpresa geologica non l'ho inventata, c'è scritto. Oltre a questi rischi, che attengono alla fase costruttiva.

0: costruttiva per quanto relativo alla fase gestionale osserva inoltre che il rischio relativo all'aumento dei costi dell'energia elettrica sarebbe posto in campo all'amministrazione per tutta la durata della concessione.
1: Dell'energia elettrica. Cioè per i prossimi 99 anni, oggi lo stadio di Genova, cittadini, costa, supponiamo, 100.000 euro all'anno di energia elettrica. Nei prossimi 99 anni, poi diventa la bolletta 200, 300, 500, 1 milione, voi, tutti i cittadini, pagate la differenza dai 100.000 di oggi per i prossimi 99 anni a Genova Sampdoria. Siete d'accordo? Se siete d'accordo, diamogli lo stadio. Ah, queste sono le condizioni che pongono loro e che giustamente, qual è della direzione questa che osserva questa problematica?
0: Sempre direzione demani e patrimonio.
1: Bravissimi, bravi. Bravi.
0: Cambiamo e andiamo alla direzione politica dello sport, che dice che si ribadisce pertanto che il nuovo progetto dovrà essere pienamente conforme alla normativa sportiva di riferimento UEFA Stadium Infrastructures Regulation 2025 e la UEFA Tournaments Requirements con i criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, normativa CONI e inoltre anche al recente decreto ministeriale.
1: Che è recente, molto recente, tra l'altro è entrato in vigore
0: il 24 dicembre del 2025, l'11 febbraio.
1: È entrato in vigore l'11 febbraio, quindi
0: 2026.
1: Dobbiamo capire queste normative di sicurezza per gli europei se comprendono che puoi avere un carcere a 15 metri e delle case a 15 metri. Io vorrei andarla a vedere, non l'ho letto, perché ho già letto tanto sta settimana e questo non ce l'ho fatta, però andiamo a vederlo. Abbiamo altro, Igor?
0: In conclusione, sì. Allora, dall'analisi complessiva della documentazione progettuale presentata dalla società Genova Stadium SRL si rileva che l'alternativa 1, contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui alla proposta di ammodernamento e riqualificazione dello stadio comunale Luigi Ferrari, sede dell'immobile Villa Musso Piantelli, presenta elementi di interesse pubblico.
1: Bene, presenta elementi di interesse pubblico. Quindi, a mio giudizio, questa frase presenta elementi, dopo tutto quello che abbiamo letto, e per un po' di esperienza, visto che sono 5 anni in Senato, l'ho fatto, io posso dirvi che secondo me alla fine di questo documento, teoricamente, si poteva anche dire non ci sono elementi perché presenti interesse pubblico, perché il progetto presentato ha troppe eccezioni. C'è stata comunque una scelta che diventa politica, perché i dirigenti hanno fatto bene il loro lavoro. Bravissimi. Ci possiamo fidare dei nostri dirigenti del comune. La scelta politica, nonostante tutte le eccezioni che vi abbiamo letto, noi diciamo che presenta elementi di interesse pubblico e diamo la possibilità sostanzialmente alla società Genova Stadium di andare avanti e di presentare non quello che hanno presentato fino ad oggi, che ha molti elementi discutibili, ma di presentare entro 30 giorni un documento serio, importante, con le garanzie, con gli istituti bancari che lo garantiscono e quant'altro. Quindi a questo punto direi che dobbiamo andare in pubblicità e dopodiché iniziamo il dibattito. Grazie.
2: E allora ci siamo, è il momento del dibattito, comunque dei punti di vista, è il momento delle opinioni, magari personali, magari dovute anche all'appartenenza di uno schieramento rispetto a un altro, ma perché no, magari anche rispetto all'opinione che uno ha dentro da cittadino, magari da tifoso, da chi allo stadio lo frequenta e quindi insomma adesso piano piano sentiamo un po' tutti gli ospiti. Il primo a salire sul podio, vado a dare il benvenuto a Marco Mismacher, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.
3: Buonasera, grazie.
2: Allora, è libero di andare come preferisce, senza limiti di tempo.
3: Benissimo.
2: Ovviamente, non c'è un cronometro che misura i minuti che lei ha a disposizione, però appunto può essere una considerazione personale come anche politica, scelga lei.
3: O un misto. Bene, ok, grazie. Dunque, la prima considerazione che faccio è che siamo arrivati a questo punto che non era stato fatto ancora niente. Nello stadio, vicenda stadio, nessuno aveva mosso praticamente palla, come si può

dire in questo caso. Nonostante ci siano stati dei grossi finanziamenti a livello nazionale e internazionale, a livello europeo del PNRR e fondi diciamo di questo tipo, non è stato fatto alcun tipo di investimento o comunque alcun tipo di prospettiva futura per lo stadio. Ora, le soluzioni dello stadio se ne parla da tantissimi anni, penso da quando ero bambino che si parla, diciamo, dell'utilizzo dello stadio, dello spostamento dello stadio. Io credo che in un certo senso si debba tifare tutti quanti per la soluzione migliore possibile per Genova, e questo è il nostro intendimento. Come direbbe il nostro presidente di Regione Bucci, non bisogna, credo, fare i gufi, almeno ci diceva così un tempo, ma credo bisogna si debba fare una critica e un'analisi seria di quelle che sono le opportunità che abbiamo concrete in questo momento storico. Io rappresento oggi il Comune di Genova, quindi il Comune di Genova è presente, così come l'opposizione che vedo qui. Credo che quello che fa il Comune di Genova è quello che deve fare, che avrebbe sempre dovuto fare, cioè fare le critiche nel merito proprio di quello che viene proposto da parte di tutti i soggetti interessati nella partita dello stadio. E credo che il Comune di Genova responsabilmente faccia in modo che l'interesse pubblico sia preminente. Ed è proprio questo l'intendimento, perché l'alternativa, ed è stato esplicato in maniera non in un reels di un minuto, ma in maniera molto puntuale in consiglio comunale dalla sindaca, è stato proprio spiegare qual era l'alternativa rispetto a questa della società di Genoa e Sampdoria. L'alternativa era vendere a un privato, ma non una vendita del diritto di superficie, cioè non il diritto di superficie, la vendita dell'intero blocco, dell'intero stadio. E questo era ovviamente diciamo un rischio ancora maggiore da parte dell'amministrazione, perché gli stessi rilievi che vengono fatti su Genoa e Sampdoria, che ovviamente avranno alterne fortune come hanno sempre avuto, sono i rilievi che si potrebbero fare nei confronti di qualsiasi società privata. Quindi quello che fanno gli uffici del Comune è doveroso, non ci aspettiamo niente di meno, e l'alternativa che si voleva fare non era quella di vendere a 18 milioni come era stimato prima, ma vendere a 14,5 milioni. Con un carico di costi al Comune di 17 milioni, quindi il Comune avrebbe rimesso 2 milioni e mezzo, non ci avrebbe guadagnato, avrebbe rimesso 2 milioni e mezzo e avrebbe potuto utilizzare quello stadio 8 giorni all'anno. Con questa modalità invece lo stadio verrà utilizzato per 20 giorni all'anno. Questo a livello economico è una differenza sostanziale, perché lo stadio ormai si vede in ogni città europea, anche diciamo qualche città italiana, è stata citata Firenze ad esempio, ma lo stadio non può più vivere per la partita in sé, questo è evidente. È un fatto che dobbiamo accettare, e quindi deve fare diverse cose. Una di queste cose che non era stata, diciamo, fatta più da diversi anni sono appunto i concerti. Quest'estate tornerà per la prima volta con Olly, ci saranno delle date al Ferraris, e qua diciamo si lega il mio ricordo personale, perché il mio primo concerto a 13 anni Vasco Rossi allo stadio Luigi Ferraris, e io credo che questa sia un'opportunità per la città, anche solo anche per chi non è poi tifoso direttamente di calcio. Quindi è un sistema che deve funzionare a 360 gradi. Aggiungo che dalla parte diciamo del privato sarebbe stato molto più sbilanciato darla a un qualsiasi privato come ad esempio poteva essere CDS, rispetto alla soluzione che potrebbe esserci ora. Ora siamo in una fase in cui ovviamente devono essere fatti dei rilievi, con la scadenza che comunque entro luglio ci deve essere un piano di fattibilità tecnico-economica, per cui la città di Genova potrà candidare lo stadio. Se questo non avviene entro luglio, perderemo gli europei del 2032. Io dico una cosa, ma perché non è stato fatto prima?
Cioè questa cosa qui bisognava affrontarla 2 anni prima. Altre città si sono mosse con altri tipi di finanziamenti. Questo è il fatto.

0: Faccio un ultimo caso di quello che abbiamo avuto a Genova su un investimento pubblico che è quello del Waterfront. Quello del Waterfront, credo che il saldo, anzi il bilancio finale per il Comune di Genova o comunque di risorse pubbliche sia di 260 milioni di euro. Quella è un'operazione di un palazzetto che è stato dato a un privato, è un palazzetto che comunque ha una taglia problematica perché è troppo grosso, troppo grande per alcuni eventi, per alcune squadre, per alcune discipline che non hanno quel genere, quella bigliettazione, così tanti tifosi, ma è troppo piccolo per alcuni eventi. E abbiamo sostanzialmente, dopo un grandissimo investimento pubblico, due palazzi che sono l'ultima cosa che serve alla città di Genova.
1: Lei è arrivato qui con delle idee, ovviamente, con un qualcosa in testa.
0: Si spera.
1: Come esce questa sera dopo aver visto questa oretta?
0: Guardi,
1: di dati, di numeri e di documenti.
0: Io ne esco che da consigliere di maggioranza farò esattamente quello che faceva l'opposizione, e cioè cercare di capire qual è la migliore soluzione per Genova, perché è questo l'intendimento ed è questa la nostra volontà, perché è fondamentale avere uno stadio moderno, sicuro, sostenibile e che sia pienamente diciamo utilizzato, ma non solo dai tifosi ma da tutti i genovesi. E anzi rilancio anche su un tema dei residenti, che da quel punto di vista ci deve essere un impegno tutti insieme come istituzioni, come attività commerciali, anche a rendere, diciamo, più come dire, soft, un po' più comodo lo stadio a chi abita lì, perché spesso io capisco anche chi abita lì ha dei lati negativi da parte dello stadio che non sono da poco.
1: Grazie Marco.
0: Grazie
1: Becker,
0: a voi. Grazie.
1: Movimento 5 Stelle. E allora è il momento di Alessandra Bianchi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E bentrovata.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, insomma, lei
2: grazie
1: è stata assessore dello sport, quindi insomma ha vissuto anche tante riunioni con le società, con appunto, i club, con gli uffici. Quindi insomma, chi più di lei in qualche modo conosce anche questa realtà. Miss Mecker prima ha detto, Salis nel Consiglio Comunale è stata molto chiara su quello che è il progetto stadio.
2: Ma innanzitutto grazie mille dell'invito, complimenti per la trasmissione, per ridarmi l'emozione di poter riessere in campo. Ma Salis ha dato delle risposte, quello che diceva il collega Mesmecker, ha risposto a un articolo 54, un'interrogazione diciamo rapida con 3 minuti di riscontro senza nessun tipo di dibattito. Quindi l'assenza di oggi, ma soprattutto non portare mai il tema in aula e non voler si confrontare, è un po' come mi è parsa quanto detto prima dal collega, che per rimanere in tema buttare un po' la palla in tribuna, perché non ho sentito risposte, non ho sentito precisazioni e confronti sui temi che avete giustamente posti, ma ho solo sentito come sempre dare la colpa a quelli di prima oppure trovare un qualcosa per poter dire cosa non è stato fatto, arrivando addirittura al Waterfront, che forse non si ricorda il collega che il Palasport l'hanno fatto fallire ed era fatiscente. Ma bypassando questo tema, che spero e mi auguro che prima o poi ci sarà una commissione consiliare a Palazzo Tursi,
1: della Sala Rosa, che
2: assolutamente, ma quello no, ma se ci fosse modo di poter confrontarsi e parlare di dati, noi siamo assolutamente costruttivi.
1: Ecco, i dati
2: per
1: che
2: poter...
1: ha visto questa sera li conosceva già?
2: Li conoscevo
1: già,
2: perché ho studiato tutta la documentazione che da qualche giorno possiamo vedere a fronte della delibera che hanno fatto per la dichiarazione di interesse pubblico, e mi permetto di sottolineare alcuni aspetti. Per esempio, sfido chiunque a contraddirmi: il diritto di superficie è la vendita dell'immobile, separata dal diritto di proprietà del suolo. Basta leggere l'articolo 952 del codice civile e c'è scritto chiaramente: il proprietario può alienare, quindi vendere, sì singolarmente l'immobile e non il fondo. Questo è diritto. Quindi vendendo, costituendo il diritto di superficie sullo stadio, l'involucro, tutto il bel contenitore dello stadio viene venduto e viene ceduta la proprietà. Ma non solo, nella proposta di Genova Stadium è compreso il diritto di superficie, la richiesta che venga costituito il diritto di superficie su Villa Piantelli e su due parcheggi P1, definiti P1 e P2, ossia uno quello vicino al mercato di Piazza Romagnosi e l'altro quello di fronte praticamente al carcere, che oggi è regolamentato per l'accesso da una sbarra.

0: terra, il che vuol dire che viene tolta la proprietà comunale data a Genova Stadium, che nella stessa proposta allegata al progetto di fattibilità, per quanto riguarda i parcheggi, vengono asserviti a 6.000 metri quadri di spazi commerciali che verranno creati all'interno, il che vuol dire che verranno creati questi negozi che beneficeranno di parcheggi esclusivi. Quindi le parole dell'assessore al commercio Beghin, che nulla sapeva e che diceva che assolutamente era in fase molto generica e ancora si dovevano approfondire i dettagli, delle due una: o non era a conoscenza oppure volutamente non ha voluto parlare, perché io penso che sia un problema da affrontare. Non so neanche se ci sia stato un coinvolgimento col territorio, un confronto con i commercianti, con i CIV, non mi risulta. Quindi questo è un problema da affrontare, e dire che rimane pubblico e che quindi, come abbiamo sentito nelle interviste di aprile e di maggio, che rimane del comune e che all'interno sarà uno stadio destinato ai cittadini e alle cittadine, io direi che non sia proprio così. Vengono ricreati degli spazi commerciali messi a reddito, così come il diritto di superficie viene richiesto anche per Villa Piantelli, una villa, una dimora storica che per il comune ha un valore patrimoniale e anche di offerta turistica importante, e che, andando a costituire un diritto di superficie, e automaticamente verrà meno. Quindi questo è chiaro ed evidente nei documenti che avete citato voi. Altra problematica che l'avete detta, e vorrei aggiungere un elemento, è quella delle garanzie, perché dire che per 50 anni non sarà previsto il canone concessorio, che viene chiamato così non perché è una concessione, ma perché per il diritto di superficie, se ha una scadenza, non si chiama prezzo ma si chiama canone concessorio, ma non è una concessione. Per i primi 50 anni è gratuito, per i 49 anni successivi allora inizia a decorrere. Ma che garanzie vorrei capire, e vorrei capire che cosa verrà proposto, quale possa essere la garanzia che viene data a 50 anni per il pagamento di quei canoni là. Io penso che ad oggi non sia prevista nessun tipo di garanzia, e che sia anche difficile poter individuare il tipo di garanzia che viene offerto. Quindi quello che diceva il sindaco, perché così qualunque cosa succede, a parte che stiamo parlando tra 50 anni, e poi con che tipo di solidità di chi effettua l'operazione. Per di più, come Genoa e Samp si sono riservati il diritto di poter andare a gestire e a portare avanti tutta l'operazione con un'altra società, con un altro soggetto che ancora oggi è abbastanza non identificato. Quindi io ritengo che ci siano delle grosse criticità, senza contestare o entrare nel merito della proposta, che giustamente deve stare in piedi dal punto di vista economico, però dal lato amministrazione devono essere valutate, devono essere date delle risposte e devono essere forniti degli elementi a sostegno di tutta questa parte, che io penso che sia fondamentale.
1: Grazie Alessandra Bianchi.
2: Grazie a voi.
1: Allora, dopo Alessandra Bianchi è il turno di Simone D'Angelo. Buonasera, ben trovato anche a lei. Consigliere regionale del Partito Democratico con un passato in comune, quindi insomma anche le cose comunali o comunque della città le conosce molto bene. Che idea si è fatto prima, che si è fatto magari questa sera guardando la trasmissione, con questi numeri, questi dati, questi documenti?
3: Ma io penso che ovviamente sia importante che la città discuta delle sue priorità, discuta anche dello stadio, e penso che sia utile affrontare confronti di questa natura anche vista in qualche modo la difficoltà, diciamo così, nel dibattito tra le parti politiche, nel raccogliere elementi di verità. Io penso di non avere la scienza infusa, ma di avere una buona memoria, avendo fatto il consigliere comunale quando al governo della città c'era la destra con l'avvocato Picciocchi, con l'avvocata Bianchi e con l'attuale presidente Bucci, perché quando la sinistra ha vinto le elezioni aveva dato a questa città un messaggio molto chiaro, che il modello Palasport era un modello non da noi replicabile, perché l'idea che c'era sullo stadio Luigi Ferraris era in scala maggiorativa, un'operazione identica a quella del Palasport. Lo stesso privato, CDS, che aveva comprato il Palasport all'epoca a 14 milioni, poi il Palazzetto dello Sport ricomprato dal Comune a 23 milioni di euro, solamente l'arena sportiva, perché il privato nel mentre aveva fatto 28.000 metri quadrati di spazio commerciale sui quali attualmente quello stesso privato fa utili. Quel privato, che non ha mai gestito uno stadio in vita sua, era il soggetto che veniva individuato dall'allora giunta Bucci-Picciocchi per

0: Gestire, anzi per acquistare lo stadio di Genova a 14 milioni e mezzo. Abbiamo qui scoperto, e vi ringrazio questa sera, che il valore dello stadio di Genova è di 18 milioni e mezzo. Era la stessa modalità disastrosa del Palasport. Ora, io penso abbia fatto bene Silvia Salis a dire che quella modalità era profondamente sbagliata e ingiusta, perché l'operazione Waterfront, lo ricordava giustamente il consigliere Mesmacher, è costata ai contribuenti più di 200 milioni di euro. Penso che sia corretto dare ai genovesi uno stadio che non sia in condizioni di fatiscenza. Tanti sono tifosi, ma anche i non tifosi sono legati affettivamente allo stadio Luigi Ferraris. Quello stadio oggi è in condizioni veramente precarie. Quando il comune di Genova, a trazione destra, voleva vendere quello stadio, si doveva fare carico addirittura di 17 milioni e mezzo di spese per la messa in sicurezza dello stadio prima della vendita. Credo che Salis abbia fatto bene a sottolineare la necessità di difesa dell'interesse pubblico, tant'è vero che in questa bozza, ed è giusto che si discuta delle bozze perché sono ovviamente percorsi in divenire, Genova ha la garanzia di fronte a Genoa e Sampdoria di avere quello stadio 20 giorni almeno all'anno per fare concerti e grandi eventi e non gli 8 che erano nelle intenzioni dell'accordo della destra con CDS. Ciò detto, io penso che ci sia un fattore che distingue in maniera molto forte la destra dalla sinistra e dobbiamo dircelo con rispetto. Ci sono delle priorità in una città rispetto alla spesa pubblica. Noi pensiamo che i soldi pubblici vadano utilizzati prioritariamente per gli asili, per il trasporto pubblico, per i servizi sociali, per i servizi educativi. Se il Comune di Genova avesse risorse infinite per tenere al 100% lo stadio nelle sue disponibilità, io penso farebbe bene Silvia Salis andare avanti sull'idea di avere lo stadio al 100% di controllo comunale. Manteniamo la proprietà. L'idea è quella di che Genoa e Sampdoria garantiscono ai tifosi di questa città uno stadio dignitoso, che è un obbligo ed è un dovere rispetto a chi popola quello stadio. Ci saranno elementi da limare, deve essere garantito ovviamente l'interesse pubblico. Non ci deve più essere, e questo era un impegno che ci eravamo presi con Silvia Salis, una città che spende 200 milioni di euro per 100 appartamenti di lusso, 28.000 metri quadrati di spazi commerciali e un'arena sportiva come al Palasport, che poi è tornata al Comune di Genova. Se Genoa e Sampdoria, non me lo auguro, avranno dei problemi, ci sarà un contratto che dirà che quello spazio torna al Comune di Genova. Ma è chiaro e deve essere evidente che la differenza tra destra e sinistra si gioca anche su questo, e di fronte alle difficoltà che abbiamo nel quotidiano, basti pensare al disastro che ci è stato lasciato in eredità, e mi spiace, sugli asili da parte di questa dell'ex per fortuna amministrazione, i soldi pubblici vanno usati bene. Vedo che la consigliera Bianchi, scuote la testa, ma non voglio entrare nella dialettica non positiva che si vede ogni martedì in consiglio comunale, solamente per sottolineare questo. È una fase in divenire e va dato ovviamente alla giunta Salis il credito di chi ovviamente ha messo da parte un progetto fondamentalmente sbagliato e ingiusto. Oggi si apre un'altra finestra e io penso sia opportuno discutere in serate come questa, positive, dove ognuno dice la sua opinione. Da destra si difende l'operazione del Palasport che si voleva replicare sullo stadio, da parte nostra quel modello è un modello irricevibile da ogni punto di vista.
1: Grazie a Simone D'Angelo. E allora, neppure farlo apposta, Pietro Picciocchi, chiamato in causa ex vice sindaco, oggi consigliere comunale, insomma chiamato in causa in più di un'occasione.
2: Ma sì, sono abituato alle provocazioni dell'amico D'Angelo, non rispondo perché francamente penso che stiamo ai fatti, no? Io credo che stasera, grazie a Primo Canale, abbiamo avuto un'analisi sconosciuta ai più, perché non abbiamo avuto la possibilità di trattare di questo argomento in maniera diffusa come avremmo voluto, ed è un'analisi impietosa, nel senso che quello che dicono non la destra becera, cattiva, come ci appella sempre la sindaca, non giornalisti di cui magari della cui oggettività si dubita, no, lo dicono i dirigenti e funzionari del Comune di Genova, dicono che questa operazione oggi non ha elementi di credibilità. E vedete, a me va bene tutto, per carità, e dico molto chiaro che io voglio che si faccia lo stadio, cioè se questa soluzione che ha individuato il sindaco funziona, io dico ben venga. E sarò il primo a sostenerla. Così chiariamo il campo, che qui io non voglio, come ha fatto il consigliere D'Angelo, polarizzare il dibattito destra-sinistra.

Non mi interessa lo stadio, mi interessa l'interesse pubblico, mi interessa il bene della città. Però non mi piace essere preso in giro. Allora, voi avete fatto sentire prima il reel con cui la sindaca il 12 febbraio ha comunicato questa grande notizia. Ha detto 3 bugie in 30 secondi, credo che veramente sia un record. Ha detto che era stato dichiarato l'interesse pubblico e noi abbiamo visto che non c'è l'interesse pubblico, ci sono elementi di interesse pubblico. Ha detto che c'era un progetto e non c'è.

0: Lo vendiamo, lo diamo in concessione. Lo stadio viene dato in diritto di superficie, che, come ha detto la collega Bianchi, è una vendita. E guardate che anche qui, però, siamo seri nei confronti della città, perché qui non è che lo dice Picciocchi, lo dice il Codice Civile, lo dice l'articolo 952 del Codice Civile e lo dice il Comune di Genova, perché in quel passaggio che voi avete riprodotto c'è scritto molto chiaramente, dice il dirigente del demanio, due cose. Guardate che la cessione del diritto di superficie è assimilabile alla vendita. E quanto era stato valutato nel 2018? Era stato valutato 18 milioni, di cui il dubbio del dirigente, ma allora noi lo stiamo dando a gratis alle squadre. E poi si dice che questo equivale ad una perdita patrimoniale per il bilancio del Comune di Genova. Allora, io, come dire, affronto questi argomenti in maniera oggettiva, laicamente. Vorrei capire come si pone il sindaco, l'amministrazione, su questi problemi che auspichiamo tutti possano essere superati, ma che oggi innegabilmente ci sono. Poi voglio dirvi un'altra cosa, perché secondo me l'errore che è stato fatto sullo stadio Sin dalla campagna elettorale è stato quello di trasformarlo in una battaglia ideologica. Siccome noi alla fine degli 8 anni avevamo ricevuto questa proposta, e io qui vi porto una testimonianza, guardate che il Genova e Sampdoria erano ben felici quando si è fatta avanti CDS. Parliamoci chiaro, questo film dello stadio ceduto alle due squadre, noi lo abbiamo visto subito, e dico subito, e come dire faccio anche autocritica, perché ci siamo fatti prendere in giro per 8 anni. Perché per 8 anni Genova e Sampdoria ci avevano detto prendiamo noi lo stadio, i progetti non arrivavano, oppure arrivavano progetti di questo tipo.
1: Ecco, Picciocchi, la interrompo solo per un motivo. Prego. Lei diceva adesso, era una domanda che stavo per farle, lei ha avuto rapporti con Genova e Sampdoria negli anni, certo. Ha fatto diverse riunioni.
0: Con diverse presidenze, con diverse presidenze.
1: Il punto di domanda che abbiamo fatto vedere prima, no? Delle due proprietà, quanto può spaventare, deve spaventare, perché sono due proprietà per mille motivi ritenute ballerine.
0: Allora, guardate, io penso...
1: Però c'era un progetto, lei ha detto, presentano un progetto, non è mai arrivato un progetto definitivo.
0: Noi abbiamo in questi anni constatato una inconcludenza totale e una mancanza di credibilità di queste iniziative. Questo è il punto. Però vedete qual era la differenza tra chi c'era prima e chi c'è oggi? Che chi c'era prima, quando arrivavano proposte di questo tipo, si rimandavano indietro, ok? Perché c'erano tutte queste lacune. Oggi invece forziamo la mano, perché dobbiamo dire ai genovesi che facciamo lo stadio, però poi è un grande errore, perché poi, come dire, questi atteggiamenti e poi, come dire, ritornano, no? Perché quando si raccontano delle fandonie, come è stato detto, c'è l'interesse pubblico, c'è la concessione e non la vendita, c'è il progetto e non c'è un progetto, poi alla fine, come dire, si arriva, no? Al collo di bottiglia, e poi le persone, quando vedono che tutto è fermo, tutto fallisce, due domande se le fanno. Allora, per quale motivo ad un certo momento noi ci rendemmo conto, e io rivendico questa scelta, che era necessario affiancare Genova e Sampdoria da parte di uno sviluppatore immobiliare qualificato? Poi ci sarebbe stata una gara, poteva arrivare un fondo internazionale, poteva arrivare un gruppo di sviluppatori immobiliari, chissà da dove, ci sarebbe stata un'evidenza pubblica, perché ci eravamo resi conto che queste squadre non avevano la spina dorsale per fare un'operazione di questo tipo.
1: Non ce l'hanno neppure adesso?
0: A mio avviso non ce l'hanno neppure adesso, ma non lo dico io, lo dicono i rappresentanti del Comune di Genova. E poi vi stavo dicendo prima, l'errore che è stato fatto è quello di trasformare la vicenda stadio in una battaglia ideologica. Lo stadio deve restare pubblico, ma scusate un attimo, anche qui cerchiamo di essere pratici. Guardiamo, sono stati rifatti. Udine, venduto alle squadre. Milano, recentemente, voglio dire, la giunta di sinistra del sindaco Sala ha venduto lo stadio di Milano a Inter e Milan, d'accordo? Benissimo, con delle garanzie ben precise e con un procedimento che io ho esaminato che è ben più complesso di quello che noi vediamo, ok? Allora, sono state tutte vendite, d'accordo? Quindi io non è che sono contrario al fatto che lo stadio... Perché diciamo che lo stadio non può essere venduto ai privati? Guardiamo nel mondo, scusate, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, ma dov'è il problema? Ma no, noi dobbiamo dire che lo stadio, la sindaca diceva in campagna elettorale, deve restare pubblico, il comune farà un mutuo. Poi si è resa conto che non era possibile e allora abbiamo questa soluzione pasticciata che è una vendita ad un soggetto che non ha la solidità, perché poi la differenza è questa, perché se decidiamo che il modo per ristrutturare lo stadio

0: e vendere, allora il tema si sposta, come voi stasera secondo me avete molto bene focalizzato, sulla solidità del soggetto che acquista lo stadio. Allora noi su questo oggi, mi dispiace dirlo, siamo assolutamente carenti. Poi un'ultima cosa voglio dire su questa questione dei contributi pubblici. Guardate che comunque si intende impostare questa operazione, il comune non ne uscirà mai a costo zero, perché ci sono delle aree di pertinenza dello stadio che sono pubbliche, che vanno riqualificate. Allora io francamente, quando sento la sindaca dire Picciocchi voleva vendere lo stadio a 14 milioni, però poi chi lo comprava chiedeva al comune opere per 17. Qui che cosa succede? Che qui invece si regala lo stadio perché lo si dà a zero, e chi lo prende che cosa ci sta dicendo? Che servono opere pubbliche per 19 milioni. Prima le avevano chieste al comune, la sindaca ha detto ah no, non le fa al comune. Sapete cosa c'è scritto nel documento che voi avete fatto leggere? C'è scritto poi più avanti Gene e Sandoria ci dovranno dire qual è l'ente pubblico che mette i soldi. Allora, come minimo, nella migliore delle ipotesi, questa operazione oggi ha un buco di 19 milioni ed equivale alla svendita di un bene pubblico. È chiaro che in questa condizione resto molto perplesso e, come dire, auspico che questi dubbi possano essere superati.
1: Grazie Pietro Picciocchi. Grazie, ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito con gli altri interventi.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me.
7: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: E allora ci siamo, è il momento del dibattito, comunque dei punti di vista, è il momento delle opinioni, magari personali, magari dovute anche all'appartenenza di uno schieramento rispetto a un altro, ma perché no, magari anche rispetto all'opinione che uno ha dentro da cittadino, magari da tifoso, da chi allo stadio lo frequenta e quindi insomma adesso piano piano sentiamo un po' tutti gli ospiti. Il primo a salire sul podio, vado a dare il benvenuto a Marco Mismacher, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, è libero di andare come preferisce, senza limiti di tempo.
2: Benissimo.
1: Ovviamente, non c'è un cronometro che misura i minuti che lei ha a disposizione, però appunto può essere una considerazione personale come anche politica, scelga lei.
2: Ho un misto. Bene, ok, grazie. Dunque, la prima considerazione che faccio è che siamo arrivati a questo punto che non era stato fatto ancora niente. Nello stadio, vicenda stadio, nessuno aveva mosso praticamente palla, come si può dire in questo caso. Nonostante ci siano stati dei grossi finanziamenti a livello nazionale e internazionale, a livello europeo del PNRR e fondi diciamo di questo tipo, non è stato fatto alcun tipo di investimento o comunque alcun tipo di prospettiva futura per lo stadio. Ora, le soluzioni dello stadio se ne parla da tantissimi anni, penso da quando ero bambino che si parla diciamo dell'utilizzo dello stadio, dello spostamento dello stadio. Io credo che in un certo senso si debba tifare tutti quanti per

la soluzione migliore possibile per Genova e questo è il nostro intendimento. Come direbbe il nostro presidente di regione Bucci, non bisogna, credo, fare i gufi, almeno ci diceva così un tempo, ma credo bisogna si debba fare una critica e un'analisi seria di quelle che sono le opportunità che abbiamo concrete in questo momento storico. Io rappresento oggi il Comune di Genova, quindi il Comune di Genova è presente, così come l'opposizione che vedo qui. Credo che quello che fa il Comune di Genova è quello che deve fare, che avrebbe sempre dovuto fare, cioè fare le critiche nel merito proprio di quello che viene proposto da parte di tutti i soggetti interessati nella partita dello stadio. E credo che il Comune di Genova responsabilmente faccia in modo che l'interesse pubblico sia preminente. Ed è proprio questo l'intendimento, perché l'alternativa, ed è stato esplicato in maniera non in un reels di un minuto, ma in maniera molto puntuale in consiglio comunale dalla sindaca, è stato proprio spiegare qual era l'alternativa rispetto a questa della società di Genoa e Sampdoria. L'alternativa era vendere a un privato, ma non una vendita del diritto di superficie, cioè non il diritto di superficie, la vendita dell'intero blocco, dell'intero stadio. E questo era ovviamente, diciamo, un rischio ancora maggiore da parte dell'amministrazione, perché gli stessi rilievi che vengono fatti su Genoa e Sampdoria, che ovviamente avranno alterne fortune come hanno sempre avuto, sono i rilievi che si potrebbero fare nei confronti di qualsiasi società privata. Quindi quello che fanno gli uffici del Comune è doveroso, non ci aspettiamo niente di meno. E l'alternativa che si voleva fare non era quella di vendere a 18 milioni come era stimato prima, ma vendere a 14,5 milioni, con un carico di costi al Comune di 17 milioni. Quindi il Comune avrebbe rimesso 2 milioni e mezzo, non ci avrebbe guadagnato, avrebbe rimesso 2 milioni e mezzo e avrebbe potuto utilizzare quello stadio 8 giorni all'anno. Con questa modalità invece lo stadio verrà utilizzato per 20 giorni all'anno. Questo a livello economico è una differenza sostanziale, perché lo stadio ormai si vede in ogni città europea, anche diciamo qualche città italiana, è stata citata Firenze ad esempio, ma lo stadio non può più vivere per la partita in sé. Questo è evidente, è un fatto che dobbiamo accettare e quindi deve fare diverse cose. Una di queste cose che non era stata, diciamo, fatta più da diversi anni sono appunto i concerti. Quest'estate tornerà per la prima volta con Olly, ci saranno delle date al Ferraris e qua, diciamo, si lega il mio ricordo personale perché il mio primo concerto a 13 anni Vasco Rossi allo stadio Luigi Ferraris. E io credo che questa sia un'opportunità per la città, anche per chi non è poi tifoso direttamente di calcio. Quindi è un sistema che deve funzionare a 360 gradi. Aggiungo che dalla parte, diciamo, del privato sarebbe stato molto più sbilanciato darla a un qualsiasi privato, come ad esempio poteva essere CDS, rispetto alla soluzione che potrebbe esserci ora. Ora siamo in una fase in cui ovviamente devono essere fatti dei rilievi, con la scadenza che comunque entro luglio ci deve essere un piano di fattibilità tecnico-economica, per cui la città di Genova potrà candidare lo stadio. Se questo non avviene entro luglio, perderemo gli europei del 2032. Io dico una cosa, ma perché non è stato fatto prima? Cioè, questa cosa qui bisognava affrontarla 2 anni prima. Altre città si sono mosse con altri tipi di finanziamenti. Questo è il fatto. Faccio un ultimo caso di quello che abbiamo avuto a Genova. Su un investimento pubblico che è quello del Waterfront. Quello del Waterfront, credo che il saldo, anzi il bilancio finale per il Comune di Genova o comunque di risorse pubbliche sia di 260 milioni di euro. Quella è un'operazione di un palazzetto che è stato dato a un privato, è un palazzetto che comunque ha una taglia problematica perché è troppo grosso, troppo grande per alcuni eventi, per alcune squadre, per alcune discipline che non hanno quel genere
genere quella bigliettazione e così tanti tifosi, ma è troppo piccolo per alcuni eventi.

0: e abbiamo sostanzialmente, dopo un grandissimo investimento pubblico, due palazzine di residenze che sono l'ultima cosa che serve alla città di Genova.
1: Lei è arrivato qui con delle idee, ovviamente, con un qualcosa in testa.
0: Si spera.
1: Come esce questa sera dopo aver visto questa oretta?
0: Guardi,
1: di dati, di numeri e di documenti.
0: Io ne esco che da consigliere di maggioranza farò esattamente quello che faceva l'opposizione, e cioè cercare di capire qual è la migliore soluzione per Genova, perché è questo l'intendimento ed è questa la nostra volontà, perché è fondamentale avere uno stadio moderno, sicuro, sostenibile e che sia pienamente diciamo utilizzato, ma non solo dai tifosi ma da tutti i genovesi. E anzi rilancio anche su un tema dei residenti, che da quel punto di vista ci deve essere un impegno tutti insieme come istituzioni, come attività commerciali, anche a rendere diciamo più soft, un po' più comodo lo stadio a chi abita lì, perché spesso io capisco anche chi abita lì ha dei lati negativi da parte dello stadio che non sono da poco.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a voi.
1: Movimento 5 Stelle. E allora è il momento di Alessandra Bianchi. Buonasera. E ben trovata. Allora, insomma, lei
2: grazie
1: è stata assessore dello sport, quindi insomma ha vissuto anche tante riunioni con le società, con appunto, i club, con gli uffici, quindi insomma chi più di lei in qualche modo conosce anche questa realtà. Miss Macker prima ha detto, Salis in Consiglio Comunale è stata molto chiara su quello che è il progetto stadio.
2: Innanzitutto grazie mille dell'invito, complimenti per la trasmissione, per ridarmi l'emozione di poter riessere in campo. Ma Salis ha dato delle risposte, quello che diceva il collega Mesmecker, ha risposto a un articolo 54, un'interrogazione rapida con 3 minuti di riscontro senza nessun tipo di dibattito. Quindi l'assenza di oggi, ma soprattutto non portare mai il tema in aula e non voler si confrontare, è un po' come mi è parsa quanto detto prima dal collega, che per rimanere in tema buttare un po' la palla in tribuna, perché non ho sentito risposte, non ho sentito precisazioni e confronti sui temi che avete giustamente posti, ma ho solo sentito come sempre dare la colpa a quelli di prima oppure trovare un qualcosa per poter dire cosa non è stato fatto, arrivando addirittura al waterfront, che forse non si ricorda il collega che il Palasport l'hanno fatto fallire ed era fatiscente. Ma bypassando questo tema, che spero e mi auguro che prima o poi ci sarà una commissione consiliare a Palazzo Tursi,
1: della Sala Rossa, che
2: assolutamente ma quello no, ma se ci fosse modo di poter confrontarsi e parlare di dati, noi siamo assolutamente costruttivi.
1: Ecco, i dati
2: per
1: che
2: poter...
1: ha visto questa sera li conosceva già?
2: Li conoscevo
1: già,
2: perché ho studiato tutta la documentazione che da qualche giorno possiamo vedere a fronte della delibera che hanno fatto per la dichiarazione di interesse pubblico, e mi permetto di sottolineare alcuni aspetti. Per esempio, sfido chiunque a contraddirmi: il diritto di superficie è la vendita dell'immobile separata dal diritto di proprietà del suolo. Basta leggere l'articolo 952 del codice civile e c'è scritto chiaramente: il proprietario può alienare, quindi vendere, sì, singolarmente l'immobile e non il fondo. Questo è diritto. Quindi costituendo il diritto di superficie sullo stadio, l'involucro, tutto il bel contenitore dello stadio, viene venduto e viene ceduta la proprietà. Ma non solo. Nella proposta di Genova Stadium è compreso il diritto di superficie, la richiesta che venga costituito il diritto di superficie su Villa Piantelli e su 2 parcheggi P1, definiti P1 e P2, ossia uno quello vicino al mercato di Piazza Romagnosi e l'altro quello di fronte praticamente al carcere, che oggi è regolamentato per l'accesso da una sbarra, il che vuol dire che viene tolta la proprietà comunale data a Genova Stadium, che nella stessa proposta allegata al progetto di fattibilità per quanto riguarda i parcheggi vengono asserviti a 6.000 metri quadri di spazi commerciali che verranno creati all'interno, il che vuol dire che verranno creati questi negozi che beneficeranno di parcheggi esclusivi. Quindi le parole dell'assessore al commercio Beghin, che nulla sapeva e che diceva che assolutamente era in fase molto generica e ancora si dovevano approfondire i dettagli, delle due, una, o non era a conoscenza oppure volutamente non ha voluto parlare, perché

0: Io penso che sia un problema da affrontare, non so neanche se ci sia stato un coinvolgimento col territorio, un confronto con i commercianti, con i CIV, non mi risulta. Quindi questo è un problema da affrontare, e dire che rimane pubblico e che quindi, come abbiamo sentito nelle interviste di aprile e di maggio, che rimane del comune e che all'interno sarà uno stadio destinato ai cittadini e alle cittadine, io direi che non sia proprio così. Vengono ricreati degli spazi commerciali messi a reddito, così come il diritto di superficie viene richiesto anche per Villa Piantelli, una villa, una dimora storica che per il comune ha un valore patrimoniale anche di offerta turistica importante, che andando a costituire un diritto di superficie e automaticamente verrà meno. Quindi questo è chiaro ed evidente nei documenti che avete citato voi. Altra problematica che l'avete detta e vorrei aggiungere un elemento è quella delle garanzie, perché dire che per 50 anni non sarà previsto il canone concessorio, che viene chiamato così non perché è una concessione, ma perché per il diritto di superficie, se ha una scadenza, non si chiama prezzo ma si chiama canone concessorio, ma non è una concessione. Per i primi 50 anni è gratuito, per poi i 49 anni successivi allora inizia a decorrere. Ma che garanzie vorrei capire, e vorrei capire che cosa verrà proposto, quale possa essere la garanzia che viene data a 50 anni per il pagamento di quei canoni là. Io penso che ad oggi non sia prevista nessun tipo di garanzia e che sia anche difficile poter individuare il tipo di garanzia che viene offerto. Quindi quello che diceva il sindaco, perché così qualunque cosa succede, a parte che stiamo parlando tra 50 anni, e poi con che tipo di solidità di chi effettua l'operazione. Per di più, come citato, richiamando l'articolo 3 della proposta di Genoa e Samp, si sono riservati il diritto di poter andare a gestire e a portare avanti tutta l'operazione con un'altra società, con un altro soggetto che ancora oggi è abbastanza non identificato. Quindi io ritengo che ci siano delle grosse criticità, senza contestare o entrare nel merito della proposta, che giustamente deve stare in piedi dal punto di vista economico, però dal lato amministrazione devono essere valutate, devono essere date delle risposte e devono essere forniti degli elementi a sostegno di tutta questa parte che io penso che sia fondamentale.
1: Grazie Alessandra Bianchi.
2: Grazie a voi.
1: Allora, dopo Alessandra Bianchi è il turno di Simone D'Angelo. Buonasera, ben trovato anche a lei. Consigliere regionale del Partito Democratico, con un passato in comune, quindi insomma anche le cose comunali, comunque della città, le conosce molto bene. Che idea si è fatto prima, che si è fatto magari questa sera, guardando la trasmissione con questi numeri, questi dati, questi documenti?
3: Ma io penso che ovviamente sia importante che la città discuta delle sue priorità, che sia utile affrontare confronti di questa natura anche vista in qualche modo la difficoltà diciamo così nel dibattito tra le parti politiche nel raccogliere elementi di verità. Io penso di non avere la scienza infusa, ma di avere una buona memoria, avendo fatto il consigliere comunale quando al governo della città c'era la destra con l'avvocato Picciocchi, con l'avvocata Bianchi e con l'attuale presidente Bucci, perché quando la sinistra ha vinto le elezioni aveva dato a questa città un messaggio molto chiaro, che il modello Palasport era un modello non da noi replicabile, perché l'idea che c'era sullo stadio Luigi Ferraris era un, diciamo così, in scala, anzi forse in scala maggiorativa, un'operazione identica a quella del Palasport. Lo stesso privato, CDS, che aveva comprato il Palasport all'epoca a 14 milioni, poi il Palazzetto dello Sport ricomprato dal Comune a 23 milioni di euro, solamente l'arena sportiva, perché il privato nel mentre aveva fatto 28.000 metri quadrati di spazio commerciale sui quali attualmente quello stesso privato fa utili. Quel privato che non aveva mai gestito uno stadio in vita sua era il soggetto che veniva individuato dall'allora giunta Bucci-Picciocchi per gestire, anzi per acquistare lo stadio di Genova a 14 milioni e mezzo. Abbiamo qui scoperto, e vi ringrazio questa sera, che il valore dello stadio di Genova è di 18 milioni e mezzo. Era la stessa modalità disastrosa del Palasport. Ora, io penso abbia fatto bene Silvia Salis a dire che quella modalità era profondamente sbagliata e ingiusta, perché l'operazione Waterfront, lo ricordava giustamente il consigliere Mesmacher, è costata ai contribuenti più di 200 milioni di euro. Penso che sia corretto dare ai genovesi uno stadio che non sia in condizioni di fatiscenza. Tanti sono tifosi, ma anche i non tifosi sono

0: legati effettivamente allo stadio Luigi Ferraris. Quello stadio oggi è in condizioni veramente precarie. Quando il comune di Genova, a trazione destra, voleva vendere quello stadio, si doveva fare carico addirittura di 17 milioni e mezzo di spese per la messa in sicurezza dello stadio prima della vendita. Credo che Salis abbia fatto bene a sottolineare la necessità di difesa dell'interesse pubblico, tant'è vero che in questa bozza, ed è giusto che si discuta delle bozze perché sono ovviamente percorsi in in divenire, Genova ha la garanzia di fronte a Genova Sampdoria di avere quello stadio 20 giorni almeno all'anno per fare concerti e grandi eventi e non gli 8 che erano nelle intenzioni dell'accordo della destra con CDS. Ciò detto, io penso che ci sia un fattore che distingue in maniera molto forte la destra dalla sinistra e dobbiamo dircelo con rispetto. Ci sono delle priorità in una città rispetto alla spesa pubblica. Noi pensiamo che i soldi pubblici vadano utilizzati prioritariamente per gli asili, per il trasporto pubblico, per i servizi sociali, per i servizi educativi. Se il Comune di Genova avesse risorse infinite per tenere al 100% lo stadio nelle sue disponibilità, io penso farebbe bene Silvia Salis andare avanti sull'idea di avere lo stadio al 100% di controllo comunale. Manteniamo la proprietà. L'idea è quella di che Genova e Sampdoria garantiscono ai tifosi di questa città uno stadio dignitoso, che è un obbligo ed è un dovere rispetto a chi popola quello stadio. Ci saranno elementi da limare, deve essere garantito ovviamente l'interesse pubblico. Non ci deve più essere, e questo era un impegno che ci eravamo presi con Silvia Salis, una città che spende 200 milioni di euro per 100 appartamenti di lusso, 28.000 metri quadrati di spazi commerciali e un'arena sportiva come al Palasport che poi è tornata al Comune di Genova. Se Genova e Sampdoria, non me lo auguro, avranno dei problemi, ci sarà un contratto che dirà che quello spazio torna al Comune di Genova. Ma è chiaro e deve essere evidente che la differenza tra destra e sinistra si gioca anche su questo e di fronte alle difficoltà che abbiamo nel quotidiano, basti pensare al disastro che ci è stato lasciato in eredità, e mi spiace, sugli asili da parte di questa dell'ex per fortuna amministrazione, i soldi pubblici vanno usati bene. Vedo che la consigliera Bianchi, scuote la testa, ma non voglio entrare nella dialettica non positiva che si vede ogni martedì in consiglio comunale, solamente per sottolineare questo. È una fase in divenire e va dato ovviamente alla Giunta Salis il credito di chi ovviamente ha messo da parte un progetto fondamentalmente sbagliato e ingiusto. Oggi si apre un'altra finestra e io penso sia opportuno discutere in serate come questa, positive, dove ognuno dice la sua opinione. Da destra si difende l'operazione del Palasport che si voleva replicare sullo stadio, da parte nostra quel modello è un modello irricevibile da ogni punto di vista.
1: Grazie a Simone D'Angelo. E allora, neppure farlo apposta, Pietro Picciocchi, chiamato in causa ex vice sindaco, oggi consigliere comunale, insomma chiamato in causa in più di un'occasione.
2: Ma sì, sono abituato alle provocazioni dell'amico D'Angelo, non rispondo perché francamente penso che stiamo ai fatti, no? Io credo che stasera, grazie a Primo Canale, abbiamo avuto un'analisi sconosciuta ai più, perché non abbiamo avuto la possibilità di trattare di questo argomento in maniera diffusa come avremmo voluto, ed è un'analisi impietosa, nel senso che quello che dicono non la destra becera, cattiva, come ci appella sempre la sindaca, non giornalisti della cui oggettività si dubita, no, lo dicono i dirigenti e funzionari del Comune di Genova, dicono che questa operazione oggi non ha elementi di credibilità. E vedete, a me va bene tutto, per carità, e dico molto chiaro che io voglio che si faccia lo stadio, cioè se questa soluzione che ha individuato il sindaco funziona, io dico ben venga. E sarò il primo a sostenerla. Così chiariamo il campo, che qui io non voglio, come ha fatto il consigliere D'Angelo, polarizzare il dibattito destra-sinistra. Non mi interessa lo stadio, mi interessa l'interesse pubblico, mi interessa il bene della città. Però non mi piace essere preso in giro. Allora, voi avete fatto sentire prima il reel con cui la sindaca il 12 febbraio ha comunicato questa grande notizia. Ha detto tre bugie in 30 secondi, credo che veramente sia un record. Ha detto che era stato dichiarato l'interesse pubblico e noi abbiamo visto che non c'è l'interesse pubblico, ci sono elementi di interesse pubblico. Ha detto che c'era un progetto e non c'è un progetto, c'è un documento che si chiama documento sulle alternative progettuali, che è meno di uno studio di fattibilità, e ha detto noi lo stadio non lo vendiamo,

0: lo diamo in concessione. Lo stadio viene dato in diritto di superficie, che come ha detto la collega Bianchi è una vendita. E guardate che anche qui però siamo seri nei confronti della città, perché qui non è che lo dice Picciocchi, lo dice il codice civile, lo dice l'articolo 952 del codice civile e lo dice il comune di Genova, perché in quel passaggio che voi avete riprodotto c'è scritto molto chiaramente, dice il dirigente del demanio, due cose. Guardate che la cessione del diritto di superficie è assimilabile alla vendita. E quanto era stato valutato nel 2018? Era stato valutato 18 milioni, di cui il dubbio del dirigente, ma allora noi lo stiamo dando a gratis alle squadre. E poi si dice che questo equivale ad una perdita patrimoniale per il bilancio del Comune di Genova. Allora io, come dire, affronto questi argomenti in maniera oggettiva, laicamente. Vorrei capire come si pone il sindaco, l'amministrazione, su questi problemi che auspichiamo tutti possano essere superati, ma che oggi innegabilmente ci sono. Poi voglio dirvi un'altra cosa, perché secondo me l'errore che è stato fatto sullo stadio Sin dalla campagna elettorale è stato quello di trasformarlo in una battaglia ideologica. Siccome noi alla fine degli 8 anni avevamo ricevuto questa proposta, e io qui vi porto una testimonianza, guardate che Genova e Sampdoria erano ben felici quando si è fatta avanti CDS. Parliamoci chiaro, questo film dello stadio ceduto alle due squadre, noi lo abbiamo visto subito, e dico subito, e come dire faccio anche autocritica, perché ci siamo fatti prendere in giro per 8 anni. Perché per 8 anni Genova e Sampdoria ci avevano detto prendiamo noi lo stadio, i progetti non arrivavano, oppure arrivavano progetti di questo tipo.
1: Ecco, perciò che interrompo solo per un motivo. Prego. Lei diceva adesso, era una domanda che stavo per farle, lei ha avuto rapporti con Genova e Sampdoria negli anni, certo. Ha fatto diverse riunioni.
0: Con diverse presidenze.
1: Il punto di domanda che abbiamo fatto vedere prima, no, delle due proprietà, quanto può spaventare, deve spaventare, perché sono due proprietà per mille motivi ritenute ballerine.
0: Allora, guardate, io
1: penso... Però c'era un progetto, lei ha detto, ci allora, presentano un progetto, non è mai arrivato un progetto definitivo.
0: Noi abbiamo in questi anni constatato una inconcludenza totale e una mancanza di credibilità di queste iniziative. Questo è il punto. Però vedete qual era la differenza tra chi c'era prima e chi c'è oggi? Che chi c'era prima, quando arrivavano proposte di questo tipo, si rimandavano indietro. Ok? Perché c'erano tutte queste lacune. Oggi invece forziamo la mano, perché dobbiamo dire ai genovesi che facciamo lo stadio, però poi è un grande errore, perché poi, come dire, questi atteggiamenti poi, come dire, ritornano, no? Perché quando si raccontano delle fandonie, come è stato detto, c'è l'interesse pubblico, c'è la concessione e non la vendita, c'è il progetto e non c'è un progetto, poi alla fine, come dire, si arriva, no? Al collo di bottiglia, e poi le persone, quando vedono che tutto è fermo, tutto fallisce, due domande se le fanno. Allora, per quale motivo ad un certo momento noi ci rendemmo conto, e io rivendico questa scelta, che era necessario affiancare Genova e Sampdoria da parte di uno sviluppatore immobiliare qualificato? Poi ci sarebbe stata una gara, poteva arrivare un fondo internazionale, poteva arrivare un gruppo di sviluppatori immobiliari, chissà da dove, ci sarebbe stata un'evidenza pubblica, perché ci eravamo resi conto che queste squadre non avevano la spina dorsale per fare un'operazione di questo tipo.
1: Non ce l'hanno neppure adesso?
0: A mio avviso non ce l'hanno neppure adesso, ma non lo dico io, lo dicono i rappresentanti del Comune di Genova. E poi vi stavo dicendo prima, l'errore che è stato fatto è quello di trasformare la vicenda stadio in una battaglia ideologica. Lo stadio deve restare pubblico, ma scusate un attimo, anche qui cerchiamo di essere pratici. Guardiamo gli unici esempi di stadi che in Italia sono stati rifatti. Udine, venduto alle squadre. Milano, recentemente, voglio dire, la giunta di sinistra del sindaco Sala ha venduto lo stadio di Milano a Inter e Milan, d'accordo? Benissimo, con delle garanzie ben precise e con un procedimento che io ho esaminato che è ben più complesso di quello che noi vediamo, ok? Allora, sono state tutte vendite, d'accordo? Quindi io non è che sono contrario al fatto che lo stadio... Perché diciamo che lo stadio non può essere venduto ai privati? Guardiamo nel mondo, scusate, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona. Ma dov'è il problema? Ma no, noi dobbiamo dire che lo stadio, la sindaca diceva in campagna elettorale, deve restare pubblico, il comune farà un mutuo. Poi si è resa conto che non era possibile e allora abbiamo questa soluzione pasticciata che è una vendita ad un soggetto che non ha la solidità, perché poi la differenza è questa, perché se decidiamo che il modo per ristrutturare lo stadio è vendere, allora il

0: tema si sposta, come voi stasera secondo me avete molto bene focalizzato, sulla solidità del soggetto che acquista lo stadio. Allora, noi su questo oggi, mi dispiace dirlo, siamo assolutamente carenti. Poi un'ultima cosa voglio dire su questa questione dei contributi pubblici. Guardate che comunque si intende impostare questa operazione, il comune non ne uscirà mai a costo zero, perché ci sono delle aree di pertinenza dello stadio che sono pubbliche, che vanno riqualificate. Allora io francamente, quando sento la sindaca dire Picciocchi voleva vendere lo stadio a 14 milioni, però poi chi lo comprava chiedeva al comune opere per 17. Qui che cosa succede? Che qui invece si regala lo stadio perché lo si dà a zero, e chi lo prende che cosa ci sta dicendo? Che servono opere pubbliche per 19 milioni. Prima le avevano chieste al comune, la sindaca ha detto ah no, non le fa al comune. Sapete cosa c'è scritto nel documento che voi avete fatto leggere? C'è scritto ah, poi più avanti Gene e Sandoria ci dovranno dire qual è l'ente pubblico che mette i soldi. Allora, come minimo, nella migliore delle ipotesi, questa operazione oggi ha un buco di 19 milioni ed equivale alla svendita di un bene pubblico. È chiaro che in questa condizione resto molto perplesso e, come dire, auspico che questi dubbi possano essere superati.
1: Grazie Pietro Picciocchi. Grazie a voi. Ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito con gli altri interventi.
2: Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Buonasera e bentrovati al programma. Solito, ma è di martedì perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio, quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta.

0: su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata, è un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
1: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi, perché come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
1: devo dire che te
2: commentare.
1: No, perché è un nostro amico e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima, però, ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me, sondaggi negativi.
1: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
1: Eccolo qua, qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
1: durante
2: sì,
1: e
2: infatti
1: dopo.
2: Stavo continuando.
1: E questo
2: il
1: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra, e assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca. La mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città, se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra, beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire che questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
3: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lì.

0: Chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi, diciamo, questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego. Quindi, solo il motivo, no, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti i sondaggi, probabilmente.
0: Sulla pagina,
1: Genova,
0: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato a Spezia per sentire.
0: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: l'analisi... Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliandolo prefisso,
0: no.
1: Immagino.
0: Diciamo che l'analisi risulta poi, come dire, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i cinque anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
2: Beh, abbiamo, diciamo, detto che aprivano i cassetti, è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa. Non ho capito però come si chiude il ciclo del rifiuto, visto che... il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti, non ho capito, ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo.
1: Finiamo di così,
0: chiude. Non ho capito,
2: visto che si è toccato il tema della
0: trasmissione, perché
1: prego,
0: credo l'onorevole capo,
1: però
0: penso
1: chiuda,
0: che
1: così andiamo su ciò.
0: Sia un po'
2: è stata fatta una domanda sul rifiuto, mi scusi, è stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
0: Sì, sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
2: Non l'ho fatta io, l'ha fatta il direttore.
0: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche. E il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
2: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
0: Le spiego, onorevole Cava,
2: non avendo voluto spostare.
0: Se lei venisse in consiglio
2: modo,
0: comunale,
2: in nessun
0: potrebbe
2: modo
0: avere la possibilità, potrebbe avere la possibilità di seguire,
2: perché
0: anche il dibattito.
2: Perché in consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti?
0: Sì, il suo
2: non
0: collega
2: mi
0: che accanto a
2: non
0: lui
2: mi
0: aveva portato un documento.
2: Una lunga intervista della sindaca
0: aveva
2: oggi.
0: Portato un documento.
2: No, non mi pare che nella lunga intervista della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
0: forse
2: come si chiude, ha posto il tema senza dare.
1: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Sales, naturalmente alla televisione questa sera, ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che è impegnata nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
2: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera.
1: No,
2: io vorrei precisare,
1: grazie,
2: ai telespettatori, che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che c'è

0: cerco di ottemperare al meglio. Di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì, certo, le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
1: ma vogliamo fare un anno di Laria Capo invece di un anno?
0: Le mie presenze, le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaecker per la mia presenza o meno.
1: Facciamo una trasmissione.
2: Picciocchi.
3: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
2: c'è
3: questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
3: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
3: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato, e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due, e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche, e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
2: Io
1: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
0: io sono assolutamente onorata.
1: Onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
0: No, nell'avere ammesso. Così finisce un po' la sua noia, no? Visto
1: sì,
0: che si annoia.
1: Però lei ascolti, così impariamo. Perché una cosa che, ecco, l'amministrazione. ascoltare,
0: interrompiamo la noia.
1: Di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città.
2: Però,
1: le giunte... No, no.